0: un autografo sul libro, scrivi signora May.
1: Non disperare, Mimì, verrai fuori.
2: Indietro! State indietro, per favore!
3: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite. Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola. Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa. Ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare. Il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta. Ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare, adesso perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamolo a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bello.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Ah, grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester. Questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria, la cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

Partita in questo istante per Taranto-Picerno, la partita valevole per la quinta giornata di ritorno del girone H della Serie D. Vediamo subito le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto gioca in maglia rosso-blu a strisce verticali, pantaloncini blu, calzettoni blu con il risvolto rosso, De Lucia, De Giorgi, Pambianchi, Marsili, Bojo e Guardiglio, Nosa, Ciarcià, Genchi, Yeboah e Siclari nel 3-4-3. Vediamo la formazione lucana del Picerno che in maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi è in campo con Ioime, numero 2 Miglioni, con numero 3 De Santis, il numero 4 è Limuli, numero 5 Pascuccio, numero 6 Conti, numero 7 Pisani, numero 8 Tarascio, numero 9 Perna, numero 10 Catalano, numero 11 Esposito. In panchina ci sono per il Taranto il portiere Pizzaleo, poi Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati. Dunque dopo due mesi torna Pambianchi in campo, si rivede anche la presenza di Michele Cazzarò in panchina, che aveva lasciato la guida tecnica della Taranto nel novembre scorso. Per quel che riguarda invece la formazione della panchina del Picerno abbiamo Ciurli, Enrico, Colarusso, Montuori, Agresta e Varriale, Gerardi, San Giacomo e Bacio Terracino, mentre il direttore di gara è il signor Alessandro Maninetti di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Marco Reggiani e Michele Passarella. La partita è iniziata da un paio di minuti con il Taranto che è in possesso del pallone con i propri difensori, Bojo è centrale, De Giorgi gioca a destra, mentre a sinistra c'è Pambianchi.

Nel frattempo il pallone è terminato in calcio d'angolo per il primo tiro dalla bandierina della partita, che verrà battuto adesso dal Taranto alla sinistra della porta difesa da Ioimè, che è l'estremo difensore del Picerno. Vediamo che ci sono un po' di movimenti all'interno dell'area di rigore, l'arbitro fa fermare il gioco per invitare alla calma i calciatori dell'una e dell'altra squadra, mentre vediamo che adesso sta per andare in lunetta il numero 4 della formazione ionica, Massimiliano Marsili, vice capitano. 3-4-3 dunque l'impianto tattico del Taranto, con Marsili che si appresta ad effettuare questa traversone, palla in area di rigore dove c'è il colpo di destra sfiorato di Guardiglio, anzi no, è stato Siclari a sfiorare il pallone con la testa, non è riuscito a dare la forza giusta alla sfera colpendola con la parte alta della fronte, quindi il pallone è terminato direttamente in affaro laterale nei pressi della bandierina alla destra della porta difesa da Ioimè. Dunque vediamo l'atteggiamento tattico del Taranto, in porta c'è De Lucia, mentre i tre dietro sono, come dicevamo, i Bojo centrale, poi De Giorgi a destra, Panbianchi a sinistra, i due esterni alti di centrocampo, del centrocampo a quattro sono Nosa a destra e Guardiglio a sinistra, mentre i due mediani tornano a fare coppia in linea, Ciarcià e Marsili, mentre Genchi punta centrale, capitano, Siclari a sinistra, Yeboa a destra per questo avvio di partita. E con traversone si sta difendendo adesso il Picerno, con il pallone che viene riproposto in una fase di ripartenza per la formazione lucana, cioè il tentativo di Pisani con il pallone che però è terminato direttamente in affaro laterale. Allenatore della formazione ospite Pasquale Arleo alla guida dei lucani da due giornate in cui ha ottenuto ben 4 punti, pensate che il Picerno è ultimo in classifica quota 11, ma 4 di questi 11 punti li ha conquistati nelle ultime due partite, pensate che in 19 ne aveva presi 7, mentre in due, nelle ultime due, ne ha presi ben 4. La società lucana ha chiesto al tecnico esperto Pasquale Arleo di ridare dignità al campionato della formazione lucana, che per la prima volta si appresta a vivere, o meglio, che per la prima volta ha vissuto questa esperienza di Serie D. Non c'è nessun precedente a Luglia Covone fra le due squadre. Nel frattempo Ciarcià, poi Marsili, Genchi di spalle alla porta, è costretto a dare ancora l'indietro verso Marsili, Ciarcià, il traversone per Yeboa che prova ad andare a rabbionare questo pallone che comunque è terminato direttamente in fallo di fondo, perché l'ultimo tocco è stato proprio del calciatore rossoblu e pertanto si riprenderà a giocare con il calcio di rinvio in favore della formazione lucana, che sta per essere battuto adesso dal portiere. Mentre siamo al sesto minuto di gioco nel corso del primo tempo, con il colpo di testa di Bojo che però ha spinto, secondo il giudizio del direttore di gara, il suo diretto avversario. Si tratta nella circostanza di Perna, Massimo Perna, attaccante abbastanza importante, esperto, ci sono giocatori comunque di grande spessore nello scacchiere della formazione lucana, come Perna stesso, come Tarascio. Non dimentichiamo anche Giovanni Conti, che è stato per un periodo anche con la formazione della Virtus Francavilla capolista. C'è un traversone adesso dalla destra da parte di Tarascio, con il pallone che termina direttamente sul fondo. Dunque 7 minuti di gioco nel corso del primo tempo qui allo Iacovone, 0-0 il risultato fra Taranto e Picerno. Andiamo subito a vedere le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto in maglia rosso-blu gioca con De Lucia, De Giorgi e Panbianchi, che torna in campo, come dicevamo, dopo una lunga assenza. Poi c'è Marsili con il numero 4, Ibojo numero 5, Guardiglio il 6, Nosa 7, il numero 8 Ciarcià, numero 9 Genchi, numero 10 Yeboa, numero 11 Siclari. In panchina per il Taranto ci sono il portiere Pizzaleo, poi Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi,

Scalzone, ancora e ammirati. Nel frattempo adesso c'è un intervento al centrocampo di De Giorgi, falloso ai danni del numero 10 catalano. C'è l'intervento del direttore di gara che estrae il cartellino giallo all'indirizzo del numero 3 del Taranto, che pertanto viene, anzi si tratta di De Giorgi, scusate, non di Panbianchi. De Giorgi ammonito, seconda ammonizione consecutiva per il difensore rossoblu, che era stato vittima di un cartellino giallo anche nel corso della partita di domenica scorsa, Francavilla Fontana contro la Virtus. Vediamo la squadra del Picerno, che è in campo in maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi, con Ioime, Miglionico e De Santis, Limuli, Pascuccio e Conti, Pisani, Tarascio, Perna, Catalano ed Esposito. Mentre in panchina ci sono il portiere Ciurli, poi Enrico, Colarusso, Montuori, Agresta, Variale, Gerardi, San Giacomo e Bacio Terracino. L'allenatore Pasquale Arleo, tecnico del Taranto Michele Cazzarò, che dunque torna sulla panchina rosso-blu dopo due mesi. L'arbitro della partita è il signor Alessandro Maninetti di Bergamo, mentre sarà coadiuvato dagli assistenti il primo Marco Riggiani e il secondo Michele Passarella. C'è un intervento irregolare adesso ai danni di Yeboah ed è pertanto calcio di punizione in favore del Taranto, che dovrà essere battuto qualche metro all'interno della metà campo della formazione ionica. Nel frattempo siamo giunti al nono minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0. Si gioca in un silenzio surreale quest'oggi allo Iacovone per l'assenza di tifosi nel settore di Curva Nord. Ci sono soltanto alcuni abbonati, pochi, sono stati venduti circa 800 biglietti per questa partita e sono venuti meno però molti abbonati, soprattutto quelli della Curva Nord. Mentre Nosa fa una buona diagonale difensiva, poi cede un pallone in verticale per Yeboah, che prova ad andarsene, viene strattonato, c'è calcio di punizione. Mentre vediamo che Marsili adesso non gradisce il tentativo di ostruzionismo da parte di un centrocampista della formazione lucana. Calcio di punizione nel frattempo in favore del Taranto. Il direttore di gara va a redarguire verbalmente il vice capitano della formazione ionica, Marsili, proprio per aver fatto questo gesto. Mentre vediamo che adesso continua a discutere il direttore di gara con Catalano e Marsili per quanto riguarda appunto lo stato d'animo dei calciatori in campo, invita tutti alla calma. La partita è ripresa nel frattempo, però l'arbitro fa rettificare la ripresa delle ostilità perché è avvenuta prima del suo fischio. Ripresa adesso la gara con il Taranto in possesso del pallone con De Giorgi. 3-4-3 il modulo della formazione allenata da Michele Cazzarò, che è in panchina. Avanza Panbianchi, palla per Siclari che fa sponda per Genchi. Attenzione ancora, Siclari interviene, Conti allontana da terra questo pallone che viene raccolto da Ciarcià al centrocampo, lo scambia con Marsili, arriva rimorchio dalla retrovia De Giorgi che carica il destro, vuole tirare, tira infatti, pallone respinto, si impenna all'interno dell'area di rigore, di testa c'è stato il rinvio di Limuli, pallone però al centrocampo recuperato ancora da Marsili che lo scambia con Ciarcià, che effettua un dribbling, poi dà per il numero 7 Nosa, che scambia con Yeboah, pallone poi controllato in maniera difettosa dal numero 10 del Taranto e pertanto il rinvio della difesa del Picerno, pallone che però si spegne nella metà campo del Taranto sul tentativo di ripartenza dei lucani, pallone che viene dunque recuperato con questa rimessa laterale già battuta da De Giorgi. Dicevamo dell'assenza del pubblico, quello che fa da cornice, quello più caloroso dello stadio Erasmo Iacovone, vale a dire il pubblico della Curva Nord, i gruppi organizzati, non c'è nessuno in Curva Nord. Leggiamo il comunicato che è stato mandato venerdì: in virtù della decisione del prefetto di Taranto, che su indicazione dell'osservatorio ha deciso di limitare l'ingresso in Curva Nord ai soli abbonati, vietando la vendita dei biglietti per la gara di oggi, i gruppi della Curva Nord comunicano che si asterranno dal presenziare all'interno del settore, nonostante molti di noi, scrivono, siano in possesso del titolo di abbonamento. Crediamo, si legge nel comunicato stampa, fermamente che l'essere ultras abbia come principio fondamentale l'aggregazione e la sociale partecipazione, un modo di vivere che non può essere circoscritto a poche persone, non potendo coesistere la teoria della coesistenza e quindi che alcuni di noi possano assistere ad una partita al cospetto di altri che sono costretti a stare fuori. Forse ormai, scrivono ancora gli ultras, da troppi anni nelle serie dilettantistiche ci hanno fatto perdere i contatti con il movimento ultras nazionale, ma la sperimentazione di alcune metodologie repressive nei nostri confronti talvolta senza senso e al limite dell'assurdo. Quindi per questo motivo i tifosi della Nord non sono oggi in curva, perché era stato limitato appunto l'ingresso ai soli abbonati.

Riparte il Taranto nel frattempo dalle retrovie con Ibojo, centrale dei tre di difesa. Pambianchi, pallone ancora per Ibojo che lo fa girare. Nel frattempo sono trascorsi 12 minuti e mezzo nel corso del primo tempo. C'è l'intervento per Yeboa. Da De Giorgi si libera di un uomo, il numero 10 del Taranto, poi riesce a dare a Genchi, conclusione, palla di poco a lato al 13° minuto di gioco nel corso del primo tempo. C'è il primo tentativo da parte del Taranto con questa conclusione da fuori aria da parte di Genchi, il capitano del Taranto, con 11 gol al suo attivo. Pallone che è terminato al lato alla sinistra del portiere Joime, che adesso sta per effettuare il rinvio. Palla che spiove a centrocampo, colpo di testa è stato di Perna che ha cercato di mettere in movimento Catalano, però il pallone è stato già raggiunto e raccolto da De Lucia, che prova a imbastire questa nuova azione d'attacco dando a De Giorgi, da questi a Ciarcià. Interessante vedere all'opera Ciarcià e Marsili che tornano a fare insieme coppie di centrocampo, uno accanto all'altro. Ciarcià è centrosinistra, Marsili è centrodestra, e sono due centrocampisti, due calciatori che hanno fatto davvero la differenza proprio nel Taranto di Cazzarò della passata stagione, dalla primavera in poi. Attenzione a Yeboah che prova la conclusione, palla ribattuta, allontana la difesa. Palla che spiove a centrocampo, c'è un uomo per terra. Vediamo che il pallone però è ancora in gioco e quindi c'è un giocatore del Picerno che è rimasto dolorante per terra, e quindi il gioco è fermo. Pallone che è terminato fuori, mi pare che lo abbia volutamente spedito in out il numero 7 Nosa, e quindi calcio, fallo laterale, e c'è gioco fermo con i sanitari della formazione lucana che sono entrati sul rettangolo di gioco. Vediamo che Genchi va a protestare nei confronti del direttore di gara, facendo notare probabilmente, leggendo la gestualità del calciatore capitano del Taranto, che finora si è perso molto tempo con numerosi interventi del direttore di gara, costretto a sincerarsi di condizioni di calciatori del Picerno che finiscono per terra. Insomma, è comunque un film già visto questo, perché molti giocatori vengono a Taranto e fanno proprio così, probabilmente pensando, non so cosa si pensa, perdere tempo, provare a far giocare di meno i minuti effettivi di gioco, però alla fine ci sono sempre gli spettatori che pagano il biglietto e che vanno onorati e rispettati. Si è rialzato il calciatore che si è infortunato, va a bordo campo, ci sembra che non abbia nessun problema grave, pertanto tra non molto potrà riprendere il suo posto in squadra. Nel frattempo la partita è ripresa dopo un minuto e mezzo di interruzione e Perna va a restituire. Infatti è rientrato in campo senza assolutamente nessun problema Gaetano Limuli. Per fortuna, meno male, non si è fatto niente, però ovviamente abbiamo perso un minuto e mezzo di gioco che chissà se sarà recuperato. Palla per Ibojo, da questi a Ciarcià che scambia con Pambianchi. Siamo proprio sulla riga mediana, la verticalizzazione è per Siclari, il quale ha un difettoso controllo e perde il possesso del pallone, gliel'ha soffiato poi Pascuccio. Palla che viene scaraventata nella metà campo del Taranto, dove non c'è nessuno, e De Giorgi attende che termini direttamente in affaro laterale. Rimessa già battuta e affidata al portiere De Lucia, da questi a Ibo, va incontro al pallone Ciarcià che poi scarica su De Giorgi. C'è un elaborato giropalla da parte della formazione ionica in fase difensiva per far sì che la squadra possa organizzare la giocata di possesso, e quindi vediamo che ancora con i difensori in possesso del pallone siamo arrivati a centrocampo. Adesso Ciarcià che controlla la sfera, l'appoggia per De Giorgi. Di esterno questo pallone per Yeboah, anch'egli ha un difettoso controllo, arriva Conti e spedisce direttamente in tribuna. Rimessa con le mani in favore del Taranto in zona d'attacco, siamo proprio accanto al lato corto dell'area di rigore della formazione ionica. Al 17° minuto nel corso di questo primo tempo, con Genchi che va sul pallone, poi lo fa girare verso il centro dove c'è Ciarcià, inseguito da un avversario, si libera della sfera dandola a Marsili. Ancora un giro palla a centrocampo per Pambianchi che si scontra letteralmente con il diretto avversario, poi commette fallo. A giudizio del direttore di gara c'è calcio di punizione in favore del Picerno. Quattro difensori, due mediani, tre quartisti, sono tre, una punta, l'unica punta è Perna nella squadra allenata da Pasquale Arleo. Calcio di punizione nel frattempo in favore della formazione lucana, che sta per battere al di fuori dell'area di rigore il portiere Joime. Sempre 0-0 è il risultato allo Iapone fra Taranto e Picerno. Siamo quasi al 20° minuto di gioco nel corso della prima frazione.
colpo di testa di Limuli, intercetta Nosa e recupera palla, poi ancora un intervento di testa da parte del numero 4 della squadra lucana, palla che è terminata fuori e pertanto la

si aspetta il tarot, la batte De Giorgi che studia il piazzamento dei campagni, chiede il pallone Marsili ma lo riceve Genchi che lo restituisce a De Giorgi, il quale alza lo sguardo, vede che dall'altra parte del campo c'è un po' più di spazio e quindi serve Panbianchi, va in pressing su di lui, Pisani si libera del pallone dandolo a Guardiglio, da questi a Ciarcià, maglia numero 8, giro per Iboggio, ancora giro verso destra su De Giorgi, abbiamo superato ora la riga mediana, va incontro la sfera a Marsili, cerca di farsi vedere, cambio gioco dove c'è Guardiglio, pallone recuperabile terminato direttamente in fallo laterale. La rimessa con le mani è per il Picerno che dovrà essere effettuata adesso sulla tre quarti della squadra lucana. C'è stato finora soltanto un tiro in porta compiuto da Genchi al minuto numero 13. Adesso siamo al 19esimo e il pallone calciato da Genchi da fuori area, dal limite, possiamo dire terminato al lato di non molto, di un metro forse alla sinistra della porta di Ioime. 0-0 fra Taranto e Picerno con Ciarcià, praticamente il cliché della partita è questo, il Taranto fa il gioco, il Picerno si difende. Yeboah, difettoso il controllo, ne approfitta la difesa per recuperare palle e poi guadagnare una rimessa laterale. Fallo laterale che dovrà essere battuto proprio nei pressi della panchina dove siede mister Arleo. Effettuato il fallo laterale, poi Perna prova ad andarsene tra due, tiene il possesso del pallone, il numero 9 della squadra lucana, poi da terra cerca di intervenire ma non vi riesce, perde possesso palla, Marsili, Siclari, non riesce a inserirsi tra due, pertanto il pallone viene recuperato dai giocatori del Picerno che lo rilanciano in profondità, Panbianchi prima, Marsili poi, vanno al recupero, Iboggio, Marsili, siamo sulla tre quarti, campo Taranto, Siclari viene servito in verticale, avanza palla al piede, e poi sbaglia l'appoggio e quindi palla che viene allontanata ancora dalla difesa, rimessa con le mani già effettuata, Marsili lancia in profondità per Guardiglio che riesce bene a dare a Genchi con un bel gesto atletico. Genchi in possesso del pallone si gira in posizione d'ala, fa partire un tiro cross, palla che termina direttamente sul fondo alta sulla trasversale della porta di Ioime. Sempre 0-0 il risultato allo Iacovone, giornata di sole devo dire, anche con una temperatura abbastanza mite, con circa 1500 spettatori quest'oggi, forse siamo al minimo storico. Salutiamo intanto i nostri amici che ci seguono anche dalla Lucania, mentre per quel che riguarda la formazione del Taranto adesso c'è Nosa che viene in avanti, palla al piede, pallone scambiato con Genchi, Ciarcià che cerca qualcuno da servire, ha trovato Marsili, poi ancora Panbianchi che spesso si sta sganciando, pallone per Guardiglio che però poi si vede arrivare addosso questo pallone forse troppo forte, lo stoppa male, lo perde direttamente in fallo di fondo. Rimessa da fondo campo in favore del Picerno che verrà battuta ora dal portiere Ioime, Raffaele Ioime, classe 87, quindi gli juniores nella formazione. Ospite sono Miglionico che è il numero 2, De Santis che è il numero 3, entrambi del 97, poi Limuli del 96 e infine c'è Pisani che è la maglia numero 7 del 95. Recuperato un pallone al centrocampo dal Taranto con Ciarcià, Guardiglio ha sbagliato l'appoggio per Siclari e poi riprende il possesso palla adesso il Picerno con De Santis, c'è il numero 10 catalano che gestisce il possesso palla, Limuli la verticalizzazione, poi Bojo anticipa bene l'avversario e dà Marsili che viene attaccato irregolarmente, c'è calcio di punizione già battuto dallo stesso Marsili che era finito per terra, Ciarcià adesso Nosa, scambio con De Giorgi, Ciarcià, siamo al centrocampo, pallone per De Giorgi ancora, si gioca in un fazzoletto di terreno, poi De Giorgi dà per Yeboah che prova lo spunto, una finta ma viene fermato da Conti e guadagna un calcio d'angolo, il secondo tiro dalla bandierina della partita. 0-0 il risultato, amici sportivi all'ascolto, abbiamo superato il 20esimo minuto, siamo al 22esimo nel corso del primo tempo, sempre 0-0 lo Iacovone fra Taranto e Picerno. Sono 24 punti di differenza fra le due formazioni, 35 il Taranto, 11 il Picerno. Attenzione al cross, palla in area di rigore.

Pericolosa, c'è anche un fischio del direttore di gara che ha visto probabilmente una spinta da parte di Nicolas Sibojo e pertanto calcio di punizione in favore del Picerno. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'interno dell'area di rigore del Picerno e quindi adesso si attende che il portiere Ioime decida di battere questo calcio di punizione, lo fa adesso con molta calma ovviamente.

cambio e pallone che è terminato direttamente in faro laterale, battuto adesso da De Giorgi che dà a terra per Ibojo che avanza a palla al piede, segue la gara con le braccia concerte il tecnico rosso-blu Michele Cazzarò. De Giorgi sul pallone, ecco il numero 2 del Taranto che vuole la verticalizzazione verso Genchi che è bravo a controllare di petto poi a metterla per terra mentre fa movimento Siclari, viene servito bene, poi c'è l'uscita del portiere che blocca e quindi applausi da parte del pubblico per questa intuizione di Genchi che si è capito bene con Siclari. Ottimo l'intervento di Bojo, poi Ciarcià prova a tenere il possesso palla, il numero 8 della Taranto si ferma perché bisogna trovare qualcuno a cui cedere la sfera per ripartire dalle retrovie. Ibojo, poi De Giorgi, superata la riga mediana, prova a ingaggiare un duello di velocità con l'avversario, poi si ferma, scarica su Marsili che avanza a palla al piede. Ciarcià si fa vedere, riceve passaggio corto, ancora Marsili, bisogna girare sul settore di sinistra dove c'è Pambianchi che avanza a palla al piede, ecco il numero 3, alza lo sguardo, convalescente, due mesi di assenza, non ha il ritmo partita ma lo dovrà riprendere a poco alla volta, mentre Marsili e Ciarcià si scambiano ancora questo pallone sulla tre quarti avversaria, tutti chiusi i varchi della difesa del Picerno, nel frattempo Pambianchi, Ciarcià sempre sulla tre quarti, si fa questa serie di passaggi proprio per far partire un traversone sul quale Conti allontana, prova ad andarci Marsili, anticipato, riparte in contropiede con Catalano, il Picerno supera velocemente la riga mediana, il numero 10 della squadra ospite, inseguito da Nosa, sta per entrare in area, fa partire un traversone sul quale è bravissimo Ibojo a guadagnare il tempo giusto e poi a dare a Ciarcià, da questi a Yeboah, ancora uno stop difettoso, non bene Yeboah. Ha già fatto due volte lo stesso errore, volenteroso, sta cercando di recuperare palla, però lo fa commettendo fallo. Aveva fatto un buon lavoro in fase difensiva la formazione ionica con Ibojo prima, con Ciarcià poi, ma sulla verticalizzazione lungolinea Yeboah ha stoppato male il pallone facendolo rimbalzare qualche metro distante da sé e quindi perdendolo. Calcio di punizione per il fallo compiuto dallo stesso Yeboah sull'avversario Catalano nel tentativo di recuperare pallone e quindi calcio di punizione che sta per essere effettuato adesso da Tarascio, ex Turris. Palla sistemata sull'erba dello stadio Erasmo Iacovone che ci sembra in perfette condizioni tranne all'interno delle due aree piccole. Palla calciata da Tarascio direttamente in area di rigore, De Lucia la chiama, la blocca senza nessuna difficoltà e poi la dà subito a Guardiglio che prova a guadagnare qualche metro sfruttando anche un momento in cui il Picerno non è abbottonatissimo. Conti stoppa di petto anticipando tutti, raccoglie questo pallone importante, lo scambia con Pisani, ancora il centrocampo del Picerno con Tarascio, poi allontana Nosa, buona finora la prestazione di Nosa, adesso Yeboah, buono il dribbling del numero 10 del Taranto, ancora un dribbling, si libera di un paio di avversari, poi prova la conclusione, palla ribattuta, buona azione questa volta di Yeboah che non è riuscito però nel suo intento di andare al tiro perché sulla strada ha trovato un avversario che ha deviato, ha ribattuto la sua conclusione, palla fuori. Poco da raccontare nel corso di questi primi 30 minuti di gioco, sono trascorsi per la verità 28 minuti 0-0, Genchi sul pallone, ovviamente il Taranto ha fatto la partita ma conclusioni nello specchio 0, fino a questo momento soltanto un tiro, quello di Genchi al 13° terminato fuori. Nosa cerca di liberarsi di un avversario, ci mette anche il fisico, bravo a tenere il possesso di palla il numero 7, poi Marsili che dà a Ciarcià, la verticalizzazione per Yeboah, era una bella palla, interessante, un po' troppo lunga, è stato abile e tempestivo il portiere Ioime ad andare a recuperare palla, sfruttando anche la possibilità di poterla bloccare con le mani. Limuli cambia sulla destra per Miglionico, che avanza palla al piede, il numero 2 si ferma, alza lo sguardo, verticalizza, poi Perna però beffa il centrocampo ionico andando a recuperare un pallone, che Guardiglio fa suo, subisce fallo da Pisani ed è calcio di punizione in favore del Taranto nella propria metà campo nei pressi della gradinata, se ne incarica Pambianchi che batte dietro verso Ibojo, un quarto d'ora di gioco per questo primo tempo, poi vedremo se ci sarà qualcosina da recuperare, per la verità effettivamente si è perso un po' di tempo. De Giorgi, Yeboah, Ciarcià, De Giorgi, Ciarcià di testa perché il passaggio di ritorno di Yeboah aveva alzato il pallone, quindi ancora Ciarcià che riceve da De Giorgi, prova a guadagnare qualche metro il numero 8 del Taranto, poi scarico su Marsili che avanza palla al piede, carica il destro Marsili, vuole la porta, tira, ribattuto e quindi la difesa del Picerno va
Attenzione perché c'è un uomo per terra del Picerno,

E ci risiamo, ancora una volta c'è qualcuno che è moribondo sul rettangolo di gioco, ma siamo sicurissimi che tra un minuto, minuto e mezzo sarà di nuovo in campo regolarmente senza nessun problema. Entrano in campo i sanitari per la terza volta in questa partita e quindi gioco ancora una volta fermo, partita spezzettata, non bella per la verità, va detto, però nel complesso diciamo un pizzico di ostruzionismo da parte della formazione ospite c'è, che ovviamente deve cercare di limitare il Taranto, di tenerlo a bada per così dire. E comunque 28 minuti nel corso del primo tempo, anzi diamo uno sguardo al cronometro, sono 29 per la precisione, sempre 0-0 il risultato di una partita che si sta sviluppando nella metà campo del Picerno ma con ritmi che non sono elevatissimi, sempre 0-0 il risultato, si rialza il calciatore infortunato, dovrebbe trattarsi, adesso lo diremo con più precisione, di Pascuccio, ha ricevuto una pallonata, non c'è stato contrasto, ha ricevuto una pallonata e quindi adesso con tutta calma se ne esce dal rettangolo di gioco, perché poi dovrà aspettare che il direttore di gara gli dia l'assenso per ritornare in campo, e sicuramente tornerà, perché ormai di queste scene qui allo Iacovone se ne vedono a bizzeffe. Ecco, già chiede di rientrare, neanche il tempo di uscire, zoppicante, ovviamente è rientrato, non zoppica più. Il numero 8 era, il numero 8 Tarascio, che del resto ha anche un pizzico di esperienza in più e quindi queste cose le sa fare forse un po' meglio. Quindi niente di grave per Tarascio, mai avuti dubbi ovviamente, però insomma, essendo giovani e forti, Tarascio è del 90, 25 anni, insomma, un po' più di vigoria fisica ci vorrebbe, altrimenti dobbiamo pensare all'ostruzionismo. La partita è ripresa con lo 0-0, il Taranto cerca di manovrare, avanza sulla sinistra Panbianchi, si ferma, da verso i Bojo, De Giorgi, superiamo adesso la riga centrale, ancora Ciarciava incontro la sfera, se la fa cedere e poi la scambia con i Bojo, da questi a Marsidi, vi ricordo che siamo sempre 0-0. Attenzione a Siclari, Genchi, siamo al limite dell'area di rigore, prova la conclusione, viene fermato però dai difensori del Picerno che cercano di far ripartire Pisani, palla troppo lunga e terminata dalle parti di Panbianchi che la mette per terra a centrocampo, tutto dietro il Picerno, praticamente si gioca con il 4-5-1 in fase di non possesso, rimane soltanto Perna a fare l'unica punta, poi arretrano tutti, anche se a volte vediamo che i difensori diventano pure 5. 5-4-1 dobbiamo dire in fase di non possesso il Picerno, con i centrocampisti che però sono molto attaccati alla linea difensiva. Palla che è uscita nel frattempo sul tentativo di Marsili di aprire il gioco sulla sinistra, rumoreggia il pubblico che non sta gradendo la prestazione della formazione ionica. Nel frattempo il Picerno sta gestendo senza subire grosse preoccupazioni. De Giorgi rilancia in profondità questo pallone colpito di testa da Pascuccio, poi Limuri sbaglia l'appoggio, serve involontariamente Marsili che va al dribbling, Ciarcià leggermente dietro per Panbianchi, poi il pallone viene girato verso i Bojo che opera nel cerchio di centrocampo, deve ragionare il Taranto e capire come fare per scardinare questa marea umana che si è piazzata davanti all'area di rigore del Picerno, che sta ovviamente facendo catenaccio per difendere il risultato di 0-0. Avanza i Bojo, poi pallone per Genchi che dà largo sulla sinistra per Guardiglio, tocco dietro per Panbianchi, vanno in uscita in pressing i centrocampisti del Picerno, i Bojo, perde il pallone Yeboah, poi lo riconquista, cerca un dribbling di troppo che però non gli riesce, adesso va alla caccia dell'uomo per cercare di recuperare palla Yeboah e poi commette fallo anche stavolta, è un cliché che si ripete, perde palla e poi commette fallo nel tentativo di recuperare, non bene Yeboah, non bene Siclari, anche se sono trascorsi soltanto 33 minuti di gioco nel corso di questo primo tempo. C'è calcio di punizione in favore del Picerno, guadagnato da Catalano per un fallo
commesso su di lui da Yeboah. Calcio di punizione dunque sulla tre quarti, Picerno in avanti, forse per la prima volta in questa partita la formazione ospite prova a dare qualche preoccupazione al portiere De Lucia, che si è limitato davvero all'ordinaria amministrazione. Vi ricordo che finora c'è stato anche un cartellino giallo, quello combinato De Giorgi per gioco falloso. 2-0 per il Taranto, il conto dei corner 0.

0-0 risultato. Battuto il calcio di punizione, pallone in area di rigore, De Lucia in tre tempi. Poi esce addirittura dall'area di rigore con il pallone tra i piedi, cerca di andarsene De Giorgi, non è uscito bene De Lucia. Presa alta, non era una palla difficile, però così non si dà sicurezza al reparto. Palla sulla sinistra per Guardiglio, fa partire un cross, allontana la difesa del Picerno, che poi con ordine riparte adesso con Pisani, che cerca di andarsene sulla destra. Intervento irregolare di Marsili, calcio di punizione in favore del Picerno, 34 minuti di gioco sul cronometro. È davvero stato finora un brutto primo tempo. Palla giocata ancora dal Picerno con Limuli, Miglionico, verticalizzazione per lo scatto di qualcuno, ma non c'è nessuno, anche perché il pallone risulta troppo lungo, deve uscire De Lucia al limite o quasi della propria area di rigore a bloccare questo pallone assegnato adesso a Marsili. Palla sulla destra per De Giorgi, siamo a centrocampo, ritmi lenti comunque in campo. Ciarcià alza lo sguardo, cerca di venire in avanti, la verticalizzazione per Genchi che non aggancia, poi recupera De Giorgi, Ciarcià sul pallone, prova attenzione a dare a Nosa, c'è però un fallo in gamba tesa di Limuli, ci sarebbe stato anche il cartellino giallo qui, però il direttore di gara Maninetti non lo estrae e pertanto la fa franca Limuli in questo frangente. Vediamo che entrano in campo i sanitari della formazione ionica, piuttosto grave la gamba alzata, entra in campo il dottor Sansolini, medico sociale del Taranto, per prestare le cure del caso a Giampaolo Ciarcià, che ha ricevuto questo pestone sullo stinco destro della gamba destra. Rimane per terra il numero 8 del Taranto. Vi ricordo che fino a questo momento c'è davvero poco da raccontare, se non un tiro di Genchi al 13° minuto nel corso del primo tempo, di questo primo tempo, con il pallone che è calciato dal limite dell'area di rigore e terminato sul fondo, non di molto al lato. Mentre due sono stati i calci d'angolo battuti dal Taranto, nessun corner per la formazione ospite, un ammonito De Giorgi e basta così, non c'è proprio più nulla da raccontare. Si è rialzato Ciarcià, va a bordo campo, Taranto momentaneamente in 10 uomini, poi c'è la battuta della punizione che viene affidata a Marsili, il quale, vediamo, sistema il pallone nel punto di battuta, laterale sulla destra, nella zona d'attacco del Taranto. Vediamo che sulla sfera c'è soltanto il numero 4, due uomini in barriera, poi c'è il blocco al limite dell'area di rigore all'altezza della lunetta e col fischio dell'arbitro si riprende a giocare. Pallone calciato in area di rigore, allontanato dalla retroguardia, poi prova a recuperarlo Yeboah, commettendo però fallo e quindi calcio di punizione. Non si gioca più, dai, non si gioca. C'è un altro moribondo per terra del Picerno e qui praticamente siamo venuti allo stadio per vedere la gente per terra. Si è rialzato stavolta, l'arbitro non ha dato il suo assenso per l'ingresso dei sanitari, però sinceramente è noioso così, è davvero noioso. Palla che viene adesso giocata dal portiere Ioime, il rilancio di sinistro in profondità, il colpo di testa di Nosa spostato da Catalano, la palla che gli rimbalza davanti, se ne vede il numero 7 rosso-blu, poi scarico su De Giorgi che rilancia in profondità, un pallone corto che viene intercettato subito da Limuli, poi Marsili recupera e scaraventa in avanti, c'è la lotta tra Genchi e Conti e quest'ultimo che ha la meglio riesce ad allontanare la sfera da terra, poi rinvia Pascuccio, l'intervento di Esposito, c'è anche una posizione irregolare da parte del numero 11 della squadra lucana e quindi poi vediamo che Catalano e Ciarcià, però insomma, si perdeva tempo anche stavolta. La partita già è brutta, poi se ci mettiamo anche l'ostruzionismo diventa inguardabile. Sempre 0-0 il risultato allo Iacovone al 38° minuto, 7 minuti più recupero e ce ne sarebbe molto di recupero in questo primo tempo. Nel frattempo Sicali serve Genchi, attenzione al traversone, allontana la difesa del Picerno, poi Catalano attaccato da Pambianchi, si sovrappone.

Pisani velocissimo e va come un treno sull'out di destra, poi vanno a chiudere in due i Boggio e Marsili, palla che è terminata fuori, l'ultimo tocco è stato del numero 4 rosso-blu. Picerno in attacco adesso, batte la rimessa laterale, la formazione di Arleo. Siamo a poco più di 5 minuti dal termine della prima frazione di gioco, risultato di parità 0-0. Inoperosi, i due portieri non hanno fatto neanche una parata, né Ioime né De Lucia. Ordinaria amministrazione per Ioime, stesso discorso per De Lucia, che ha fatto soltanto una presa alta sbagliandola pure. Ecco il rinvio del numero 1 del Taranto che dà sulla destra per De Giorgi. Siamo bassi adesso con il numero 2 del Taranto che avanza, palla al piede, cerca di guadagnare qualche metro perché sono tutti spostati in avanti nella metà campo avversario, i suoi compagni di squadra, rilancia in profondità cercando Genchi che salta ma non colpisce questo pallone che lo scavalca e termina dalle parti di Ioime. Si fa sentire l'allenatore del Taranto, Michele Cazzarò, cerca di dare indicazioni al 39esimo minuto nel corso del primo tempo, sempre parità 0-0, il rinvio dell'estremo difensore ospite, o poi testa sfiorato da De Giorgi, poi Ivojo è ancora dietro per De Lucia che neanche stavolta è riuscito a prendere il pallone, bloccarlo sul primo tentativo. E c'è molta insicurezza, molto timore di sbagliare, molta preoccupazione dei calciatori del Taranto. Questo proprio viene chiaramente all'evidenza. Pambianchi, anche i più esperti a volte, che risultano in alcune circostanze nervosi. Ancora un errore da parte di Yeboah. Riparte il Picerno con Pisani che fa partire un cross sul quale c'è De Giorgi. Poi buono il lavoro tra Marsiglia e Cerciat. Palla per Yeboah. Avanza palla al piede Yeboah. Cerca qualcuno da servire. Trova Genchi. Buono il lavoro di Genchi. L'unico del tridente che sta rendendo Genchi. Gli altri sono dei fantasmi. Mi riferisco a Sicler e a Yeboah. Prova ad avvitarsi Marsili sulla sponda di Siclari, il pallone è terminato alto perché svirgolato dal numero 4 del Taranto, quindi non c'è il gioco offensivo che ci si attende. Yeboah e Siclari sono anche oggi in giornata no, l'unico che sta giocando un po' più con ritmo e un po' più con qualche giocata importante è Genchi, ma niente di che. Eccolo Genchi che si fa vedere, riceve questo pallone, lo tiene, poi attende l'arrivo di qualcuno, fa partire un cross sul quale allontana la difesa, poi c'è un liscio di Siclari, ancora Genchi che deve fare tutto da solo lì davanti, cerca di metterla nel mucchio, allontana la difesa, ma sembra, ma giochiamo in 9 anche in 8 perché ci sono 2-3 che proprio non stanno giocando oggi, o se addirittura vanno sul pallone fanno palla all'avversario. Adesso allontana la difesa, recupera Ivojo, Cerciat, Pambianchi, ancora Cerciat, buono il lavoro di Pambianchi per Yeboah, ribattuto il suo tentativo di passaggio per Genchi, poi Pambianchi fa partire un cross sbagliandolo, quindi la retroguardia allontana, recupera Marsili, che poi perde il possesso del pallone, cerca Nosa di andarlo a recuperare, ancora Marsili sulla sfera, Guardiglio sbaglia clamorosamente e poi per fortuna Esposito sbaglia il dribbling e la difesa del Taranto può intervenire, ma sembra che ci sia da spiegare come si fanno gli stop, perché non stiamo vedendo neanche uno stop fatto come si deve, cioè forse è una delle primissime cose che vengono insegnate nelle scuole calcio. Qui molti calciatori del Taranto hanno fatica a fare lo stop, almeno in questo primo tempo ovviamente, però ecco, diciamo, quello che frena la squadra secondo me è il timore, la paura, questa squadra è in sofferenza psicologica. Nel frattempo Marsili, Cerciat, la verticalizzazione, il colpo di testa ad allontanare di un difensore e poi spazza via Catalano. Siamo a 2 minuti dal termine del primo tempo, 0-0, pallone per...

Panbianchi cerca adesso di imbucarla, Panbianchi lasciandola lunga in profondità per Genchi, che si libera dell'uomo, prova di sinistro e la mette dentro. Solo Genchi poteva fare qualcosa di positivo. Beppe Genchi che va al gol esattamente al 44esimo del primo tempo. Il gol di Genchi, gioca da solo questo ragazzo, bisogna dire la verità, segna ancora lui e lo fa in un'azione personale, perché la squadra o la porta in vantaggio con Genchi oppure si aspetti qualcos'altro, fai davvero molta fatica. Quindi Genchi porta in vantaggio il Taranto al 44esimo minuto di gioco con un diagonale, avendo prima rubato il pallone all'avversario e poi è entrato in area di rigore da posizione decentrata di sinistro, l'ha messa dentro. Non era assolutamente una posizione facile. E allora il Taranto in vantaggio al 44esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo grazie al suo uomo più importante, al suo vero trascinatore, Beppe Genchi, che è tra i pochi, se non l'unico, a guadagnare, al di là del gol, lo dicevamo anche poco prima, il voto più alto di questa prestazione un po' grigia da parte della squadra rossoblù. Adesso De Lucia va sul pallone a bloccare questo pallone che viaggiava nella propria area, lanciato dal centrocampo del Picerno, lo dà sulla destra per De Giorgi, da questi ai Bojo, quindi siamo all'ultimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0, 1-0 il risultato, lo ricordiamo, il gol è stato realizzato da Genchi al 44esimo minuto, Guardiglio anticipato da Miglionico che gli mette il pallone in faro laterale. Del primo tempo c'è da raccontare, attenzione a Yeboah nel frattempo che va sul fondo, fa partire un traversone, palla che deviata da Conti, poi carambola sullo stinco del numero 10 del Taranto e termina direttamente in fallo di fondo. 12 gol in campionato per Beppe Genchi, che si conferma capocannoniere del Taranto così come aveva fatto nella passata stagione. Adesso Nosa, ecco, anche Nosa sta giocando una buona partita. De Giorgi cerca di mettere il pallone per terra, poi però non riesce a tenerlo in campo, rimessa con le mani per il Picerno. E nella gestione di Pasquale Arleo, questo di Genchi è stato il primo gol subito dal Picerno. Due partite in precedenza, vittoria a Potenza per 2-0 e domenica scorsa 0-0 in casa contro il Marcianise. Adesso c'è un pallone che è terminato fuori per la rimessa che viene affidata al Taranto dall'assistente di sinistra. Dunque al 13esimo un tiro di Genchi dal limite dell'area di rigore, palla fuori, e al 44esimo gol su azione personale dell'attaccante rossoblù, che in diagonale ha fatto partire un gran tiro velenoso a effetto che non poteva essere parato dall'estremo difensore Ioime, che si è visto scavalcare sul secondo palo, su quello alla sua destra. Genchi ha tirato in diagonale. Yeboah, palla a terra a centrocampo, vanno in tre su di lui, poi cerca Guardiglio di arpionare il pallone ma lo fa terminare in faro laterale. Dunque siamo nei minuti di recupero di questo primo tempo, siamo secondo il nostro cronometro al 47esimo, quindi al secondo minuto di recupero, con il Picerno in possesso della sfera. Catalano fermato da De Giorgi, che poi riesce ad allontanare la minaccia sul raddoppio di marcatura. Palla che è terminata fuori, la rimessa con le mani spetta al Picerno, batte il numero 3 della formazione di Arleo, vale a dire Ludovico De Santis, palla che è terminata ancora fuori e quindi questa volta però spetta al Taranto, effettuata da De Giorgi. Ibojo, poi De Giorgi ancora, siamo nella metà campo del Taranto, siamo al terzo minuto di recupero nel corso di questo primo tempo, con Ibojo che rilancia in profondità, 48esimo. Yeboah in pressing su Miglionico, il giovane junior si riesce ad allontanare, poi recupera Panbianchi, palla a terra, Ciarcià fa girare verso De Giorgi questo pallone nella linea difensiva ionica, Ibojo la mette per terra e poi la rilancia in profondità dove c'è il colpo di testa
da parte di Tarascio, poi Ciarcià cerca di tenerla in campo, non la tocca, lo fa un avversario che la rilancia in profondità, poi c'è un intervento irregolare sulla ribattuta, subito fallo Limuli ed è calcio di punizione. Genchi non ha rispettato la distanza e pertanto rimessa, o meglio calcio di punizione da ribattere, bisogna rettificare il punto di battuta, lo fa adesso il Picerno con Conti che tocca per linee orizzontali con Pascuccio. Conti e Pascuccio sono entrambi classe 83, hanno 33 anni quasi. Colpo di testa di Nosa sul rilancio della difesa che fa terminare il pallone in fallo laterale ed ecco il fischio dell'arbitro. Anzi no, pensavo fosse finita la partita, ma intanto mi pare che siamo già quasi al quarto minuto di recupero e infatti è così, l'arbitro manda adesso tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo, dunque che si conclude con il Taranto in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Genchi che è stato il migliore tra i suoi fino a questo momento, sia per qualità che per predisposizione al sacrificio, al gioco, anche come dal punto di vista mentale. Dunque 1-0 per il Taranto. Secondo tempo, dunque per quel che riguarda il risultato, il Taranto in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Genchi, il 12esimo sigillo stagionale per il capitano del Taranto, ha fatto un'azione personale e tra l'altro ha guadagnato anche i galloni secondo quello che è il nostro parere ovviamente di migliore in campo. Sarà il Taranto a battere il calcio d'avvio di questo secondo tempo, la squadra ionica si schiera alla destra della nostra postazione in maglia rosso-blu, mentre il Picerno è in maglia bianca. Nel frattempo è iniziato il secondo tempo, in questo momento ringraziamo Matteo Petani per i risultati che ci fornisce gli altri campi. Va alla conclusione Genchi di sinistro, pallone però calciato non benissimo, termina direttamente sul fondo, rimessa con il portiere Ioime della squadra ospite che si appresta ad effettuare questo rinvio. Mentre vediamo le formazioni che si stanno affrontando, il Taranto in campo con De Lucia, De Giorgi e Panbianchi, Massili, Bojo e Guardiglio, Nosa, Ciarcià, Genchi, Yeboah e Siclari, 3-4-3 l'impianto tattico della formazione allenata da Michele Cazzarò, con De Lucia tra i pali, i tre difensori sono da sinistra Panbianchi, Ibojo e De Giorgi, poi a centrocampo in quattro Guardiglio e Nosa sugli esterni rispettivamente a sinistra e a destra, attenzione al traversone, c'è poi Conti che allontana la minaccia, dicevamo negli esterni alti di centrocampo del Taranto che sono Guardiglio e Nosa, Nosa a destra, Guardiglio a sinistra, poi Ciarcià e Marsili sono i mediani, mentre il tridente offensivo è stato composto da Genchi, Siclari e Yeboah. In panchina ci sono Pizzaleo, Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati, mentre Ciarcià distribuisce questo pallone sulla sinistra per Panbianchi, il quale decide di guadagnare qualche metro per far partire un cross sul quale Genchi prova la conclusione avvitandosi in area di rigore ed è l'unico che, diciamo, come abbiamo detto nel primo tempo, riesce a strappare applausi dal pubblico dello Iacovone. Curva nord vuota, deserta possiamo dire quasi, per l'assenza di tutti i gruppi organizzati del tifo rosso-blu, il segno di protesta nei confronti della decisione assunta dall'osservatorio di limitare l'accesso in quel settore ai soli abbonati. Il Taranto adesso si difende con Ibojo che riceve questo pallone, poi lo riconquistano i centrocampisti del Picerno, rilancio in profondità dove Guardiglio salta insieme con Esposito, nessuno gli ha detto che pallone, quindi arriva Panbianchi che lo rilancia nella metà campo del Picerno però facendolo terminare in fallo laterale, rimessa in favore del Picerno, la batte Miglionico il quale cerca, anche se scusate, sì era esattamente Miglionico, poi è ancora il numero 2 del Picerno in lotta con Ciarcià, riesce ad allontanare il pallone dalla propria metà campo la squadra del Picerno, poi Genchi tiene il possesso del pallone, bravissimo Genchi, poi Marsili, Yeboah sulla destra per Nosa che serve Genchi, il quale tra due avversari riesce a tenere il possesso del pallone da Ciarcià che prova la conclusione da fuori aria, applausi da parte del pubblico per questo tentativo del numero 8 rosso-blu e sembra essere sceso in campo con un piglio diverso il Taranto nel corso di questo secondo tempo. Ricordiamo che siamo al terzo minuto di gioco
nel corso della ripresa. 1-0 per il Taranto è il risultato al 44esimo, ha segnato Genchi. Pallone che viene rinviato da Ioime di sinistro, palla che spiove a centrocampo dove Ibojo prova a saltare ma non colpisce il pallone che è preda di perna, poi bravissimo De Giorgio ad anticipare gli attaccanti ospiti di testa, dare all'indietro verso De Lucia, il quale ha il pallone stretto a sé, sta studiando il da farsi. Vediamo che si attende il rinvio del portiere del Taranto che poi lancia il pallone per terra e lo rinvia con il destro dalle parti di Genchi. Questa volta Pascuccio che salta più in alto di lui, recupera il pallone Marsili, non riesce a stoppare Siclari, quindi Marsili a centrocampo lo fa nuovamente suo, lo dà a Pambianchi, scaramente in verticale per Guardiglio che viene chiuso nella morsa dei difensori del Picerno che lasciano terminare il pallone in fallo di fondo, dunque sarà la rimessa da fondo campo che spetta al portiere ospite Ioime. Vediamo il Picerno che gioca con Ioime, Miglionico e De Santis, Limuli, Pascuccio e Conti, Pisani, Tarascio, Perna, e giocatore molto esperto Massimo Perna, giocato nella prima parte della stagione con il Pomigliano, poi Catalano e Esposito, Catalano 94. Mentre vediamo che l'atteggiamento tattico della squadra ospite, il 4-2-3-1, avanza il Picerno adesso proprio con Catalano inseguito da Nosa, palla che filtra, arriva Guardiglio, riesce ad allontanarla dal limite dell'area di rigore, la manda direttamente in fallo laterale, rimessa con le mani dunque in favore del Picerno, 1-0 risultato per il Taranto, lo ricordiamo. Palla rinviata, poi intercetta di nuovo la formazione ionica a centrocampo, commette fallo Marsili sull'avversario, calcio di punizione. Punizione che dovrà essere battuta adesso dal Picerno proprio sulla riga centrale del campo, quasi siamo qualche centimetro all'interno della metà campo del Taranto, se ne incarica Tarascio, il lancio in profondità per Esposito, anticipato bene da De Giorgi, poi Nosa, buona la prestazione di Nosa, devo dire il più giovane in campo per il Taranto del 97, Marsili, palla per Genchi, ottimo l'arresto, si sovrappone Siclari, Genchi prova a servirlo, questa volta però calibra male. Passaggio era per Siclari, però risultato troppo lungo, è uscito, è bloccato Ioime il pallone che adesso viene affidato a Tarascio che ha scambiato con Pisani la verticalizzazione per l'inserimento dell'attaccante esterno Esposito, buono l'intervento di De Lucia che da fuori area stoppa di petto e rinvia, palla di sponda da Siclari a Genchi che cerca di dare ancora in profondità per Siclari, alle prese con Conti che riesce a proteggere molto bene il pallone in attesa che lo stesso termini fuori per rimettere in movimento la sfera a beneficio di Ioime. Dunque siamo nel secondo tempo, ricordiamo al sesto minuto esatto nel corso della ripresa con il Taranto in vantaggio per 1-0, il gol segnato da Genchi al 44esimo minuto, il rinvio del portiere Ioime, palla che spiove a centrocampo dove va a cercare di intervenire di testa Ibojo, poi spazza via Nosa questo pallone nella metà campo avversaria, colpo di testa di Pascuccio, recupera Ciarciale che di gran carriera viene avanti, palla al piede, si ferma a tempo per decidere come piazzare questo pallone, lo dà poi sulla sinistra per Guardiglio, vanno a marcarlo in due, cerca la penetrazione Guardiglio e poi subisce fallo però da Miglionico che è andato sulla caviglia del numero 6 del Taranto del calcio di punizione in favore della formazione rosso-blu, punizione che dovrà essere battuta a metà tra il lato corto dell'area di rigore e la bandierina, siamo un po' più verso il centro del campo però non proprio sulla riga di fondo e quindi calcio di punizione dal quale Marsili proverà ad effettuare un traversone teso, probabilmente così che si calcia da quel punto di battuta. Vediamo il cronometro, sono 7 i minuti trascorsi, sempre 1-0 per il Taranto con Genchi che ha segnato la fine del primo tempo, mentre vediamo che c'è il calcio di punizione, due uomini in barriera, parte il tiro cross di Marsili, la parata, poi attenzione Siclari, ha provato la conclusione, ribattuta, ancora Siclari che dà a Pambianchi, da questi a Ibojo che però è finito in fuorigioco e quindi si alza con un pizzico di ritardo la bandierina dell'assistente a segnalare il fuorigioco e pertanto calcio di punizione in favore del Picerno. Mentre vediamo che bisogna battere dal punto
di battuta, ovvero dall'interno dell'area di rigore, questo calcio di punizione in favore del Picerno, che batte Ioime per Pascuccio, il quale sul pressing di Genchi è costretto a liberarsi subito della sfera. Poi il controllo di Marsiglia a centrocampo,

L'errore di Nosa nel retropassaggio innesca il contropiede del Picerno, poi è bravo a chiudere lo specchio del visuale dell'attaccante avversario De Giorgi, palla che è terminata sul fondo e dunque nulla di fatto. Vediamo le panchine nel Taranto: Pizzaleo, Mbida, Pizzaleo portiere, poi Mbida, Chiavazzo e Gaetano che sono centrocampisti, Alvino, Lombardi sono esterni d'attacco, Scalzone è una punta centrale, ancora un esterno, mentre Ammirati è un esterno juniores nel 96, quindi giocatori comunque di spessore quelli che sono in panchina per mister Michele Cazzarò. Adesso vediamo il tentativo da parte del centrocampo del Picerno, pallone che viene rilanciato in profondità dove c'è Pambianchi che va al rinvio su Perna, il pallone si impenna al centrocampo dove c'è soltanto Tarascio che pertanto può accomodarla, anzi si trattava di Limuli che ha scaraventato il pallone dalla parte di Catalano, anticipato da Nosa che lo ferma mettendogli il pallone in faro laterale, già battuto lo scambio tra Catalano e Esposito, il numero 11 da Tarascio che gli restituisce la sfera, poi Bojo ferma l'avanzata dei giocatori in maglia bianca e da Genchi che cerca un compagno da servire, trova Ciarciane, cerca di centrocampo, c'è il libero Guardiglio, lo vede sulla sinistra e lo serve, avanza il numero 6 che alza lo sguardo, scarico di nuovo su Ciarcià, può ricevere Marsili, infatti è così. Sul pressing in uscita di un centrocampista, Marsili si libera del pallone dandolo a Pambianchi, da questi a Guardiglio che poi sbaglia tutto dando il pallone all'avversario. Poi vediamo ancora il Picerno pericolosamente in avanti con Esposito che carica il destro, lo tira e poi la parata di De Lucia, e tutto questo, amici sportivi, avviene al decimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Dunque al decimo del secondo tempo il tiro di Esposito, un raso terra da parte del numero 11 della formazione ospite, il pallone è stato parato da De Lucia. Vi ricordo che finora c'è stato un solo cartellino giallo, quello combinato a De Giorgi, due corner per il Taranto. Attacca la formazione ionica, Genchi riesce a tenere il possesso del pallone nonostante tre avversari addosso, Ciarcià prova a servire con successo Guardiglio, vediamo che c'è il movimento di Genchi ma Guardiglio non lo vede e quindi inutile il movimento dell'attaccante de Ionico, poi Guardiglio va a guadagnare un calcio d'angolo e sono tre i tiri dalla bandierina in favore del Taranto, nessun corner. Ricordiamo che al tredicesimo nel primo tempo c'era stato il primo tiro in porta da parte del Taranto, da parte di Genchi con la sfera all'alzo. Corner per il Taranto, attenzione, palla sotto porta allontanata dalla retroguardia, poi arriva Yeboah sul pallone, cerca lo spunto sull'avversario ma poi non gli riesce, commette anche fallo, calcio di punizione in favore del Picerno per il fallo commesso da David Yeboah sul numero 3 della formazione ospite, ovvero De Santis. Vediamo il calcio di punizione che sta per essere battuto adesso appena fuori dall'area di rigore del Picerno da Ioima, il portiere rilanciato in profondità, poi Perna di testa, colpo di testa da sua volta di De Giorgi, a centrocampo Guardiglio recupera un pallone, lo scambia con Siclari che deve portarlo in avanti, vediamo cosa fa Siclari, niente, lo perde, dovrebbe trattarsi di calcio d'angolo, infatti è così. Non è riuscito a fare la giocata il numero 11 del Taranto, sempre un po' in con poca reazione, reattività, e palla che è terminata in corner, quarto tiro dalla bandierina in favore degli ionici, tredicesimo nel frattempo sul cronometro, ci avviciniamo al quarto d'ora nel corso di questa ripresa, 1-0 per il Taranto è il risultato con la formazione ionica che sta per effettuare questo calcio d'angolo alla sinistra della porta difesa da Ioime, parte il tiro dalla bandierina, palla in area di rigore, allontana la difesa, cerca di recuperare Yeboah, poi allontana però la difesa, c'è Nosa sul pallone che stoppa di petto e rilancia in una zona del campo però dove ci sono avversari, ce n'è uno in particolare che allontana, si trattava di Pascuccio, e poi Catalano ha cercato di mettere in movimento Esposito ma il pallone è terminato direttamente in fallo laterale. Rimessa con le mani per il Taranto, si gioca nei pressi della riga centrale con De Giorgi che è uno dei tre centrali difensivi della formazione ionica che va ad effettuare questo fallo laterale, questa rimessa con le mani, dandola lunga in profondità per Siclari che di petto da Yeboah, anzi per Nosa, da questi a Yeboah, sbaglia l'appoggio Yeboah,
poi prova a recuperare.

Il possesso del pallone, il numero 10 del Taranto, non vuole commettere fallo e non lo fa infatti, ma il Picerno resta in possesso del pallone, poi il lancio per Perna che era in fuorigioco, si alza la bandierina dell'assistente del signor Maninetti, Alessandro Maninetti, e quindi calcio di punizione per il Taranto già battuto. Yeboah, poi verso Ciarcià, il quale cerca il piazzamento di qualche compagno di squadra, lascia l'incarico di proseguire a Marsili. Ancora Ciarcià tra le linee di centrocampo del Picerno, riesce a servire Nosa bene, poi Nosa si libera molto bene di un avversario, fa partire un interessante traversone su quale Siclari colpisce di testa, palla parata dal portiere, bravo Nosa. Al 14° minuto di gioco nel corso di questo secondo tempo c'è stato il cross da parte di Nosa e la testata di Beppe Siclari con il pallone viene parato da Ioime. Taranto in avanti adesso, Yeboah sulla sinistra per Guardiglio che punta l'avversario, vuole entrare in area di rigore per effettuare un traversone che effettua ma debole, ribatte la difesa che allontana poi Ciarcià di petto per Pambianchi, cerca di metterci un po' più di ritmo adesso la formazione ionica, forse liberatasi del peso del risultato di doverlo sbloccare. Questo è successo alla fine del primo tempo, infatti la squadra nella ripresa è tornata in campo con un altro stato d'animo, sicuramente più sereno. Palla per Ciarcià che mette per terra e poi far girare bene per Pambianchi che ha un corridoio che potrebbe sfruttare, prova a farlo il numero 3, poi carica il sinistro, ancora Pambianchi che perde il possesso palla che recupera Ciarcià al centrocampo, alza lo sguardo il numero 8, cambia gioco per Genchi che stoppa di petto e all'incrocio proprio allo spigolo dell'area di rigore si libera il tiro, ci prova di sinistro, palla che si impenna e termina alta, molto alta sulla traversa. Nel frattempo c'è il primo cambio in casa Picerno, vediamo che esce Tarascio con il numero 8 ed entrerà in campo il calciatore con la maglia numero 16, primo cambio nel Picerno, è entrato scusate con il numero 18 Bacio Terracino al posto di Tarascio e tutto questo avviene al 16° del secondo tempo, dunque Bacio al posto del numero 8 Tarascio, giocatore un po' più offensivo e Bacio Terracino. Nel frattempo vediamo Yeboah che effettua una serie di finte, poi incrocia con Guardiglio che va sul fondo, guadagna il quinto calcio d'angolo sul traversone il numero 6 del Taranto. È comunque un Taranto generoso quello che stiamo vedendo all'opera nel corso di questo secondo tempo, sicuramente meno compassato rispetto a quello visto nella prima frazione di gioco. Quinto corner, si incarica della battuta Marsili che va a piazzare il pallone in lunetta alla destra dell'estremo difensore ospite, vediamo che c'è il movimento di Siclari che va incontro alla sfera, ha scambiato con Marsili che poi dà verso il centro per Yeboah che va alla conclusione. C'è stata una deviazione, ha provato la conclusione a giro Yeboah ma in realtà gli è venuta fuori una conclusione errata che ha dato a sbattere sul corpo di un avversario e poi è terminata in calcio d'angolo. Dunque ricordiamo la sostituzione, Bacio Terracino al posto di Tarascio nel Picerno. Adesso vediamo il Taranto in possesso del pallone, Genchi attenzione si libera dell'avversario, entra in area pericolosamente, la conclusione deviata e la palla in rete, ha segnato Genchi anche se la deviazione è stata di Pambianchi, c'è stato il raddoppio del Taranto al minuto numero 17 ma ha segnato, ha fatto tutto Genchi, però il gol è di Pambianchi, azione personale da parte di Genchi, sempre lui, ma la deviazione finale è stata di Pambianchi, quindi dobbiamo assegnare la rete a Pambianchi anche se ovviamente gran parte del merito va a Beppe Genchi. Dunque Francesco Pambianchi è la firma del raddoppio del Taranto e quindi 2-0 il risultato in favore dei rossoblù al 17° minuto con un gol e mezzo di Beppe Genchi, direi che ha fatto praticamente tutto da solo in occasione anche di questo raddoppio, ha trovato poi sul suo tiro la deviazione
di Panbianchi che ha spiazzato il portiere ospite, pertanto ha insaccato il gol del 2-0. Dunque 2-0 per il Taranto grazie alle reti di Genchi al 44esimo del primo tempo e di Panbianchi al 17esimo del secondo tempo. Avanza ancora il Taranto adesso che prova a giocare questo pallone sull'asse di destra del fronte d'attacco rosso-blu. Genchi effettua una traversone cambiando gioco, pallone smorzato dai centrocampisti del Picerno e quindi allontanano la minaccia, poi intercetta il numero 2 De Giorgi, Genchi, sempre lui molto bravo, poi da Guardiglio e si propone ancora Genchi, si propone, Guardiglio fa partire un cross per Siclari, la palla è buona, siamo al limite della rigore, la conclusione, la grande conclusione, la parata, non è finita, ancora Genchi sulla sfera, cerca di andare al dribbling e poi c'è il calcio d'angolo, dunque al 19esimo dobbiamo annotare un gran tiro da parte di Siclari, c'è stata la risposta da parte di Ioime, quindi al 19esimo c'è il settimo minuto, c'è il settimo corner, scusate, Panbianchi dunque viene annunciato anche dallo speaker dello stadio, quindi Panbianchi è l'autore del secondo gol del Taranto, settimo corner, nel frattempo vediamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo, vediamo che l'arbitro segna un calcio di punizione per un fallo compiuto all'interno dell'area di rigore del Picerno sulla battuta del corner di Marsiglia e pertanto c'è calcio di punizione in favore della formazione allenata da Arleo. Pallone che viene giocato adesso da Ciarcià, Marsili, Ciarcià, siamo a centrocampo con il Taranto in possesso della sfera, De Giorgi dietro per Ibojo che cambia bene gioco verso Guardiglio, Siclari, pallone di testa per Yeboah, arriva rimorchio Marsili che va sul destro, calcia pallone che termina sul fondo. Buona la giocata del Taranto anche in questa circostanza che ha visto davvero dal punto di vista tecnico tutte intuizioni interessanti, prima Ibojo per Guardiglio che ha dato per Siclari, sponda di testa per Marsili che è arrivato in corsa, ha controllato, ha tirato, raso terra, pallone che è terminato sul fondo. Centrocampo adesso c'è la formazione del Picerno che tiene il possesso palla mentre vediamo i risultati che giungono dagli altri campi. Ad Aprilia, Isolalini in vantaggio per 1-0, poi Francavilla Fondi 1-0, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-0, Potenza Virtus 0-0, a San Severo Turris in vantaggio per 1-0, Taranto Picerno 2-0, Nardò Torrecuso 2-0 e Serpentara Manfredonia 3-0, questi parziali a metà dei secondi tempi, un paio di partite come Nardò, Torrecuso e Serpentara Manfredone sono iniziate alle 15, ringraziamo per la collaborazione Matteo Petani. Nel frattempo vediamo che c'è un pallone che viene fermato in faro laterale da Conti che marca Genchi, 2-0 risultato, lo ricordiamo, dunque cambiato il punteggio al 17esimo del secondo tempo con il raddoppio del Taranto. Nel frattempo Genchi va sul fondo, fa partire un traversone sul quale riesce a parare l'estremo difensore del Picerno che va al rinvio mentre sta per entrare Alvino nel Taranto, vediamo che viene recuperato ancora un pallone al centrocampo dai rossoblu, Ciarcià, Yeboah sulla sfera, cerca di andarsene fra due che lo tallonano, poi lo mettono giù irregolarmente, calcio di punizione, il fallo è stato compiuto da Conti, mentre vediamo che c'è la sostituzione nel Taranto, sta per entrare con la maglietta numero 16 Francesco Alvino ed esce Siclari e quindi tutto questo avviene al 23esimo minuto del secondo tempo, dunque Alvino, ci sono gli applausi da parte del pubblico per Beppe Siclari e anche per Alvino, quindi Alvino al posto di Siclari, non cambia l'assetto tattico della formazione ionica che conduce, lo ricordiamo, per 2-0, stretta di mano tra l'allenatore del Taranto Michele Cazzaro e Beppe Siclari. Buon secondo tempo da parte del Taranto, sicuramente se la squadra è serena, tranquilla, non ha il timore che ha avuto nel corso del primo tempo perché il pallone in alcuni casi scottava la squadra, allora riesce ad esprimersi molto ma molto meglio.
Pallone stoppato da Genchi, che poi dà a Guardiglio, che cerca di guadagnare un corner, ma toccato per ultimo la sfera, che è terminata direttamente sul fondo, e pertanto calcio di rinvio già effettuato dal portiere Ioimè. Palla a centrocampo, De Giorgi di testa, poi Marsili non riesce a toccarla, Ciarcia l'arpiona tanto

quanto basta per consentire a Guardiglio il recupero, ma Guardiglio non arriva sul pallone. Poi Marsili, bravissimo a tenere questa palla, Alvino cerca di darla, non vi riesce, stava per andarsene in contropiede. Conti, Panbianchi, il rinvio, Guardiglio bene di testa per Genchi, si propone ancora Guardiglio, bravo a servirlo Genchi, ma il pallone risulta troppo lungo, allontana la difesa. Poi il Picerno con il numero 7 Pisani prima e con Esposito poi cercano di dare questo pallone in profondità. Nosa e De Lucia scambiano la sfera, Marsili, bravo, ancora Nosa, buona questa azione del Taranto che viene in avanti ancora con Nosa, Yeboa, palla per Alvino che la mette per terra, attaccato da un avversario, adesso lo punta uno contro uno, cerca di far filtrare, vi riesce in qualche modo nonostante l'intervento di un avversario, Marsili, arriva rimorchio De Giorgi dalla destra, tutto il Taranto che si sposta nella metà campo avversaria, De Giorgi sbaglia l'appoggio per Yeboa che va alla caccia del pallone, cerca di recuperarlo, non vi riesce, lo fa Ciarcià che poi prova a servire Genchi a centrocampo, ancora grande intervento di Ciarcià, ottima partita da parte del numero 8 del Taranto, Genchi che cerca di tenerla, è un lottatore, non c'è niente da fare, poi ancora un intervento irregolare su Marsili, il fallo per poco, non si scatena una rissa a centrocampo, Genchi e Marsili hanno cercato in tutti i modi di portare avanti questo pallone con dribbling stretto e prendendo anche un pestone e adesso l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione in favore del Taranto. 25esimo minuto, vi ricordo che c'è stata una sostituzione al 23esimo nella formazione rosso-blu, è entrato Alvino al posto di Siclari, è stato sicuramente un secondo tempo migliore rispetto al primo, al decimo si è fatto vedere per primo per la verità il Picerno con un tiro di Esposito da sotterra parato da De Lucia, al 14esimo un cross di Nosa dalla destra, testata di Siclari parata, al 17esimo il gol di Panbianchi su azione personale di Genchi che ha calciato di sinistro forte, la deviazione sotto porta del numero 3 del Taranto, portato il Taranto sul 2-0, al 19esimo da fuori area, gran tiro di Siclari, risposta con prodezza da parte del portiere ospite, battuto il calcio di punizione, la partita è ripresa, Nosa bravo a tenere il possesso del pallone, bravissimo a resistere anche all'attacco di un avversario, poi scambia con Guardiglio sulla destra, ottima la prestazione di Nosa, davvero, ragazzo forse tra gli juniores è stato il migliore quest'oggi, buono il lavoro di Guardiglio che poi subisce fallo da cartellino rosso. Fallo da cartellino rosso per il difensore del Picerno che è stato espulso, rosso diretto per Limuli per un fallo su Guardiglio che aveva tolto il pallone dalla visuale, si è preso un calcione sulle caviglie e dunque al 27esimo Limuli viene espulso per questo fallo ai danni di Guardiglio. E adesso la formazione ospite è in 10 uomini, quasi alla mezz'ora di gioco nel corso di questo secondo tempo. C'è calcio di punizione nel frattempo in favore del Taranto. Vediamo se ci sono delle novità per quel che riguarda le altre partite. Il Gallipoli che pareggia, rimonta 2 gol a Pomigliano e passa da 2-0 a 2-2, impresa dunque della formazione giallorossa, hanno segnato Francese e Negro, mentre c'è il raddoppio dell'Isola Liri ad Aprilia, Aprilia 0, Isola Liri 2, sempre in vantaggio del Francavilla Insigni sul Fondi per 1-0 grazie a un gol di Alexis sul rigore, Marcelise Bisceglie 1-0, mentre seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione per il Taranto che batte Marsili, calcia troppo da sotto, il pallone termina alto. Serpentara dunque, Manfredonia 3-0, Nardò Torrecuso 2-0, a San Severo Turris sempre in vantaggio per una rete a 0, mentre sempre parità a Potenza al Viviani tra Potenza e Virtus Francavilla. Nel frattempo vediamo che c'è questo rinvio da parte del portiere Ioime, palla che viene rinviata dalla difesa del Taranto, ma c'è anche un fallo subito dai difensori ionici, si trattava di De Giorgi che è rimasto dolorante per terra, si rialza 2-0 per il Taranto, il risultato lo ricordiamo, avanza Marsili, palla per Alvino che restituisce la sfera a Marsili, il quale cambia gioco sulla sinistra per Guardiglio, allontana la difesa, pallone fuori, Ciarcià,
lo raccoglie, però non si incarica della rimessa laterale che lascia Pamianchi. Fallo laterale battuto dal numero 3 rosso blu dietro per Ibojo. Taranto 2, Picerno 0, un gol per tempo nel corso di questa partita. Adesso siamo quasi alla mezz'ora della ripresa. Alvino, vediamo che viene avanti velocemente, palla al piede, prova a verticalizzare per Yeboa che calpesta il pallone. Alvino però lo va a riconquistare, lo effettua il traversone ribattuto, pallone che termina in calcio d'angolo e si tratta dell'ottavo tiro dalla bandierina in favore del Taranto. 8-0 il conto dei corner, ovviamente risultato che non fa una grinza, anzi probabilmente sta anche un po' stretto al Taranto che ha giocato da solo praticamente questa partita. Leo adesso prova a fare un'altra sostituzione. Vi ricordo che poco fa al sedicesimo è entrato Bacio Terracino al posto di Tarascio. Nel frattempo seguiamo gli sviluppi di questo corner, l'ottavo della serie. Marsini in area di rigore, colpo di testa ancora di Pambianchi che ci ha provato addirittura a siglare una doppietta, palla che è terminata alta sulla trasversale. Dunque alla mezz'ora di gioco il colpo di testa di Pambianchi, vale la pena annotarlo sul nostro taccuino, sugli sviluppi dell'ottavo corner, pallone che è terminato alto sulla traversa, quindi al trentesimo. Altro cambio nelle file del Picerno, vediamo che sta per entrare ora Agresta, che è un calciatore arrivato da poco nelle file del Picerno. Vediamo la sostituzione, dovrebbe essere uscito Perna. Agresta dunque che fa la sua prima partita con la maglia del Picerno, adesso è entrato al posto di Perna. Adesso c'è proprio Agresta che subisce fallo a centrocampo, calcio di punizione in favore del Picerno, palla per Pisani, poi però non si capisce con Miglioni con la sfera terminata in fallo laterale, rimessa con le mani che spetta al Taranto, già battuta da Pambianchi, poi pallone per Ciarcià, Marsili che lo porta avanti nel cerchio, cerca un compagno da servire e trova sulla destra l'inserimento di Nosa. Va ad incrociare il pallone Alvino, lo tiene portandolo un po' a spasso nella metà campo avversaria, poi Marsili, De Giorgi, il giro palla in fase difensiva adesso con Ibojo, si fa vedere bene Ciarcià e riceve Marsili, Ciarcià, largo sulla destra questo pallone ancora giocato dal Taranto con Ciarcià che riceve da Nosa, poi Marsili. Possesso palla nella metà campo avversaria, tra l'altro ricordiamo che Picerno è anche in inferiorità numerica. Alvino, attenzione, prova la conclusione e c'è la parata, poi Yeboa, ancora una parata da parte di Ioime che è costretto a fare gli straordinari al 32esimo. Dunque una conclusione da parte di Alvino, andiamo a ricapitolare quello che è successo, la respinta da parte di Ioime e poi Yeboa ha tirato e ancora Ioime è riuscito a respingere la minaccia, quindi doppia parata da parte del portiere del Picerno. Adesso Ibojo sradica il pallone dai piedi dell'avversario, Marsili poi lo affida a Guardiglio che lo tiene per terra, scambia ancora con il numero 4 rosso-blu. Guardiglio riceve il pallone, rilancia in profondità per Yeboa, la posizione è regolare, mette il pallone per terra, siamo nei pressi della bandierina, scarico ancora su Guardiglio, Yeboa sulla sfera, il numero 10 vuole probabilmente entrare col pallone in area di rigore, fa partire un cross, la difesa allontana, recupera Marsili all'interno dell'area di rigore, poi Genchi che va al tiro, la parata ancora del portiere ospite Ioime, non è finita perché ancora il Taranto in possesso del pallone. Quindi il tiro dal 33esimo di Genchi è stato forte dall'interno dell'area di rigore e ancora la respinta da parte di Ioime. Taranto in possesso del pallone, Ciarcià largo, allontana la difesa, palla che viene recuperata da Guardiglio col sinistro, il traversone, il tiro e la grande parata, il tiro di Alvino e la grande parata, Ioime sugli scudi al 34esimo. Una sventola da parte di Alvino,
dal limite, e ancora una parata in corner questa volta da parte di Joime, che ha fatto davvero gli straordinari nel corso degli ultimi 5 minuti di partita. Adesso Alvino gli ha negato due volte la gioia del gol nel giro di un minuto e mezzo. Nono corner battuto, palla larga per Ciarcià che la mette per terra, prova a entrare in area di rigore, la perde, poi cerca di recuperarla il centrocampo della Taranto, si distende in contropiede il Picerno adesso con Bacio Terracino, tallonato da Nosa, grandissimo Nosa, che partita Odigwe.

che soprattutto con fisico e corsa è andato a recuperare questo pallone su Bacio Terracino, che se n'era andato praticamente all'indirizzo di De Lucia, gli ha sradicato il pallone dai piedi e poi ha fatto ripartire l'azione dei suoi. Grande juniores del Taranto, Nosa, ottima la sua prestazione, non a caso è stato chiamato in rappresentativa di Serie D. Lancio in profondità, proprio Nosa va a recuperare un pallone che era perso, praticamente riconquistato dalla difesa, lo scambia con Alvino, siamo al limite. Pallone per Genchi che fa partire un cross per Ciarcià, attenzione che c'è un corridoio che Ciarcià prova a sfruttare, il tiro in rete, Giampaolo Ciarcià, seconda rete consecutiva allo Iacovone per lui, gran sinistro di Giampaolo Ciarcià che ha gonfiato la rete al 35esimo minuto, il gol da parte di Ciarcià che segna così il 3-0. Per il Taranto, devo dire, un risultato meritatissimo da parte della formazione ionica. Ciarcià dunque che è stato servito da Genchi e poi la corsa ad abbracciare Michele Cazzaro per il numero 8 del Taranto, che segna così la sua seconda rete con la maglia del Taranto, la seconda consecutiva sempre nella stessa porta allo Iacovone. Dunque l'assist anche questa volta è stato di Beppe Genchi, che ha scovato il numero 8 del Taranto tutto solo sulla tre quarti. Doppio cambio nel Taranto, vediamo che è giunto il momento del numero 15 Gaetano, esce Yeboa dunque esattamente al 36esimo nel Taranto, entra in campo Felice Gaetano del 96 al posto di Yeboa nel Taranto che è del 95, quindi sostituzione tra gli juniores, anche un cambio nel Picerno. E quindi c'è la sostituzione anche nel Picerno, è entrato Gerardi al posto di Catalano. E tutto questo, amici sportivi, è giunto esattamente al 36esimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo, dunque tre sostituzioni nelle file del Picerno, sono usciti Tarascio per Catalano, sono entrati Bacio Terracino, Agresta e Gerardi, mentre nel Taranto, lo ricordiamo, due i cambi effettuati, al 23esimo Alvino per Siclari, mentre al 36esimo c'è stata la sostituzione, la seconda, Cazzarò ha fatto uscire Yeboa ed è entrato Gaetano con la maglia numero 15, quindi queste le sostituzioni effettuate dalla formazione ionica. Guardiglio, Ciarcià perde il possesso del pallone, glielo soffia Bacio Terracino, poi c'è stata la posizione irregolare di Esposito e quindi calcio di punizione in favore del Taranto. Dunque 3-0 il risultato. Genchi nel primo tempo, poi Pambianchi e Ciarcià hanno segnato il 2 e il 3-0 nel corso di questa ripresa. Ricordiamo al 17esimo c'è stata la rete del difensore del Taranto su un'azione che è stata praticamente fatta in solitudine, così come nella prima circostanza, nella prima marcatura. Mentre vediamo Nosa, altra buona giocata, palla per Gaetano che ha servito Genchi, è al limite dell'area di rigore, Genchi salta un uomo, poi cerca di metterla nel mucchio, allontana la difesa del Picerno in qualche maniera, Gerardi la mette per terra, poi ancora il Picerno che con un po' d'affanno ma riesce ad allontanare, ovviamente adesso c'è un po' di scoramento nella formazione ospite che perde 3-0 e gioca in 10 uomini per l'espulsione, lo ricordiamo, di Limuli avvenuta al 27esimo del secondo tempo quando il Taranto era in vantaggio per 2-0. Adesso c'è Genchi sul pallone, scusate, Ciarcià sul pallone, poi De Giorgi, è entrato Gaetano poco fa al posto di Yeboa, quindi Gaetano centrocampista classe 96 mentre Yeboa attaccante esterno classe 95. Eccolo Gaetano in possesso del pallone che è scambiato con Guardiglio, buono il lavoro di Guardiglio che ha dato verso il centro dove c'è Ciarcià, il quale cambia gioco con una lunga millimetrica sciabolata verso Genchi che ha l'uno contro uno, la sovrapposizione di Nosa che cerca di tenere in campo questo pallone ma commette fallo spingendo l'avversario
e quindi a giudizio del direttore di gara il signor Marinetti è calcio di punizione in favore del Picerno già battuto.

Vediamo gli sviluppi di questo disimpegno della formazione mentre c'è qualche variazione. Attenzione, ha pareggiato il Fondi a Francavilla in Sinni, dunque 1-1 il risultato, segnato Jadaresta. Accorciato la distanza è l'Aprilia contro l'Isola Liri, Isola Liri prossimo avversario del Taranto, pertanto Aprilia 1, Isola Liri 2, Francavilla Fondi 1-1, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-2, mentre c'è ancora, hanno pareggiato l'Aprilia adesso, ringraziamo Matteo Petani per i risultati in tempo reale, quindi pareggio tra Aprilia ed Isola Liri 2-2 in rimonta per i padroni di casa, sempre 2-0 Nardò Torrecuso. Sempre in vantaggio la Turris a San Severo, 2-2 tra Pomigliano e Gallipoli, mentre la Turris conduce per 1-0 a San Severo. Avanza adesso De Giorgi, qui allo Iacomone, ricordiamo 3-0 il risultato in favore del Taranto sul Picerno. Avanza ora la formazione ospite con Bacio Terracino che pericolosamente entra in aria, poi vanno a fare muro i difensori rossoblu e uno di questi, in particolare Marsili, centrocampista aggiunto ai difensori, è riuscito a portare via il pallone dalla propria area di rigore. Guardiglio, buono il passaggio per Genchi che si ferma nel cerchio di centrocampo, studia dove sono piazzati i suoi compagni, poi decide di rilanciare sulla destra per Nosa che di testa fa proseguire Alvino, fermato direttamente in affaro laterale da Conti. Dunque vediamo il cronometro perché siamo a 4 minuti dalla fine, vediamo che c'è la sostituzione, il Taranto sta per entrare, sta uscendo Genchi nel frattempo, la fascia di capitano passa a Marsili. E nella formazione ionica sta per entrare con la maglia numero 18 Scalzone al 41esimo minuto, tutti in piedi, da applaudire Genchi che è stato praticamente il mattatore di questa partita, ha fatto un gol, ne ha fatti fare altri due. Scalzone per Beppe Genchi che esce tra gli applausi del pubblico. Vediamo che adesso c'è il pallone giocato a centrocampo dal Taranto con Ciarcià, largo sulla destra il suggerimento, quindi Scalzone entrato al posto di Genchi, questo è il cambio. Guardiglio, palla a terra, avanza il numero 6 del Taranto, scambiato con Scalzone che non riesce a tenere il possesso della sfera, che poi il Picerno perde per il recupero di Guardiglio, bravo. Marsili avanza palla al piede, Gaetano, Guardiglio dietro verso Ciarcià, siamo a centrocampo sulla riga centrale del rettangolo di gioco. Pallone ancora giocato per Ciarcià da Alvino questa volta, che si è visto negare la gioia del gol in almeno un paio di circostanze dal portiere Ioime, che nonostante abbia subito tre gol però ha effettuato altri interventi davvero molto importanti. Ancora il Taranto in possesso del pallone da Gaetano, anzi da Marsili a Ciarcià, palla per Ibojo, dietro De Giorgi, Nosa, buono il lavoro di Nosa per Alvino, si propone Nosa ma Alvino tiene il possesso della sfera ancora incollata ai suoi piedi, poi la dà larga verso il centro dove c'è con un leggero retropassaggio Marsili. Ciarcià, difettoso il controllo, ne approfitta il Picerno per riconquistare la sfera, poi Pambianchi, ottimo recupero, Ciarcià la tiene a centrocampo, poi la fa ripartire dai Bogio, gli applausi del pubblico per Giampaolo Ciarcià che ha segnato il gol del 3-0, quindi Gaetano in possesso della sfera, siamo quasi al limite, palla per Guardiglio che cerca adesso la soluzione per il traversone, poi preferisce dare a Gaetano da questi verso il centro dove c'è Marsili che si porta il pallone sul sinistro, scambia ancora con Guardiglio, siamo nei minuti finali della partita con il Taranto in possesso della sfera, parte una traversone interessante, dall'altra parte c'è Nosa che effettua un tiro cross, palla che viene allontanata però dalla retroguardia del Picerno che prova a ripartire a un minuto dalla fine dei 90 regolamentari. Ancora Nosa, ancora lui
bravo a fare un recupero di testa all'indietro per il portiere De Lucia, che è uscito dalla sua area di rigore. Pallone giocato adesso da Ciarcià sulla destra per De Giorgi, dietro per Ibojo che è davanti alla propria area di rigore, va incontro alla sfera Ciarcià, un vero punto di riferimento, c'è un fallo su di lui, è stato compiuto da bacio Terracino sul piede d'appoggio di Giampaolo Ciarcià, calcio di punizione, anzi scusate, era stato Esposito a commettere questo fallo e quindi c'è calcio di punizione in favore del Taranto, battuto Marsili che è il capitano dopo l'uscita di Genchi, mentre vediamo che vengono assegnati 3 minuti di recupero, mi pare di aver visto 3 minuti di recupero sulla lavagnetta luminosa e nel frattempo il risultato vede il Taranto in vantaggio per 3-0 sul Picerno, pallone per Alvino che cerca di servire Nosa largo sulla destra, però palla troppo lunga, termina direttamente in fallo laterale. Dunque gli altri risultati: Aprilia Isola Liri nel derby laziale 2-2, Francavilla Fondi 1-1, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-2, Potenza Virtus Francavilla 0-0, a San Severo Turris in vantaggio per 1-0, Taranto Picerno 3-0, Nardoto Recuso 2-0, Serpentara Manfredonia 3-0. Attacca ancora il Taranto con Scalzone, allontana la retroguardia del Picerno, recupera il pallone Nosa, cerca di scambiarlo con Alvino, non vi riesce, poi ancora Nosa che tiene, bravissimo il possesso del pallone, ma che partita ha fatto Nosa oggi, secondo me avrebbe anche egli meritato una menzione nella speciale assegnazione del premio migliore in campo, che è andata a Genchi, la palma è andata a Genchi, assolutamente meritatissima. Pallone per Pambianchi adesso, che verticalizza per Gaetano, il quale cerca di venire in avanti con il pallone tra i piedi seguito da un avversario, poi c'è un intervento irregolare di Scalzone su Pascuccio, calcio di punizione in favore del Picerno, mentre vediamo che Alvino prova a recuperare questo pallone a centrocampo, però lo fa Nosa commettendo fallo, no, il fallo è stato compiuto da Alvino e quindi calcio di punizione. Sono andati via già 2 dei 3 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, lancio in profondità, vediamo che Ibojo recupera un buon pallone sul tentativo di sponda di Bacio Terracino, suo Esposito, poi Marsili, Gaetano che cerca di venire avanti con il pallone tra i piedi, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione in favore del Taranto, siamo al limite dell'area di rigore del Picerno, risultato 3-0 in favore dei rossoblu ionici, rossoblu ionici perché anche il Picerno ha gli stessi colori sociali del Taranto, gioca maglia bianca quest'oggi la formazione picernese. Vediamo il calcio di punizione che sta per essere effettuato ora da Marsili, siamo all'ultimo minuto del tempo di recupero, vediamo se ci sono delle variazioni dagli altri campi, no, tutto confermato, parte il traversone, palla in area di rigore, esce e blocca il portiere Ioime che poi ha dato subito sulla sinistra per Pisani, attaccato da Nosa, si accentra l'attaccante esterno del Picerno, poi prova a recuperare lo stesso Nosa e l'arbitro dice che può bastare così, si va negli spogliatoi con il Taranto dunque che batte il Picerno con il risultato di 3-0 e sale a quota 38 in classifica, è stata l'11ª vittoria stagionale per la formazione ionica.

0: dirmi che non credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
2: Va a giocare, mon chéri. Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va.
0: Silvi, ho deciso di divorziare.
2: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
2: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
2: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
2: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
3: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
3: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
3: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
3: Non so, me lo stavo chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
3: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
3: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
2: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
3: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
3: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
3: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
3: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
3: Esiste un signor Lampert?
0: Sì.
3: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.

0: La prego, se è per me non lo faccia.
1: No, no, no, è che non lo amo più.
0: Beh, almeno lei è onesta.
1: Esiste una signora Joshua?
0: Sì, ma siamo divorziati.
1: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
0: Suo marito è qui con
1: oh,
0: lei?
1: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
0: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
1: Ora si è arrabbiato.
0: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
1: Non è Shakespeare che ha detto: quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
0: Shakespeare non se l'è mai sognato.
1: E lei come lo sa?
0: È terribile, lo ha inventato lei.
1: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
0: E sull'elenco?
1: Beh, c'è Charles.
0: C'è un solo Charles Lampert?
1: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lampert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: allora, madame? Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Ah, svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de Lamper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente

0: 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego. Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dov'è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, Ora non sono più una ricca oziosa, sa.
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare?
1: Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
0: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova. Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì.
1: Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
0: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri, con un blef, ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: E perché te la prendi tanto?
3: Se sono capace di fregarla così, pensa cosa possono fargli i russi.
0: Si può? Si può?
5: Che cosa dice Miss Tompkins?
0: Miss Tompkins non c'è.
5: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
0: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
5: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
0: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
5: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signora. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
0: No, grazie.
5: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
0: Non è la sigla di una linea aerea?
5: È la Central Intelligence Agency, CIA.
0: Vuol dire spie e cose del genere?
5: Noi li chiamiamo agenti.
0: Noi? Vuol dire che lei...
5: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
0: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
5: Oh, io non sono un agente. Io sono un impiegato. Lavoro a tavolino. E cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fonti. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
0: A un agente?
5: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
0: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
5: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
0: Posso avere un sandwich, per favore?
5: Pollo o fegatelli?
0: Pollo.
5: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
0: Era per questo?
5: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass... Vorrei che lei guardasse attentamente...

0: Questa fotografia per dirci se riconosce. Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
1: Molto piacere.
0: Grazie. Dunque, signora Bass.
1: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
0: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
1: Ma questo è Charles?
0: Sì.
1: È molto giovane, quando è stata fatta?
0: 1944. E quegli altri?
1: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
0: Il nome di Tex Pentolomi non le dice niente?
1: No.
0: Vuole un po' di vino?
1: No, grazie.
0: Avanti un altro.
1: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
0: Lei lo conosce, signora Lampert, Leopold Vugideon?
1: No.
0: Ora guardi l'ultimo.
1: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
0: Hermann Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
1: No, grazie al cielo.
0: Signora Lampert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
1: Perché dovrei correre un grosso rischio?
0: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
1: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
0: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
1: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
0: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lampert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
1: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
0: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
1: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
0: È nostro. Oh. Charles Bass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
1: Ma io non ce li ho.
0: Ma è impossibile, signora Lampert. Lei è l'unica persona che può averli.
1: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
0: Tuttavia, signora Lampert, lei deve averli.
1: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
0: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lampert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
2: Salve.
1: Salve, Peter.
2: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
1: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
2: Nemmeno una parola. Ma lei è una traduttrice simultanea.
1: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
2: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
1: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
2: Che cosa dice lei?
1: Che è innocente. Che non è stata lei.
2: È stata proprio lei?
1: No, io non ci credo.
2: E quello lì chi era?
1: È Ponch, naturalmente.
2: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
1: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
2: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
1: Assunto da stasera.
3: Wow, monsieur, dame, good evening, ladies and gentlemen.

0: signora Lambert.
1: Chi è lei?
0: Charles, non gliel'ha detto, signora Lambert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lambert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lambert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lambert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliela assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: capito? Sono completamente pazzo!
2: Che le prende? Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.
2: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
0: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
2: Che cosa significa?
0: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
2: Chi lo ha detto?
0: È questo che non le posso dire.
2: Senta, basta con queste sciocchezze.
0: Ma smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
2: Non la sto sgridando.
0: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
2: Certo che l'accompagno.
0: Qui dentro è facile fare amicizia.
2: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
0: Come fa a radersi lì dentro?
2: Che cos'era?
0: Che cos'era cosa?
2: La faccenda in cui era coinvolto.
0: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
2: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
0: Dove?
2: Nella strada dove abita.
0: Perché non facciamo altri due passi?
2: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
0: Non vuole entrare per un momento?
2: No, non voglio.
0: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
2: Le farebbe piacere una sculacciata?
0: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
2: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
0: Lo sa qual è il suo difetto?
2: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.
1: Oh, Peter! Peter! Un uomo ha tentato di uccidermi!

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fa attenzione.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito.
0: Pamela.

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo

0: pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
1: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
2: L'ho presa io, perché?
1: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
2: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
1: Non ti preoccupare.
2: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te.
1: Ma non è così, ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno, non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami, tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me, andiamo.
1: No, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì. È qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
0: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice

0: Può essere stato lui. Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti, non si agiti. Adesso dov'è?
2: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: Alle Halle?
2: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
0: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: stata seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti.
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
0: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ma ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pochi.
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cos'è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare.

0: Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi lo ha detto lei che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti.

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: Y-L-E.
3: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho. Invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok. Di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, dai. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vaci piano.

0: Sei voi!
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo!
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero?
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze, cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni. Che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
3: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lampert.
3: È lui chi l'ha invitato.
1: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Silvio.
5: E invece dovrà aspettare, signora Lampert.
0: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lampert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
1: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lampert.
3: E allora chi ce l'ha?
1: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
1: O tu?
2: Oh.
1: O lui?
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
1: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due, abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui, con rischio che gli altri lo scoprano.
1: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
1: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
1: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
1: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
0: La mia stanza è aperta.
1: Ehi, un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
1: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
0: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
1: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
0: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
1: Coraggio.
6: Tex.
2: La roba di Charlie.
6: Sembra anche a me.

0: Dovremmo chiamare Herman?
1: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
0: E se ci fosse?
1: Perché disturbarlo?
0: Sei sicuro che non manchi nulla?
1: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
0: Non c'è un corno che valga 250.000
1: no,
0: dollari?
1: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
0: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
1: Come sarebbe?
0: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
1: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
0: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
1: È naturale. E questo vale anche per Herman.
0: È naturale. È naturale.
2: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
3: Lo seppellirei in giardino.
2: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
3: Oh, nemmeno io.
2: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
3: Lassù.
2: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
3: Trovato!
2: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
3: Abbiamo vinto! Vinto! Lo abbiamo trovato!
4: Lo hai trovato?
2: No.
4: Come sarebbe no?
0: Il bambino stava urlando.
3: È lassù!
2: Credetemi, non c'è niente lassù.
0: Ah, sì. Oh.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. Sei troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
4: Perché io sospetterei Gideon. E invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
4: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
4: Credo che ci venga spontaneo.
0: Eh? Chi?
4: A noi donne.
0: Ah.
4: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Dì, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scobie?
4: No, come Jim Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul Lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
0: Ah.
4: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie.
4: Oh.
0: Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
4: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
4: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
4: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
5: È vero.
6: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
5: Cosa? Assassinare qualcuno?
6: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il gobbo di Notre Dame.
0: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
4: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
4: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
4: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
4: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
4: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono 2 passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
4: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
4: La doccia è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
4: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
4: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
4: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe. Che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
4: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
4: Chiudi la porta!
0: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di luce, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me. Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombrello. Ma un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi, te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Non potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? Nella Hall. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so, non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio. Un pettine. E una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
3: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
3: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
3: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
5: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
3: Attenta, ora parli delegato britannico.
6: Oh, lavash!
7: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
3: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
3: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché? Non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
3: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
3: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
3: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
3: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
3: Certo che c'è.
1: C'è?
3: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
3: Parlava di un posto, l'angolo di una strada, roba del genere. Oh, tocca a me.
6: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
3: Della conferenza dei paesi occidentali. Della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo. No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
1: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
3: E adesso che si fa?
1: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
3: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
1: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
3: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
1: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola, te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro, ti sei fatto fregare da una donna.
2: Sylvie, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: E cosa stai facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Mi fa piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni!
3: Dove si è cacciato?
2: Separiamoci. Tu cerca di là.
3: Ok.
2: Jean-Louis! Jean-Louis! Régie!
3: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo?
2: Che cos'è?
4: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
3: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è? Vite, mon chéri, vite.
4: Là-bas.
3: Andiamo. Oh, ma se n'è andato.
5: Me l'immaginavo.
6: André?
3: Monsieur Félix?
6: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
3: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
6: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
3: E quanto vale?
6: Oh, il denaro non ha importanza.
3: Io temo invece che sia molto importante.
6: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
3: Posso sedermi?
6: Sì.
3: E quello blu?
6: Si chiama Vea Vaillant Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
3: E quanto vale oggi?
6: 65.000 dollari.
3: E l'ultimo?
6: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre de la collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
3: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
6: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
3: Grazie. E mi scusi.
6: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
2: Adam!

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dial prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Tex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Tex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Valeroy Alvit!
2: Je suis
1: un... Mais c'est pas urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina.

0: signor Hamilton Bartholomew.
1: Mi dispiace, il signor Bartholomew non è in ufficio.
0: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
2: Cosa?
0: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: nome è Carson Dyle.
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi, ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido.
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo. Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane. Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo uccidervi, tutti e quattro, mi creda. Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza. È inutile, lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò. Si decida, signora Lampert, ora!
2: Adam!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Vieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie, ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marin.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore, mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore, si accomodi.
0: Grazie.

0: imbroglioni, i truffatori, i bugiardi e i delinquenti.
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
0: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto, ma perché?

0: Dentro, voglio dire a che ora?
1: Verso l'una.
0: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
1: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
0: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli che...
1: Bartolomeo.
0: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
1: A cominciare dal suo.
0: Dammi francobolli, coraggio.
1: Come ti devo chiamare oggi?
0: Brian.
1: Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
0: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
1: Esiste una signora Cruikshank?
0: Sì.
1: Ma siamo divorziati.
0: No. È mia madre. Viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
1: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
0: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
1: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
0: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
1: Matrimonio? Hai detto licenza di matrimonio?
0: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
1: Ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
0: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi vi abbiamo portato nella chicca dei Giochi del Mediterraneo, direi quasi nel fiore all'occhiello, perché siamo nel centro della città, siamo in un'arteria principale, via Alemannia Grecia alle nostre spalle, ma alle nostre spalle, al mio fianco, c'è l'ingegnere Luca Lucani. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma alle nostre spalle, facciamo spazio, perché c'è la palla della discordia, potremmo denominarla, però
1: è la pallina da tennis, iconica per questo centro sportivo.
0: Però non è solo una palla da tennis che rappresenta, che richiama quello che è il centro sportivo Magna Grecia, presso il quale si svolgerà la kermesse relativa al tennis dei Giochi del Mediterraneo, e anche una fantastica fontana di gioco d'acqua
1: che in questi giorni ci serve.
0: Ci sta permettendo di rinfrescarci. Partiamo di qua. Insomma, diciamo che siamo a ottimo punto, no? Buon punto.
1: Ma siamo, ecco, la pallina rappresentava un po' il punto finale iconico per questa struttura, e siamo riusciti a realizzare anche questo, e stiamo ormai, poi lo vedrete, agli ultimi dettagli di realizzazione, siamo pronti ormai.
0: Ma ci siamo visti qualche mese fa
1: che dovevamo ancora completare un po' di cose. E ce l'abbiamo fatta.
0: Il colpo d'occhio è diverso
1: completamente,
0: perché le strutture relative agli spogliatoi, se ricordo bene, che
1: erano praticamente
0: parte.
1: Già a buon punto, ma ovviamente adesso sono già tutte agibili, e sono completati i campi, stiamo finendo soltanto la tribuna tra il campo 2 e il campo 3, mentre vedrai la tribuna al campo centrale già pronta, e stiamo completando la zona d'ingresso da via Zara con l'area giochi per bambini e la sistemazione del cancello d'ingresso.
0: Ingegnere, io resterei qua perché chiaramente
1: si sta bene,
0: però credo che mi devi portare in giro per questa struttura, e so che non saremo soli perché poi mi presenterai qualcuno, vero?
1: Sì, ti presento anche il direttore.

0: Allora, ingegnere, ci eravamo lasciati, insomma, dicevamo c'era parecchia carne a cuocere, sì. Però adesso l'arrosto mi sembra che sia quasi pronto. Questo fa parte di quello che è il complesso centrale.
1: Sì. Questo è il campo centrale.
0: Perfetto.
1: Dove si giocheranno le finali, semifinali, vabbè, anche tutto il torneo, però qui ci sarà la finale del torneo di tennis. Uh-huh. E sì, ci eravamo lasciati che ci mancavano gli ultimi due campi di 8, perché sì, ricordiamo, abbiamo realizzato 8 campi da tennis. Questo è il centrale, con una tribuna fissa che rimarrà anche dopo i giochi.
0: Ah.
1: Mentre di fronte a noi, poi lo vedremo semmai nel dettaglio, verranno installate per i giochi due tribune a noleggio, per portare la capienza a oltre 1000 spettatori per il campo centrale. Poi abbiamo l'altra tribuna sui campi 2 e il campo 3 per altri 500 posti. E vabbè, come vedi, i campi sono completi, c'è la rete,
0: ci sono il carnet a dettaglio,
1: ci sono le sedie degli arbitri, le sedie per gli atleti. Manca un piccolo dettaglio, vabbè, te lo dico, il logo dei giochi.
0: Dove verrà posizionato?
1: Verranno tracciati a terra, no?
0: Okay.
1: Disegnati a terra, e poi l'installazione dei teli frangivento di fondo campo, che faremo,
0: chiaro,
1: nella prossima settimana.
0: Infatti io mi chiedevo, di là sarà possibile osservare le partite, invece no.
1: No, purtroppo no, dal fondo campo no.
0: Abbiamo però, per chi non è riuscito a, insomma, a dotarsi del biglietto, stavo cercando la soluzione, non può essere quella, però vedo i palazzi intorno, secondo me.
1: Ma loro sono stati i nostri angeli custodi durante i lavori, ci hanno seguito passo passo in questi praticamente anno di lavoro. E hanno subito anche i disagi di avere un cantiere così importante, certo, sotto casa, però devo dire hanno compreso l'importanza di quello che stavamo realizzando. Spero che abbiamo restituito una cosa importante per la città.
0: L'idea è l'idea della città, è l'idea della concezione della città che cambia, perché qui c'era un luogo dell'abbandono,
1: sì,
0: un luogo simbolo dell'abbandono, che per anni è stato uno dei rimpianti di questa città, uno dei simboli dei rimpianti di questa città. Completamente rinnovato, è importante adesso che sia il fulcro, il centro dei giochi del Mediterraneo, ma che sia lasciata una struttura che possa poi essere fruibile a livello continuativo per la comunità di Taranto.
1: Come ti dicevo l'altra volta, diciamo, con le economie che abbiamo avuto in sede di gara, abbiamo realizzato altre cose che inizialmente con le risorse che avevamo non riuscivamo,
0: sì,
1: ma sempre nell'ottica di lasciare qualcosa per il territorio, e in particolare in quest'area, proprio al servizio degli utenti della città, quindi delle persone che la vivono ogni giorno. Sicuramente per l'aspetto sportivo questa tribuna inizialmente doveva essere a noleggio, invece rimane
0: qua
1: e resta qua, è una dotazione importante per il comune di Taranto, permetterà a chi gestirà questo centro di poter organizzare eventi importanti. E stessa cosa dall'altra parte, all'ingresso su Via Zara, in prossimità di una scuola, abbiamo deciso di realizzare un'area giochi per bambini. Poi io non dico mai per bambini e famiglie, perché diventa un punto di ritrovo per stare in famiglia, e l'abbiamo fatto utilizzando, ripeto, i risparmi che abbiamo avuto nel corso dei lavori.
0: Ingegnere, io voglio vedere la visuale di là da quella tribuna, perché siccome resta stabile mi
1: sì,
0: interessa
1: sì,
0: un po' di più,
1: di lì,
0: no?
1: Sì, di lì è una bella visuale.
0: Voglio vedere di là e poi voglio conoscere, insomma,
1: l'ingegnere Zordani.
0: L'ingegnere.
1: Sì.
0: Andiamo.

in compagnia dell'ingegner Zerdani avevano annunciato la sua presenza, adesso il piacere di conoscerla, insomma, una struttura che abbiamo ritrovato sicuramente in dirittura d'arrivo, un gioiello.

0: che resta in dote a questa città?
1: Beh, allora, io sono il direttore dei lavori e credo sia un'opera molto importante per la città. Siamo nel cuore di Taranto, siamo nel centro, siamo partiti un anno fa iniziando a lavorare in un'area estremamente degradata. Attraverso lo sport la città rinasce, ritrova identità, c'è riscatto sociale, c'è rinascita urbana. È un'enorme occasione che Taranto prende a piene mani, è stata una sfida molto difficile, un anno per realizzare un complesso, vedete la superficie estremamente ampio, di questo tipo è una sfida molto importante per tutti, per i progettisti, per i direttori lavori, per le maestranze. Io credo che oggi siamo veramente all'ultimo passo, stiamo tagliando il traguardo, credo che in tante difficoltà di questi mesi l'impegno sia stato molto forte e Taranto possa trovare una nuova occasione di identità sociale attraverso interventi di questo tipo.
0: Da questa prospettiva si gode di una veduta privilegiata perché sì. C'è tutto sì. Il complesso sott'occhio, c'è l'area urbana di Taranto che fa da confine, che circonda questa struttura recuperata, si vede la famosa palla, si vede l'area relativa alle famiglie, si vede l'area hospitality, insomma certo. Qui si gode della visione, della visuale migliore.
1: Certo, abbiamo proprio di fronte a noi, qui siamo nella tribuna centrale, è una tribuna importante, siamo nelle ultime file, si gode certamente di una visuale privilegiata, di fronte a noi abbiamo la parete vetrata curva della Clubhouse, che è il salotto buono di questo centro sportivo, abbiamo una copertura fotovoltaica molto importante che dà sostanzialmente un'indipendenza energetica al complesso, aiutando a minimizzare i consumi, e qui sul centrale penso che gli spettatori avranno, oltre a una partite che saranno certamente di grande rilievo durante i giochi, anche la visuale migliore sul nuovo centro sportivo.
0: Ingegnere, adesso mi resta da vedere certamente l'area hospitality, la Clubhouse, perché mi interessa particolarmente anche per via di quella forma tondeggiante particolare, certo. Molto elegante. E mi piace anche la balconata che si è venuta a creare, perché poi credo che quella sarà un'area che sarà fruibile per chiunque sia, magari per l'avventore della Clubhouse, certo, e potrà gustarsi il centrale.
1: Certo.
0: Mi porta lei?
1: Assolutamente.
0: Andiamo.

0: In genere all'interno di quella che è, ma di quella che sarà, una volta completata la clubhouse, alle nostre spalle c'è il campo centrale, come abbiamo visto dalle altre immagini. Qui però c'è una sensazione di affaccio, una sensazione di terrazza, una sensazione di riservatezza e completata anche da questo gioco di vetri curvi, insomma, allunga e se vogliamo anche rende molto più elegante questa struttura.
1: Sì, io credo che entrando nella clubhouse si percepisca di essere nel cuore di questo centro sportivo. La clubhouse con questo affaccio curvo che effettivamente si apre a 180 gradi sui campi, sul centrale, sulle tribune e anche su questa copertura fotovoltaica che contribuisce all'abbattimento dei consumi energetici del centro, dà veramente il senso di quello che è la consistenza e l'importanza di questo intervento. I vetri curvi sono stati fortemente voluti, è una soluzione, diciamo, tecnicamente più difficile, ma è una piccola attenzione che dà una grande qualità a questo ambiente che rappresenta il cuore veramente di questo
0: No,
1: intervento.
0: poi l'arrivo qui dentro da qualsiasi zona, l'affaccio verso questa grande curva consente di avere un colpo d'occhio che mette a disposizione tutti i campi della struttura, in particolar modo il prospiciente centrale, ma tutto quello che c'è intorno con una completezza di visione che è a 360 gradi.
1: Io credo che sia rispettata l'idea del progetto nella nostra testa che vedeva l'ingresso dalla parte opposta, una camminata, un percorso di avvicinamento verso il cuore del centro sportivo e da questo ambiente che è il salotto buono, effettivamente si dà conto di quello che è tutto il percorso per arrivare sulla faccia più importante del

0: Ultima tappa del nostro viaggio, alle nostre spalle si intravede un albero storico che è l'ulivo che resta lì da tramandare alle future generazioni e che è identitario di questo luogo. Qui però c'è una finestra sul futuro, una finestra sul
1: Certo,
0: presente che è abbastanza particolare, ha tre cerchi e quindi rappresenta i giochi del Mediterraneo.
1: assolutamente. Questo è il simbolo dei giochi del Mediterraneo. Siamo di fronte a un'entrata secondaria che però rappresenta un punto di vista molto importante perché da fuori, dall'esterno dell'impianto, attraverso i giochi, quindi attraverso il simbolo di questa opportunità di rinascita, si ha una visuale verso l'interno dell'impianto, sull'ulivo, sulla palla dei giochi e su quello che è, diciamo, un affaccio che, seppur secondario, ha un significato iconico molto importante per tutto l'impianto, sportivo.
0: Di là c'è la famosa palla, di là c'è
1: Certo,
0: l'area bimbi, l'area
1: c'è l'area
0: famiglie,
1: bimbi, l'area famiglie,
0: ecco.
1: certo, è un'area famiglia pensata per tutti, perché è chiaro che questo impianto nasce per i giochi, ma poi è un'eredità che viene lasciata ai tarantini e l'intento di chi l'ha progettato, di chi l'ha realizzato, di chi l'ha voluto, che diventi veramente uno spazio per tutti, per le famiglie di Taranto. Siamo in centro città ed è giusto che sia così.
0: Grazie, ingegnere.
1: Grazie a voi, grazie a voi. Ci vediamo ai giochi.
0: Ci vediamo ai giochi, noi invece ci vediamo ovviamente su Studio 100 tutti i giorni. Grazie di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, siamo quasi in dirittura d'arrivo, vi terremo compagnia ancora per 2 settimane con il nostro viaggio all'interno dei cantieri, che ormai cantieri non sono più perché come avete visto oggi dimostriamo quello che sarà il cuore dei giochi. Grazie e buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Medintà 2026 eventi su 100 TV.

0: La vita a 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta dottoressa.
1: Grazie.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la Vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi nel corso delle puntate abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro. Le competenze fondamentali del primo soccorso, il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti, l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente, questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente, nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, come com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso

0: penso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderle e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione.

0: partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale. perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi. Se possibile, attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile.

0: ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione, quindi il paziente non sta, non è cosciente e non respira, non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, La centrale operativa

0: ti segue passo passo e non ti molla mai. Non, nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia, del mondo intero, sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti. Però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo

0: Dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
1: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
0: L'ambulanza.
1: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
0: 8
1: minuti
0: minuti
1: circa
0: prima.
1: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale

Ed internazionale, le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare. Bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale.

0: sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto
1: Quindi
0: più
1: non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWA sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento. È come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni.

0: vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco: la prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
3: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola, e di fatto

Non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza. E dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso,
quindi è pulsante, sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata, e si

0: stringe, e nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'arto emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché per esempio si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno riciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottore Salazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa

0: splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

primo oro dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo, parla Tarantino, Benedetta Pilato trionfa nei Centorana, firma il nuovo record della competizione ed infiamma il pubblico di casa. Il vero oro di Taranto questa volta non è custodito nelle teche del Marta e sul gradino più alto del podio. Lunedì Taranto cambia nuovamente viabilità per la gara ciclistica dei Giochi del Mediterraneo. Dalle 7 strade chiuse, autobus deviati e parco Cimino off limits per tutta la giornata. Disagi previsti fino al termine delle esigenze organizzative. Il borgo di Taranto

0: aperto nelle domeniche estive, ma come stanno vivendo i commercianti i giochi del Mediterraneo 2026? Lo abbiamo chiesto direttamente a loro.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Il primo oro dell'Italia ai giochi del Mediterraneo parla Tarantino. Benedetta Pilato trionfa nei 100 rana firmando il nuovo record della competizione. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: Il primo oro di Taranto non poteva che conquistarlo lei, Benedetta Pilato, la tarantina per eccellenza, il volto e il talento di una città che questa volta non deve cercare i suoi tesori nelle teche del museo archeologico, perché il vero oro di Taranto è nella vasca sul gradino più alto del podio. Taranto vince, Benedetta vince la finale dei 100 rana davanti al pubblico di casa, fermando il cronometro su 1 minuto 5 secondi e 82 centesimi. Un successo impreziosito dal nuovo record dei giochi del Mediterraneo e dalla doppietta azzurra completata da Lisa Angiolini, medaglia d'argento, bronzo alla slovena Tina Selic. È il primo oro conquistato dall'Italia a Taranto 2026, ma è soprattutto la medaglia che la città attendeva, quella della sua campionessa arrivata nel momento più importante, nella cornice più emozionante. Benedetta nuota e vince nella sua Taranto, davanti alla sua gente, trasformando ogni bracciata in una spinta verso la storia. A fare da cornice il calore dello stadio del nuoto, mentre la pressione è enorme e le aspettative altissime. L'attesa è tutta per Benny, la ragazza di casa. Lei risponde da campionessa, accelera, tocca la piastra, ferma il cronometro e griffa la vittoria. Poi esplode la festa, l'orgoglio, l'emozione e l'affetto di una città che si riconosce nella sua campionessa e sente quella medaglia come propria. Perché quella di Benedetta non è soltanto una vittoria sportiva, è stata la vittoria di Taranto celebrata nel cuore dei giochi che portano il suo nome. A consegnarle la medaglia è stato il ministro per lo sport Andrea Bodi. A incoronarla davvero però è stato l'abbraccio della sua gente, esploso quando la tarantina ha toccato per prima la piastra e proseguito durante la premiazione. Taranto è la città degli ori della Magna Grecia, tesori conosciuti in tutto il mondo e custoditi nel nostro museo. Da oggi, accanto a quella storia millenaria, c'è un nuovo oro da raccontare. Non è racchiuso in una teca, ma appartiene alla città intera. Il primo oro dell'Italia ai giochi è il suo. Il primo oro di Taranto è della sua Benedetta, perché oggi, più che mai, il vero oro della città si chiama Benedetta Pilato.
1: E noi vi facciamo ascoltare le parole di Benedetta Pilato ai nostri microfoni, raccolte da Cosimo Lenti. Ascoltiamo.
3: Come una favola, il primo oro dei giochi del Mediterraneo di Taranto arrivano da una tarantina. Forse c'è qualcuno che ha scritto questo bel destino.
4: Questa storia, non lo so. Anni fa non c'avevamo neanche la piscina, io sono dovuta andare via. E ora ci troviamo con questo impianto, con questo pubblico. Bellissimo.
1: Voltiamo pagina, adesso la cronaca. Incidente questa mattina a Taranto, più precisamente all'angolo tra via Plateia e via Orazio Flacco, c'è un ferito, ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Rocambolesco incidente questa mattina a Taranto all'incrocio tra via Plateia e via Orazio Flacco. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto che procedevano nella stessa direzione si sono scontrate. La seconda vettura ha tamponato violentemente la prima, che a causa della forza dell'impatto è finita sul marciapiede, andando poi a schiantarsi contro un muro in cemento. L'urto ha provocato ingenti danni alla parte anteriore di entrambe le vetture. Ad avere la peggio il conducente della prima auto, che avrebbe riportato un trauma al collo. L'uomo è stato soccorso prontamente dal personale del 118 e successivamente trasportato in codice giallo all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con due mezzi e gli agenti della polizia locale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nel ripristino della viabilità. Resta ora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità.
1: E vi riportiamo notizia anche di un altro incidente avvenuto intorno a mezzogiorno all'incrocio della strada provinciale 38 che collega la Marina di Massafra al centro abitato e la provinciale in direzione Palagiano. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due auto, fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto intervenuti i carabinieri e il personale del 118, restano ancora ad accertare le cause e l'esatta dinamica dell'incidente. E strade chiuse, autobus deviati e parco Cimino off limits. Lunedì la gara ciclistica dei giochi del Mediterraneo.

0: modifica la viabilità cittadina. Attenzione agli spostamenti dalle 7. Vediamo.
1: A Taranto lunedì lo sport entrerà nel cuore della città, ma per chi dovrà spostarsi sarà una giornata da programmare con attenzione. Il passaggio della gara ciclistica dei Giochi del Mediterraneo cambierà infatti la viabilità in diversi punti della città, con strade chiuse, autobus deviati ed un'intera area Parco Cimino off limits per tutta la giornata. La competizione interesserà diverse arterie cittadine. Dalle 7 del mattino scatteranno i provvedimenti sulla viabilità, con chiusure che riguarderanno tra le altre il lungomare Vittorio Emanuele III, Viale Virgilio, Corso Umberto I, Via Cesare Battisti, Via Magnaghi e i collegamenti verso la statale Sette Terre e San Giorgio. Le strade interessate dalla gara resteranno interdette al traffico nel periodo necessario al passaggio della corsa. Indicativamente i provvedimenti potranno scattare già un'ora prima del transito degli atleti e protrarsi fino a circa mezz'ora dopo, secondo le disposizioni della polizia locale. Novità anche per Parco Cimino, che resterà completamente chiuso al pubblico per tutta la giornata di lunedì. Nessun accesso permanenza, quindi, per chi non sarà autorizzato. La chiusura servirà a garantire lo svolgimento della gara e le operazioni legate all'allestimento e al successivo ripristino dell'area. A cambiare sarà anche il trasporto pubblico. Numerose linee urbane e suburbane seguiranno percorsi alternativi, con deviazioni previste dall'inizio del servizio ed in linea generale fino alle 18 o comunque fino alla conclusione delle esigenze organizzative. Tra le modifiche più rilevanti, diversi autobus faranno riferimento temporaneamente all'ex capolinea di Via Consiglio, proprio a causa dell'indisponibilità di quello di Parco Cimino. Sarà inoltre attivata una fermata provvisoria in Via Leonida tra Via Principe Amedeo e Via Mazzini. La linea 6 sarà invece soppressa per il periodo interessato dai provvedimenti. Modifiche sono previste anche per diverse altre linee, comprese la 1, 2, la 3, la 5, la 8, la 14, la 16, la 20, la 21, la 23, 24, 25, 27, 28 e la 29, oltre alle navette dirette agli impianti sportivi. Previsti percorsi alternativi anche per i collegamenti park and ride, mentre il personale del servizio di trasporto pubblico sarà impegnato nei principali punti di deviazione nell'installazione della fermata temporanea. Per automobilisti e passeggeri, dunque, la raccomandazione è una sola: evitare spostamenti non necessari nelle zone interessate dalla gara e soprattutto verificare in anticipo il percorso da seguire. Per orari e chiusure faranno fede le ordinanze della polizia locale e gli aggiornamenti ufficiali sulle modifiche alla circolazione.
0: E parliamo ancora di viabilità con Vanni Caragnano, presidente del Comitato Strade Sicure. Ascoltiamo.
2: Mai come in questa occasione unica e irripetibile per la città di Taranto, duole riscontrare che si sta pagando lo scotto di anni e anni di carenze infrastrutturali stradali, che hanno dato sicuramente problemi e continueranno a dare problemi in termini di ordinarietà del traffico, ma e soprattutto in questa circostanza si rischia davvero la paralisi della città di Taranto e soprattutto di tutta la rete infrastrutturale stradale, quindi tutte le intersezioni con le principali statali, la 7, la 172, la 106, proprio perché manca una rete infrastrutturale, diciamo così, accessoria, che poteva essere rappresentata benissimo oggi dalla tangenziale nord di Taranto, che non si è mai realizzata, come anche le bretelle di collegamento che il comune di Taranto avrebbe dovuto portare a termine tra la riuscitissima tangenziale sud e le due vie principali che sono attorno allo stadio Iacovone a Pala Ricciardi, cioè via Golfo di Taranto e via Maestri del Lavoro. La viabilità sarà particolarmente critica nelle prossime settimane, proprio perché andranno ad incrociarsi eventi sportivi e ordinarietà del traffico cittadino. E adesso è giunto seriamente il bisogno di affrontarla sul serio, con persone che abbiano davvero a cuore lo sviluppo del territorio in termini di infrastrutture, superando beghe burocratiche che rischiano di impedirne lo sviluppo, perché ricordiamo che una rete infrastrutturale adeguata non solo salvaguarda vite umane, ma soprattutto tende a portare sviluppo economico e sociale di un intero territorio.
0: Il borgo di Taranto, finalmente meno deserto nelle domeniche estive.

0: Ma come stanno vivendo i commercianti i giochi del Mediterraneo? Lo scopriamo con Maria Laura Paletta.
1: Andando questi giochi del Mediterraneo.
2: Ah, bene, bene, in realtà stanno venendo parecchi turisti, comunque anche tarantini, anche persone da tutta Italia, siamo anche contenti, sinceramente. Soprattutto è bello vedere finalmente Taranto viva, piena di gente.
1: Dimenticate il borgo deserto a cui eravamo abituati nelle mattinate delle domeniche estive, almeno durante i giochi del Mediterraneo. Nonostante le chiusure stradali e il divieto di parcheggio in tante zone, il salotto buono di Taranto sembra animarsi maggiormente anche nelle ore diurne. Caldo e voglia di andare a mare non frenano infatti cittadini e turisti, complice il periodo dei saldi o il desiderio di trovare refrigerio con un buon gelato. E le attività commerciali che hanno scelto di restare aperte sembrano apprezzare.
3: Sta andando abbastanza bene, la sera specialmente, la mattina un po' meno perché sono forse tutti impegnati o noi tarantini non siamo neanche tanto abituati a prendere i mezzi e quindi c'è poca affluenza. Però per il resto ben venga, ben vengano questi giochi.
4: Stiamo lavorando, c'è tanta gente, finalmente c'è qualcosa a Taranto, il centro è sempre pieno e stiamo lavorando benissimo.
1: State facendo degli orari diversi rispetto ai giorni precedenti?
4: No, sempre gli stessi orari, ovviamente abbiamo una chiusura più ritardata e c'è più gente, ovviamente molta più gente. Un po' di strade bloccate, però comunque la gente viene sempre qui.
5: Certo, un po' di disagio ieri sera con la chiusura delle strade dei parcheggi c'è stata, però dobbiamo dire grazie a questo evento perché vogliamo guardare più avanti e sicuramente questo sarà un bigliettino da visita molto molto importante per la città. Ci sono dei disagi per noi commercianti, ma ci sta perché dobbiamo fare in modo che questo evento venga benissimo.
1: Man mano che da Via d'Aquino ci si addentra verso Via di Palma, però le saracinesche chiuse in orario mattutino aumentano e un commerciante a spiegarci che inizialmente c'era stata la volontà di trovare un accordo, che però non è stato raggiunto.
5: Come abitudine apriamo tutte le domeniche. Ci siamo fermati un paio di domeniche adesso perché appunto l'estremo caldo, il fatto che comunque c'era questa voglia di andare più verso il mare, abbiamo messo un po' in pausa questa abitudine. L'abbiamo ripresa volentieri per i giochi perché a mio parere una città come Taranto e un evento così importante non può far trovare i turisti con una città chiusa, quindi sicuramente non c'è quell'affluenza che ci aspettavamo, però penso che il benvenuto, le attività commerciali lo devono dare, soprattutto quelle che insistono in pieno centro. In effetti non condivido chi questa cosa non la fa, però ognuno è libero di fare quello che vuole a casa sua. Abbiamo cercato di trovare un accordo, non c'è stato e ognuno va per la sua. Non è il massimo, però in prossimità di Piazza Maria Immacolata io penso che un'attività commerciale non può essere chiusa, a prescindere se si incassa zero o si incassa 1000. Dobbiamo stare aperti.
0: Dopo il taglio delle accise sul gasolio, deciso a fine luglio e poi prorogato, da domani termina lo sconto. I prezzi dei carburanti sono già sopra i 2 euro al litro e il controesodo rischia di pesare ancora di più sulle famiglie. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
6: Quanto costerà il rientro dalle vacanze? È la domanda con cui devono fare i conti gli automobilisti mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire. Da domani, inoltre, termina il taglio temporaneo delle accise sul gasolio. Secondo quanto riferisce l'ANSA, l'ultimo monitoraggio del Mimit indica la benzina self-service a 2,08 euro al litro sulla rete stradale nazionale e il gasolio a 2,12 euro. In autostrada i prezzi arrivano rispettivamente a 2,08 euro e 2,20 euro. Lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio resterà in vigore fino alla mezzanotte di oggi. Da domani entrerà in funzione il meccanismo delle accise mobili che consente di ridurre temporaneamente la componente fiscale sui carburanti quando l'aumento del prezzo del petrolio genera maggiori entrate IVA. Il prezzo alla pompa continuerà comunque a dipendere anche dall'andamento del greggio e dalle quotazioni praticate dai distributori. E il conto del controesodo potrebbe essere pesante. Il Codacons stima che una famiglia possa arrivare a spendere circa 270 euro tra carburante, pedaggi e soste nelle aree di servizio, con una spesa che può sfiorare i 300 euro. Sul caro carburante, intanto, associazioni dei consumatori e opposizione chiedono al governo nuovi interventi.
0: La Puglia perde giovani laureati tra il 2019 e il 2024. Il saldo tra partenze e arrivi dall'estero è negativo per 2.581 persone tra i 25 e i 34 anni. Il dato emerge

0: Dall'analisi dell'ufficio studi della CGIA sui dati Istat ed è il terzo peggiore in Italia dopo Campania e Sicilia, il servizio.
1: La Puglia perde giovani laureati e il saldo tra chi parte e chi arriva dall'estero resta negativo. Tra il 2019 e il 2024 sono 2.581 i laureati tra i 25 e i 34 anni. È il terzo dato peggiore in Italia, dopo Campania e Sicilia. A fotografare la situazione l'ufficio studi della CGIA sulla base degli ultimi dati Istat. Il quadro nazionale però racconta una realtà più articolata. Nello stesso periodo poco più di 78.000 giovani laureati italiani hanno lasciato il paese, mentre quasi 88.000 laureati stranieri hanno trasferito la loro residenza in Italia. Il saldo complessivo è quindi positivo, più 9.593 giovani laureati, un dato che secondo la CGIA mostra come per leggere il fenomeno della mobilità dei giovani non basti contare le partenze, ma occorra considerare anche gli arrivi. La situazione cambia però molto a seconda del territorio. Il nord-ovest registra il saldo migliore con più 12.817 laureati, seguito dal centro con più 5.849 e dal nord-est con più 2.346. Nel mezzogiorno invece il saldo resta negativo, meno 11.419. In Puglia il dato è di meno 2.581, la componente straniera riesce quindi ad attenuare, ma non a compensare, la perdita di giovani laureati italiani. Nel solo 2024 intanto sono stati 20.711 giovani laureati italiani tra i 25 e i 34 anni che hanno lasciato l'Italia per trasferirsi all'estero al netto dei rientri. Una fotografia che conferma soprattutto il divario territoriale. La compensazione tra chi parte e chi arriva funziona soprattutto al centro-nord, mentre nel mezzogiorno il saldo dei giovani laureati resta negativo.
0: L'assenza della famiglia Iacovone alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo ha acceso il confronto. Dopo le precisazioni del comitato organizzatore, però, è il momento di superare le polemiche. Taranto deve guardare al futuro senza dimenticare il suo simbolo più amato. Il servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Lo Iacovone senza Iacovone, o meglio senza chi ormai da anni incarna il collegamento terreno tra Taranto ed Erasmo, simbolo di una città, di uno spaccato storico, sportivo e sociale, di una Taranto che avrebbe potuto e invece non ha. L'assenza della famiglia di Erasmo Iacovone alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo celebrata nello stadio che è e resta di Erasmo ha acceso una polemica che forse proprio in questo momento stride con il clima di festa tangibile che si tocca in città. A sollevare il caso è stata Paola Raisi, moglie di Iacovone. In un post sui social ha criticato le modalità con cui la famiglia sarebbe stata coinvolta, sottolineando che non basta chiamare uno stadio Erasmo Iacovone per onorare Erasmo Iacovone. Parole che richiamano il rispetto, l'attenzione e la riconoscenza dovuti alla memoria del calciatore scomparso maledettamente. Dal comitato però arriva una ricostruzione diversa, secondo quanto riportato dal Corriere di Taranto. Dopo una svista iniziale dell'ufficio del cerimoniale, il presidente Massimo Ferrarese avrebbe contattato personalmente la signora Raisi già il 3 agosto, scusandosi per l'accaduto e invitando la famiglia alla cerimonia. Tutto risolto? Nemmeno a dirlo, si scontrano due versioni che forse raccontano sensibilità differenti, lecite entrambe, ma la domanda è una, è davvero questo il momento della polemica? Erasmo Iacovone sta a Taranto come Maradona sta a Napoli, intoccabile, inarrivabile, persino irraccontabile a dovere a chi deve accontentarsi di sapere da nonni e zii attempati chi fosse e come segnasse. A quasi mezzo secolo dalla sua scomparsa continua ad essere amato da una città composta in larga parte da persone che non lo hanno mai conosciuto e non lo hanno mai neppure visto giocare. Eppure lo sentono vicino, lo considerano un simbolo, ne custodiscono la memoria come qualcosa che appartiene a tutti. Erasmo Iacovone è Taranto, senza se e senza ma. È proprio questo amore sopravvissuto al tempo tramandato tra le generazioni il riconoscimento più grande, la base dalla quale far partire ogni solida considerazione. Ma a 50 anni di distanza Taranto ha anche la necessità di guardare oltre, senza rinnegare le proprie radici, le origini e il senso di appartenenza. Altrimenti il rischio è quello di restare intrappolata in una dimensione chiusa, ripiegata sul passato e incapace di costruire il proprio futuro. Alla luce delle precisazioni del comitato questa vicenda avrebbe probabilmente meritato maggiore misura, perché l'idea aulica di Iacovone dovrebbe, come ha sempre fatto, continuare ad unire Taranto, non diventare il motivo di una nuova divisione su un tema che in città assume quasi il valore di una fede.
0: Il villaggio dell'accoglienza di Via Mignogna diventa una vetrina per Taranto e i comuni ionici. Da ieri il progetto Destinazione Mediterraneo mette insieme 16 realtà del territorio per raccontare ai visitatori dei giochi, luoghi, tradizioni e proposte turistiche. Giovanna Calabrese.
1: Il territorio ionico prova a presentarsi ai visitatori come un'unica destinazione e questo è il senso di Destinazione Mediterraneo, il progetto che da ieri anima il villaggio dell'accoglienza di Via Mignogna a Taranto e che mette insieme il capoluogo e altri 16 comuni. La vetrina sono i giochi del Mediterraneo, ma l'idea è guardare oltre la manifestazione, raccontare luoghi, tradizioni e realtà che spesso restano fuori dai circuiti turistici e provare ad attirare visitatori anche nei periodi dell'anno meno frequentati. Nel villaggio trovano spazio laboratori, attività formative e momenti di incontro pensati per far conoscere le diverse identità del territorio. Hanno aderito Grottaglie, Massafra, Fragragnano, Montemesola, Pulsano, Torricella, Lizzano, Statte, Crispiano, Faggiano, Leporano, San Giorgio Ionico, Rocca Forzata, La Terza, Carosino e Francavilla Fontana. Un progetto che parte dai giochi ma punta a lasciare qualcosa anche dopo la fine delle competizioni.
0: Taranto si racconta attraverso arte e fotografia. Ieri a Palazzo d'Aquino inaugurate 3 mostre dedicate alla città e al Mediterraneo.
3: A Palazzo d'Aquino il Mediterraneo entra in mostra e Taranto si racconta attraverso gli occhi delle nuove generazioni. Ieri il taglio del nastro alle porte della città vecchia per 3 esposizioni inserite nel programma degli eventi collaterali ai giochi del Mediterraneo.
4: Dei bambini della città vecchia hanno realizzato delle maioliche facendo questa mostra che si chiama Mare Nostrum. I ragazzi, gli studenti del Maria Pia hanno preparato delle maioliche che rappresentano tutti i paesi del Mediterraneo e poi Taranto vista dal mare è una mostra fotografica, perché la fotografia è sicuramente lo strumento che può permettere ai visitatori di capire dove andare.
5: Il liceo del Made in Italy, di cui mi onoro rappresentare attraverso il Maria Pia, hanno dedicato 30 ore insieme al maestro Vestita di Grottaglie per creare questi modellini. Sono dei cubotti 5x5, ognuno dei quali rappresenta per loro l'idea del Mediterraneo e quindi è una visione nuova, una visione che viene dal, non mi piace dirlo, ma dal basso, ma più che per me dall'alto, cioè dai ragazzi, di come vedevano questo ad ottobre, quello che oggi si sta realizzando attraverso i giochi, i 20esimi giochi del Mediterraneo a Taranto.
6: È un pannello, noi lo chiamiamo pannello creativo artistico, realizzato da 15 bambini e ragazzi, adolescenti, seguiti dalla città vecchia, seguiti dalla Fondazione Rocco Spani e supportati finanziariamente dal Lions Club Taranto Poseidon. Lo scopo qual era? Lo scopo era quello di capire come i ragazzi della città vecchia vedessero il mare. Ora, lo sport e il mare sono due elementi che hanno il medesimo valore comune, la inclusività, che è il vero messaggio di questo quadro. Perché? Perché lo sport è inclusivo per regola, tutti sono uguali quando gareggiano, non ci sono differenze di ceto, estrazione sociale, provenienza, reddito. E lo stesso discorso è per il mare accoglie tutti alla stessa maniera, non fa preferenze, non fa sconti.
3: Le mostre patrocinate dal comune e dal comitato organizzatore dei giochi saranno visitabili fino al 3 settembre.
7: Vogliamo offrire anche attività culturali durante il periodo di giochi a tutte le persone che vivranno la città vecchia, quindi sono momenti di festa, di gioia per vivere insieme con lo spirito anche della cultura tutte le iniziative dei giochi del Mediterraneo.
0: E andiamo adesso a Pulsano, dove il Medioevo è tornato protagonista con Polso Sano. Migliaia di visitatori nel centro storico tra rievocazioni, spettacoli e la sfida tra i rioni. Vediamo.
3: A Pulsano il tempo si è fermato per 3 giorni, strade e piazze del centro storico si sono trasformate in un villaggio medievale tra cortei, duelli antichi mestieri e sfide tra i quartieri. È la 41esima edizione di Polso Sano, la rievocazione storica dedicata alle origini e alle tradizioni della comunità. Migliaia le persone arrivate a Pulsano, tra residenti, visitatori e turisti,
0: a fare da sfondo il Castello dei Falconibus, cuore della manifestazione, con oltre 150 figuranti impegnati nel corteo reale insieme a musici, sbandieratori e armigeri. Un viaggio nel passato arricchito da spettacoli e attività per tutte le età, dalla battaglia medievale alla falconeria, dai giocolieri agli antichi mestieri, spazio anche ai più piccoli con laboratori di ceramica ed un'area dedicata ai giochi in legno di una volta. E non è mancata la competizione, la giostra dei rioni ha visto sfidarsi le squadre dei quartieri di Pulsano, a vincere è stato il rione Il Castello, che ha fatto sventolare il proprio vessillo sul torrione del Maniero. Nella tradizionale gara di polso sano, il braccio di ferro, successo invece per Adriano Cadore, atleta veneziano in rappresentanza del rione Trigna. Una manifestazione che unisce memoria, spettacolo e promozione del territorio e che si inserisce nel percorso avviato dalla Proloco con altri eventi come il T-Fest. E già si guarda al prossimo appuntamento. Ad Halloween il Castello dei Falconibus e il centro storico diventeranno lo scenario del castello infestato, tra fantasmi, percorsi dell'orrore e spettacoli a tema. E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buona domenica.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's Meet at Games.

0: pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Buon pomeriggio e ben trovati con la nostra consueta pagina sportiva. Partire su 100 Sport, un contenitore che vi racconta ciò che accade nello sport locale, ma che è inevitabilmente legato a doppio filo con ciò che il nostro TG e i nostri approfondimenti vi raccontano in riferimento ai giochi del Mediterraneo. Abbiamo parlato nel nostro primo appuntamento, quello delle 14, con 100 notizie dell'oro di Benedetta Pilato. In questo momento invece in questa pagina trattiamo il calcio con il Taranto. Prima ad ogni altro argomento, il 26 di agosto durante Italia-Kosovo in programma allo stadio Erasmo Iacovone ci sarà anche un tocco di rosso-blu, perché nell'intervallo della sfida valevole per la terza giornata del girone dei giochi del Mediterraneo, il club rosso-blu ha deciso di presentare alla città la squadra che disputerà il campionato d'eccellenza nella stagione 2026-2027.
2: Lo Iacovone si prepara a vivere una serata di sport e di grande emozione. Mercoledì 26 agosto alle 21 Italia e Kosovo si sfideranno nell'impianto tarantino, ma nell'intervallo ci sarà spazio anche per i colori rosso-blu. Verranno infatti presentati ufficialmente la squadra della SS Taranto insieme allo staff tecnico e alla dirigenza. Un momento pensato per celebrare il forte legame tra il club e la città davanti al pubblico presente sugli spalti e sotto i riflettori di un appuntamento internazionale. Per il Taranto sarà anche una preziosa occasione di visibilità all'interno di un evento di grande rilevanza. La società ha rivolto un ringraziamento a Massimo Ferrarese, al comitato organizzatore dei giochi di Taranto, e a Mare Boussayen, presidente del comitato internazionale, per aver reso possibile questa iniziativa. Prima la sfida tra Italia e Kosovo, poi la festa rosso-blu. Allo Iacovone sarà una serata tutta da vivere.
1: Adesso ci spostiamo in Valle d'Itria Martina, dove prosegue la preparazione della formazione guidata da mister Giuseppe Laterza in vista del prossimo campionato di Serie D, seconda amichevole per il club biancazzurro che ha sconfitto 6-2 lo Ostuni, società che milita in eccellenza. Diverse le indicazioni per il tecnico e per la società in vista dell'inizio del campionato.
2: Il Martina concede il bis e lo fa ancora a suon di gol nel secondo test dei tre prima della sfida con il Gravina di Coppa. La squadra di mister Giuseppe Laterza supera 6-2 un buon Ostuni. Pronti via, il Resuf sblocca subito il risultato. I gialloblu trovano il pari su calcio di rigore, ma il Martina torna avanti ancora con Resuf, servito da un ottimo assist di Lupo. Poi sale in cattedra Michele Silvestro, grande protagonista di questa pre-season. L'attaccante firma una doppietta e manda il Martina al riposo avanti 4-1. Nella ripresa spazio ai cambi e Ostuni accorcia le distanze, ma gli under Barlotti e Montervino chiudono definitivamente i giochi, fissando il risultato sul 6-2. Per Mancini e compagni ci sarà ora un ultimo test, prima dell'esordio ufficiale, domenica 30 agosto in Coppa Italia contro il Gravina. Giovedì alle 17.30 il Martina affronterà il Real Putignano in trasferta nell'ultimo allenamento congiunto della preparazione.
1: E ancora Serie D, ma ci spostiamo a Brindisi perché parte oggi la stagione del club adriatico, turno preliminare per la società biancazzurra quest'oggi nel pomeriggio contro la DGS Praia a Mare, il vero e proprio primo banco di prova della stagione.
2: Si comincia a fare sul serio, il Brindisi è pronto all'esordio ufficiale nella nuova stagione e oggi, domenica 23 agosto alle 18, sarà di scena allo stadio tedesco di Praia Mare per affrontare la DGS Praia Tortora nel turno preliminare di Coppa 3 di Serie D. Una partita che va oltre il semplice risultato, perché per gli adriatici sarà infatti il primo vero banco di prova dopo la preparazione estiva, l'occasione per verificare sul campo il lavoro svolto e iniziare a costruire certezze in vista del campionato. Di fronte ci sarà una formazione pronta a sfruttare il fattore campo in una gara secca che lascia poco spazio agli errori. Il Brindisi dovrà quindi affrontare l'appuntamento con concentrazione, personalità e attenzione, cercando immediatamente risposte sul piano del gioco e dell'identità. La Coppa Italia diventa così il primo appuntamento ufficiale di un percorso tutto da costruire e per il Brindisi partire con una vittoria significherebbe soprattutto conquistare fiducia ed entusiasmo in vista dei prossimi impegni. Una prima occasione dunque per gli adriatici di mostrare il proprio valore e dare un segnale concreto. La nuova stagione del Brindisi è pronta a cominciare.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, vi invitiamo a restare sulle frequenze di Studio 100 ma anche in contatto sui nostri canali social per tutti gli aggiornamenti del caso ma anche per le ultime sui giochi del Mediterraneo con le gare che si svolgeranno nella giornata di oggi, i vari collegamenti e le interviste realizzate dai nostri giornalisti in giro sui campi della kermesse sportiva. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di domenica ovviamente su Studio 100.

0: Radio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
1: Rocambolesco incidente questa mattina a Taranto all'incrocio tra via Plateia e via Orazio Flacco. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto che procedevano nella stessa direzione si sono scontrate. La seconda vettura ha tamponato violentemente la prima, che a causa della forza dell'impatto è finita sul marciapiede, andando poi a schiantarsi contro un muro in cemento. L'urto ha provocato ingenti danni alla parte anteriore di entrambe le vetture. Ad avere la peggio il conducente della prima auto, che avrebbe riportato un trauma al collo. L'uomo è stato soccorso prontamente dal personale del 118 e successivamente trasportato in codice giallo all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con due mezzi e gli agenti della polizia locale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nel ripristino della viabilità. Resta ora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità.
2: Il primo oro di Taranto non poteva che conquistarlo lei, Benedetta Pilato, la tarantina per eccellenza, il volto e il talento di una città che questa volta non deve cercare i suoi tesori nelle teche del museo archeologico, perché il vero oro di Taranto è nella vasca sul gradino più alto del podio. Taranto vince, Benedetta vince la finale dei 100 rana davanti al pubblico di casa, fermando il cronometro su 1 minuto 5 secondi e 82 centesimi, un successo impreziosito dal nuovo record dei giochi del Mediterraneo e dalla doppietta azzurra completata da Lisa Angiolini, medaglia d'argento, bronzo alla slovena Tina Selic. È il primo oro conquistato dall'Italia a Taranto 2026, ma è soprattutto la medaglia che la città attendeva, quella della sua campionessa arrivata nel momento più importante, nella cornice più emozionante. Benedetta nuota e vince nella sua Taranto, davanti alla sua gente, trasformando ogni bracciata in una spinta verso la storia. A fare da cornice il calore dello stadio del nuoto, mentre la pressione è enorme e le aspettative altissime. L'attesa è tutta per Benny, la ragazza di casa. Lei risponde da campionessa, accelera, tocca la piastra, ferma il cronometro e griffa la vittoria. Poi esplode la festa, l'orgoglio, l'emozione e l'affetto di una città che si riconosce nella sua campionessa e sente quella medaglia come propria. Perché quella di Benedetta non è soltanto una vittoria sportiva, è stata la vittoria di Taranto celebrata nel cuore dei giochi che portano il suo nome. A consegnarle la medaglia è stato il ministro per lo sport Andrea Bodi. A incoronarla davvero però è stato l'abbraccio della sua gente, esploso quando la tarantina ha toccato per prima la piastra e proseguito durante la premiazione. Taranto è la città degli ori della Magna Grecia, tesori conosciuti in tutto il mondo e custoditi nel nostro museo. Da oggi, accanto a quella storia millenaria, c'è un nuovo oro da raccontare. Non è racchiuso in una teca, ma appartiene alla città intera. Il primo oro dell'Italia ai giochi è il suo. Il primo oro di Taranto è della sua Benedetta, perché oggi, più che mai, il vero oro della città si chiama Benedetta Pilato.
3: Taranto lunedì lo sport entrerà nel cuore della città, ma per chi dovrà spostarsi sarà una giornata da programmare con attenzione. Il passaggio della gara ciclistica dei Giochi del Mediterraneo cambierà infatti la viabilità in diversi punti della città, con strade chiuse, autobus deviati ed un'intera area Parco Cimino off limits per tutta la giornata. La competizione interesserà diverse arterie cittadine. Dalle 7 del mattino scatteranno i provvedimenti sulla viabilità, con chiusure che riguarderanno tra le altre il lungomare Vittorio Emanuele III, Viale Virgilio, Corso Umberto I, Via Cesare Battisti, Via Magnaghi e i collegamenti verso la statale Sette Terre e San Giorgio. Le strade interessate dalla gara resteranno interdette al traffico nel periodo necessario al passaggio della corsa. Indicativamente i provvedimenti potranno scattare già un'ora prima del transito degli atleti e protrarsi fino a circa mezz'ora dopo, secondo le disposizioni della polizia locale. Novità anche per Parco Cimino, che resterà completamente chiuso al pubblico per tutta la giornata di lunedì. Nessun accesso permanenza, quindi, per chi non sarà autorizzato. La chiusura servirà a garantire lo svolgimento della gara e le operazioni legate all'allestimento e al successivo ripristino dell'area. A cambiare sarà anche il trasporto pubblico. Numerose linee urbane e suburbane seguiranno percorsi alternativi, con deviazioni previste dall'inizio del servizio ed in linea generale fino alle 18 o comunque fino alla conclusione delle esigenze organizzative. Tra le modifiche più rilevanti, diversi autobus faranno riferimento temporaneamente all'ex capolinea

0: di via Consiglio, proprio a causa dell'indisponibilità di quello di Parco Cimino. Sarà inoltre attivata una fermata provvisoria in via Leonida tra via Principe Amedeo e via Mazzini. La linea 6 sarà invece soppressa per il periodo interessato dai provvedimenti. Modifiche sono previste anche per diverse altre linee, comprese la 1, 2, la 3, la 5, la 8, la 14, la 16, la 20, la 21, la 23, 24, 25, 27, 28 e la 29, oltre alle navette dirette agli impianti sportivi. Previsti percorsi alternativi anche per i collegamenti park and ride, mentre il personale del servizio di trasporto pubblico sarà impegnato nei principali punti di deviazione nell'installazione della fermata temporanea. Per automobilisti e passeggeri, dunque, la raccomandazione è una sola: evitare spostamenti non necessari nelle zone interessate dalla gara e soprattutto verificare in anticipo il percorso da seguire. Per orari e chiusure faranno fede le ordinanze della polizia locale e gli aggiornamenti ufficiali sulle modifiche alla circolazione.
1: Il territorio ionico prova a presentarsi ai visitatori come un'unica destinazione. E questo è il senso di Destinazione Mediterraneo, il progetto che da ieri anima il villaggio dell'accoglienza di Via Mignogna a Taranto e che mette insieme il capoluogo e altri 16 comuni. La vetrina sono i giochi del Mediterraneo, ma l'idea è guardare oltre la manifestazione, raccontare luoghi, tradizioni e realtà che spesso restano fuori dai circuiti turistici e provare ad attirare visitatori anche nei periodi dell'anno meno frequentati. Nel villaggio trovano spazio laboratori, attività formative e momenti di incontro pensati per far conoscere le diverse identità del territorio. Hanno aderito Grottaglie, Massafra, Fragagnano, Montemesola, Pulsano, Torricella, Lizzano, Statte, Crispiano, Faggiano, Leporano, San Giorgio Ionico, Roccaforzata, La Terza, Carosino e Francavilla Fontana. Un progetto che parte dai giochi ma punta a lasciare qualcosa anche dopo la fine delle competizioni.
0: Palazzo d'Aquino il Mediterraneo entra in mostra e Taranto si racconta attraverso gli occhi delle nuove generazioni. Ieri il taglio del nastro alle porte della città vecchia per tre esposizioni inserite nel programma degli eventi collaterali ai giochi del Mediterraneo.
2: Dei bambini della città vecchia hanno realizzato delle maioliche facendo questa mostra che si chiama Mare Nostrum. I ragazzi, gli studenti del Maria Pia hanno preparato delle maioliche che rappresentano tutti i paesi del Mediterraneo e poi Taranto Vista dal Mare è una mostra fotografica, perché la fotografia è sicuramente lo strumento che può permettere ai visitatori di capire dove andare.
3: Il liceo del Made in Italy, di cui mi onoro rappresentare attraverso il Maria Pia, hanno dedicato 30 ore insieme al maestro Vestita di Grottaglie per creare questi modellini. Sono dei cubotti 5x5, ognuno dei quali rappresenta per loro l'idea del Mediterraneo e quindi è una visione nuova, una visione che viene dal, non mi piace dirlo, ma dal basso, ma più che per me dall'alto, cioè dai ragazzi, di come vedevano questo ad ottobre, quello che oggi si sta realizzando attraverso i giochi, i 20esimi giochi del Mediterraneo a Taranto.
4: È un pannello, noi lo chiamiamo pannello creativo artistico, realizzato da 15 bambini e ragazzi, adolescenti, seguiti dalla città vecchia, seguiti dalla Fondazione Rocco Spani e supportati finanziariamente dal Lions Club Taranto Poseidon. Lo scopo qual era? Lo scopo era quello di capire come i ragazzi della città vecchia vedessero il mare. Ora, lo sport e il mare sono due elementi che hanno il medesimo valore comune, la inclusività, che è il vero messaggio di questo quadro. Perché? Perché lo sport è inclusivo per regola, tutti sono uguali quando gareggiano, non ci sono differenze di ceto, estrazione sociale, provenienza, reddito. E lo stesso discorso è per il mare accoglie tutti alla stessa maniera, non fa preferenze, non fa sconti.
0: Le mostre patrocinate dal comune e dal comitato organizzatore dei giochi saranno visitabili fino al 3 settembre.
5: Vogliamo offrire anche attività culturali durante il periodo di giochi a tutte le persone che vivranno la città vecchia, quindi sono momenti di festa, di gioia per vivere insieme con lo spirito anche della cultura tutte le iniziative dei giochi del Mediterraneo.
1: La Puglia perde giovani laureati e il saldo tra chi parte e chi arriva dall'estero resta negativo. Tra il 2019 e il 2024 sono 2.581 i laureati tra i 25 e i 34 anni. È il terzo dato peggiore in Italia, dopo Campania e Sicilia. A fotografare la situazione l'ufficio studi della CGIA sulla base degli ultimi dati ISSAT. Il quadro nazionale però racconta una realtà più articolata. Nello stesso periodo poco più di 78.000 giovani laureati italiani hanno lasciato il paese, mentre quasi 88.000 laureati stranieri hanno trasferito la loro residenza in Italia. Il saldo complessivo è quindi positivo, più 9.593 giovani laureati, un dato che secondo la CGIA mostra come per leggere il fenomeno della mobilità dei giovani non basti contare le partenze, ma occorra considerare anche gli arrivi. La situazione cambia però molto a seconda del territorio. Il nord-ovest registra il saldo migliore, con più 12.817 laureati, seguito dal centro con più 5.849 e dal nord-est con più 2.346. Nel mezzogiorno invece il saldo resta negativo, meno 11.419. In Puglia il dato è di meno 2.581, la componente straniera riesce quindi ad attenuare, ma non a compensare, la perdita di giovani laureati italiani. Nel solo 2024 intanto sono stati 20.711 giovani laureati italiani tra i 25 e i 34 anni che hanno lasciato l'Italia per trasferirsi all'estero al netto dei rientri. Una fotografia che conferma soprattutto il divario territoriale. La compensazione tra chi parte e chi arriva funziona soprattutto al centro-nord, mentre nel mezzogiorno il saldo dei giovani laureati resta negativo. Quanto costerà il rientro dalle vacanze? È la domanda con cui devono fare i conti gli automobilisti mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire. Da domani, inoltre, termina il taglio temporaneo delle accise sul gasolio. Secondo quanto riferisce l'ANSA, l'ultimo monitoraggio del MIMIT indica la benzina self-service a 2,08 euro al litro sulla rete stradale nazionale e il gasolio a 2,12 euro. In autostrada i prezzi arrivano rispettivamente a 2,08 euro e 2,20 euro. Lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio resterà in vigore fino alla mezzanotte di oggi. Da domani entrerà in funzione il meccanismo delle accise mobili che consente di ridurre temporaneamente la componente fiscale sui carburanti quando l'aumento del prezzo del petrolio genera maggiori entrate IVA. Il prezzo alla pompa continuerà comunque a dipendere anche dall'andamento del greggio e dalle quotazioni praticate dai distributori. E il conto del controesodo potrebbe essere pesante. Il Codacons stima che una famiglia possa arrivare a spendere circa 270 euro tra carburante, pedaggi e soste nelle aree di servizio, con una spesa che può sfiorare i 300 euro. Sul caro carburanti, intanto, associazioni dei consumatori e opposizione chiedono al governo nuovi interventi.
0: A Pulzano il tempo si è fermato per tre giorni, strade e piazze del centro storico si sono trasformate in un villaggio medievale tra cortei, duelli antichi mestieri e sfide tra i quartieri e la 41esima edizione di Polso Sano, la rievocazione storica dedicata alle origini e alle tradizioni della comunità. Migliaia le persone arrivate a Pulzano, tra residenti, visitatori e turisti, a fare da sfondo il Castello dei Falconibus, cuore della manifestazione, con oltre 150 figuranti impegnati nel corteo reale insieme a musici, sbandieratori e armigeri. Un viaggio nel passato arricchito da spettacoli e attività per tutte le età, dalla battaglia medievale alla falconeria, dai giocolieri agli antichi mestieri, spazio anche ai più piccoli con laboratori di ceramica ed un'area dedicata ai giochi in legno di una volta. E non è mancata la competizione, la giostra dei rioni ha visto sfidarsi le squadre dei quartieri di Pulzano, a vincere è stato il rione Il Castello che ha fatto sventolare il proprio vessillo sul torrione del Maniero. Nella tradizionale gara di Polso Sano, il braccio di ferro, successo invece per Adriano Cadore, atleta veneziano in rappresentanza del rione Trigna, una manifestazione che unisce memoria, spettacolo e promozione del territorio e che si inserisce nel percorso avviato dalla Proloco con altri eventi come il T-Fest. E già si guarda al prossimo appuntamento. Ad Halloween il Castello dei Falconibus e il centro storico diventeranno lo scenario del castello infestato, tra fantasmi, percorsi dell'orrore e spettacoli a tema.
6: andando questi giochi del Mediterraneo?
7: Ah, bene, bene, in realtà sono venuti parecchi turisti, comunque anche tarantini, anche persone da tutta Italia, siamo anche contenti sinceramente. Soprattutto è bello vedere finalmente Taranto viva, piena di gente.
6: Dimenticate il borgo deserto a cui eravamo abituati nelle mattinate delle domeniche estive, almeno durante i giochi del Mediterraneo, nonostante le chiusure stradali e il divieto di

0: di parcheggio in tante zone, il salotto buono di Taranto sembra animarsi maggiormente anche nelle ore diurne. Caldo e voglia di andare a mare non frenano infatti cittadini e turisti, complice il periodo dei saldi o il desiderio di trovare refrigerio con un buon gelato. E le attività commerciali che hanno scelto di restare aperte sembrano apprezzare.
1: Andando abbastanza bene, la sera specialmente, la mattina un po' meno perché sono forse tutti impegnati o noi tarantini non siamo neanche tanto abituati a prendere i mezzi e quindi c'è poca affluenza, però per il resto ben vengano questi giochi.
2: Stiamo lavorando, c'è tanta gente, finalmente c'è qualcosa a Taranto, il centro è sempre pieno e stiamo lavorando benissimo.
3: State facendo degli orari diversi rispetto ai giorni precedenti?
2: No, sempre gli stessi orari, ovviamente abbiamo una chiusura più ritardata e c'è più gente, ovviamente molta più gente. Un po' di strade bloccate, però comunque la gente viene sempre qui.
4: Certo, un po' di disagio ieri sera con la chiusura delle strade dei parcheggi c'è stata, però dobbiamo dire grazie a questo evento perché vogliamo guardare più avanti e sicuramente questo sarà un bigliettino da visita molto molto importante per la città. Ci sono dei disagi per noi commercianti, ma ci sta perché dobbiamo fare in modo che questo evento venga benissimo.
0: Man mano che da Via d'Aquino ci si addentra verso Via di Palma, però le saracinesche chiuse in orario mattutino aumentano e un commerciante a spiegarci che inizialmente c'era stata la volontà di trovare un accordo, che però non è stato raggiunto.
4: Come abitudine apriamo tutte le domeniche. Ci siamo fermati un paio di domeniche adesso perché appunto l'estremo caldo, il fatto che comunque c'era questa voglia di andare più verso il mare, abbiamo messo un po' in pausa questa abitudine. L'abbiamo ripresa volentieri per i giochi perché a mio parere una città come Taranto e un evento così importante non può far trovare i turisti con una città chiusa. Quindi sicuramente non c'è quell'affluenza che ci aspettavamo, però penso che il benvenuto, le attività commerciali lo devono dare, soprattutto quelle che insistono in pieno centro. In effetti non condivido chi questa cosa non la fa, però ognuno è libero di fare quello che vuole a casa sua. Abbiamo cercato di trovare un accordo, non c'è stato e ognuno va per la sua. Non è il massimo, però in prossimità di Piazza Maria Immacolata io penso che un'attività commerciale non può essere chiusa, a prescindere se si incassa zero o si incassa 1000. Dobbiamo stare aperti.
5: Lo Iacovone senza Iacovone, o meglio senza chi ormai da anni incarna il collegamento terreno tra Taranto ed Erasmo, simbolo di una città, di uno spaccato storico, sportivo e sociale, di una Taranto che avrebbe potuto e invece non ha. L'assenza della famiglia di Erasmo Iacovone alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo celebrata nello stadio che è e resta di Erasmo ha acceso una polemica che forse proprio in questo momento stride con il clima di festa tangibile che si tocca in città. A sollevare il caso è stata Paola Raisi, moglie di Iacovone. In un post sui social ha criticato le modalità con cui la famiglia sarebbe stata coinvolta, sottolineando che non basta chiamare uno stadio Erasmo Iacovone per onorare Erasmo Iacovone. Parole che richiamano il rispetto, l'attenzione e la riconoscenza dovuti alla memoria del calciatore scomparso maledettamente. Dal comitato però arriva una ricostruzione diversa, secondo quanto riportato dal Corriere di Taranto. Dopo una svista iniziale dell'ufficio del cerimoniale, il presidente Massimo Ferrarese avrebbe contattato personalmente la signora Raisi già il 3 agosto, scusandosi per l'accaduto e invitando la famiglia alla cerimonia. Tutto risolto? Nemmeno a dirlo, si scontrano due versioni che forse raccontano sensibilità differenti. Lecite entrambe, ma la domanda è una: è davvero questo il momento della polemica? Erasmo Iacovone sta a Taranto come Maradona sta a Napoli, intoccabile, inarrivabile, persino irraccontabile a dovere a chi deve accontentarsi di sapere da nonni e zii attempati chi fosse e come segnasse. A quasi mezzo secolo dalla sua scomparsa continua ad essere amato da una città composta in larga parte da persone che non lo hanno mai conosciuto e non lo hanno mai neppure visto giocare. Eppure lo sentono vicino, lo considerano un simbolo, ne custodiscono la memoria come qualcosa che appartiene a tutti. Erasmo Iacovone è Taranto, senza se e senza ma. È proprio questo amore sopravvissuto al tempo tramandato tra le generazioni, il riconoscimento più grande, la base dalla quale far partire ogni solida considerazione. Ma a 50 anni di distanza Taranto ha anche la necessità di guardare oltre, senza rinnegare le proprie radici, le origini e il senso di appartenenza. Altrimenti il rischio è quello di restare intrappolata in una dimensione chiusa, ripiegata sul passato e incapace di costruire il proprio futuro. Alla luce delle precisazioni del comitato, questa vicenda avrebbe probabilmente meritato maggiore misura, perché l'idea aulica di Iacovone dovrebbe dovrebbe, come ha sempre fatto, continuare ad unire Taranto, non diventare il motivo di una nuova divisione su un tema che in città assume quasi il valore di una fede.

0: Buon pomeriggio e ben trovati con la nostra consueta pagina sportiva. Parte adesso 100 Sport, un contenitore che vi racconta ciò che accade nello sport locale, ma che è inevitabilmente legato a doppio filo con ciò che il nostro TG e i nostri approfondimenti vi raccontano in riferimento ai giochi del Mediterraneo. Abbiamo parlato nel nostro primo appuntamento, quello delle 14, con 100 notizie dell'oro di Benedetta Pilato. In questo momento, invece, in questa pagina trattiamo il calcio con il Taranto. Prima di ogni altro argomento, il 26 di agosto, durante Italia-Kosovo, in programma allo stadio Erasmo Iacovone, ci sarà anche un tocco di rosso-blu perché nell'intervallo della sfida valevole per la terza giornata del girone dei giochi del Mediterraneo, il club rosso-blu ha deciso di presentare alla città la squadra che disputerà il campionato d'eccellenza nella stagione 2026-2027.
1: Lo Iacovone si prepara a vivere una serata di sport e di grande emozione. Mercoledì 26 agosto alle 21 Italia e Kosovo si sfideranno nell'impianto tarantino, ma nell'intervallo ci sarà spazio anche per i colori rosso-blu. Verranno infatti presentati ufficialmente la squadra della SS Taranto insieme allo staff tecnico e alla dirigenza. Un momento pensato per celebrare il forte legame tra il club e la città davanti al pubblico presente sugli spalti e sotto i riflettori di un appuntamento internazionale. Per il Taranto sarà anche una preziosa occasione di visibilità all'interno di un evento di grande rilevanza. La società ha rivolto un ringraziamento a Massimo Ferrarese, al comitato organizzatore dei giochi di Taranto, e a Maré Boussaïen, presidente del comitato internazionale, per aver reso possibile questa iniziativa. Prima la sfida tra Italia e Kosovo, poi la festa rosso-blu. Allo Iacovone sarà una serata tutta da vivere.
0: Adesso ci spostiamo in Valle d'Itria a Martina, dove prosegue la preparazione della formazione guidata da mister Giuseppe Laterza in vista del prossimo campionato di Serie D, seconda amichevole per il club biancazzurro che ha sconfitto 6-2 l'Ostuni, società che milita in eccellenza. Diverse le indicazioni per il tecnico e per la società in vista dell'inizio del campionato.
1: Il Martina concede il bis e lo fa ancora a suon di gol nel secondo test dei tre prima della sfida con il Gravina di Coppa. La squadra di mister Giuseppe Laterza supera 6-2 un buon Ostuni. Pronti via, il Resuf sblocca subito il risultato. I gialloblu trovano il pari su calcio di rigore, ma il Martina torna avanti ancora con Resuf, servito da un ottimo assist di Lupo. Poi sale in cattedra Michele Silvestro, grande protagonista di questa pre-season. L'attaccante firma una doppietta e manda il Martina al riposo avanti 4-1. Nella ripresa spazio ai cambi e Ostuni accorcia le distanze, ma gli under Barlotti e Montervino chiudono definitivamente i giochi, fissando il risultato sul 6-2. Per Mancini e compagni ci sarà ora un ultimo test, prima dell'esordio ufficiale, domenica 30 agosto in Coppa Italia contro il Gravina. Giovedì alle 17:30 il Martina affronterà il Real Putignano in trasferta nell'ultimo allenamento congiunto della preparazione.
0: E ancora Serie D, ma ci spostiamo a Brindisi perché parte oggi la stagione del club adriatico, turno preliminare per la società biancazzurra quest'oggi nel pomeriggio contro la DGS Praia a Mare, il vero e proprio primo banco di prova della stagione.
1: Si comincia a fare sul serio, il Brindisi è pronto all'esordio ufficiale nella nuova stagione e oggi, domenica 23 agosto alle 18, sarà di scena allo stadio tedesco di Praia Mare per affrontare la DGS Praia Tortora nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. Una partita che va oltre il semplice risultato perché per gli adriatici sarà infatti il primo vero banco di prova dopo la preparazione estiva, l'occasione per verificare sul campo il lavoro svolto e iniziare a costruire certezze in vista del campionato. Di fronte ci sarà una formazione pronta a sfruttare il fattore campo in una gara secca che lascia poco spazio agli errori. Il Brindisi dovrà quindi affrontare l'appuntamento con concentrazione, personalità e attenzione, cercando immediatamente risposte sul piano del gioco e dell'identità. La Coppa Italia diventa così il primo appuntamento ufficiale di un percorso tutto da costruire e per il Brindisi partire con una vittoria significherebbe soprattutto conquistare fiducia e entusiasmo in vista dei prossimi impegni. Una prima occasione dunque per gli adriatici di mostrare il proprio valore e dare un segnale concreto. La nuova stagione del Brindisi è pronta a cominciare.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, vi invitiamo.

Restare sulle frequenze di Studio 100, ma anche in contatto sui nostri canali social per tutti gli aggiornamenti del caso, ma anche per le ultime sui giochi del Mediterraneo con le gare che si svolgeranno nella giornata di oggi, i vari collegamenti e le interviste realizzate dai nostri giornalisti in giro sui campi della kermesse sportiva. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di domenica, ovviamente su Studio 100.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Rocambolesco incidente questa mattina a Taranto all'incrocio tra via Plateia e via Orazio Flacco. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto che procedevano nella stessa direzione si sono scontrate. La seconda vettura ha tamponato violentemente la prima, che a causa della forza dell'impatto è finita sul marciapiede, andando poi a schiantarsi contro un muro in cemento. L'urto ha provocato ingenti danni alla parte anteriore di entrambe le vetture. Ad avere la peggio il conducente della prima auto, che avrebbe riportato un trauma al collo. L'uomo è stato soccorso prontamente dal personale del 118 e successivamente trasportato in codice giallo all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con due mezzi e gli agenti della polizia locale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nel ripristino della viabilità. Resta ora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità.
1: Il primo oro di Taranto non poteva che conquistarlo lei, Benedetta Pilato. La tarantina per eccellenza, il volto e il talento di una città che questa volta non deve cercare i suoi tesori nelle teche del museo archeologico, perché il vero oro di Taranto è nella vasca sul gradino più alto del podio. Taranto vince, Benedetta vince la finale dei 100 rana davanti al pubblico di casa, fermando il cronometro su 1 minuto 5 secondi e 82 centesimi. Un successo impreziosito dal nuovo record dei giochi del Mediterraneo e dalla doppietta azzurra completata da Lisa Angiolini, medaglia d'argento, bronzo alla slovena Tina Selic. È il primo oro conquistato dall'Italia a Taranto 2026, ma è soprattutto la medaglia che la città attendeva, quella della sua campionessa arrivata nel momento più importante, nella cornice più emozionante. Benedetta nuota e vince nella sua Taranto, davanti alla sua gente, trasformando ogni bracciata in una spinta verso la storia. A fare da cornice il calore dello stadio del nuoto, mentre la pressione è enorme e le aspettative altissime. L'attesa è tutta per Benny, la ragazza di casa. Lei risponde da campionessa, accelera, tocca la piastra, ferma il cronometro e griffa la vittoria. Poi esplode la festa, l'orgoglio, l'emozione e l'affetto di una città che si riconosce nella sua campionessa e sente quella medaglia come propria. Perché quella di Benedetta non è soltanto una vittoria sportiva, è stata la vittoria di Taranto celebrata nel cuore dei giochi che portano il suo nome. A consegnarle la medaglia è stato il ministro per lo sport Andrea Bodi. A incoronarla davvero però è stato l'abbraccio della sua gente, esploso quando la tarantina ha toccato per prima la piastra e proseguito durante la premiazione. Taranto è la città degli ori della Magna Grecia, tesori conosciuti in tutto il mondo e custoditi nel nostro museo. Da oggi, accanto a quella storia millenaria, c'è un nuovo oro da raccontare. Non è racchiuso in una teca, ma appartiene alla città intera. Il primo oro dell'Italia ai giochi è il suo. Il primo oro di Taranto è della sua Benedetta, perché oggi, più che mai, il vero oro della città si chiama Benedetta Pilato.
2: Taranto lunedì lo sport entrerà nel cuore della città, ma per chi dovrà spostarsi sarà una giornata da programmare con attenzione. Il passaggio della gara ciclistica dei Giochi del Mediterraneo cambierà infatti la viabilità in diversi punti della città, con strade chiuse, autobus deviati ed un'intera area Parco Cimino off limits per tutta la giornata. La competizione interesserà diverse arterie cittadine. Dalle 7 del mattino scatteranno i provvedimenti sulla viabilità, con chiusure che riguarderanno tra le altre il lungomare Vittorio Emanuele III, viale Virgilio, corso Umberto I, via Cesare Battisti, via Magnaghi e i collegamenti verso la statale Sette Terre e San Giorgio. Le strade interessate dalla gara resteranno interdette al traffico nel periodo necessario al passaggio della corsa. Indicativamente i provvedimenti potranno scattare già un'ora prima del transito degli atleti e protrarsi fino a circa mezz'ora dopo, secondo le disposizioni della polizia locale. Novità anche per Parco Cimino, che resterà completamente chiuso al pubblico per tutta la giornata di lunedì. Nessun accesso permanenza, quindi, per chi non sarà autorizzato. La chiusura servirà a garantire lo svolgimento della gara e le operazioni legate all'allestimento e al successivo ripristino dell'area. A cambiare sarà anche il trasporto pubblico. Numerose linee urbane e suburbane seguiranno percorsi alternativi, con deviazioni previste dall'inizio del servizio ed in linea generale fino alle 18 o comunque fino alla conclusione delle esigenze organizzative. Tra le modifiche più rilevanti, diversi autobus faranno riferimento temporaneamente all'ex capolinea di Via Consiglio, proprio a causa dell'indisponibilità di quello di Parco Cimino. Sarà inoltre attivata una fermata provvisoria in Via Leonida, tra Via Principe Amedeo e Via Mazzini. La linea 6 sarà invece soppressa per il periodo interessato dai provvedimenti. Modifiche sono previste anche per diverse altre linee, comprese la 1, 2, la 3, la 5, la 8, la 14, la 16, la 20, la 21, la 23, 24, 25, 27, 28 e la 29, oltre alle navette dirette agli impianti sportivi. Previsti percorsi alternativi anche per i collegamenti park and ride, mentre il personale del servizio di trasporto pubblico sarà impegnato nei principali punti di deviazione nell'installazione della fermata temporanea. Per automobilisti e passeggeri, dunque, la raccomandazione è una sola: evitare spostamenti non necessari nelle zone interessate dalla gara e soprattutto verificare in anticipo il percorso da seguire. Per orari e chiusure faranno fede le ordinanze della polizia locale e gli aggiornamenti ufficiali sulle modifiche alla circolazione.
3: Il territorio ionico prova a presentarsi ai visitatori come un'unica destinazione. E questo è il senso di Destinazione Mediterraneo, il progetto che da ieri anima il villaggio dell'accoglienza di Via Mignogna a Taranto e che mette insieme il capoluogo e altri 16 comuni. La vetrina sono i giochi del Mediterraneo, ma l'idea è guardare oltre la manifestazione, raccontare luoghi, tradizioni e realtà che spesso restano fuori dai circuiti turistici e provare ad attirare visitatori anche nei periodi dell'anno meno frequentati. Nel villaggio trovano spazio laboratori, attività formative e momenti di incontro pensati per far conoscere le diverse identità del territorio. Hanno aderito Grottaglie, Massafra, Fragagnano, Montemesola, Pulsano, Torricella, Lizzano, Statte, Crispiano, Faggiano, Leporano, San Giorgio Ionico, Rocca Forzata, La Terza, Carosino e Francavilla Fontana. Un progetto che parte dai giochi ma punta a lasciare qualcosa anche dopo la fine delle competizioni.
2: Palazzo d'Aquino il Mediterraneo entra in mostra e Taranto si racconta attraverso gli occhi delle nuove generazioni. Ieri il taglio del nastro alle porte della città vecchia per 3 esposizioni inserite nel programma degli eventi collaterali ai giochi del Mediterraneo.
4: Dei bambini della città vecchia hanno realizzato delle maioliche facendo questa mostra che si chiama Mare Nostrum. I ragazzi, gli studenti del Maria Pia hanno preparato delle maioliche che rappresentano tutti i paesi del Mediterraneo e poi Taranto vista dal mare è una mostra fotografica, perché la fotografia è sicuramente lo strumento che può permettere ai visitatori di capire dove andare.
5: Il liceo del Made in Italy, di cui mi onoro rappresentare attraverso il Maria Pia, hanno dedicato 30 ore insieme al maestro Vestita di Grottaglie per creare questi modellini. Sono dei cubotti 5x5, ognuno dei quali rappresenta per loro l'idea del Mediterraneo e quindi è una visione nuova, una visione che viene dal, non mi piace dirlo, ma dal basso, ma più che per me dall'alto, cioè dai ragazzi, di come vedevano questo ad ottobre, quello che oggi si sta realizzando attraverso i giochi, i 20esimi giochi del Mediterraneo a Taranto.
6: È un pannello, noi lo chiamiamo pannello creativo artistico, realizzato da 15 bambini e ragazzi, adolescenti, seguiti dalla città vecchia, seguiti dalla Fondazione Rocco Spani e supportati finanziariamente dal Lions Club Taranto Poseidon. Lo scopo era quello di capire come i ragazzi della città vecchia vedessero il mare. Ora, lo sport e il mare sono due elementi che hanno il medesimo valore comune, la inclusività, che è il vero messaggio di questo quadro. Perché? Perché lo sport è inclusivo per regola, tutti sono uguali quando gareggiano, non ci sono differenze di ceto, estrazione sociale, provenienza, reddito. E lo stesso discorso è per il mare accoglie tutti alla stessa maniera, non fa preferenze, non fa sconti.
2: Le mostre patrocinate dal comune e dal comitato organizzatore dei giochi saranno visitabili fino al 3 settembre.
7: Vogliamo offrire anche attività culturali durante il periodo di giochi a tutte le persone che vivranno la città vecchia, quindi sono momenti di festa, di gioia per vivere insieme con lo spirito anche della cultura tutte le iniziative dei giochi del Mediterraneo.
3: La La Puglia perde giovani laureati e il saldo tra chi parte e chi arriva dall'estero resta negativo. Tra il 2019 e il 2024 sono 2.581 i laureati tra i 25 e i 34 anni. È il terzo dato peggiore in Italia, dopo Campania e Sicilia. A fotografare la situazione l'ufficio studi della CGIA sulla base degli ultimi dati ISSAT. Il quadro nazionale però racconta una realtà più articolata. Nello stesso periodo poco più di 78.000 giovani laureati italiani hanno lasciato il paese, mentre quasi 88.000 laureati stranieri hanno trasferito la loro residenza in Italia. Il saldo complessivo è quindi positivo, più 9.593 giovani laureati, un dato che secondo la CGIA mostra come per leggere il fenomeno della mobilità dei giovani non basti contare le partenze, ma occorra considerare anche gli arrivi. La situazione cambia però molto a seconda del territorio. Il nord-ovest registra il saldo migliore, con più 12.817 laureati, seguito dal centro con più 5.849 e dal nord-est con più 2.346. Nel mezzogiorno invece il saldo resta negativo, meno 11.419. In Puglia il dato è di meno 2.581, la componente straniera riesce quindi ad attenuare, ma non a compensare, la perdita di giovani laureati italiani. Nel solo 2024 intanto sono stati 20.711 giovani laureati italiani tra i 25 e i 34 anni che hanno lasciato l'Italia per trasferirsi all'estero al netto dei rientri. Una fotografia che conferma soprattutto il divario territoriale. La compensazione tra chi parte e chi arriva funziona soprattutto al centro-nord, mentre nel mezzogiorno il saldo dei giovani laureati resta negativo. Quanto costerà il rientro dalle vacanze? È la domanda con cui devono fare i conti gli automobilisti mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire. Da domani, inoltre, termina il taglio temporaneo delle accise sul gasolio. Secondo quanto riferisce l'ANSA, l'ultimo monitoraggio del MIMIT indica la benzina self-service a 2,08 euro al litro sulla rete stradale nazionale e il gasolio a 2,12 euro. In autostrada i prezzi arrivano rispettivamente a 2,08 euro e 2,20 euro. Lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio resterà in vigore fino alla mezzanotte di oggi. Da domani entrerà in funzione il meccanismo delle accise mobili che consente di ridurre temporaneamente la componente fiscale sui carburanti quando l'aumento del prezzo del petrolio genera maggiori entrate IVA. Il prezzo alla pompa continuerà comunque a dipendere anche dall'andamento del greggio e dalle quotazioni praticate dai distributori. E il conto del controesodo potrebbe essere pesante. Il Codacons stima che una famiglia possa arrivare a spendere circa 270 euro tra carburante, pedaggi e soste nelle aree di servizio, con una spesa che può sfiorare i 300 euro. Sul caro carburante, intanto, associazioni dei consumatori e opposizione chiedono al governo nuovi interventi.
2: A Pulzano il tempo si è fermato per 3 giorni, strade e piazze del centro storico si sono trasformate in un villaggio medievale tra cortei, duelli antichi mestieri e sfide tra i quartieri e la 41esima edizione di Polso Sano, la rievocazione storica dedicata alle origini e alle tradizioni della comunità. Migliaia le persone arrivate a Pulzano, tra residenti, visitatori e turisti, a fare da sfondo il Castello dei Falconibus, cuore della manifestazione, con oltre 150 figuranti impegnati nel corteo reale insieme a musici, sbandieratori e armigeri. Un viaggio nel passato arricchito da spettacoli e attività per tutte le età, dalla battaglia medievale alla falconeria, dai giocolieri agli antichi mestieri, spazio anche ai più piccoli con laboratori di ceramica ed un'area dedicata ai giochi in legno di una volta. E non è mancata la competizione, la giostra dei rioni ha visto sfidarsi le squadre dei quartieri di Pulzano, a vincere è stato il rione Il Castello, che ha fatto sventolare il proprio vessillo sul torrione del Maniero. Nella tradizionale gara di Polso Sano, il braccio di ferro, successo invece per Adriano Cadore, atleta veneziano,

0: In rappresentanza del rione Trigna, una manifestazione che unisce memoria, spettacolo e promozione del territorio e che si inserisce nel percorso avviato dalla Proloco con altri eventi come il T-Fest. E già si guarda al prossimo appuntamento: ad Halloween il Castello dei Falconibus e il centro storico diventeranno lo scenario del castello infestato tra fantasmi, percorsi dell'orrore e spettacoli a tema.
1: Andando questi giochi del Mediterraneo.
2: Ah, bene, bene, in realtà sono venuti parecchi turisti, comunque anche tarantini, anche persone da tutta Italia, siamo anche contenti, sinceramente. Soprattutto è bello vedere finalmente Taranto viva, piena di gente.
1: Dimenticate il borgo deserto a cui eravamo abituati nelle mattinate delle domeniche estive, almeno durante i giochi del Mediterraneo. Nonostante le chiusure stradali e il divieto di parcheggio in tante zone, il salotto buono di Taranto sembra animarsi maggiormente anche nelle ore diurne. Caldo e voglia di andare a mare non frenano infatti cittadini e turisti, complice il periodo dei saldi o il desiderio di trovare refrigerio con un buon gelato. E le attività commerciali che hanno scelto di restare aperte sembrano apprezzare.
3: Sta andando abbastanza bene, la sera specialmente, la mattina un po' meno perché sono forse tutti impegnati o noi tarantini non siamo neanche tanto abituati a prendere i mezzi e quindi c'è poca affluenza. Però per il resto ben vengano questi giochi.
4: Stiamo lavorando, c'è tanta gente, finalmente c'è qualcosa a Taranto, il centro è sempre pieno e stiamo lavorando benissimo.
1: State facendo degli orari diversi rispetto ai giorni precedenti?
4: No, sempre gli stessi orari, ovviamente abbiamo una chiusura più ritardata e c'è più gente, ovviamente molta più gente. Un po' di strade bloccate, però comunque la gente viene sempre qui.
5: Certo, un po' di disagio ieri sera con la chiusura delle strade dei parcheggi c'è stata, però dobbiamo dire grazie a questo evento perché vogliamo guardare più avanti e sicuramente questo sarà un bigliettino da visita molto molto importante per la città. Ci sono dei disagi per noi commercianti, ma ci sta perché dobbiamo fare in modo che questo evento venga benissimo.
1: Man mano che da Via d'Aquino ci si addentra verso Via di Palma, però le saracinesche chiuse in orario mattutino aumentano e un commerciante a spiegarci che inizialmente c'era stata la volontà di trovare un accordo, che però non è stato raggiunto.
5: Come abitudine apriamo tutte le domeniche. Ci siamo fermati un paio di domeniche adesso perché appunto l'estremo caldo, il fatto che comunque c'era questa voglia di andare più verso il mare, abbiamo messo un po' in pausa questa abitudine. L'abbiamo ripresa volentieri per i giochi perché a mio parere una città come Taranto e un evento così importante non può far trovare i turisti con una città chiusa, quindi sicuramente non c'è quell'affluenza che ci aspettavamo, però penso che il benvenuto, le attività commerciali lo devono dare, soprattutto quelle che insistono in pieno centro. In effetti non condivido chi questa cosa non la fa, però ognuno è libero di fare quello che vuole a casa sua. Abbiamo cercato di trovare un accordo, non c'è stato e ognuno va per la sua. Non è il massimo, però in prossimità di Piazza Maria Immacolata io penso che un'attività commerciale non può essere chiusa, a prescindere se si incassa zero o si incassa 1000. Dobbiamo stare aperti.
6: Lo Iacovone senza Iacovone, o meglio senza chi ormai da anni incarna il collegamento terreno tra Taranto ed Erasmo, simbolo di una città, di uno spaccato storico, sportivo e sociale, di una Taranto che avrebbe potuto e invece non ha. L'assenza della famiglia di Erasmo Iacovone alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, celebrata nello stadio che è e resta di Erasmo, ha acceso una polemica che forse proprio in questo momento stride con il clima di festa tangibile che si tocca in città. A sollevare il caso è stata Paola Raisi, moglie di Iacovone. In un post sui social ha criticato le modalità con cui la famiglia sarebbe stata coinvolta, sottolineando che non basta chiamare uno stadio Erasmo Iacovone per onorare Erasmo Iacovone. Parole che richiamano il rispetto, l'attenzione e la riconoscenza dovuti alla memoria del calciatore scomparso maledettamente. Dal comitato però arriva una ricostruzione diversa. Secondo quanto riportato dal Corriere di Taranto, dopo una svista iniziale dell'ufficio del cerimoniale, il presidente Massimo Ferrarese avrebbe contattato personalmente la signora Raisi già il 3 agosto, scusandosi per l'accaduto e invitando la famiglia alla cerimonia. Tutto risolto? Nemmeno a dirlo, si scontrano due versioni che forse raccontano sensibilità differenti. Lecite entrambe, ma la domanda è una. È davvero questo il momento della polemica? Erasmo Iacovone sta a Taranto come Maradona sta a Napoli, intoccabile, inarrivabile, persino irraccontabile a dovere a chi deve accontentarsi di sapere da nonni e zii attempati chi fosse e come segnasse. A quasi mezzo secolo dalla sua scomparsa continua ad essere amato da una città composta in larga parte da persone che non lo hanno mai conosciuto e non lo hanno mai neppure visto giocare. Eppure lo sentono vicino, lo considerano un simbolo, ne custodiscono la memoria come qualcosa che appartiene a tutti. Erasmo Iacovone è Taranto, senza sé e senza ma. È proprio questo amore sopravvissuto al tempo tramandato tra le generazioni il riconoscimento più grande, la base dalla quale far partire ogni solida considerazione. Ma a 50 anni di distanza Taranto ha anche la necessità di guardare oltre, senza rinnegare le proprie radici, le origini e il senso di appartenenza. Altrimenti il rischio è quello di restare intrappolata in una dimensione chiusa, ripiegata sul passato e incapace di costruire il proprio futuro. Alla luce delle precisazioni del comitato, questa vicenda avrebbe probabilmente meritato maggiore misura, perché l'idea aulica di Iacovone dovrebbe, come ha sempre fatto, continuare ad unire Taranto, non diventare il motivo di una nuova divisione su un tema che in città assume quasi il valore di una fede.

Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina. Storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bowl. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata.
come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade. Vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova. E siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione. Muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro

non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Medintà 2026 eventi, Studio 100 TV.

Buongiorno a tutti. Oggi partiremo utilizzando una sedia. Quindi al momento la porremo di fronte. Iniziamo marciando sul posto, sempre con movimenti molto lenti. Cerchiamo di mantenere la schiena dritta, senza grandi sforzi, e lasciamo andare le braccia morbide. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo, poi ci fermiamo, poniamo le mani sulla sedia, mettiamo i piedi uniti e con la gamba destra andremo in fuori. Quindi darò un passetto e gamba fuori, un passetto, gamba fuori. Ripeteremo questo semplice esercizio per 10 volte. Quindi siamo a 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 e poi marciamo sul posto per sentire le sensazioni nelle gambe. Appena sentiamo che abbiamo recuperato con la gamba destra, ci fermiamo e iniziamo con la gamba sinistra. Quindi vado fuori un passo, siamo a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e di nuovo marcio sul posto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo e con la gamba destra disegno dei cerchi. Quindi inspirando porto il ginocchio in avanti e in fuori ed espirando scendo. 3. 4, 5, 6, 7, 9 e 10. E di nuovo riprendo a marciare. Questo marciare mi serve per imparare a gestire i tempi di lavoro e i tempi di recupero. Poi lo farò con l'altra gamba, quindi vado

In avanti col ginocchio, fuori e giù, inspiro, espiro, siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E di nuovo recupero marciando. Una volta che ho recuperato, ne farò 10 invertendo la circonduzione. Quindi vado fuori inspirando ed espirando scendo con la gamba destra. Siamo a 2, inspiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 e 10. Di nuovo marcio un po' e poi con la sinistra fuori inspiro, espiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10 e riprendo la marcia. Abbiamo fatto lavorare le fasce esterne, le fasce anteriori delle gambe. Possiamo girare a questo punto la sedia e sempre con la gamba destra andremo indietro con la gamba destra tesa, quindi un passo, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Non c'è bisogno di alzare tanto il tallone, l'importante è tenere sotto controllo la parete addominale e fare una piccola estensione indietro dell'anca. Finiti i 10, marcio un po' sul posto e appena ho recuperato, partirò con la sinistra, quindi fuori l'aria, fuori l'aria. Prendo l'aria e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e recupero sempre attivo. Posso portare le braccia in fuori, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, poi tengo le mani sulla sedia, sposto i piedi indietro, cerchiamo di mettere poco peso sulle braccia, con le gambe leggermente piegate, cerchiamo di aprire le spalle, poi camminiamo lentamente in avanti e portiamo le spalle indietro. Di nuovo cammino indietro con piccoli passetti. Sposto un po' questi attrezzi, mi allungo, piego leggermente le gambe, tiro dentro l'addome e apro, apro, apro bene le spalle. Poi di nuovo cammino in avanti, spalle indietro. Ripetiamo questo esercizio per altre 3 volte. Quindi piego le gambe, e mi stiracchio. Poi vado in avanti, inspiro. Ed espirando, mento indietro, spalle indietro e rilasso. E di nuovo vado indietro con piccoli passi, allungo, espirando, inspirando, vado avanti ed espirando, mento indietro, spalle indietro. L'ultimo, espiro, cammino in avanti. E sciolgo un po' le spalle attraverso delle circonduzioni lente. Ok, possiamo sempre utilizzare la sedia. Questa volta ci sediamo senza appoggiarci allo schienale, quindi saremo poggiati con gli ischi, il mento è sempre indietro, le spalle sono indietro.
E da questa posizione poggio una mano sulla sedia e con l'altra vado su.

espirando senza staccare il gluteo dalla sedia. Poi inspiro, poggio l'altra mano, espiro, il braccio è ben disteso e il busto si flette prima da un lato e poi dall'altro. Espiro, inspiro, espiro. Ripetiamo per altre due volte per lato questo esercizio, quindi dall'altro lato. Naturalmente vado sino a dove è piacevole sentir tirare, mai lavorare sul dolore, quindi a lungo deve essere sempre questo piacere di stiracchiarsi. Inspiro, espiro. Poi posso girarmi sulla sedia, o ancora meglio ruoto la sedia. Sono sempre seduto con gli ischi, il mento indietro, le spalle indietro, senza grandi sforzi e tenendo le mani alle ginocchia, fuori l'aria, fletto la colonna, prendo l'aria, estendo e guardo un po' su. E via, fuori l'aria, prendo l'aria. Mobilizzo ogni vertebra sino a dove è piacevole, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro ed espirando. Vado in allineamento e sento le sensazioni nella colonna. Incrocio le dita, pongo le mani dietro l'occipite, inspiro, quando espiro spingo la testa nelle mani e le mani spingono verso la testa. Quindi inspiro, rilasso, espiro, apro bene i gomiti, allungo la colonna, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Lascio andare giù le braccia, sento le sensazioni e poi posso nuovamente ruotare la sedia. Sempre sono in allineamento con la colonna, col tatto cervicale, spalle. Ruoto la testa a destra fuori l'aria. Prendo l'aria, torno al centro, fuori l'aria, ruoto a sinistra, prendo l'aria, torno al centro e ripeto anche questo esercizio 5 volte per lato, sempre con il piacere di allungare i muscoli del collo, inspiro, espiro. Soprattutto sul tratto cervicale devo lavorare lentamente, ascoltando ogni sensazione, stando attenti a non perdere questo allineamento della testa. Inspiro, espiro. Finito questo lavoro posso portare l'orecchio verso la spalla, quindi inspiro e lento espiro. Il dorso è fermo, stiamo solo mobilizzando il tratto cervicale. Espiro. Questo è un ottimo lavoro per chi è sempre seduto di fronte a un monitor, chi lavora in scrivania, che aiuta a mobilizzare, togliere un po' di tensioni nel collo. E anche qui, finite le 5 flessioni laterali, mi ascolto, potrei anche di nuovo sciogliere come prima fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, poi metto le gambe unite, la schiena dritta, distendo un ginocchio fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, distendo l'altro, espiro. In tutto questo la schiena è sempre dritta, la parete addominale sta controllando il tutto, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria e alterno 10 volte con una gamba.

gamba ed esci con l'altra. Se mi è scomodo fare questi lavori al tratto lombare, posso mettere un cuscinetto dietro. L'importante è sentirsi, come dicevo prima, senza lavorare sul dolore, senza creare grandi tensioni. Finiti i 10 per gamba, recupero, appena ho recuperato, fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra, prendo l'aria e vado al centro, fuori l'aria sinistra e vado al centro. 3, torno, 4, tengo sempre sotto controllo la colonna, gli addominali leggermente retratti, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Benissimo, ne facciamo un altro per gamba. E poi possiamo ritornare un attimo su, marciare sul posto e sentire le sensazioni nelle gambe. Sentire come va la respirazione, questo sempre per imparare a gestire i nostri recuperi. Oltre a questo lavoro che abbiamo fatto con la sedia per le gambe, questo allungare della colonna, in casa posso avere delle bottigliette. Posso avere anche due pesetti come nel nostro caso. L'importante è stare sempre nell'ordine di 1 chilo, 2 chili, poi dipende sempre dalla nostra forza, dalla nostra struttura. Però io consiglio sempre di non usare tanto peso, più che altro noi quello che ci interessa è stimolare le articolazioni, i muscoli, quindi posso andare fuori l'aria, prendo l'aria. Posso andare in fuori, notate è un'elevazione, sto portando le mani fino a massimo l'altezza delle spalle, la colonna è sempre ben allineata, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Eseguo queste ripetizioni per 8, 10 volte, sempre ascoltandomi, e poi il recupero lo faccio ponendo gli attrezzi sulle gambe e sento come va. Appena ho recuperato, posso ripetere lo stesso esercizio. Al momento lo facciamo solamente per 2 serie, per 8-10 ripetizioni. Quindi siamo a 3, 4, 5, magari alla sesta mi sento stanco, cosa faccio? Continuo? No, mi fermo, recupero e sicuramente nella prossima lezione sarò capace di farne 8 senza creare grandi disturbi muscolari o articolari. Sempre con i nostri pesetti, essendo seduti a una sedia, possiamo far lavorare le braccia alla parte anteriore, quindi fletto ed estendo fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, alterno, anche questo posso ripeterlo per 8-10 volte per braccio, quindi ho la massima flessione e piano accompagno giù, massima estensione del gomito. Continuo.

Finite le 8-10 ripetizioni, poggio gli attrezzi, sento il respiro, sento le sensazioni nei muscoli, delle braccia, delle spalle. E appena mi sento pronto, posso andare giù e riprendere, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. 2, letto, 3, 4, 5, 6, 7, posso anche fermarmi a 8 o continuare per altre due volte e arrivo a 10 ripetizioni. Pongo giù gli attrezzi, mi ascolto, sento le sensazioni nelle braccia, nelle spalle, posso nuovamente effettuare delle circonduzioni per sciogliere un po' di tensioni, quindi inspiro e lascio cadere le tensioni, inspiro, espiro, nell'altro verso, inspiro, espiro. Benissimo. Possiamo utilizzare i nostri pesetti anche stando in piedi sulla sedia. Questa volta ne prendiamo solo uno. Quindi giro la sedia di lato così possiamo vederci meglio. Metto le gambe leggermente piegate, la schiena è dritta e poggio il gomito al fianco. Da qui distendo lentamente il braccio e poi fletto. Quindi distendo, mi raccomando qui la posizione della schiena deve essere piatta, quindi sto poggiando il peso del busto sulla sedia e lentamente per 10 volte estendo il braccio per far lavorare il tricipite, cioè questa zona del braccio, la zona posteriore che è una zona poco stimolata durante le attività giornaliere. Anche qui 8-10 ripetizioni. Quando ho completato, posso, io giro la sedia così possiamo vederci meglio. Anche qui pongo bene la mano, gambe leggermente piegate, poggio bene il gomito al fianco e via con l'altro. Naturalmente, se ho una inclinazione maggiore, sentirò anche una diversa intensità nel tricipite. Lento, è importantissimo l'ultimo tratto, dice il massimo, la massima contrazione di questo muscolo, quindi lì mi fermo magari un secondo e poi rilasso. Finite le 8-10 ripetizioni, ripeto, sempre rilasso un po' le braccia, mi ascolto, appena ho recuperato, ripeto con l'altro braccio, questa volta non giro la sedia, però si riesce già a vedere il braccio che lentamente si estende, il gomito che rimane sempre a contatto con il fianco, 5, 6, 7, 8, questa volta ne facciamo 10, altri 2, 9, 10, poi cammino verso la sedia, metto su, leggermente piegato, sistemo bene il corpo, sistemo bene il gomito e via, 10 con l'altro braccio. Sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Metto di nuovo dritto, la sedia la possiamo spostare, prendo nuovamente l'altro pesetto e possiamo utilizzare i nostri pesetti anche in piedi. Questa volta li possiamo utilizzare in avanti, magari abbinati a un piccolo piegamento delle gambe, quindi vado giù, prendo l'aria e fuori l'aria. Prendo l'aria e fuori l'aria. Anche qui mi raccomando, quando pieghiamo le gambe, sedere indietro e su. Sedere indietro e su. 5.

6, 7, 8, 9 e 10. Naturalmente anche questo esercizio possiamo ripeterlo sempre ascoltandoci. Due volte faremo sempre due serie per 8-10 ripetizioni. Poi, finito questo lavoro, possiamo utilizzare un muro o un mobile in casa. Poggiamo la mano su, portiamo avanti il ginocchio e prendiamo la caviglia. Una volta presa la caviglia, faccio scendere il ginocchio verso il basso, tengo l'addome leggermente retratto, così da non inarcare tanto il tratto lombare. Il mento indietro, inizio a rilassare le gambe attraverso dello stretching, sento il respiro e rilasso la gamba. Per effettuare un buono stretching dovremo rimanere in questa posizione almeno 2 minuti. Noi naturalmente saremo di meno, però quando ci alleneremo da soli, saremo 2 minuti in questa posizione. Poi mi rilasso, sento la differenza tra una gamba e l'altra, sicuramente sentirò una gamba più leggera dell'altra. Poi mi giro sull'altro fianco, poggio la mano al muro, schiena dritta, porto avanti il ginocchio, aggancio la caviglia e piano piano porto il ginocchio destro verso il sinistro. Sempre c'è la retroversione del bacino. Questa, ripeto, è un antro, questa è una retro. Così attivo gli addominali, la colonna in estensione, respiro.

E dopo i 2 minuti ritorno a marciare sul posto, sento il recupero, faremo 4 grandi respirazioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Grazie a tutti, ci vedremo alla prossima lezione domani mattina.

Partita in questo istante per Taranto-Picerno, la partita valevole per la quinta giornata di ritorno del girone H della Serie D. Vediamo subito le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto gioca in maglia rosso-blu a strisce verticali, pantaloncini blu, calzettoni blu con il risvolto rosso, De Lucia, De Giorgi, Pambianchi, Marsili, Bojo e Guardiglio, Nosa, Ciarcià, Genchi, Yeboa e Siclari nel 3-4-3. Vediamo la formazione lucana del Picerno che in maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi è in campo con Ioime, numero 2 Miglioni con numero 3 De Santis, il numero 4 è Limuli, numero 5 Pascuccio, numero 6 Conti, numero 7 Pisani, numero 8 Tarascio, numero 9 Perna, numero 10 Catalano, numero 11 Esposito. In panchina ci sono per il Taranto il portiere Pizzaleo, poi Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati. Dunque dopo due mesi torna Pambianchi in campo, si rivede anche la presenza di Michele Cazzarò in panchina che aveva lasciato la guida tecnica della Taranto nel novembre scorso.

Per quel che riguarda invece la formazione della panchina del Picerno abbiamo Ciurli, Enrico Colarusso, Montuori, Agresta e Varriale, Gerardi, San Giacomo e Bacio Terracino, mentre il direttore di gara è il signor Alessandro Maninetti di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Marco Reggiani e Michele Passarella. La partita è iniziata da un paio di minuti con il Taranto che è in possesso del pallone con i propri difensori. Boggio è centrale, De Giorgi gioca a destra, mentre a sinistra c'è Panbianchi. Nel frattempo il pallone è terminato in calcio d'angolo per il primo tiro dalla bandierina della partita, che verrà battuto adesso dal Taranto alla sinistra della porta difesa da Ioimè, che è l'estremo difensore del Picerno. Vediamo che ci sono un po' di movimenti all'interno dell'area di rigore, l'arbitro fa fermare il gioco per invitare alla calma i calciatori dell'una e dell'altra squadra, mentre vediamo che adesso sta per andare in lunetta il numero 4 della formazione ionica, Massimiliano Marsili, vice capitano. 3-4-3 dunque l'impianto tattico del Taranto, con Marsili che si appresta ad effettuare questo traversone, palla in area di rigore dove c'è il colpo di destra sfiorato di Guardiglio, anzi no, è stato Siclari a sfiorare il pallone con la testa, non è riuscito a dare la forza giusta alla sfera colpendola con la parte alta della fronte, quindi il pallone è terminato direttamente in faro laterale nei pressi della bandierina alla destra della porta difesa da Ioimè. Dunque vediamo l'atteggiamento tattico del Taranto, in porta c'è De Lucia, mentre i tre dietro sono, come dicevamo, i Boggio centrale, poi De Giorgi a destra, Panbianchi a sinistra, i due esterni alti di centrocampo, del centrocampo a quattro sono Nosa a destra e Guardiglio a sinistra, mentre i due mediani tornano a fare coppia in linea, Ciarcià e Marsili, mentre Genchi punta centrale, il capitano, Siclari a sinistra, Yeboah a destra per questo avvio di partita. Ecco un traversone, si sta difendendo adesso il Picerno con il pallone che viene riproposto in una fase di ripartenza per la formazione lucana, cioè il tentativo di Pisani con il pallone che però è terminato direttamente in faro laterale. Allenatore della formazione ospite Pasquale Arleo, alla guida dei lucani da due giornate in cui ha ottenuto ben 4 punti, pensate che il Picerno è ultimo in classifica quota 11, ma 4 di questi 11 punti li ha conquistati nelle ultime due partite, pensate che in 19 ne aveva presi 7, mentre in due, nelle ultime due, ne ha presi ben 4. La società lucana ha chiesto al tecnico esperto Pasquale Arleo di ridare dignità al campionato della formazione lucana, che per la prima volta si appresta a vivere, o meglio che per la prima volta ha vissuto questa esperienza di Serie D. Non c'è nessun precedente a Luglia Covone fra le due squadre. Nel frattempo Ciarcià, poi Marsili, Genchi di spalle alla porta, è costretto a dare ancora all'indietro verso Marsili, Ciarcià, il traversone per Yeboah che prova ad andare a rabbionare questo pallone che comunque è terminato direttamente in fallo di fondo, perché l'ultimo tocco è stato proprio del calciatore rossoblu e pertanto si riprenderà a giocare con il calcio di rinvio in favore della formazione lucana, che sta per essere battuto adesso dal portiere. Mentre siamo al sesto minuto di gioco nel corso del primo tempo, con il colpo di testa di Boggio che però ha spinto, secondo il giudizio del direttore di gara, il suo diretto avversario. Si tratta nella circostanza di Perna, Massimo Perna, attaccante abbastanza importante, esperto, ci cioè sono giocatori comunque di grande spessore nel

nello scacchiere della formazione lucana, come Perna stesso, come Tarascio. Non dimentichiamo anche Giovanni Conti, che è stato per un periodo anche con la formazione della Virtus Francavilla capolista. C'è un traversone adesso dalla destra da parte di Tarascio, con il pallone che termina direttamente sul fondo. Dunque, 7 minuti di gioco nel corso del primo tempo qui allo Iacovone, 0-0 il risultato fra Taranto e Picerno. Andiamo subito a vedere le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto in maglia rosso-blu gioca con De Lucia, De Giorgi e Pambianchi, che torna in campo, come dicevamo, dopo una lunga assenza. Poi c'è Marsili con il numero 4, Ibojo numero 5, Guardiglio il 6, Nosa 7, il numero 8 Ciarcià, numero 9 Genchi, numero 10 Yeboah, numero 11 Siclari. In panchina per il Taranto ci sono il portiere Pizzaleo, poi Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati. Nel frattempo adesso c'è un intervento al centrocampo di De Giorgi, falloso ai danni del numero 10 Catalano. C'è l'intervento del direttore di gara, che estrae il cartellino giallo all'indirizzo del numero 3 del Taranto, che pertanto viene, anzi si tratta di De Giorgi, scusate, non di Pambianchi. De Giorgi ammonito, seconda ammonizione consecutiva per il difensore rosso-blu, che era stato vittima di un cartellino giallo anche nel corso della partita di domenica scorsa, Francavilla Fontana contro la Virtus. Vediamo la squadra del Picerno, che è in campo in maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi, con Ioime, Miglionico e De Santis, Limuli, Pascuccio e Conti, Pisani, Tarascio, Perna, Catalano ed Esposito. Mentre in panchina ci sono il portiere Ciurli, poi Enrico, Colarusso, Montuori, Agresta, Variale, Gerardi, San Giacomo e Bacio Terracino. L'allenatore Pasquale Arleo, tecnico del Taranto Michele Cazzarò, che dunque torna sulla panchina rosso-blu dopo due mesi. L'arbitro della partita è il signor Alessandro Maninetti di Bergamo, mentre sarà coadiuvato dagli assistenti il primo Marco Riggiani e il secondo Michele Passarella. C'è un intervento irregolare adesso ai danni di Yeboah ed è pertanto calcio di punizione in favore del Taranto, che dovrà essere battuto qualche metro all'interno della metà campo della formazione ionica. Nel frattempo siamo giunti al nono minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0. Si gioca in un silenzio surreale quest'oggi allo Iacovone per l'assenza di tifosi nel settore di Curva Nord. Ci sono soltanto alcuni abbonati, pochi, sono stati venduti circa 800 biglietti per questa partita e sono venuti meno però molti abbonati, soprattutto quelli della Curva Nord. Mentre Nosa fa una buona diagonale difensiva, poi cede un pallone in verticale per Yeboah, che prova ad andarsene, viene strattonato, c'è calcio di punizione. Mentre vediamo che Marsili adesso non gradisce il tentativo di ostruzionismo da parte di un centrocampista della formazione lucana. Calcio di punizione nel frattempo in favore del Taranto. Il direttore di gara va a redarguire verbalmente il vice capitano della formazione ionica, Marsili, proprio per aver fatto questo gesto. Mentre vediamo che adesso continua a discutere il direttore di gara con Catalano e Marsili per quanto riguarda appunto lo stato d'animo dei calciatori in campo, invita tutti alla calma. La partita è ripresa nel frattempo, però l'arbitro fa rettificare la ripresa delle ostilità, perché è avvenuta prima del suo fischio. Ripresa adesso la gara con il Taranto in possesso del pallone con De Giorgi. 3-4-3 il modulo della formazione allenata da Michele Cazzarò, che è in panchina. Avanza Pambianchi, palla per Siclari che fa sponda per Genchi. Attenzione ancora, Siclari interviene, Conti allontana da terra questo pallone che viene raccolto da Ciarcià a centrocampo, lo scambia con Marsili, arriva rimorchio dalla retrovia De Giorgi, che carica il destro, vuole tirare, tira infatti, pallone respinto, si impenna all'interno dell'area di rigore, di testa c'è stato il rinvio di Limuli, pallone però a centrocampo recuperato ancora da Marsili, che lo scambia con Ciarcià, che effettua un dribbling, poi dà per il numero 7 Nosa, che scambia con Yeboah, pallone poi controllato in maniera difettosa dal numero 10 del Taranto e pertanto il rinvio della difesa del Picerno. Pallone che però si spegne nella metà campo del Taranto sul tentativo di ripartenza dei lucani, pallone che viene dunque recuperato con questa rimessa laterale già battuta da De Giorgi. Dicevamo dell'assenza del pubblico, quello che fa da cornice, quello più caloroso dello stadio Erasmo Iacovone, vale a dire il pubblico della Curva Nord, i gruppi organizzati, non c'è nessuno in Curva Nord. Leggiamo il comunicato che è stato mandato venerdì: in virtù della decisione del prefetto di Taranto, che su indicazione dell'osservatorio ha deciso di limitare l'ingresso in Curva Nord ai soli abbonati, vietando la vendita dei biglietti per la gara di oggi,
i gruppi della curva

Nord comunicano che si asterranno dal presenziare all'interno del settore, nonostante molti di noi scrivono siano in possesso del titolo di abbonamento. Crediamo, si legge nel comunicato stampa, fermamente che l'essere ultras abbia come principio fondamentale l'aggregazione e la sociale partecipazione, un modo di vivere che non può essere circoscritto a poche persone, non potendo coesistere la teoria della coesistenza. E quindi che alcuni di noi possano assistere ad una partita al cospetto di altri che sono costretti a stare fuori. Forse ormai, scrivono ancora gli ultras, da troppi anni nelle serie dilettantistiche ci hanno fatto perdere i contatti con il movimento ultras nazionale, ma la sperimentazione di alcune metodologie repressive nei nostri confronti talvolta senza senso e al limite dell'assurdo. Quindi per questo motivo i tifosi della Nord non sono oggi in curva, perché era stato limitato appunto l'ingresso ai soli abbonati. Riparte il Taranto nel frattempo dalle retrovie con Ibojo, centrale dei tre di difesa, Pambianchi, pallone ancora per Ibojo che lo fa girare. Nel frattempo sono trascorsi 12 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, c'è l'intervento per Yeboah. Da De Giorgi si libera di un uomo, il numero 10 del Taranto, poi riesce a dare a Genchi, conclusione, palla di poco a lato al 13° minuto di gioco nel corso del primo tempo. C'è il primo tentativo da parte del Taranto con questa conclusione da fuori aria da parte di Genchi, il capitano del Taranto, con 11 gol al suo attivo. Pallone che è terminato al lato alla sinistra del portiere Joime, che adesso sta per effettuare il rinvio. Palla che spiove a centrocampo, colpo di testa è stato di Perna che ha cercato di mettere in movimento Catalano, però il pallone è stato già raggiunto e raccolto da De Lucia, che prova a imbastire questa nuova azione d'attacco dando a De Giorgi, da questi a Ciarcià. Interessante vedere all'opera Ciarcià e Marsili che tornano a fare insieme coppie di centrocampo uno accanto all'altro. Ciarcià è centrosinistra, Marsili è centrodestra e sono due centrocampisti, due calciatori che hanno fatto davvero la differenza proprio nel Taranto di Cazzarò della passata stagione, dalla primavera in poi. Attenzione a Yeboah che prova la conclusione, palla ribattuta, allontana la difesa. Palla che spiove a centrocampo, c'è un uomo per terra. Vediamo che il pallone però è ancora in gioco e quindi c'è un giocatore del Picerno che è rimasto dolorante per terra e quindi il gioco è fermo. Pallone che è terminato fuori, mi pare che lo abbia volutamente spedito in out il numero 7 Nosa, e quindi calcio, fallo laterale e c'è gioco fermo con i sanitari della formazione lucana che sono entrati sul rettangolo di gioco. Vediamo che Genchi va a protestare nei confronti del direttore di gara, facendo notare probabilmente, leggendo la gestualità del calciatore capitano del Taranto, che finora si è perso molto tempo con numerosi interventi del direttore di gara, costretto a sincerarsi di condizioni di calciatori del Picerno che finiscono per terra. Insomma, è comunque un film già visto questo, perché molti giocatori vengono a Taranto e fanno proprio così, probabilmente pensando, non so cosa si pensa, perdere tempo, provare a far giocare di meno i minuti effettivi di gioco, però alla fine ci sono sempre gli spettatori che pagano il biglietto e che vanno onorati e rispettati. Si è rialzato il calciatore che si è infortunato, va a bordo campo, ci sembra che non abbia nessun problema grave, pertanto tra non molto potrà riprendere il suo posto in squadra. Nel frattempo la partita è ripresa dopo un minuto e mezzo di interruzione e Perna va a restituire. Infatti è rientrato in campo senza assolutamente nessun problema Gaetano Limuli. Per fortuna, meno male, non si è fatto niente, però ovviamente abbiamo perso un minuto e mezzo di gioco che chissà se sarà recuperato. Palla per Ibojo, da questi a Ciarcià, che scambia con Pambianchi. Siamo proprio sulla riga mediana, la verticalizzazione è per Siclari, il quale ha un difettoso controllo e perde il possesso del pallone, gliel'ha soffiato poi Pascuccio. Palla che viene scaraventata nella metà campo del Taranto, dove non c'è nessuno e De Giorgi attende che termini direttamente in affaro laterale. Rimessa già battuta e affidata al portiere De Lucia, da questi a Ibo, va incontro al pallone Ciarcià che poi scarica su De Giorgi. C'è un elaborato giro palla da parte della formazione ionica in fase difensiva per far sì che la squadra possa organizzare la giocata di possesso, e quindi vediamo che ancora con i difensori in possesso del pallone siamo arrivati a centrocampo. Adesso Ciarcià che controlla la sfera, l'appoggia per De Giorgi,
di esterno questo pallone per Yeboah, anche egli ha un difettoso controllo, arriva Conti e spedisce direttamente in tribuna. Rimessa con le mani in favore del Taranto in zona d'attacco, siamo proprio accanto al lato corto dell'area di rigore della formazione ionica. Al 17° minuto nel corso di questo primo tempo, con Schenchi che va sul pallone, poi lo fa girare verso il centro dove c'è Charcià, inseguito da un avversario, si libera della sfera dandola a Marsili, ancora un giro palla a centrocampo per Pambianchi che si scontra letteralmente con il diretto avversario, poi commette fallo, a giudizio del direttore di gara c'è calcio di punizione in favore del Picerno. Quattro difensori, due mediani, tre quartisti, sono tre, una punta, l'unica punta è Perna nella squadra allenata da Pasquale Arleo. Calcio di punizione nel frattempo in favore della formazione lucana che sta per battere al di fuori dell'area di rigore il portiere Ioime. Sempre 0-0 è il risultato allo Iacomone fra Taranto e Picerno, siamo quasi al 20° minuto di gioco nel corso della prima frazione. Colpo di testa di Limuli, intercetta Nosa e recupera palla, poi ancora un intervento di testa da parte del numero 4 della squadra lucana, palla che è terminata fuori e pertanto la rimessa aspetta al Taranto. La batte De Giorgi che studia il piazzamento dei campagni, chiede il pallone Marsili ma lo riceve Genchi che lo restituisce a De Giorgi, il quale alza lo sguardo, vede che dall'altra parte del campo c'è un po' più di spazio e quindi serve Pambianchi. Va in pressing su di lui Pisani, si libera del pallone dandolo a Guardiglio, da questi a Charcià, maglia numero 8, giro per Iboggio, ancora giro verso destra su De Giorgi, abbiamo superato ora la riga mediana, va incontro la sfera a Marsili, cerca di farsi vedere, cambio gioco dove c'è Guardiglio, pallone recuperabile terminato direttamente in fallo laterale. La rimessa con le mani è per il Picerno che dovrà essere effettuata adesso sulla tre quarti della squadra lucana. C'è stato finora soltanto un tiro in porta compiuto da Genchi al minuto numero 13. Adesso siamo al 19° e il pallone calciato da Genchi da fuori area, dal limite, possiamo dire terminato al lato di non molto, di un metro forse alla sinistra della porta di Ioime. 0-0 fra Taranto e Picerno con Charcià, praticamente il cliché della partita è questo, il Taranto fa il gioco, il Picerno si difende. Yeboah, difettoso il controllo, ne approfitta la difesa per recuperare palla e poi guadagnare una rimessa laterale. Fallo laterale che dovrà essere battuto proprio nei pressi della panchina dove siede mister Arleo. Effettuato il fallo laterale, poi Perna prova ad andarsene tra due, tiene il possesso del pallone, il numero 9 della squadra lucana, poi da terra cerca di intervenire ma non vi riesce, perde il possesso palla, Marsili, Siclari, non riesce a inserirsi tra due, pertanto il pallone viene recuperato dai giocatori del Picerno che lo rilanciano in profondità, Pambianchi prima, Marsili poi, vanno al recupero, Iboggio, Marsili, siamo sulla tre quarti, campo Taranto, Siclari viene servito in verticale, avanza palla al piede, e poi sbaglia l'appoggio e quindi palla che viene allontanata ancora dalla difesa, rimessa con le mani già effettuata, Marsili lancia in profondità per Guardiglio che riesce bene a dare a Genchi con un bel gesto atletico. Genchi in possesso del pallone si gira in posizione d'ala, fa partire un tiro cross, palla che termina direttamente sul fondo alta sulla trasversale della porta di Ioime. Sempre 0-0 risultato allo Iacovone, giornata di sole devo dire, anche con una temperatura abbastanza mite, con circa 1500 spettatori quest'oggi, forse siamo al minimo storico. Salutiamo intanto i nostri amici che ci seguono anche dalla Lucania, mentre per quel che riguarda la formazione del Taranto adesso c'è Nosa che viene in avanti, palla al piede, pallone scambiato con Genchi, Charcià che cerca qualcuno da servire, ha trovato Marsili, poi ancora Pambianchi che spesso si sta sganciando, pallone per Guardiglio che però poi si vede arrivare addosso questo pallone forse troppo forte, lo stoppa male, lo perde direttamente in fallo di fondo. Rimessa da fondo campo in favore del Picerno che verrà battuta ora dal portiere Ioime, Raffaele Ioime, classe 87, quindi gli juniores nella formazione. Ospite sono Miglionico che è il numero 2, De Santis che è il numero 3, entrambi del 97, poi Limuli del 96,
E infine c'è Pisani che è la maglia numero 7 del 95. Recuperato un pallone a centrocampo dal Taranto con Ciarcià, Guardiglio. Ha sbagliato l'appoggio per Siclari e poi riprende il possesso palla adesso il Picerno con...

De Santis, c'è il numero 10 catalano che gestisce il possesso palla, Limuri la verticalizzazione, poi Bojo anticipa bene l'avversario e dà Marsili che viene attaccato irregolarmente, c'è calcio di punizione già battuto dallo stesso Marsili che era finito per terra. Ciarcià, adesso Nosa, scambio con De Giorgi, Ciarcià, siamo al centrocampo, pallone per De Giorgi ancora, si gioca in un fazzoletto di terreno, poi De Giorgi dà per Yeboah che prova lo spunto, una finta ma viene fermato da Conti e guadagna un calcio d'angolo, secondo tiro dalla bandierina della partita. 0-0 il risultato, amici sportivi all'ascolto, abbiamo superato il 20° minuto, siamo al 22° nel corso del primo tempo, sempre 0-0 lo Iacovone fra Taranto e Picerno. Ci sono 24 punti di differenza fra le due formazioni, 35 il Taranto, 11 il Picerno. Attenzione al cross, palla in area di rigore pericolosa, c'è anche un fischio del direttore di gara che ha visto probabilmente una spinta da parte di Nicolas Bojo e pertanto calcio di punizione in favore del Picerno. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'interno dell'area di rigore del Picerno. E quindi adesso si attende che il portiere Ioime decida di battere questo calcio di punizione, lo fa adesso con molta calma ovviamente per la ripresa delle ostilità. Palla colpita di testa da Bojo, poi Ciarcià di testa cerca di perfezionare per Yeboah, anticipato però da Conti. Palla toccata da Catalano, dietro per Miglionico che sbaglia il rinvio. E pallone che è terminato direttamente nel faro laterale. Battuto adesso da De Giorgi, che dà a terra per Bojo, che avanza a palla al piede, segue la gara con le braccia concerte il tecnico rosso-blu Michele Cazzarò. De Giorgi sul pallone, ecco il numero 2 del Taranto che vuole la verticalizzazione verso Genchi, che è bravo a controllare di petto, poi a metterla per terra mentre fa movimento Siclari, viene servito bene, poi c'è l'uscita del portiere che blocca e quindi applausi da parte del pubblico per questa intuizione di Genchi che si è capito bene con Siclari. Ottimo l'intervento di Bojo, poi Ciarcià prova a tenere il possesso palla, il numero 8 della Taranto, si ferma perché bisogna trovare qualcuno a cui cedere la sfera per ripartire dalle retrovie. Bojo, poi De Giorgi, superata la riga mediana, prova a ingaggiare un duello di velocità con l'avversario, poi si ferma, scarica su Marsili che avanza a palla al piede, Ciarcià si fa vedere, riceve passaggio corto, ancora Marsili, bisogna girare sul settore di sinistra dove c'è Pambianchi che avanza a palla al piede, ecco il numero 3. Alza lo sguardo, convalescente, due mesi di assenza, non ha il ritmo partita ma lo dovrà riprendere a poco alla volta. Mentre Marsili e Ciarcià si scambiano ancora questo pallone sulla tre quarti avversaria, tutti chiusi i varchi della difesa del Picerno. Nel frattempo Pambianchi, Ciarcià, sempre sulla tre quarti, si fa questa serie di passaggi proprio per far partire un traversone sul quale Conti allontana, prova ad andarci Marsili, anticipato, riparte in contropiede con Catalano, il Picerno supera velocemente la riga mediana, il numero 10 della squadra ospite, inseguito da Nosa, sta per entrare in area, fa partire un traversone sul quale è bravissimo Bojo a guadagnare il tempo giusto e poi a dare a Ciarcià, da questi a Yeboah, ancora uno stop difettoso, non bene Yeboah. Ha già fatto due volte lo stesso errore, volenteroso, sta cercando di recuperare palla, però lo fa commettendo fallo. Aveva fatto un buon lavoro in fase difensiva la formazione ionica, con Bojo prima, con Ciarcià poi, ma sulla verticalizzazione lungolinea Yeboah ha stoppato male il pallone facendolo rimbalzare qualche metro distante da sé e quindi perdendolo. Calcio di punizione per il fallo compiuto dallo stesso Yeboah sull'avversario Catalano nel tentativo di recuperare pallone e quindi calcio di punizione che sta per essere effettuato adesso da Tarascio, ex Turris. Palla sistemata sull'erba dello stadio Erasmo Iacovone che ci sembra in perfette condizioni tranne all'interno delle due aree piccole. Palla calciata da Tarascio direttamente in area di rigore, De Lucia la chiama, la blocca senza nessuna difficoltà e poi la dà subito a Guardiglio che prova a guadagnare qualche metro sfruttando anche un momento in cui il Picerno non è abbottonatissimo. Conti stoppa di petto anticipando tutti, raccoglie questo pallone importante, lo scambia con Pisani, ancora il centrocampo del Picerno con Tarascio, poi allontana Nosa, buona finora la prestazione di Nosa, adesso Yeboah, buono il dribbling del numero 10 del Taranto, ancora un dribbling, si libera di un paio di avversari, poi prova la conclusione, palla ribattuta, buona azione questa volta di Yeboah che non è riuscito però nel suo intento di andare al tiro perché sulla strada ha trovato un avversario che ha deviato, ha ribattuto la sua conclusione, palla fuori.

Poco da raccontare nel corso di questi primi 30 minuti di gioco, sono trascorsi per la verità 28 minuti 0-0, Genchi sul pallone, ovviamente il Taranto ha fatto la partita, ma conclusioni nello specchio 0, fino a questo momento soltanto un tiro, quello di Genchi al 13° terminato fuori. Nosa cerca di liberarsi di un avversario, ci mette anche il fisico, bravo a tenere il possesso di palla il numero 7, poi Marsili che dà a Ciarciala, verticalizzazione per Yeboah, era una bella palla, interessante, un po' troppo lunga, è stato abile e tempestivo il portiere Ioime ad andare a recuperare palla, sfruttando anche la possibilità di poterla bloccare con le mani. Limuli cambia sulla destra per Miglionico, che avanza palla al piede, il numero 2 si ferma, alza lo sguardo, verticalizza, poi perna però, beffa il centrocampo Ionico andando a recuperare un pallone, che Guardiglio fa suo, subisce fallo da Pisani ed è calcio di punizione in favore del Taranto nella propria metà campo nei pressi della gradinata. Se ne incarica Panbianchi che batte dietro verso Ibojo. Un quarto d'ora di gioco per questo primo tempo, poi vedremo se ci sarà qualcosina da recuperare. Per la verità effettivamente si è perso un po' di tempo. De Giorgi, Yeboah, Ciarcià, De Giorgi, Ciarcià di testa perché il passaggio di ritorno di Yeboah aveva alzato il pallone. Quindi ancora Ciarcià che riceve da De Giorgi, prova a guadagnare qualche metro il numero 8 del Taranto, poi scarico su Marsili che avanza palla al piede, carica il destro Marsili, vuole la porta, tira, ribattuto. E quindi la difesa del Picerno va, attenzione perché c'è un uomo per terra del Picerno, e ci risiamo, ancora una volta c'è qualcuno che è moribondo sul rettangolo di gioco, ma siamo sicurissimi che tra un minuto e mezzo, sarà di nuovo in campo regolarmente senza nessun problema. Entrano in campo i sanitari per la terza volta in questa partita e quindi gioco ancora una volta fermo, partita spezzettata, non bella per la verità, va detto, però nel complesso diciamo un pizzico di ostruzionismo da parte della formazione ospite c'è, che ovviamente deve cercare di limitare il Taranto, di tenerlo a bada per così dire. E comunque 28 minuti nel corso del primo tempo, anzi diamo uno sguardo al cronometro, sono 29 per la precisione, sempre 0-0 il risultato di una partita che si sta sviluppando nella metà campo del Picerno ma con ritmi che non sono elevatissimi, sempre 0-0 il risultato, si rialza il calciatore infortunato, dovrebbe trattarsi, adesso lo diremo con più precisione, di Pascuccio, ha ricevuto una pallonata, non c'è stato contrasto, ha ricevuto una pallonata e quindi adesso con tutta calma se ne esce dal rettangolo di gioco, perché poi dovrà aspettare che il direttore di gara gli dia l'assenso per ritornare in campo, e sicuramente tornerà perché ormai di queste scene qui allo Iacovone se ne vedono a bizzeffe. Ecco, già chiede di rientrare, neanche il tempo di uscire, zoppicante, ovviamente è rientrato, non zoppica più. Il numero 8 era, il numero 8 Tarascio, che del resto ha anche un pizzico di esperienza in più e quindi queste cose le sa fare forse un po' meglio. Quindi niente di grave per Tarascio, mai avuti dubbi ovviamente, però insomma, essendo giovani e forti, Tarascio è del 90, 25 anni, insomma, un po' più di vigoria fisica ci vorrebbe, altrimenti dobbiamo pensare all'ostruzionismo. La partita è ripresa con lo 0-0, il Taranto cerca di manovrare, avanza sulla sinistra Panbianchi, si ferma, da verso Ibojo, De Giorgi, superiamo adesso la riga centrale, ancora Ciarciava incontro la sfera, se la fa cedere e poi la scambia con Ibojo, da questi a Marsili, vi ricordo che siamo sempre 0-0. Attenzione a Siclari, Genchi, siamo al limite dell'area di rigore, prova la conclusione, viene fermato però dai difensori del Picerno che cercano di far ripartire Pisani, palla troppo lunga e terminata dalle parti di Panbianchi che la mette per terra a centrocampo, tutto dietro il Picerno. Praticamente si gioca con il 4-5-1 in fase di non possesso, rimane soltanto Perna a fare l'unica punta, poi arretrano tutti, anche se a volte vediamo che i difensori diventano pure 5. 5-4-1 dobbiamo dire in fase di non possesso il Picerno, con i centrocampisti che però sono molto attaccati alla linea difensiva. Palla che è uscita nel frattempo sul tentativo di Marsili di aprire il gioco sulla sinistra, rumoreggia il pubblico che non sta gradendo la prestazione della formazione ionica. Nel frattempo il Picerno sta gestendo senza subire grosse preoccupazioni. De Giorgi rilancia in profondità questo pallone colpito di testa da Pascuccio, poi

sbaglia l'appoggio, serve involontariamente Marsili che va al dribbling, Ciarcià leggermente dietro per Panbianchi, poi il pallone viene girato verso Ibojo che opera nel cerchio di centrocampo. Deve ragionare il Taranto e capire come fare per scardinare questa marea umana che si è piazzata.

porta in pressing i centrocampisti del Picerno. Ibojo perde il pallone, Yeboah poi lo riconquista, cerca un dribbling di troppo che però non gli riesce, adesso va alla caccia dell'uomo per cercare di recuperare palla Yeboah e poi commette fallo anche stavolta, è un cliché che si ripete, perde palla e poi commette fallo nel tentativo di recuperare, non bene Yeboah, non bene Siclari, anche se sono trascorsi soltanto 33 minuti di gioco nel corso di questo primo tempo. C'è calcio di punizione in favore del Picerno, guadagnato da Catalano per un fallo commesso su di lui da Yeboah. Calcio di punizione dunque sulla tre quarti, Picerno in avanti, forse per la prima volta in questa partita la formazione ospite prova a dare qualche preoccupazione al portiere De Lucia che si è limitato davvero all'ordinaria amministrazione. Vi ricordo che finora c'è stato anche un cartellino giallo, quello combinato De Giorgi per gioco falloso, 2-0 per il Taranto, il conto dei corner, 0-0 risultato. Battuto il calcio di punizione, pallone in area di rigore, De Lucia in tre tempi. Poi esce addirittura dall'area di rigore con il pallone tra i piedi, cerca di andarsene De Giorgi, non è uscito bene De Lucia. Presa alta, non era una palla difficile, però così non si dà sicurezza al reparto. Palla sulla sinistra per Guardiglio, fa partire un cross, allontana la difesa del Picerno, che poi con ordine riparte adesso con Pisani, che cerca di andarsene sulla destra, intervento irregolare di Marsili, calcio di punizione in favore del Picerno, 34 minuti di gioco sul cronometro, è davvero stato finora un brutto primo tempo. Palla giocata ancora dal Picerno con Limuli, Miglionico, verticalizzazione per lo scatto di qualcuno, ma non c'è nessuno, anche perché il pallone risulta troppo lungo, deve uscire De Lucia al limite o quasi della propria area di rigore, bloccare questo pallone assegnato adesso a Marsili. Palla sulla destra per De Giorgi, siamo a centrocampo, ritmi lenti comunque in campo. Ciarcià alza lo sguardo, cerca di venire in avanti, la verticalizzazione per Genchi che non aggancia, poi recupera De Giorgi, Ciarcià sul pallone, prova attenzione a dare Nosa, c'è però un fallo in gamba tesa di Limuli, ci sarebbe stato anche il cartellino giallo qui, però il direttore di gara Maninetti non lo estrae e pertanto la fa franca Limuli in questo frangente. Vediamo che entrano in campo i sanitari della formazione ionica, piuttosto grave la gamba alzata, entra in campo il dottor Sansolini, medico sociale del Taranto, per prestare le cure del caso a Giampaolo Ciarcià, che ha ricevuto questo pestone sullo stinco destro della gamba destra. Rimane per terra il numero 8 del Taranto. Vi ricordo che fino a questo momento c'è davvero poco da raccontare, se non un tiro di Genchi al 13° minuto nel corso del primo tempo, di questo primo tempo, con il pallone che è calciato dal limite dell'area di rigore, è terminato sul fondo, non di molto, al lato. Mentre due sono stati i calci d'angolo battuti dal Taranto, nessun corner per la formazione ospite, un ammonito De Giorgi e basta così, non c'è proprio più nulla da raccontare. Si è rialzato Ciarcià, va a bordo campo, Taranto momentaneamente in 10 uomini, poi c'è la battuta della punizione che viene affidata a Marsili, il quale, vediamo, sistema il pallone nel punto di battuta, laterale sulla destra, nella zona d'attacco del Taranto. Vediamo che sulla sfera c'è soltanto il numero 4, due uomini in barriera, poi c'è il blocco al limite dell'area di rigore all'altezza della lunetta e col fischio dell'arbitro si riprende a giocare, pallone calciato in area di rigore, allontanato dalla retroguardia, poi prova a recuperarlo Yeboah commettendo però fallo e quindi calcio di punizione. Non si gioca più, dai, non si gioca. C'è un altro moribondo per terra del Picerno e qui praticamente siamo venuti allo stadio per vedere la gente per terra. Si è rialzato stavolta, l'arbitro non ha dato il suo assenso per l'ingresso dei sanitari, però sinceramente noioso così, davvero noioso. Palla che viene adesso giocata dal portiere Yoime,
il rilancio di sinistro in profondità, il colpo di testa di Nosa spostato da Catalano, la palla che gli rimbalza davanti, se ne vede il numero 7 rosso-blu, poi scarico su De Giorgi che rilancia in profondità un pallone corto che viene intercettato subito da Limuli.

Poi Marsidi recupera e scaraventa in avanti, c'è la lotta tra Genchi e Conti e quest'ultimo che alla meglio riesce ad allontanare la sfera da terra. Poi rinvia Pascuccio, l'intervento di Esposito, c'è anche una posizione irregolare da parte del numero 11 della squadra lucana e quindi poi vediamo che Catalano e Ciarcià, però insomma, si perdeva tempo anche stavolta. La partita già è brutta, poi se ci mettiamo anche l'ostruzionismo diventa inguardabile. Sempre 0-0 il risultato allo Iacovone al 38esimo minuto, 7 minuti più recupero e ce ne sarebbe molto di recupero in questo primo tempo. Nel frattempo Sicali serve Genchi, attenzione al traversone, allontana la difesa del Picerno, poi Catalano. Attaccato da Pambianchi, si sovrappone Pisani, velocissimo, e va come un treno sull'out di destra. Poi vanno a chiudere in due Ibojo e Marsili, palla che è terminata fuori, l'ultimo tocco è stato del numero 4 rosso-blu. Picerno in attacco adesso, batte la rimessa laterale, la formazione di Arleo. Siamo a poco più di 5 minuti dal termine della prima frazione di gioco, risultato di parità, 0-0. Inoperosi, i due portieri non hanno fatto neanche una parata, né Ioime né De Lucia. Ordinaria amministrazione per Ioime, stesso discorso per De Lucia, che ha fatto soltanto una presa alta sbagliandola pure. Ecco il rinvio del numero 1 del Taranto che dà sulla destra per De Giorgi. Siamo bassi adesso con il numero 2 del Taranto che avanza, palla al piede, cerca di guadagnare qualche metro perché sono tutti spostati in avanti nella metà campo avversario, i suoi compagni di squadra, rilancia in profondità cercando Genchi che salta ma non colpisce questo pallone che lo scavalca e termina dalle parti di Ioime. Si fa sentire l'allenatore del Taranto Michele Cazzarò, cerca di dare indicazioni al 39esimo minuto nel corso del primo tempo, sempre parità 0-0, il rinvio dell'estremo difensore ospite, colpo di testa sfiorato da De Giorgi, poi Ibojo e ancora dietro per De Lucia che neanche stavolta è riuscito a prendere il pallone, bloccarlo sul primo tentativo. E c'è molta insicurezza, molto timore di sbagliare, molta preoccupazione dei calciatori del Taranto. Questo proprio viene chiaramente all'evidenza. Pambianchi, anche i più esperti a volte, che risultano in alcune circostanze nervosi. Ancora un errore da parte di Yeboah. Riparte il Picerno con Pisani che fa partire un cross sul quale c'è De Giorgi. Poi buono il lavoro tra Marsiglia e Ciarcià. Palla per Yeboah. Avanza palla al piede Yeboah. Cerca qualcuno da servire. Trova Genchi. Buono il lavoro di Genchi. L'unico del tridente che sta rendendo Genchi. Gli altri sono dei fantasmi. Mi riferisco a Sicler e a Yeboah. Prova ad avvitarsi Marsili sulla sponda di Sicari, il pallone è terminato alto perché svirgolato dal numero 4 del Taranto, quindi non c'è il gioco offensivo che ci si attende. Yeboah e Sicari sono anche oggi in giornata no, l'unico che sta giocando un po' più con ritmo e un po' più con qualche giocata importante è Genchi, ma niente di che. Eccolo Genchi che si fa vedere, riceve questo pallone, lo tiene, poi attende l'arrivo di qualcuno, fa partire un cross sul quale allontana la difesa, poi c'è un liscio di Sicari, ancora Genchi che deve fare tutto da solo lì davanti, cerca di metterla nel mucchio, allontana la difesa, ma giochiamo in 9, giochiamo in 9 anche in 8 perché ci sono 2-3 che proprio non stanno giocando, o se addirittura vanno sul pallone fanno palla all'avversario. Adesso allontana la difesa, recupera Ibojo, Ciarcià, Pambianchi, ancora Ciarcià, buono il lavoro di Pambianchi per Yeboah, ribattuto il suo tentativo di passaggio per Genchi, poi Pambianchi fa partire un cross sbagliandolo, quindi la retroguardia allontana, recupera Marsili, che poi perde il possesso del pallone, cerca Nosa di andarlo a recuperare, ancora Marsili sulla sfera, Guardiglio sbaglia clamorosamente e poi per fortuna
Esposito sbaglia il dribbling e la difesa del Taranto può intervenire, ma sembra che ci sia da spiegare come si fanno gli stop, perché non stiamo vedendo neanche uno stop fatto come si deve, cioè forse è una delle primissime cose che vengono insegnate nelle scuole calcio. Qui molti calciatori del Taranto hanno fatica a fare lo stop, almeno in questo primo tempo ovviamente, però ecco, diciamo, quello che frena la squadra secondo me è il timore, la paura. Questa squadra è in sofferenza psicologica. Nel frattempo Marsili, Ciarcià, la verticalizzazione, il colpo di testa ad allontanare di un difensore e poi spazza via Catalano. Siamo a 2 minuti dal termine del primo tempo, 0-0. Pallone per Panbianchi, cerca adesso di imbucarla Panbianchi lasciandola lunga in profondità per Genchi, che si libera dell'uomo, prova di sinistro e la mette dentro. Solo Genchi poteva fare qualcosa di positivo, Beppe Genchi che va al gol esattamente al 44esimo del primo tempo, il gol di Genchi. Gioca da solo questo ragazzo, bisogna dire la verità, segna ancora lui e lo fa in un'azione personale, perché la squadra o la porta in vantaggio con Genchi oppure se aspetti qualcos'altro fai davvero molta fatica. Quindi Genchi porta in vantaggio il Taranto al 44esimo minuto di gioco, con un diagonale avendo prima rubato il pallone all'avversario e poi è entrato in area di rigore da posizione decentrata di sinistro, l'ha messa dentro, non era assolutamente una posizione facile. E allora il Taranto è in vantaggio al 44esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo grazie al suo uomo più importante, al suo vero trascinatore Beppe Genchi, che è tra i pochi se non l'unico a guadagnare, al di là del gol, lo dicevamo anche poco prima, il voto più alto di questa prestazione un po' grigia da parte della squadra rossoblù. Adesso De Lucia va sul pallone a bloccare questo pallone che viaggiava nella propria area, lanciato dal centrocampo del Picerno, lo dà sulla destra per De Giorgi, da questi ai Bojo, quindi siamo all'ultimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0, 1-0 il risultato, lo ricordiamo, il gol è stato realizzato da Genchi al 44esimo minuto, Guardiglio anticipato da Miglionico che gli mette il pallone in faro laterale. Del primo tempo c'è da raccontare, attenzione a Iaboa nel frattempo che va sul fondo, fa partire un traversone, palla che deviata da Conti, poi carambola sullo stinco del numero 10 del Taranto e termina direttamente in fallo di fondo. 12 gol in campionato per Beppe Genchi, che si conferma capocannoniere del Taranto così come aveva fatto nella passata stagione. Adesso Nosa, ecco anche Nosa sta giocando una buona partita, De Giorgi cerca di mettere il pallone per terra, poi però non riesce a tenerlo in campo, rimessa con le mani per il Picerno. E nella gestione di Pasquale Erleo, questo di Genchi è stato il primo gol subito dal Picerno. Due partite in precedenza, vittoria a Potenza per 2-0 e domenica scorsa 0-0 in casa contro il Marcianise. Adesso c'è un pallone che è terminato fuori per la rimessa che viene affidata al Taranto dall'assistente di sinistra, dunque al 13esimo un tiro di Genchi dal limite dell'area di rigore, palla fuori, e al 44esimo gol su azione personale dell'attaccante rossoblù che in diagonale ha fatto partire un gran tiro velenoso a effetto che non poteva essere parato dall'estremo difensore Ioime, che si è visto scavalcare sul secondo palo, su quello alla sua destra Genchi ha tirato in diagonale. Yeboah, palla a terra a centrocampo, vanno in tre su di lui, poi cerca Guardiglio di arpionare il pallone ma lo fa terminare in faro laterale. Dunque siamo nei minuti di recupero di questo primo tempo, siamo al secondo, il nostro cronometro al 47esimo, quindi al secondo minuto di recupero, con il Picerno in possesso della sfera, Catalano fermato da De Giorgi che poi riesce ad allontanare la minaccia sul raddoppio di marcatura, palla che è terminata fuori,
rimessa con le mani.

che spetta al Picerno, batte il numero 3 della formazione di Arleo, vale a dire Ludovico De Santis, palla che è terminata ancora fuori e quindi questa volta però spetta al Taranto, effettuata da De Giorgi. Ivojo, poi De Giorgi ancora, siamo nella metà campo del Taranto, siamo al terzo minuto di recupero nel corso di questo primo tempo con Ivojo che rilancia in profondità, 48esimo, Yeboah in pressing su Miglionico, il giovane Juniores riesce ad allontanare, poi recupera Pambianchi, palla a terra, Ciarcià fa girare verso De Giorgi questo pallone nella linea difensiva ionica, Ivojo la mette per terra e poi la rilancia in profondità dove c'è il colpo di testa da parte di Tarascio, poi Ciarcià cerca di tenerla in campo, non la tocca, lo fa un avversario che la rilancia in profondità, poi c'è un intervento irregolare sulla ribattuta, ha subito fallo lì Muli ed è calcio di punizione, Genchi non ha rispettato la distanza e pertanto rimessa, o meglio calcio di punizione da ribattere, bisogna rettificare il punto di battuta, lo fa adesso il Picerno con Conti che tocca per linee orizzontali con Pascuccio, Conti e Pascuccio sono entrambi classe 83, hanno 33 anni quasi, colpo di testa di Nosa sul rilancio della difesa che fa terminare il pallone in faro laterale ed ecco il fischio dell'arbitro, anzi no, pensavo fosse finita la partita ma intanto mi pare che siamo già quasi al quarto minuto di recupero e infatti è così, l'arbitro manda adesso tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo dunque che si conclude con il Taranto in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Genchi che è stato il migliore tra i suoi fino a questo momento sia per qualità che per predisposizione al sacrificio, al gioco, anche come dal punto di vista mentale. Dunque 1-0 per il Taranto, secondo tempo, dunque per quel che riguarda il risultato, il Taranto in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Genchi, il 12esimo sigillo stagionale per il capitano del Taranto, ha fatto un'azione personale e tra l'altro ha guadagnato anche i galloni secondo quello che è il nostro parere ovviamente di migliore in campo. Sarà il Taranto a battere il calcio d'avvio di questo secondo tempo, la squadra ionica si schiera alla destra della nostra postazione in maglia rosso-blu mentre il Picerno è in maglia bianca. Nel frattempo è iniziato il secondo tempo, in questo momento ringraziamo Matteo Petani per i risultati che ci fornisce negli altri campi, va alla conclusione Genchi di sinistro, pallone però calciato non benissimo, termina direttamente sul fondo, rimessa con il portiere Ioime della squadra ospite che si appresta ad effettuare questo rinvio. Mentre vediamo le formazioni che si stanno affrontando, il Taranto in campo con De Lucia, De Giorgi e Pambianchi, Massili, Bojo e Guardiglio, Nosa, Ciarcià, Genchi, Yeboah e Siclari, 3-4-3 l'impianto tattico della formazione allenata da Michele Cazzarò con De Lucia tra i pali, i tre difensori sono da sinistra Pambianchi, Ibojo e De Giorgi, poi a centrocampo in quattro Guardiglio e Nosa sugli esterni rispettivamente a sinistra e a destra, attenzione al traversone, c'è poi Conti che allontana la minaccia, dicevamo negli esterni alti di centrocampo del Taranto che sono Guardiglio e Nosa, Nosa a destra, Guardiglio a sinistra, poi Ciarcià e Marsili sono i mediani mentre il tridente offensivo è stato composto da Genchi, Siclari e Yeboah, in panchina ci sono Pizzaleo, Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati, mentre Ciarcià distribuisce questo pallone sulla sinistra per Pambianchi, il quale decide di guadagnare qualche metro per far partire un cross sul quale Genchi prova la conclusione avvitandosi in area di rigore ed è l'unico che, diciamo, come abbiamo detto nel primo tempo, riesce a strappare applausi dal pubblico dello Iacovone. Curva nord vuota, deserta, possiamo dire quasi, per l'assenza di tutti i gruppi organizzati del tifo rosso-blu, il segno di protesta nei confronti della decisione assunta dall'osservatorio di limitare l'accesso in quel settore ai soli abbonati. Il Taranto adesso si difende con Ivojo che riceve questo pallone, poi lo riconquistano i centrocampisti del Picerno, rilancio in profondità dove Guardiglio salta insieme con Esposito, nessuno gli ha detto che pallone, quindi arriva Pambianchi che lo rilancia nella metà campo del Picerno però facendolo terminare in fallo laterale. Rimessa in favore del Picerno, la batte Miglionico il quale cerca anche
scusate, sì, era esattamente Miglionico, poi ancora il numero 2 del Picerno in lotta con Ciarcià, riesce ad allontanare il pallone dalla propria metà campo la squadra del Picerno, poi Genchi tiene il possesso del pallone, bravissimo Genchi, poi Marsili, Yeboa sulla destra per Nosa che serve Genchi, il quale tra due avversari riesce a tenere il possesso del pallone da Ciarcià che prova la conclusione da fuori aria, applausi da parte del pubblico per questo tentativo del numero 8 rosso-blu e sembra essere sceso in campo con un piglio diverso il Taranto nel corso di questo secondo tempo. Ricordiamo che siamo al terzo minuto di gioco nel corso della ripresa, 1-0 per il Taranto e il risultato al 44esimo ha segnato Genchi. Pallone che viene rinviato da Ioime di sinistro, palla che spiove a centrocampo dove Ibojo prova a saltare ma non colpisce il pallone che preda di perna, poi bravissimo De Giorgio ad anticipare gli attaccanti ospiti di testa a dare all'indietro verso De Lucia, il quale ha il pallone stretto a sé, sta studiando il da farsi, vediamo che si attende il rinvio del portiere del Taranto che poi lancia il pallone per terra e lo rinvia con il destro dalle parti di Genchi, questa volta Pascuccio che salta più in alto di lui, recupera il pallone Marsili, non riesce a stoppare Siclari, quindi Marsili a centrocampo lo fa nuovamente suo, lo dà a Pambianchi, scaramenta in verticale per Guardiglio che viene chiuso nella morsa dei difensori del Picerno che lasciano terminare il pallone in fallo di fondo, dunque sarà la rimessa da fondo campo che spetta al portiere ospite Ioime. Vediamo il Picerno che gioca con Ioime, Miglionico e De Santis, Limuli, Pascuccio e Conti, Pisani, Tarascio, Perna e giocatore molto esperto Massimo Perna, giocato nella prima parte della stagione con il Pomigliano, poi Catalano e Esposito, Catalano 94. Mentre vediamo che l'atteggiamento tattico della squadra ospite il 4-2-3-1, avanza il Picerno adesso proprio con Catalano inseguito da Nosa, palla che filtra, arriva Guardiglio, riesce ad allontanarla dal limite dell'area di rigore, la manda direttamente in fallo laterale, rimessa con le mani dunque in favore del Picerno, 1-0 risultato per il Taranto, lo ricordiamo, palla rinviata, poi intercetta di nuovo la formazione ionica a centrocampo, commette fallo Marsili sull'avversario, calcio di punizione. Punizione che dovrà essere battuta adesso dal Picerno proprio sulla riga centrale del campo, quasi siamo qualche centimetro all'interno della metà campo del Taranto, se ne incarica Tarascio, il lancio in profondità per Esposito, anticipato bene da De Giorgi, poi Nosa, buona la prestazione di Nosa, devo dire giovane, più giovane in campo per il Taranto del 97, Marsili, palla per Genchi, ottimo l'arresto, si sovrappone Siclari, Genchi prova a servirlo, questa volta però calibra male. Il passaggio era per Siclari, però il risultato troppo lungo, è uscito, è bloccato Ioime il pallone che adesso viene affidato a Tarascio che ha scambiato con Pisani, la verticalizzazione per l'inserimento dell'attaccante esterno Esposito, buono l'intervento di De Lucia che da fuori aria stoppa di petto e rinvia, palla di sponda da Siclari a Genchi che cerca di dare ancora in profondità per Siclari, alle prese con Conti che riesce a proteggere molto bene il pallone in attesa che lo stesso termini fuori per rimettere in movimento la sfera a beneficio di Ioime. Dunque siamo nel secondo tempo, ricordiamo al sesto minuto esatto nel corso della ripresa con il Taranto in vantaggio per 1-0, il gol segnato da Genchi al 44esimo minuto, il rinvio del portiere Ioime, palla che spiove a centrocampo dove va a cercare di intervenire di testa Ibojo, poi spazza via Nosa questo pallone nella metà campo avversaria, colpo di testa di Pascuccio, recupera Ciarcià che di gran carriera viene avanti palla al piede, si ferma a tempo per decidere come piazzare questo pallone, lo dà poi sulla sinistra per Guardiglio, vanno a marcarlo in due, cerca la penetrazione Guardiglio e poi subisce fallo però da Miglionico che è andato sulla caviglia del numero 6 del Taranto del calcio di punizione in favore della formazione rosso-blu, punizione che dovrà essere battuta a metà tra il lato corto dell'area di rigore e la bandierina, siamo un po' più verso il centro del campo però non proprio sulla riga di fondo e quindi calcio di punizione dal quale Marsili proverà ad effettuare un traversone teso, ma probabilmente così che si calcia da quel punto di battuta. Vediamo il cronometro, sono 7 i minuti trascorsi, sempre 1-0 per il Taranto
con Genchi che ha segnato alla fine del primo tempo,

mentre vediamo che c'è il calcio di punizione, due uomini in barriera, parte il tiro cross di Marsili, la parata, poi attenzione Siclari, ha provato la conclusione, ribattuta, ancora Siclari che dà a Pambianchi, da questi a Ibojo, che però è finito in fuorigioco e quindi si alza con un pizzico di ritardo la bandierina dell'assistente a segnalare il fuorigioco e pertanto calcio di punizione in favore del Picerno. Mentre vediamo che bisogna battere dal punto di battuta, ovvero dall'interno dell'area di rigore, questo calcio di punizione in favore del Picerno, che batte Ioime per Pascuccio, il quale sul pressing di Genchi è costretto a liberarsi subito della sfera. Poi il controllo di Marsiglia a centrocampo. L'errore di Nosa nel retropassaggio innesca il contropiede del Picerno, poi è bravo a chiudere lo specchio del visuale dell'attaccante avversario De Giorgi, palla che è terminata sul fondo e dunque nulla di fatto. Vediamo le panchine nel Taranto: Pizzaleo, Mbida, Pizzaleo portiere, poi Mbida, Chiavazzo e Gaetano che sono centrocampisti, Alvino, Lombardi sono esterni d'attacco, Scalzone è una punta centrale, ancora un esterno, mentre Ammirati è un esterno juniores nel 96, quindi giocatori comunque di spessore quelli che sono in panchina per mister Michele Cazzarò. Adesso vediamo il tentativo da parte del centrocampo del Picerno, pallone che viene rilanciato in profondità dove c'è Pambianchi che va al rinvio su Perna, il pallone si impenna al centrocampo dove c'è soltanto Tarascio che pertanto può accomodarla, anzi si trattava di Limuli che ha scaraventato il pallone dalla parte di Catalano, anticipato da Nosa che lo ferma mettendogli il pallone in faro laterale, già battuto lo scambio tra Catalano e Esposito, il numero 11 da Tarascio che gli restituisce la sfera, poi Bojo ferma l'avanzata dei giocatori in maglia bianca e da Genchi che cerca un compagno da servire, trova Ciarciane, cerca di centrocampo, c'è il libero Guardiglio, lo vede sulla sinistra e lo serve, avanza il numero 6 che alza lo sguardo, scarico di nuovo su Ciarcià, può ricevere Marsili, infatti è così. Sul pressing in uscita di un centrocampista, Marsili si libera del pallone dandolo a Pambianchi, da questi a Guardiglio che poi sbaglia tutto dando il pallone all'avversario. Poi vediamo ancora il Picerno pericolosamente in avanti con Esposito che carica il destro, lo tira e poi la parata di De Lucia, e tutto questo, amici sportivi, avviene al decimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Dunque al decimo del secondo tempo il tiro di Esposito, un raso terra da parte del numero 11 della formazione ospite, il pallone è stato parato da De Lucia. Vi ricordo che finora c'è stato un solo cartellino giallo, quello combinato a De Giorgi, due corner per il Taranto. Attacca la formazione ionica, Genchi riesce a tenere il possesso del pallone nonostante tre avversari addosso, Ciarcià prova a servire con successo Guardiglio, vediamo che c'è il movimento di Genchi ma Guardiglio non lo vede e quindi inutile il movimento dell'attaccante dell'Ionico, poi Guardiglio va a guadagnare un calcio d'angolo e sono tre i tiri dalla bandierina in favore del Taranto, nessun corner. Ricordiamo che al tredicesimo del primo tempo c'era stato il primo tiro in porta da parte del Taranto, da parte di Genchi con la sfera all'alzo, corner per il Taranto, attenzione, palla sotto porta allontanata dalla retroguardia, poi arriva Yeboa sul pallone, cerca lo spunto sull'avversario ma poi non gli riesce, commette anche fallo, calcio di punizione in favore del Picerno per il fallo commesso da David Yeboa sul numero 3 della formazione ospite, ovvero De Santis. Vediamo il calcio di punizione che sta per essere battuto adesso appena fuori dall'area di rigore del Picerno da Ioime, il portiere rilanciato in profondità, poi Perna di testa, colpo di testa da sua volta di De Giorgi, a centrocampo Guardiglio recupera un pallone, lo scambia con Siclari che deve portarlo in avanti, vediamo cosa fa Siclari, niente, lo perde, dovrebbe trattarsi di calcio d'angolo, infatti è così. Non è riuscito a fare la giocata il numero 11 del Taranto, sempre un po' in con poca reazione, reattività, palla che è terminata in corner, quarto tiro dalla bandierina
in favore degli ionici, tredicesimo nel frattempo sul cronometro, ci avviciniamo al quarto d'ora nel corso di questa ripresa. 1-0 per il Taranto è il risultato con la formazione ionica che sta per effettuare questo calcio d'angolo. Alla sinistra della porta difesa da Ioime parte il tiro dalla bandierina, palla in area di rigore, allontana la difesa, cerca di recuperare Yeboah, poi allontana però la difesa, c'è Nosa sul pallone che stoppa di petto e rilancia in una zona del campo però dove ci sono avversari, ce n'è uno in particolare che allontana, si trattava di Pascuccio, e poi Catalano ha cercato di mettere in movimento Esposito ma il pallone è terminato direttamente in fallo laterale. Rimessa con le mani per il Taranto, si gioca nei pressi della riga centrale con De Giorgi, che è uno dei tre centrali difensivi della formazione ionica, che va ad effettuare questo fallo laterale, questa rimessa con le mani, dandola lunga in profondità per Siclari, che di petto da Yeboah, anzi per Nosa, da questi a Yeboah, sbaglia l'appoggio Yeboah, poi prova a recuperare il possesso del pallone, il numero 10 del Taranto, non vuole commettere fallo e non lo fa infatti, ma il Picerno resta in possesso del pallone, poi il lancio per Perna che era in fuorigioco, si alza la bandierina dell'assistente del signor Maninetti, Alessandro Maninetti, e quindi calcio di punizione per il Taranto già battuto. Yeboah, poi verso Ciarcià, il quale cerca il piazzamento di qualche compagno di squadra, lascia l'incarico di proseguire a Marsili, ancora Ciarcià tra le linee di centrocampo del Picerno, riesce a servire Nosa bene, poi Nosa si libera molto bene di un avversario, fa partire un interessante traversone sul quale Siclari colpisce di testa, palla parata dal portiere, bravo Nosa. Al 14° minuto di gioco nel corso di questo secondo tempo c'è stato il cross da parte di Nosa e la testata di Beppe Siclari con il pallone viene parato da Ioime. Taranto in avanti adesso, Yeboah sulla sinistra per Guardiglio che punta l'avversario, vuole entrare in area di rigore per effettuare un traversone che effettua ma debole, ribatte la difesa che allontana, poi Ciarcià di petto per Pambianchi, cerca di metterci un po' più di ritmo adesso la formazione ionica, forse liberatasi del peso del risultato di doverlo sbloccare, questo è successo alla fine del primo tempo, infatti la squadra nella ripresa è tornata in campo con un altro stato d'animo, sicuramente più sereno. Palla per Ciarcià che mette per terra e poi far girare bene per Pambianchi che ha un corridoio che potrebbe sfruttare, prova a farlo il numero 3, poi carica il sinistro, ancora Pambianchi che perde il possesso palla che recupera Ciarcià al centrocampo, alza lo sguardo il numero 8, cambia gioco per Genchi che stoppa di petto e all'incrocio proprio allo spigolo dell'area di rigore si libera il tiro, ci prova di sinistro, palla che si impenna e termina alta, molto alta sulla traversa. Nel frattempo c'è il primo cambio in casa Picerno, vediamo che esce Tarascio con il numero 8 ed entrerà in campo il calciatore con la maglia numero 16, primo cambio nel Picerno, è entrato scusate con il numero 18 Bacio Terracino al posto di Tarascio e tutto questo avviene al 16° del secondo tempo, dunque Bacio al posto del numero 8 Tarascio, giocatore un po' più offensivo e Bacio Terracino. Nel frattempo vediamo Yeboah che effettua una serie di finte, poi incrocia con Guardiglio che va sul fondo, guadagna il quinto calcio d'angolo sul traversone il numero 6 del Taranto, è comunque un Taranto generoso quello che stiamo vedendo all'opera nel corso di questo secondo tempo, sicuramente meno compassato rispetto a quello visto nella prima frazione di gioco. Quinto corner, si incarica della battuta Marsili che va a piazzare il pallone in lunetta alla destra dell'estremo difensore ospite, vediamo che c'è il movimento di Siclari che va incontro alla sfera, ha scambiato con Marsili che poi dà verso il centro per Yeboah che va alla conclusione, c'è stata una deviazione, ha provato la conclusione a giro Yeboah ma in realtà gli è venuta fuori una conclusione errata che è andata a sbattere sul corpo di un avversario e poi è terminata in calcio d'angolo, dunque ricordiamo la sostituzione Bacio Terracino al posto di Tarascio nel Picerno. Adesso vediamo il Taranto in possesso del pallone, Genchi, attenzione, si libera dell'avversario, entra in area pericolosamente, la conclusione deviata e la palla in rete, ha segnato Genchi anche se la deviazione è stata di Pambianchi, c'è stato il raddoppio del Taranto al minuto numero 17 ma
ha segnato, ha fatto tutto Genchi, però il gol è di Panbianchi.

Azione personale da parte di Genchi, sempre lui, ma la deviazione finale è stata di Panbianchi, quindi dobbiamo assegnare la rete a Panbianchi, anche se ovviamente gran parte del merito va a Beppe Genchi. Dunque Francesco Panbianchi è la firma del raddoppio del Taranto e quindi 2-0 il risultato in favore dei rossoblù al 17esimo minuto con un gol e mezzo di Beppe Genchi, direi che ha fatto praticamente tutto da solo in occasione anche di questo raddoppio, ha trovato poi sul suo tiro la deviazione di Panbianchi che ha spiazzato il portiere ospite, pertanto ha insaccato il gol del 2-0. Dunque 2-0 per il Taranto grazie alle reti di Genchi al 44esimo del primo tempo e di Panbianchi al 17esimo del secondo tempo. Avanza ancora il Taranto adesso che prova a giocare questo pallone sull'asse di destra del fronte d'attacco rossoblù. Genchi effettua un traversone cambiando gioco, pallone smorzato dai centrocampisti del Picerno e quindi allontanano la minaccia, poi intercetta il numero 2 De Giorgi, Genchi, sempre lui molto bravo, poi da Guardiglio e si propone ancora Genchi, si propone, Guardiglio fa partire un cross per Siclari, la palla è buona, siamo al limite della rigore, la conclusione, la grande conclusione, la parata, non è finita, ancora Genchi sulla sfera, cerca di andare al dribbling e poi c'è il calcio d'angolo, dunque al 19esimo dobbiamo annotare un gran tiro da parte di Siclari, c'è stata la risposta da parte di Ioime, quindi al 19esimo c'è il settimo minuto, c'è il settimo corner, scusate, Panbianchi dunque viene annunciato anche dallo speaker dello stadio, quindi Panbianchi è l'autore del secondo gol del Taranto, settimo corner, nel frattempo vediamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo, vediamo che l'arbitro segna un calcio di punizione per un fallo compiuto all'interno dell'area di rigore del Picerno sulla battuta del corner di Marsiglia e pertanto c'è calcio di punizione in favore della formazione allenata da Arleo. Pallone che viene giocato adesso da Ciarcià, Marsili, Ciarcià, siamo a centrocampo con il Taranto in possesso della sfera, De Giorgi dietro per Ibojo che cambia bene gioco verso Guardiglio, Siclari, pallone di testa per Yeboah, arriva rimorchio Marsili che va sul destro, calcia pallone che termina sul fondo. Buona la giocata del Taranto anche in questa circostanza che ha visto davvero dal punto di vista tecnico tutte intuizioni interessanti, prima Ibojo per Guardiglio che ha dato per Siclari, sponda di testa per Marsili che è arrivato in corsa, ha controllato, ha tirato, raso terra, pallone che è terminato sul fondo. Centrocampo adesso c'è la formazione del Picerno che tiene il possesso palla mentre vediamo i risultati che giungono dagli altri campi. Ad Aprilia, Isolalini in vantaggio per 1-0, poi Francavilla Fondi 1-0, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-0, Potenza Virtus 0-0, a San Severo Turris in vantaggio per 1-0, Taranto Picerno 2-0, Nardotto Recuso 2-0 e Serpentara Manfredonia 3-0, questi parziali a metà dei secondi tempi, un paio di partite come Nardò, Torrecuso e Serpentara Manfredone sono iniziate alle 15, ringraziamo per la collaborazione Matteo Petani. Nel frattempo vediamo che c'è un pallone che viene fermato in faro laterale da Conti che marca Genchi, 2-0 il risultato, lo ricordiamo, dunque cambiato il punteggio al 17esimo del secondo tempo con il raddoppio del Taranto. Nel frattempo Genchi va sul fondo, fa partire un traversone sul quale riesce a parare l'estremo difensore del Picerno che va al rinvio mentre sta per entrare Alvino nel Taranto, vediamo che viene recuperato ancora un pallone al centrocampo dai rossoblù, Ciarcià, Yeboah sulla sfera, cerca di andarsene fra due che lo tallonano, poi lo mettono giù irregolarmente, calcio di punizione, il fallo è stato compiuto da Conti, mentre vediamo che c'è la sostituzione nel Taranto, sta per entrare con la maglietta numero 16 Francesco Alvino ed esce Siclari e quindi tutto questo
avviene al 23° minuto del secondo tempo. Dunque Albino, ci sono gli applausi da parte del pubblico per Beppe Siclari e anche per Albino, quindi Albino al posto di Siclari non cambia l'assetto tattico della formazione ionica, che conduce, lo ricordiamo, per 2-0, stretta di mano tra l'allenatore del Taranto Michele Cazzaro e Beppe Siclari. Buon secondo tempo da parte del Taranto, sicuramente se la squadra è serena, tranquilla, non ha il timore che ha avuto nel corso del primo tempo, perché il pallone in alcuni casi scottava la squadra, allora riesce ad esprimersi molto ma molto meglio. Pallone stoppato da Genchi, che poi dà a Guardiglio, che cerca di guadagnare un corner, ma toccato per ultimo la sfera, che è terminata direttamente sul fondo, e pertanto calcio di rinvio già effettuato dal portiere Ioimè. Palla a centrocampo, De Giorgi di testa, poi Marsili non riesce a toccarla, Ciarcià l'arpiona tanto quanto basta per consentire a Guardiglio il recupero, ma Guardiglio non arriva sul pallone. Poi Marsili, bravissimo a tenere questa palla, Alvino cerca di darla, non vi riesce, stava per andarsene in contropiede. Conti, Panbianchi, il rinvio, Guardiglio bene di testa per Genchi, si propone ancora Guardiglio, bravo a servirlo Genchi, ma il pallone risulta troppo lungo, allontana la difesa. Poi il Picerno con il numero 7 Pisani prima e con Esposito poi cercano di dare questo pallone in profondità. Nosa e De Lucia scambiano la sfera, Marsili, bravo, ancora Nosa, buona questa azione del Taranto che viene in avanti ancora con Nosa. Yeboa, palla per Alvino che la mette per terra, attaccato da un avversario, adesso lo punta uno contro uno, cerca di far filtrare, vi riesce in qualche modo nonostante l'intervento di un avversario. Marsili, arriva rimorchio De Giorgi dalla destra, tutto il Taranto che si sposta nella metà campo avversaria, De Giorgi sbaglia l'appoggio per Yeboa che va alla caccia del pallone, cerca di recuperarlo, non vi riesce, lo fa Ciarcià che poi prova a servire Genchi a centrocampo, ancora grande intervento di Ciarcià, ottima partita da parte del numero 8 del Taranto, Genchi che cerca di tenerla, è un lottatore, non c'è niente da fare. Poi ancora un intervento irregolare su Marsili, un fallo, per poco non si scatena una rissa a centrocampo. Genchi e Marsili hanno cercato in tutti i modi di portare avanti questo pallone con dribbling stretto e prendendo anche un pestone, e adesso l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione in favore del Taranto. 25° minuto, vi ricordo che c'è stata una sostituzione al 23° nella formazione rosso-blu, è entrato Alvino al posto di Siclari. È stato sicuramente un secondo tempo migliore rispetto al primo. Al decimo si è fatto vedere per primo, per la verità, il Picerno con un tiro di Esposito rasoterra parato da De Lucia, al 14° un cross di Nosa dalla destra, testata di Siclari parata, al 17° il gol di Panbianchi su azione personale di Genchi che ha calciato di sinistro forte, la deviazione sotto porta del numero 3 del Taranto, portato il Taranto sul 2-0, al 19° da fuori area, gran tiro di Siclari, risposta con prodezza da parte del portiere ospite, battuto il calcio di punizione, la partita è ripresa. Nosa, bravo a tenere il possesso del pallone, bravissimo a resistere anche all'attacco di un avversario, poi scambia con Guardiglio sulla destra, ottima la prestazione di Nosa, davvero ragazzo, forse tra gli juniores è stato il migliore quest'oggi. Buono il lavoro di Guardiglio che poi subisce fallo da cartellino rosso. Fallo da cartellino rosso per il difensore del Picerno che è stato espulso, rosso diretto per Limuli per un fallo su Guardiglio che aveva tolto il pallone dalla visuale, si è preso un calcione sulle caviglie e dunque al 27° Limuli viene espulso per questo fallo ai danni di Guardiglio. E adesso la formazione ospite è in 10 uomini, quasi alla mezz'ora di gioco nel corso di questo secondo tempo. C'è calcio di punizione nel frattempo in favore del Taranto. Vediamo se ci sono delle novità per quel che riguarda le altre partite. Il Gallipoli che pareggia, rimonta 2 gol a Pomigliano e passa da 2-0 a 2-2, impresa dunque della formazione giallo.
segnato francese e Negro, mentre c'è il raddoppio dell'Isola Liri ad Aprilia, Aprilia 0, Isola Liri 2, sempre in vantaggio del Francavilla Insigni sul Fondi per 1-0 grazie a un gol di Alexis su

rigore. Marcelise Bisceglie 1-0. Mentre seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione per il Taranto che batte Marsili, calcia troppo da sotto, il pallone termina alto. Serpentara dunque, Manfredonia 3-0, Nardò Torrecuso 2-0, a San Severo Turris sempre in vantaggio per una rete a 0, mentre sempre parità a Potenza al Viviani tra Potenza e Virtus Francavilla. Nel frattempo vediamo che c'è questo rinvio da parte del portiere Ioime, palla che viene rinviata dalla difesa del Taranto, ma c'è anche un fallo subito dai difensori ionici, si trattava di De Giorgi che è rimasto dolorante per terra. Si rialza 2-0 per il Taranto, il risultato lo ricordiamo. Avanza Marsili, palla per Alvino che restituisce la sfera a Marsili, il quale cambia gioco sulla sinistra per Guardiglio, allontana la difesa, pallone fuori, Ciarcià lo raccoglie però non si incarica della rimessa laterale che lascia Pabianchi. Fallo laterale battuto dal numero 3 rosso blu dietro per Ibojo. Taranto 2, Picerno 0, un gol per tempo nel corso di questa partita. Adesso siamo quasi alla mezz'ora della ripresa. Alvino, vediamo che viene avanti velocemente, palla al piede, prova a verticalizzare per Yeboah che calpesta il pallone. Alvino però lo va a riconquistare, lo effettua il traversone ribattuto, pallone che termina in calcio d'angolo e si tratta dell'ottavo tiro dalla bandierina in favore del Taranto. 8-0 il conto dei corner, ovviamente risultato che non fa una grinza, anzi probabilmente sta anche un po' stretto al Taranto che ha giocato da solo praticamente questa partita. Arleo adesso prova a fare un'altra sostituzione, vi ricordo che poco fa al sedicesimo è entrato Bacio Terracino al posto di Tarascio. Nel frattempo seguiamo gli sviluppi di questo corner, l'ottavo della serie. Marsili in area di rigore, colpo di testa ancora di Pambianchi che ci ha provato addirittura a siglare una doppietta, palla che è terminata alta sulla trasversale. Dunque alla mezz'ora di gioco il colpo di testa di Pambianchi, vale la pena annotarlo sul nostro taccuino, sugli sviluppi dell'ottavo corner, pallone che è terminato alto sulla traversa, quindi al trentesimo. Altro cambio nelle file del Picerno, vediamo che sta per entrare ora Agresta, che è un calciatore arrivato da poco nelle file del Picerno. Vediamo la sostituzione, dovrebbe essere uscito Perna. Agresta dunque che fa la sua prima partita con la maglia del Picerno, adesso è entrato al posto di Perna. Adesso c'è proprio Agresta che subisce fallo a centrocampo, calcio di punizione in favore del Picerno, palla per Pisani, poi però non si capisce con Miglioni con la sfera terminata in fallo laterale, rimessa con le mani che spetta al Taranto, già battuta da Pambianchi, poi pallone per Ciarcià, Marsili che lo porta avanti nel cerchio, cerca un compagno da servire e trova sulla destra l'inserimento di Nosa. Va ad incrociare il pallone Alvino, lo tiene portandolo un po' a spasso nella metà campo avversaria, poi Marsili, De Giorgi, il giro palla in fase difensiva adesso con Ibojo, si fa vedere bene Ciarcià e riceve Marsili, Ciarcià, largo sulla destra questo pallone ancora giocato dal Taranto con Ciarcià che riceve da Nosa, poi Marsili. Possesso palla nella metà campo avversaria, tra l'altro ricordiamo il Picerno è anche in inferiorità numerica. Alvino, attenzione, prova la conclusione e c'è la parata, poi Yeboah, ancora una parata da parte di Ioime che è costretto a fare gli straordinari al 32esimo. Dunque una conclusione da parte di Alvino, andiamo a ricapitolare quello che è successo, la respinta da parte di Ioime e poi Yeboah ha tirato e ancora Ioime è riuscito a respingere la minaccia, quindi doppia parata da parte del portiere del Picerno. Adesso Ibojo sradica il pallone dai piedi dell'avversario, Marsili poi lo affida a Guardiglio che lo tiene per terra, scambia ancora con il numero 4 rosso-blu, Guardiglio riceve il pallone e lancia in profondità per Yeboah, la posizione è regolare, mette il pallone per terra, siamo nei pressi della bandierina, scarico ancora su Guardiglio, Yeboah
sulla sfera, il numero 10 vuole probabilmente entrare col pallone in area di rigore, fa partire un cross, la difesa allontana, recupera

Marsiglia all'interno dell'area di rigore, poi Genchi che va al tiro, la parata ancora del portiere ospite Ioime, non è finita perché ancora il Taranto in possesso del pallone. Quindi il tiro dal 33esimo di Genchi è stato forte dall'interno dell'area di rigore e ancora la respinta da parte di Ioime. Taranto in possesso del pallone, Ciarcià largo, allontana la difesa, palla che viene recuperata da Guardiglio col sinistro, il traversone, il tiro e la grande parata, il tiro di Alvino e la grande parata, Ioime sugli scudi al 34esimo. Una sventola da parte di Alvino dal limite e ancora una parata in corner questa volta da parte di Ioime, che ha fatto davvero gli straordinari nel corso degli ultimi 5 minuti di partita. Adesso Alvino gli ha negato due volte la gioia del gol nel giro di un minuto e mezzo. Nono corner battuto, palla larga per Ciarcià che la mette per terra, prova a entrare in area di rigore, la perde, poi cerca di recuperarla il centrocampo della Taranto, si distende in contropiede il Picerno adesso con Bacio Terracino, tallonato da Nosa, grandissimo Nosa, che partita, Odigwe, Nosa bravissimo, lo ha recuperato il pallone andando proprio sulla sfera senza commettere fallo, soltanto con grande intelligenza tattica e soprattutto con fisico e corsa è andato a recuperare questo pallone su Bacio Terracino, che se n'era andato praticamente all'indirizzo di De Lucia, gli ha sradicato il pallone dai piedi e poi ha fatto ripartire l'azione dei suoi. Grande juniores del Taranto, Nosa, ottima la sua prestazione, non a caso è stato chiamato in rappresentativa di Serie D. Lancio in profondità, proprio Nosa va a recuperare un pallone che era perso, praticamente riconquistato dalla difesa, lo scambia con Alvino, siamo al limite, pallone per Genchi che fa partire un cross per Ciarcià, attenzione che c'è un corridoio che Ciarcià prova a sfruttare, il tiro, rete, Giampaolo Ciarcià, seconda rete consecutiva allo Iacovone per lui, gran sinistro di Giampaolo Ciarcià che ha gonfiato la rete al 35esimo minuto, il gol da parte di Ciarcià che segna così il 3-0 per il Taranto. Devo dire un risultato meritatissimo da parte della formazione ionica, Ciarcià dunque che è stato servito da Genchi e poi la corsa ad abbracciare Michele Cazzarò per il numero 8 del Taranto, che segna così la sua seconda rete con la maglia del Taranto, la seconda consecutiva sempre nella stessa porta allo Iacovone. Dunque l'assist anche questa volta è stato di Beppe Genchi, che ha scovato il numero 8 del Taranto tutto solo sulla tre quarti. Doppio cambio nel Taranto, vediamo che è giunto il momento del numero 15 Gaetano, esce Yeboah dunque esattamente al 36esimo nel Taranto, entra in campo Felice Gaetano del 96 al posto di Yeboah nel Taranto che è del 95, quindi sostituzione tra gli juniores, anche un cambio nel Picerno. E quindi c'è la sostituzione anche nel Picerno. È entrato Gerardi al posto di Catalano. E tutto questo, amici sportivi, è giunto esattamente al 36esimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo, dunque tre sostituzioni nelle file del Picerno, sono usciti Tarascio, Perna e Catalano, sono entrati Bacio Terracino, Agresta e Gerardi, mentre nel Taranto, lo ricordiamo, due i cambi effettuati, al 23esimo Alvino per Siclari, mentre al 36esimo c'è stata la sostituzione, la seconda, Cazzarò ha fatto uscire Yeboah ed è entrato Gaetano con la maglia numero 15, quindi queste le sostituzioni effettuate dalla formazione ionica. Guardiglio, Ciarcià perde il possesso del pallone, glielo soffia Bacio Terracino, poi c'è stata la posizione irregolare di Esposito e quindi calcio di punizione in favore del Taranto, dunque 3-0 il risultato.
Genchi nel primo tempo, poi Panbianchi e Ciarcià hanno segnato il 2 e il 3-0 nel corso di questa ripresa. Ricordiamo al 17esimo c'è stata la rete del difensore del Taranto su un'azione che è stata praticamente fatta in solitudine, così come nella prima circostanza, nella prima marcatura. Mentre vediamo Inosa, altra buona giocata, palla per Gaetano che ha servito Genchi e al limite dell'area di rigore. Genchi salta un uomo, poi cerca di metterla nel mucchio, allontana la difesa del Picerno in qualche maniera. Gerardi la mette per terra, poi ancora il Picerno che con un po' d'affanno ma riesce ad allontanare. Ovviamente adesso c'è un po' di scoramento nella formazione ospite, che perde 3-0 e gioca in 10 uomini per l'espulsione, lo ricordiamo, di Limuli, avvenuta al 27esimo del secondo tempo, quando il Taranto era in vantaggio per 2-0. Adesso c'è Genchi sul pallone, scusate, Ciarcià sul pallone, poi De Giorgi, entrato Gaetano poco fa al posto di Yeboah, quindi Gaetano centrocampista classe 96, mentre Yeboah attaccante esterno classe 95. Eccolo Gaetano in possesso del pallone, che è scambiato con Guardiglio. Buono il lavoro di Guardiglio che ha dato verso il centro dove c'è Ciarcià, il quale cambia gioco con una lunga millimetrica sciabolata verso Genchi, che ha l'uno contro uno, la sovrapposizione di Nosa che cerca di tenere in campo questo pallone ma commette fallo spingendo l'avversario, e quindi a giudizio del direttore di gara, il signor Marinetti, è calcio di punizione in favore del Picerno già battuto. Vediamo gli sviluppi di questo disimpegno della formazione mentre c'è qualche variazione. Attenzione, ha pareggiato il Fondi a Francavilla in Sini, dunque 1-1 il risultato. Segnato Iada Resta, accorciato la distanza l'Aprilia contro l'Isola Liri. Isola Liri prossimo avversario del Taranto, pertanto Aprilia 1, Isola Liri 2, Francavilla Fondi 1-1, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-2, mentre c'è ancora, ha pareggiato l'Aprilia adesso, ringraziamo Matteo Petani per i risultati in tempo reale, quindi pareggio tra Aprilia ed Isola Liri 2-2 in rimonta per i padroni di casa, sempre 2-0 Nardò Torrecuso, sempre in vantaggio la Turris a San Severo, 2-2 tra Pomigliano e Gallipoli, mentre la Turris conduce per 1-0 a San Severo. Avanza adesso De Giorgi, qui allo Iacomone, lo ricordiamo, 3-0 il risultato in favore del Taranto sul Picerno. Avanza ora la formazione ospite con Bacio Terracino che pericolosamente entra in aria, poi vanno a fare muro i difensori rossoblu e uno di questi, in particolare Marsili, centrocampista aggiunto ai difensori, è riuscito a portare via il pallone dalla propria area di rigore. Guardiglio, buono il passaggio per Genchi che si ferma nel cerchio di centrocampo, studia dove sono piazzati i suoi compagni, poi decide di rilanciare sulla destra per Nosa che di testa fa proseguire Alvino, fermato direttamente in affaro laterale da Conti. Dunque vediamo il cronometro perché siamo a 4 minuti dalla fine, vediamo che c'è la sostituzione, il Taranto sta per entrare, sta uscendo Genchi nel frattempo, la fascia di capitano passa a Marsili. E nella formazione ionica sta per entrare con la maglia numero 18 Scalzone al 41esimo minuto, tutti in piedi ad applaudire Genchi che è stato praticamente il mattatore di questa partita, ha fatto un gol, ne ha fatti fare altri due. Scalzone per Beppe Genchi che esce tra gli applausi del pubblico. Vediamo che adesso c'è il pallone giocato a centrocampo dal Taranto con Ciarcià, largo sulla destra il suggerimento, quindi Scalzone entrato al posto di Genchi, questo è il cambio. Guardiglio, palla a terra, avanza il numero 6 del Taranto, scambiato con Scalzone che non riesce a tenere il possesso della sfera, che poi il Picerno perde per il recupero di Guardiglio, bravo Marsili, avanza a palla al piede Gaetano, Guardiglio
dietro verso Ciarcià, siamo a centrocampo.

sulla riga centrale del rettangolo di gioco. Pallone ancora giocato per Ciarciada Alvino questa volta, che si è visto negare la gioia del Cagliari almeno un paio di circostanze dal portiere Ioime, che nonostante abbia subito tre gol però ha effettuato altri interventi davvero molto importanti.

De Giorgi, Nosa, buono il lavoro di Nosa per Alvino, si propone Nosa ma Alvino tiene il possesso della sfera ancora incollata ai suoi piedi, poi la dà larga verso il centro dove c'è con il leggero retropassaggio Marsili, Ciarcià, difettoso il controllo, ne approfitta il Picerno per riconquistare la sfera, poi Pambianchi, ottimo recupero, Ciarcià la tiene a centrocampo, poi la fa ripartire dai Bogio, gli applausi del pubblico per Giampaolo Ciarcià che ha segnato il gol del 3-0, quindi Gaetano in possesso della sfera, siamo quasi al limite, palla per Guardiglio che cerca adesso la soluzione per il traversone, poi preferisce dare a Gaetano da questi verso il centro dove c'è Marsili che si porta il pallone sul sinistro, scambia ancora con Guardiglio, siamo nei minuti finali della partita con il Taranto in possesso della sfera, parte una traversone interessante, dall'altra parte c'è Nosa che effettua un tiro cross, palla che viene allontanata però dalla retroguardia del Picerno che prova a ripartire a un minuto dalla fine dei 90 regolamentari. Ancora Nosa, ancora lui bravo a fare un recupero di testa all'indietro per il portiere De Lucia che è uscito dalla sua area di rigore. Pallone giocato adesso da Ciarcià sulla destra per De Giorgi, dietro per Ibogio che è davanti alla propria area di rigore, va incontro alla sfera Ciarcià, un vero punto di riferimento, c'è un fallo su di lui, è stato compiuto da bacio Terracino sul piede d'appoggio di Giampaolo Ciarcià, calcio di punizione, anzi scusate, era stato Esposito a commettere questo fallo e quindi c'è calcio di punizione in favore del Taranto, battuto Marsili che è il capitano dopo l'uscita di Genchi, mentre vediamo che vengono assegnati 3 minuti di recupero, mi pare di aver visto 3 minuti di recupero sulla lavagnetta luminosa e nel frattempo il risultato vede il Taranto in vantaggio per 3-0 sul Picerno, pallone per Alvino che cerca di servire Nosa largo sulla destra, però palla troppo lunga, termina direttamente in fallo laterale. Dunque, gli altri risultati: Aprilia Isola Liri nel derby laziale 2-2, Francavilla Fondi 1-1, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-2, Potenza Virtus Francavilla 0-0, a San Severo Turris in vantaggio per 1-0, Taranto Picerno 3-0, Nardotto Recuso 2-0, Serpentara Manfredonia 3-0, attacca ancora il Taranto con Scalzone, allontana la retroguardia del Picerno, recupera il pallone Nosa, cerca di scambiarlo con Alvino, non vi riesce, poi ancora Nosa che tiene, bravissimo il possesso del pallone, ma che partita ha fatto Nosa oggi? Secondo me avrebbe anche egli meritato una menzione nella speciale assegnazione del premio migliore in campo che è andata a Genchi, la palma è andata a Genchi, assolutamente meritatissima. Pallone per Pambianchi adesso che verticalizza per Gaetano, il quale cerca di venire in avanti con il pallone tra i piedi seguito da un avversario, poi c'è un intervento irregolare di Scalzone su Pascuccio, calcio di punizione in favore del Picerno, mentre vediamo che Alvino prova a recuperare questo pallone a centrocampo, però lo fa Nosa commettendo fallo, no, il fallo è stato compiuto da Alvino e quindi calcio di punizione. Sono andati via già 2 dei 3 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, lancio in profondità, vediamo che Ibogio recupera un buon pallone sul tentativo di sponda di Bacio Terracino, suo Esposito, poi Marsili, Gaetano che cerca di venire avanti con il pallone tra i piedi, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione in favore del Taranto, siamo al limite dell'area di rigore del Picerno, risultato 3-0 in favore dei rossoblu ionici, rossoblu ionici perché anche il Picerno ha gli stessi colori sociali del Taranto, gioca maglia bianca quest'oggi la formazione picernese, vediamo il calcio di punizione che sta per essere effettuato ora da Marsili, siamo all'ultimo minuto del tempo di recupero, vediamo se ci sono delle variazioni dagli altri campi, no, tutto confermato, parte il traversone, palla in area di rigore, esce e blocca il portiere Ioime che poi ha dato subito sulla sinistra per Pisani, attaccato da Nosa, si accentra l'attaccante esterno del Picerno.

poi prova a recuperare lo stesso Nosa e l'arbitro dice che può bastare così. Si va negli spogliatoi con il Taranto dunque che batte il Picerno con il risultato di 3-0 e sale a quota 38 in classifica. È stata l'11ª vittoria stagionale per la formazione ionica.

Gli anni 60 sono stati davvero straordinari. Taranto si scopriva città e la Chiesa abbracciava il Concilio Vaticano II. Monsignor Motolese decise di regalare alla città che tanto amava una nuova cattedrale. Quando Ponti fu chiamato, aveva disegnato praticamente tutto, dagli arredi agli edifici passando dalle riviste. Ma sarà la Concattedrale di Taranto la sua ultima opera, nonché la più bella. L'ispirazione non poteva che arrivare dal mare, una nave che doveva specchiarsi nelle placide acque di Tre Vasche, una vela al posto del campanile fatta di 80 finestre aperte sul cielo, 80 finestre sulle quali potevano posarsi gli angeli. Ponti curerà ogni singolo aspetto della sua creazione, scegliendo personalmente i colori, disegnando gli arredi. Sua è splendida la tela dell'Annunciazione sull'altare maggiore, una delle poche opere pittoriche del grande maestro del Novecento.

0: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Fondazione 25, diciamo, è un facilitatore. Il gruppo Agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura.
2: Io sono di Massafra,
3: okay.
2: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro. E ha fatto tanto.
4: Le donne nel gruppo sono la parte predominante e sono coloro che riescono anche a mettere l'anima.

0: Nuovo appuntamento del nostro viaggio all'interno di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle, come vedete, c'è il Mar Piccolo. Oggi parliamo del gruppo agro. Non abbiamo sbagliato, perché all'interno di questo gruppo c'è anche ciò che riguarda la materia del mare, ma non solo. Non sarò solo, perché con me oggi al mio fianco, mi sta raggiungendo, c'è Nicola Cristella, proprio in rappresentanza di questo gruppo. Nicola, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Nicola, dicevamo, è un luogo inusuale, tra virgolette, perché quando pensiamo all'agro non pensiamo al mare, però forse sbagliamo in questo senso.
1: Assolutamente si sbaglia, perché il mare fa parte un po' dell'agricoltura in senso stretto. Poi in modo particolare per Taranto rappresenta forse una caratterizzazione specifica, e quindi come gruppo agro la maricoltura, quindi come la mitilicoltura tarantina, l'abbiamo inserita di prepotenza, dico, anzi d'obbligo, soprattutto per le caratteristiche dei prodotti tipici di questa terra, che sono la cozza nera tarantina e poi, non ultimo, che abbiamo premiato al Delfin d'Oro dell'ultima edizione, abbiamo l'ostrica di Taranto, che è una particolarità produttiva che stiamo cercando di far conoscere in tutto il mondo. Quindi non è un errore parlare di diciamo mare quando c'è il gruppo agro. Fondazione 25 ha l'obiettivo, nasce il gruppo agro proprio per quello, di stimolare il territorio,

0: produttività del territorio e le caratteristiche del territorio, cercando un po' di uscire dagli schemi ordinari, della burocrazia, chiamiamoli così, cercando di facilitare un processo conoscitivo sullo stesso territorio. Infatti quello che manca a Taranto è la consapevolezza di quello che si è e di quello che si ha. Fondazione 25 è un facilitatore, il gruppo Agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura, quindi il mare, l'economia legata al mare, proprio quella di puntare sullo sviluppo delle economie locali, in questo caso peculiarità del territorio, non è solo la risorsa mare ma anche la risorsa terra, perché noi abbiamo, come vediamo alle nostre spalle, abbiamo un territorio che è favoloso sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista ambientale.
1: Nelle scorse puntate abbiamo parlato con altri ospiti di Fondazione Taranto 25 dell'unicità dell'ecosistema Taranto, dell'unicità della biodiversità che Taranto presenta. Nel vostro caso credo che sia un attrattore clamoroso quello di poter puntare su un territorio che ha risorsa mare a livello economico ma anche a livello turistico, ma risorsa terra con un prodotto che è quello della filiera agricola, ma anche attraverso il turismo, che è unico nel panorama nazionale non solo.
0: Allora, il turismo rurale è sicuramente uno degli obiettivi che noi stiamo favorendo. Tenete conto che il gruppo Agro, per questo ringrazio anche gli altri soci, insomma siamo un gruppo abbastanza nutrito come competenze, quindi che include oggi anche coloro che sono stati premiati nelle precedenti edizioni e nell'ultima edizione che abbiamo fatto quest'anno, ha intenzione in modo particolare di creare una filiera all'interno di quello che è il rapporto fra città Taranto e provincia. Quindi stiamo creando delle commistioni, proprio delle contaminazioni, dico, fra ecosistemi e biotopi sostanzialmente diversi, che hanno una caratteristica inimmaginabile, dico, che pochi conoscono. Ovvero c'è un paradosso che noi stiamo colmando, cioè abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e quindi anche dal punto di vista alimentare che sono conosciutissime in tutto il mondo, che però poco conosciamo noi che siamo presenti su questo territorio. Quindi l'obiettivo qual è? Far conoscere alla comunità civile quelle che sono le particolarità di un territorio che ha delle risorse ambientali inimmaginabili, dico, perché noi, la provincia di Taranto, dovete sapere, è nella Puglia in modo particolare una delle poche aree che presenta delle zone protette, quindi Rete Natura, Parco delle Gravine, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, e all'interno di queste aree che sono estremamente tutelate abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e ambientale, tant'è vero che abbiamo anche tra i nostri soci persone che non solo fanno agricoltura ma fanno turismo associato all'agricoltura, quindi agriturismi, attività agrituristiche, quindi il turismo rurale inteso proprio come professione, cioè legato a un discorso internazionale addirittura.
1: In compagnia di Vincenzo Perrini. Vincenzo, benvenuto.
2: Grazie.
1: Allora, Vincenzo, ve lo presento io, è un imprenditore che opera nel settore agroalimentare, quindi torniamo con entrambi i piedi nel settore agro, e ti occupi di?
2: Olive in Salamoia, semilavorati, oltre ad avere delle produzioni di agrumi, perché siamo sempre agricoltori.
1: Spesso sentiamo che questo non è un territorio per giovani. Spesso qualcuno ci racconta, a ragion veduta, altre volte meno, che non è facile fare impresa in questo territorio, non è facile fare impresa a Taranto. Voi siete la testimonianza che quando c'è un'idea e quando questa idea trova il giusto modo di essere innaffiata, le cose cambiano.
2: Sì, i giovani sono fondamentali, perché la capacità di innovazione di chi ha voglia di lanciarsi e di cambiare poi il settore è importantissima ed è indispensabile, perché altrimenti il settore rimane indietro rispetto a quelle che sono le evoluzioni. I giovani si devono trovare il loro spazio e poi i risultati arrivano certamente. Tra l'altro noi abbiamo conosciuto Taranto 25 l'anno scorso alla prima edizione del Fisdoro dell'agroalimentare, insieme a Rosa e a Vincenzo Trisolini e a tanti altri siamo stati tra i primi premiati della prima edizione del 2025 del Fisdoro dell'agroalimentare, e poi colpiti da

0: Dai principi di Fondazione Taranto 25, dalla voglia di cambiare non soltanto il settore agroalimentare, ma tutta un po' la città e la provincia di Taranto, ci siamo fatti travolgere da questo entusiasmo. Io sono di Massafra, quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro. E ha fatto tanto perché da avere una visione sì innovativa, ma in un territorio che era vicino a una grande città, ora stiamo riuscendo a fare anche network e a contaminarci con tutte le altre attività agroalimentari e non solo, conoscendo questo network interessantissimo di persone.
1: Grande attenzione per veicolare tutto quello che fate alla gente è attribuita al Delphis d'Oro, insomma uno dei momenti più premianti, più sociali della Fondazione Taranto 25. Quest'anno, sotto un certo punto di vista, le premiazioni vi hanno riguardato da vicino, diverse sono state le realtà che avete voluto premiare.
0: Quest'anno una grandissima qualità su tanti settori diversi, mi ha colpito in particolare un'azienda che sta innovando creando dei trattori a guida autonoma, ebbene sì, proprio alle nostre spalle, a Montemesola, AgriCobots, che quindi sta creando un sistema completamente nuovo. Allora si immagina nella Silicon Valley? No, qui dietro.
1: A Montemesola.
0: E un'altra, per esempio, che abbiamo premiato è stato il consorzio Clementina EGP di Taranto, dove il nome di Taranto viene messo all'interno della dicitura di un consorzio di tutela di una qualità di un prodotto tradizionale. Quindi doppio risalto sia al territorio ma anche proprio alla nostra identità.
1: Ancora Agro, abbiamo cambiato ospite, Rosa D'Urso con noi. Ciao Rosa.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Allora Rosa, ci raccontavamo prima la storia, perché tu passi dall'essere premiata nel 2025 a diventare membro attivo di Fondazione Taranto 25 nel 2026.
2: Sì, siamo io insieme a mio fratello Angelo D'Urso e alla mia famiglia, siamo stati colpiti e affascinati dalla visione e dalla filosofia di Fondazione Taranto 25. Proprio avevamo lo stesso obiettivo, ovvero rendere Taranto un ambiente un po' più competitivo, più riuscire a valorizzarlo, e quindi ci siamo imbattuti in questo nuovo progetto e siamo entrati a far parte di questa grande famiglia.
1: Non è un settore semplice, è un settore che col tempo ha bisogno di un ricambio generazionale, che si sposta nelle tecniche di produzione, nel quale bisogna studiare costantemente. Credo che insomma questa sia alla base del successo.
2: Sì, la formazione è alla base di tutto. Noi siamo la quinta generazione della nostra azienda e i nostri genitori ci hanno tramandato i valori del sacrificio, della terra, della natura. Grazie alla formazione siamo riusciti a portare innovazione al nostro settore, al nostro lavoro. Con noi collaborano da tanti anni oltre 10 dipendenti stagionali, e poi in base alla stagione poi collaborano con noi anche altre persone. Il valore umano per noi è fondamentale, perché abbiamo con noi al nostro fianco dei dipendenti,
1: delle persone ancor prima che dei lavoratori. Rosa, ti faccio un'ultima domanda. Taranto 25 è un contenitore, un acceleratore, ha detto prima Cristella, che ha al proprio interno diverse anime. Tutte queste anime hanno però in comune la capacità di mettere sullo stesso piano tutti i componenti, e c'è una fortissima componente rosa.
2: Sì, le donne nel gruppo sono la parte predominante, sono coloro che riescono anche a mettere l'anima, riescono a colorare,
1: sì. A dare quel tocco diverso, no? Sì, quella marcia in più rispetto
2: a regalare un po' più bellezza, perché noi donne
1: appartiene alle donne, il bello appartiene alle donne.
2: Io sono femminista.
1: Rosa, grazie.
2: Grazie a voi davvero per l'opportunità.

Questo programma è offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola.

0: Amici dello sport, buongiorno e ben ritrovati in Med in Ta, trasmissione che parla dei giochi del Mediterraneo. Lo facciamo per lo sport, lo facciamo per le strade dei giochi e lo facciamo naturalmente anche per gli eventi di questo torneo che sta caratterizzando tutta la nostra zona, tutto il nostro territorio, un'Italia che sta andando veramente bene in questi primi giorni di questi giochi del Mediterraneo. Tanti aggiornamenti, ma avremo anche naturalmente dei collegamenti questa mattina per dare ancora una volta lustro a queste novità importanti. Io chiederei alla regia, che è curata sapientemente da Alessandro Labriola, di andare subito con la grafica del medagliere. Quindi possiamo vedere subito la situazione, perché come vi dicevo già l'Italia ha conquistato ieri 22 medaglie in una sola giornata, 10 ori, 8 argenti e 4 bronzi. E come vedete la classifica ci vede in testa con 35 medaglie, davanti alla Turchia che è seconda, che ha ottenuto 9 ori, 5 argenti e 5 bronzi, con 19 medaglie dunque per i turchi. Al terzo posto c'è la Grecia, 5 ori, 4 argenti e 4 bronzi, per un totale di 13 medaglie. Quarta Portogallo, quinta la Spagna, sesta l'Egitto, settima la Serbia, ottava la Francia. E quindi questo è il medagliere che abbiamo, come vedete nella grafica, recuperato dalla giornata di ieri. Potrebbe avere già degli aggiornamenti questa mattina e li seguiremo in live, e quindi naturalmente tutto questo lo possiamo dare in diretta. Guardiamo naturalmente tutti gli aggiornamenti su tutti gli sport, perché il grande protagonista è stato il nuoto, è stato ancora una volta il settore più produttivo, perché il nuoto italiano ha portato a casa ben 13 medaglie nella serata del 23 agosto, dunque 6 ori, 5 argenti e 2 bronzi. Gli ori sono stati quelli di Costanza Concionelli nel 50 dorso femminili, Alberto Razzetti nel 100 farfalla maschili, Jacopo Barbotti nei 200 stile libero maschili, Lisa Angiolini nei 200 rana femminile con record dei giochi, Luca De Tullio 800 stile libero maschile. L'Italia nel 4% misti ha avuto Francesco Lazzari, Gabriele Mancini, Costanza Coccionelli e Chiara Tarantino. Molto bene dunque le donne. Nella canoa velocità altri 5 podi invece per l'Italia. Gli ori sono stati ottenuti da Elena Voltan nel C1 200 femminile, da Simone Veglianti, che tra l'altro abbiamo intervistato grazie al nostro Cosimo Lenti, a breve lo sentiremo, nel C1 1000 maschile. Gli argenti con Sofia Vianello e Sofia Zucca nel K2 500 femminile, Giacomo Rossi invece nel K1 1000 maschile. Il bronzo Giacomo Cinti e Alessio Campari nel K2 500 maschile. Da segnalare anche Giorgia La Calamita, settima nel K1 500 femminile. Bene anche nella scherma l'Italia, oro pesantissimo per Roberta Marzani, una delle immagini simbolo tra l'altro della giornata arriva dal Pala Ricciardi, perché Roberta Marzani ha vinto l'oro nella spada individuale femminile, battendo in finale la spagnola Daniela Pinyol Thomas 15-14 alla stoccata decisiva. Per Marzani è il secondo titolo, tra l'altro, ai Giochi del Mediterraneo dopo quello conquistato a Tarragona nel 2018. Molto bene anche Lucrezia Paulis, arrivata ai quarti, mentre Gaia Traditi è uscita agli ottavi. Nel torneo maschile, quarti di finale per Valerio Cuomo ed Enrico Piatti, mentre Filippo Armaleo è stato eliminato agli ottavi. Tiro a volo, Sara Bongini ha ottenuto l'oro nello skit femminile con 32-36esimi, la fiorentina 24enne è stata già la migliore nelle qualificazioni e ha confermato il rendimento in finale. Lotta greco-romana con gli altri due podi per Nicolos Kaleshvili, argento nei meno 97, Luca Dariozzo bronzo invece nei meno 77 kg. Kaleshvili però ha perso la finale contro il serbo Aleksandr Komarov per 3-1, mentre Dariozzo ha conquistato il bronzo battendo il greco Arionas Kolitsopoulos 5-1. Nella lotta libera maschile invece sono rimasti in corsa per il bronzo Abram Colliedo e Gabriele Niccolini, eliminati Daniele Gubbiotti, Luca Finizio e Benjamin Onis. Negli altri risultati. Vediamo anche il calcio femminile con l'Italia che ha battuto il Kosovo all'esordio nel girone, a segno Daria Rosso, Giulia Guerzoni con una doppietta sul rigore e Rachele Andreangeli. Partenza quindi molto convincente delle azzurre. Pallamano maschile invece, ottimo esordio anche per gli uomini, per l'Italia che ha battuto il Kosovo 39-23. Una vittoria netta che mette subito gli azzurri in una posizione favorevole nella corsa alle semifinali. Padel femminile invece debutto perfetto per Giorgia Marchetti e Carolina Orsi, che hanno rifilato un clamoroso 6-0, 6-0 la coppia egiziana Farida El Arabi e Mayar Taufik. Nel pugilato due italiani ai quarti, Tommaso Sciacca che ha battuto il kosovaro Bashkim Bayoku 3-2 e Christian Sarsili ha superato l'egiziano Fares Adel Metuali Adad. E invece uscito agli ottavi Davide Fioro, sconfitto 3-2 dall'algerino Ismail Beksis. Nelle bocce molto bene invece Matteo Mana, che nel tiro di precisione del volo ha raggiunto la finale per loro, battendo il montenegrino Gracia Stjepjevic 21-19. Nel tiro progressivo Diego Verganti e Gaia Gamba hanno perso le rispettive semifinali, ma sono rimaste in corsa. Giornata un po' più complessa invece per il taekwondo, fuori i quarti Angelo Mangione, Mattia Molina eliminato agli ottavi, eliminata agli ottavi anche Anna Gertrude Gruber. E quindi questi sono i risultati della giornata di ieri. Torniamo in studio perché naturalmente abbiamo anche gli aggiornamenti del nostro Cosimo Lenti, che ha raccolto le interviste dei protagonisti sul campo, e ascoltiamole.
1: Il sogno è divenuto realtà.
2: Esatto, è bellissimo, non posso dire nient'altro, è surreale per me gareggiare qui, tutto surreale, bellissimo.
1: E poi quanto affetto, quante emozioni.
2: Troppo, veramente, oltre a tutte le persone che ci sono oggi, che conosco, ma per il resto bellissimo.
1: La gara come sta?
2: Ma oltre alle aspettative, sinceramente, perché in questi giorni che ero già a Taranto, ero un po' già in vacanza. È bello, bellissimo.
1: E adesso il meritato riposo.
2: Esatto. Ciao.
3: Benny, come una favola, il primo oro dei giochi del Mediterraneo di Taranto arrivano da una tarantina. Forse c'è qualcuno che ha scritto questo bel destino.
2: Questa storia, non lo so, non lo so. Anni fa non c'avevamo neanche la piscina, io sono dovuta andare via. E ora ci troviamo con questo impianto, con questo pubblico. Bellissimo.
4: Gareggiare dopo gli europei, però era importante andare forte anche qua e farlo dire al pubblico, spero che ci siamo riusciti.
1: Ecco, com'è questa Taranto del nuoto?
4: Beh, allora l'impianto è meraviglioso veramente, e la piscina fuori ha una vista spettacolare e comunque gareggiare in casa con il calore del pubblico è sempre bello.
1: Infine,
3: una vittoria importante, la seconda di fila, che vi proietta praticamente agli prossimi appuntamenti ad eliminazione diretta, un pubblico di Taranto che hai ritrovato, tutto perfetto questa sera.
5: Ma sì, per quanto riguarda il risultato sicuramente siamo stati bravi, perché nonostante qualche momento di difficoltà siamo rimasti comunque sul pezzo e non abbiamo mollato. Quindi devo congratularmi con la squadra e adesso pensiamo subito ai prossimi incontri. Tornare a Taranto è bello, è stata una casa per me per una stagione, mi sono trovato benissimo, il pubblico è come sempre fantastico e vederlo anche rinnovato fa bene al cuore, perché questa città se lo merita, quindi sono molto contento di essere qui.
6: Alessio Campari, Giacomo Cinti, un bronzo che brilla più che mai qui ai Giochi del Mediterraneo.
7: Sì, grazie mille, è stata una bellissima gara, ci siamo impegnati al massimo, sapevamo che era una grande occasione, abbiamo spinto tanto, abbiamo dato il massimo e siamo riusciti a portare a casa un bellissimo terzo posto.
8: Qua è fantastico, veramente l'atmosfera di casa si sente tantissimo, gli ultimi 100 metri praticamente li porta il pubblico, la tribuna è piena, noi siamo veramente contenti del risultato ottenuto, comunque vale come un oro. Diciamo così che corona la fine di una stagione molto lunga e impegnativa, e quindi ci stava, ce la meritiamo.
9: Due, come il secondo posto medaglia d'argento, Sofia Zucca, Sofia Cagnello. Allora, commentiamo questa splendida medaglia d'argento.
10: È stata una bellissima gara, siamo partite con molta voglia di far bene e riscattarci un po', quindi siamo molto soddisfatte del risultato. Il posto è bellissimo, l'emozione tante, siamo tutte bellissime.
9: Ti vediamo emozionati.
11: Sì, gareggiare qua a casa è sempre un'emozione, in più gareggiare con una compagna del genere, sono molto contenta e soddisfatta.
9: Ecco, la medaglia d'argento ai giochi del Mediterraneo, come la vogliamo incastonare nell'arco di una carriera che poi noi ci auguriamo sia luminosa per il fatto?
10: Appena detto, speriamo sia semplicemente un inizio, un buon inizio, e ci auguriamo tante cose belle.
11: Esatto, come ha detto la mia compagna, un piccolo passo alla volta e basta.
6: Allora, un oro che vale tanto in una giornata molto bella ma anche molto difficile.
12: Sì, è molto difficile per il caldo e poi la sfortuna è che si è alzato tanto contro nella mia gara e ho dovuto cambiare un po' tattica, quindi mi sono messo subito avanti, controllato molto bene e ce l'ho fatta alla fine.
13: Una stagione che si chiude a Taranto, le tue sensazioni?
12: Beh, Taranto è un posto meraviglioso, io che ho origini pugliesi mi piace tanto gareggiare qui. È la seconda volta che gareggio qui, la prima volta ero cadetto e ora qui vengo a vincere i giochi del Mediterraneo, quindi è stata una grande soddisfazione, quindi mi piace molto.
0: E dunque queste sono state le parole dei protagonisti fino a questo momento per gli azzurri e per le azzurre. Abbiamo sentito le parole naturalmente anche di Benny Pilato, che è tornata ad ottenere un oro importante e tra l'altro è stato il primo oro in questi giochi del Mediterraneo. Un segnale sicuramente positivo, appunto, perché una tarantina è riuscita a portare subito questo premio importante. Mi ricollego a questo perché? Perché naturalmente l'Italia in questi giochi potrebbe superare il record di medaglie. Questo naturalmente si evince perché nel 2022 gli azzurri hanno ottenuto 159 medaglie, 56 ori solo nel 2018, sicuramente sono dei dettagli importanti, chissà che appunto non si riesca in questa competizione a migliorare questi numeri. Abbiamo nel frattempo il programma del lunedì, appunto, di una giornata importante, come vi stavo già dicendo, con un medagliere tutto da aggiornare. Dalle ore 8 alle ore 12 si parte subito forte con le bocce a Montemessola, ci sono i quarti del doppio maschile, quarti del doppio femminile, semifinali del doppio maschile, semifinali del doppio femminile che partiranno alle 11.45, alle 13 invece abbiamo il quarto del singolare maschile, 14.15, quarti del singolare femminile. Qui poi l'Italia naturalmente ha già Diego Rizzi, molto interessante nella pétanque, pétanque che si sta disputando proprio in questo momento tra Spagna e Italia, risultato di 4-2 per gli azzurri e quindi questo è un risultato davvero interessante che porta l'Italia avanti. Avremo anche il ciclismo, non so se abbiamo già in collegamento Angelo Di Leo, ancora no, ce lo segnala giustamente il nostro regista, ringraziamo Alessandro per questo, perché naturalmente come vi stavo già dicendo prima abbiamo il ciclismo su strada femminile, questa è una partenza che avremo dai percorsi della Valle d'Itria. Le quattro azzurre ci sono Rachele Barbieri, Elena Cecchini, Martina Fidanza e Barbara Guarischi, chiedo scusa. Sono le quattro italiane selezionate per la gara, una gara molto interessante perché anche Cecchini e Fidanza hanno già disputato la cronometro del 22 agosto. Dalle ore 13 alle ore 16.30 invece avremo il ciclismo su strada maschile, poi tocca agli uomini, 140 km, partenza alle ore 13, arrivo previsto entro le 16.30. Gli azzurri sono Tommaso Dati, Luca Giaimi, Federico Iacamoni, Mirko Maestri, anche Giaimi e Maestri erano impegnati nella cronometro. Qui ci sono due possibilità concrete di medaglia per l'Italia, una maschile e una femminile, quindi ricollegandoci a quello che stavamo già dicendo prima per il medagliere, questo è un dettaglio assolutamente da non trascurare. Poi dalle 9 alle 18 abbiamo il badminton al palazzetto di Francavilla Fontana, ore 10 nuoto con le batterie, lo stadio del nuoto

0: Torre d'Ayala torna protagonista dalle ore 10, le finali invece sono previste dalle 18 e qui per l'Italia bisogna tenere gli occhi aperti perché è uno degli sport che può produrre più medaglie anche oggi. Nel frattempo, io chiedo giustamente se abbiamo il collegamento con Angelo Di Re, dovremmo averlo, ancora no, e quindi possiamo procedere ancora con gli aggiornamenti perché ce ne sono tanti. Tra gli azzurri convocati ci sono Alberto Razzetti, Alessandro Ragaini, Marco De Tullio, Luca De Tullio, Gabriele Mancini, Jacopo Barbotti, Cristian Mantegazza, Lisa Angiolini, Benedetta Pilato, Sara Franceschi, Costanza Coccioncalli, Chiara Tarantino, Antonietta Cesarano, Noemi Cesarano, Bianca Nannucci e molti altri. Le gare da seguire particolarmente saranno dunque il 100 stile libero, quindi qui ci sono sia uomini sia donne, potrebbe esserci una presenza italiana importante nelle finali. Adesso dovremo avere però Angelo Di Leo in collegamento. Angelo, ci senti? Buongiorno! Dove sei in questo momento?
1: Buongiorno, io e Giovanni Talamo siamo qui, vedete? C'è folla in corsa a due mari, poi magari Giovanni Talamo fai un giro veloce con la telecamera prima che passino i corridori che stanno arrivando, ecco vedete, stiamo inquadrando corsa a due mari, Giovanni sta puntando verso Palazzo Amelio, ora l'ammiragliato, è tutto bloccato perché sta arrivando la gara ciclistica donne. A seguire partirà quella uomini. Allora Giovanni, diciamolo, siamo circondati da turisti che sono appena sbarcati dalla nave da crociera. E qui, della gente che è qui per i giochi, oggi c'è anche una buona fetta consistente di turisti, soprattutto anglosassoni. Abbiamo incontrato gente di Manchester, di Londra, che sono qui e stanno chiedendo ma di che si tratta, cosa sono? O per farci capire abbiamo detto che sono come le Olimpiadi e questa cosa li ha affascinati moltissimo. Ora non sappiamo quando realmente arriverà. Giovanni, io intanto cammino e vado verso il ponte girevole. Peppe, qualche domanda intanto? Come va? Qualche medaglia è arrivata intanto? Perché noi siamo un po' fuori dal mondo qui.
0: Al momento no, abbiamo dei risultati sicuramente importanti, come avevo già anticipato prima, l'Italia ha battuto la Spagna nella doppia qualificazione maschile al Palazzetto dello Sport di Montemesolo a 4-2, quindi questo è un altro risultato importante, al
1: Ah,
0: momento però
1: bene.
0: non abbiamo
1: Cioè, bene
0: medaglie
1: per
0: nella
1: l'Italia.
0: giornata di oggi.
1: Oggi ci assegnano, se ricordo bene, 17 medaglie,
0: Sì,
1: dico bene?
0: 17 medaglie, abbiamo
1: Eccoci
0: detto
1: qua.
0: prima, tra l'altro abbiamo appunto la gara ciclistica molto importante, tra l'altro c'è ancora il nuoto, quindi bisogna tenere in considerazione questo, il nuoto dove l'Italia tra l'altro sta conquistando le
1: Certo.
0: medaglie.
1: Certo,
0: No,
1: io
0: ti chiedo
1: intanto,
0: Angelo,
1: Giovanni, seguimi, io
0: naturalmente,
1: intanto
0: se tra la
1: vedo
0: gente
1: un po'.
0: stai percependo entusiasmo anche per questa gara ciclistica.
1: Entusiasmo no, c'è attenzione e attesa, perché quando si sta attendendo l'arrivo, ovviamente l'arrivo sarà in lungomare, appena si svolta a sinistra da Corso Due Mari, dove abbiamo trasmesso praticamente 35 puntate di contro la rovescia, lì c'è una curva a gomito dove sarà lanciato lo sprint, quindi è abbastanza anche interessante da un punto di vista tecnico. Ecco, c'è un amico che ci sta guardando, lei è
0: Sì,
1: italiano, è di
0: sono
1: Taranto?
0: italiano, sono della provincia di Lecco.
1: Lei è di Lecco, ma
0: Esatto.
1: vive a Taranto o è qui per i giochi?
0: Vivo a Taranto da 4 anni,
1: Allora.
0: quindi mi sono soffermato per vedere questa bellissima iniziativa di questi giochi che hanno dato un po' di colore, hanno portato un po' di gioia, un po' di festa a questa città che si lamenta sempre.
1: Invece questa volta se la sta godendo. Certo,
0: Esatto.
1: c'è un disagio di automobilisti, ma passa tutto come passerà la carovana.
0: Ma per quanto riguarda il disagio di coloro che utilizzano le macchine, li bloccherei sempre.
1: Lei è
0: Inviterei la
1: ortodosso,
0: gente,
1: dice.
0: sì, inviterei la gente a camminare, fare attività fisica che fa bene, e ammirare questa bellissima manifestazione.
1: Lei è amante del ciclismo e qui.
0: Sono amante del ciclismo, del nuoto, per cui oggi sono proprio in questa postazione per vedere questo sport che tra pochi minuti dovrebbe arrivare in città. Seguirò
1: Seguirà anche la gara degli uomini? Bene,
0: anche la gara degli uomini tra poche ore.
1: le auguro buona giornata e buon
0: Grazie
1: divertimento.
0: altrettanto a voi.
1: Proseguiamo. Talamo, vieni, andiamo, vediamo un po'. A noi piace stare qua tra la gente, questa rubrica del resto è uno dei tre spaccati di Medintà, no? Quindi è
0: No?
1: Medintà per le
0: Vediamo se
1: strade.
0: riusciamo a recuperare qualche
1: Peppe, dimmi
0: altro,
1: tu.
0: Angelo, prima di lasciarti.
1: Va bene, allora se non trovo nessun altro, poi mi richiami nel caso, perché magari qui arriverà la gara e poi facciamo anche il punto un po' della situazione, perché saremo un po' più a briglie sciolte. Allora, vediamo un po', Hi, where are you from, England?
2: Yes.
1: We are in the television, Taranto.
2: Oh, hi there.
1: Hey, do you like this this town, Taranto?
2: Yes, absolutely. Yes, just got off the cruise ship. Very exciting.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Okay, enjoy it.
2: Thank you. Good.
1: Bene, bene. Sono tutti molto interessati e divertiti da questa cosa. Io penso che non tutti i turisti si aspettassero di partecipare anche a un evento del genere. Infatti si sono fermati. Noi sappiamo che quando sbarcano vanno in Città Vecchia, varcano il ponte e poi arrivano in Città Nuova. Alcuni vanno verso le spiagge, altri verso il museo, qualcuno prende le navette per andare in provincia. Oggi tanta gente si è fermata qui perché? Perché ci sono i giochi del Mediterraneo, ecco, vedete, quindi stiamo incrociando due interessi socio-economici, lo sport e il turismo, che speriamo vadano di pari passo dal 4 settembre in poi. Peppe, è tutto per il momento,
0: sì.
1: Richiamateci.
0: Grazie,
1: c'è gente che
0: grazie,
1: ci chiama
0: Angelo.
1: Dall'altro lato che vuole l'intervista.
0: Intervisteremo dopo nel caso. grazie Angelo, torniamo in studio perché ovviamente Medintà non è solo sport, non è solo per le strade dei giochi, ma anche per gli eventi. Allora ascoltiamo Sabrina Morea dal centro con i suoi ospiti.

0: Siamo qui in Piazza Maria Immacolata, un altro punto nevralgico di quelli che sono gli eventi collaterali che terranno compagnia i turisti, il pubblico, insomma, presente a Taranto per questi giochi del Mediterraneo in queste settimane calde sotto tutti i punti di vista. E allora approfittiamo, proprio mentre ci sono delle prove in corso, di incontrare Antonio Oliveti dell'associazione Taranto Jazz, che è colui che ha curato la direzione artistica di questo Pelagos World Music Festival.
1: Sì, Pelagos nasce oggi, questo festival di World Music, che è una cosa che volevo fare da anni, e apriamo con gli Opatsupa stasera, che è un gruppo che amiamo, che oggi, cioè oggi festeggiano 30 anni di carriera. E che più, vi aspettiamo a Piazza Maria Immacolata
0: a partire dalle 21,
1: più o meno anche prima se volete, e si sta freschi, non è vero, fa caldo, però non possiamo manco dire venite che vi infiammiamo la piazza,
0: no,
1: con le Opatsupa, no,
0: niente, no.
1: Non si sta freschi, sta bene. Domani abbiamo l'Anonima Folk, che Sabrina mi ricordava già, cioè, che vi aveva avvisato, e lunedì continuiamo con i Fanfarroni, con un gruppo italo-francese di amici bravissimi.
0: Sempre. Allora, infatti noi approfittiamo stasera delle prove in corso degli Opatsupa per questo trentennale importante con il grande Cesare Dell'Anna, per parlare soprattutto dell'appuntamento di lunedì 24 con i Fanfarroni, perché è la giornata, insomma, che ricorderemo nei nostri eventi dopo i successi di oggi e di domani, perché sono convinta sarà un successo. Chi sono i Fanfarroni?
1: Fanfarroni è un gruppo di amici con Manuel Ferrari, che è italo-francese, e continuiamo il connubio e tutto il progetto che è Pelagos, fondamentalmente è un gruppo italo-francese, quindi è sempre attiva perché la Francia anche fa parte del Mediterraneo. Quindi in questo festival stiamo mischiando musica del Sud Italia. Era un gruppo di artisti di musica calabrese, francesi, musica albanese, balcanica, tarantini, che gli Anonima Folk sono bravissimi e mischiano sempre un po' di genere. Insomma, l'unico problema, quando si dice l'organizzazione di un concerto, no Sabri, speriamo che non piova, qua invece speriamo che non faccia troppo caldo.
0: Troppo caldo. Allora, quindi queste musiche dal mondo presenti qui a Piazza Maria Immacolata tutte le sere praticamente?
1: Tutte le sere da stasera fino al 31 agosto.
0: E allora Antonio Oliveti, dopo aver organizzato il Festival Jazz, che abbiamo poi tra l'altro incontrato per il famoso concerto all'alba sulle terrazze del Duomo di Taranto, adesso impegnato in questa attività, come si sta adesso seduti a guardare le prove di una cosa che volevi fare da tempo?
1: È il momento più bello, è la cosa più bella in assoluto, e c'è una squadra dietro che lavora in maniera eccellente, e quindi ripeto, il momento più bello di tutta l'organizzazione del festival.
0: Va bene, allora Antonio Oliveti, ancora grazie.
1: A proposito, ci sono problemi perché sappiamo che le strade sono bloccate, tutto il resto, però cerchiamo di essere positivi perché ovviamente è un evento internazionale, quindi non possiamo arrivare comodamente, ma se vi informate e vedete bene, non è tutto totalmente bloccato, quindi alcuni blocchi erano tipo fino alle 15, quindi non dovete per forza parcheggiare a San Giorgio e venire a piedi, ma fate qualche metro in più a piedi, ma ne vale la pena per tutti gli eventi che poi saranno in centro oltre a questo.
0: Il sacrificio ne vale la pena effettivamente per stare insieme, per creare comunità tutti quanti in occasione di questo straordinario evento che ci coinvolge ormai per 15 giorni. Tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Grazie Antonio Oliveti.
1: Grazie a voi.
0: E Pelagos World Music Festival qui Piazza Maria Immacolata 24, Fanfarroni.
1: Grazie.
0: Allora, proprio al volo abbiamo approfittato, dopo aver incontrato Antonio Oliveti, di beccare il maestro Cesare Dell'Anna.
2: Bentrovati, bella Taranto sempre.

0: penso che sarà un super super live stasera, vedrai. Non tornavo a Taranto con Opassupa da un po', ma per i 30 anni faremo una serie di live importanti e stiamo preparando un ultimo disco. E quindi niente, ci vedremo molto spesso,
1: molto spesso
0: e con cose nuove, con tante novità.
1: Senti Cesare, tu sei stato uno dei primi in Puglia, ma anche in Italia, proprio come rappresentante di questa musica crocevia dei popoli, no? Cioè, quanto è stato difficile, e all'inizio sei stato proprio uno dei primi, poi la cosa si è sviluppata anche in Puglia,
0: diciamo,
1: però...
0: Diciamo che sono stato solo molto fortunato. Quando le altre persone non volevano gli albanesi a casa, gli immigrati a casa, i marocchini, a casa mia ci stavano benissimo.
1: E suonavano.
0: Di fatto sono semplicemente stato fortunato a seguire gli eventi della storia. Qualcun altro ha avuto paura, mi dispiace per lui.
1: Vabbè, io
0: mi sono nutrito di tutto questo e ne sono fiero.
1: Hai fatto una cultura ovviamente musicale che hai portato in giro.

0: in particolare con la musica dell'est.
1: Del Mediterraneo soprattutto. Esatto. Grazie a Cesare Dellana, buon lavoro
0: grazie
1: per stasera.
0: A tutti,
1: abbiamo
0: approfittato
1: qui proprio alle spalle delle scale.
0: Grazie.
1: Grazie. In realtà in questo momento io sto facendo il lavoro un po' che fa Angelo Di Leo all'interno di questo Made in Ta. Passeggiavamo per le strade di Taranto qui alla Piazza Maria Immacolata e ci siamo imbattuti in questo altro angolo dedicato alla destinazione Mediterraneo, dove sono presenti gli stand dei paesi della provincia di Taranto, e abbiamo avuto la fortuna di incontrare il sindaco Damiano di Leporano e l'assessore Lotta. Allora, come sta andando questa iniziativa?
2: Bellissima, un'iniziativa lodevolissima, Villaggio dell'Accoglienza, tutti i comuni della provincia si sono uniti all'unisono per far sì di esporre tutto ciò che è il nostro, sono le nostre tradizioni e anche promozione, perché in questo momento stiamo facendo promozione turistica. Il lavoro è stato bello, duro, abbiamo lavorato tanto, però queste sono le soddisfazioni perché Leporano c'è.
1: Allora, Leporano c'è, un'estate impegnativa ma soddisfacente ovviamente anche per quest'anno, per Leporano. Vi siete fatti la passeggiata a Taranto per portare quello che insomma sono le vostre caratteristiche fondamentali, no? Ma comunque è una bella estensione sul territorio.
3: Sicuramente è un momento storico per la città di Taranto ma anche per tutta la provincia, quindi abbiamo voluto essere presenti qui al Villaggio dell'Accoglienza presentando quelle che poi sono le nostre peculiarità della nostra bellissima Leporano. Come sapete siamo bandiera blu, siamo le spiagge di Taranto, no? Perché Leporano ha sempre ospitato i tarantini e noi siamo lieti di accoglierli. E qui nel nostro stand vedete soprattutto il cartellone della nostra estate leporanese, che ormai ha una storia di oltre 30 anni, e qui c'è l'assessore alla cultura, al turismo e spettacolo, che ha iniziato a fare politica molto prima di me e viene sistematicamente confermata ad ogni elezione. Quindi vedete, c'è il cartellone, ormai la stagione è al termine,
1: certo.
3: Ma ci sono stati tanti eventi nella nostra Leporano, siamo andati dallo spettacolo alla cultura, all'enogastronomia e abbiamo ospitato tanti cittadini della provincia, e per noi è sempre motivo di soddisfazione.
1: E allora buon lavoro, perché tanto immagino che sarete già al lavoro per le prossime attività.
3: Sì, perché noi il nostro calendario non finisce mai, cioè, finisce il calendario estivo, si inizia a pensare già al Natale leporanese e al Carnevale, quindi almeno da questo punto di vista direi

0: Che siamo un punto di riferimento per la provincia, perché organizziamo tanti eventi, ma soprattutto ciò che ci distingue è il fatto che questi eventi sono tutti gratuiti.
1: Certo.
0: Quindi la gente viene nella nostra Leporano, certo, a trovarci, si diverte, abbiamo avuto degli spettacoli che hanno fatto il sold out, non ultimo i Cugini di Campagna. C'era tanta gente che la piazza era praticamente gremita, quindi andiamo avanti e cerchiamo sempre di migliorare la nostra Leporano.
1: Va bene, allora noi in attesa delle prossime notizie, tanto con l'assessore Lotta ogni tanto ci interfacciamo su quelli che sono i prossimi programmi.
2: Sì, sicuramente avremo il 25 questo momento di cena in bianco, un momento
1: convivialmente.
2: E poi ci tenevo a dire che siamo nella top 10 degli stabilimenti balneari più belli d'Italia, dove c'è sia il Canneto che anche Gandoli, certo, che sono le due perle della provincia ionica.
1: E allora, con queste belle notizie che vengono dalla nostra litoranea e dalla provincia, quella più vicina, noi vi salutiamo da questo villaggio destinazione Mediterraneo, comune di Leporano.
0: Grazie.
3: E avete visto le interviste della nostra Sabrina Morea e i suoi ospiti, che ringraziamo naturalmente per la partecipazione. E ancora con Sabrina Morea andiamo a sentire quali saranno gli eventi delle prossime ore.
1: In giro per le varie location che ospitano gli eventi collaterali a sostegno delle attività sportive dei Giochi del Mediterraneo, Made in Ta Eventi oggi vi parla di ciò che accadrà lunedì 24 agosto. Nell'ambito dell'iniziativa virata Vive in Puglia, laboratorio di Pizzica Pizzica e Danze del Mediterraneo, laboratorio di tamburo alle ore 19 presso il Belvedere della Discesa Vasto, organizzato dall'Associazione Apulia Face APS e dall'associazione Fermenta APS. Sempre organizzati dalle stesse associazioni, oltre questo laboratorio live, concerto Furanu in live di Giancarlo Paglialunga. Sempre nell'ambito di questa iniziativa dal titolo virata Vivi in Puglia, concerto alle 21.30 e alle 23.30 raduno di musica popolare presso la piazza Ex Mercato. Come dicevo, organizzato dall'associazione Apulia Face APS e l'associazione Fermenta APS. Di tutt'altro genere il concerto, o meglio il live sax al tramonto presso il Baronè con DJ set e live sax appunto a partire dalle ore 20 in corso Due Mari, organizzato dall'associazione Nottetempo Future in collaborazione con Baronè, Gata Gallery e Matilde Caffè Taranto Mare Vivo. Quindi quest'angolo della nostra città, proprio prospiciente il Castello Aragonese, vivrà di questo momento particolare a partire dalle 19.30-20. E sempre alle ore 20, ma questa volta ci spostiamo in provincia, in particolar modo a San Simone di Crispiano, Piazza Martellotta, il live band Canose, e a seguire un DJ set organizzato dalla Posizioni Note SRL nell'ambito di Sansi Mini Fest, quindi grande festa in piazza con annesso flash mob a cura della Proloco di Crispiano. 24 agosto, quindi sempre lunedì, torniamo a Taranto alle 21, Piazza Maria Immacolata, nell'ambito di Pelagos World Music Festival, i Fanfarroni Live, organizzato dall'associazione Taranto Jazz Festival, un altro concerto appunto inserito in questo denso programma denominato Pelagos World Music Festival. E gli appuntamenti di lunedì 24 si chiudono con il Mediterranean Game Music Village dello Spazio Porto di Taranto in via Niceforo Foca 28 con il DJ set di David Strauss organizzato dall'associazione AFO6. Questo è tutto per lunedì 24 agosto.
3: Grazie, grazie alla nostra Sabrina Morea che sta curando sapientemente Made in Ta Eventi. E noi torniamo nella Made in Ta per le strade dei Giochi del Mediterraneo con il nostro Angelo Di Leo.

0: In questo momento andiamo a seguire cosa sta accadendo nelle strade del ciclismo di Taranto. Ritorniamo live dunque con Angelo Di Leo, direttamente zona Taranto, zona lungomare vedo, quindi immagino ci sia fermento. È passato qualcuno? C'è qualche live, qualche aggiornamento?
1: Allora, noi siamo qui, penso che nel microfono entri anche
0: io. Della musica.
1: Senti un po' di musica, la senti?
0: Sì, sì. Ma c'è Talamo che è partito da quella parte.
1: Allora,
0: quella musica.
1: La gara di ciclismo è appena conclusa, quella femminile. C'è molta folla, mi pare di aver capito, tripletta azzurra, eh? Vero?
0: Ottimo.
1: Tripletta azzurra. Tra un po' si stanno preparando per la premiazione.
2: Un minuto di attesa per l'arrivo della macchina di fine gara.
1: Ecco, arriverà la macchina di fine gara, stiamo sentendo. Noi stiamo guardando la sede sportiva, siamo in diretta per le regole delle esclusive. Non possiamo fare dirette dentro i circuiti, ma fuori sì, ci piace stare tra la folla. C'è una bellissima atmosfera, devo dire. Passano anche dei ciclisti dietro il nostro Talamo, che stanno raggiungendo l'area. Ecco, Talamo sta inquadrando. Vedete, c'è un clima veramente bello, festoso. Abbiamo di fronte a noi qui, inquadriamola, un mito dello sport italiano, Novella Caligaris, ormai una collega giornalista, che sta preparando i suoi pezzi, vedete. Allora, il sindaco procederà alla premiazione, potrebbe raggiungerci tra poco. Intanto Talamo, andiamo verso gli alberi, andiamo verso il pubblico.
0: Sì, ascoltiamo qualche impressione magari.
3: 1200 metri, quindi potremo anche assistere.
1: Allora, io ad un arrivo anche compatto. Chiedo allo studio di pazientare, ma non sto sentendo per via dell'audio, ma vi seguo nel monitor. Allora andiamo verso il pubblico, ci allontaniamo dall'audio assordante dell'arrivo. Ecco, vedete, qui sta per cominciare la premiazione. Andiamo verso la gente di Taranto. Eccoci qua. Abbiamo già incrociato, l'abbiamo fatto prima, moltissimi turisti, soprattutto britannici. Veramente un bel clima. Ecco, ora vediamo di raggiungere
4: Africa ed Asia. E qua oggi
1: qualche tarantino, qualcuno.
4: Atmosfera del grandissimo.
1: Ciao, tu sei di Taranto?
5: Sì.
1: Ciao. Ma l'ho riconosciuto perché Simona.
5: Esatto.
1: Allora Simona,
6: le ultime atlete tagliare il
1: che ne pensi? Tu hai studiato scienze delle comunicazioni,
5: esatto,
1: qualche anno fa. Che idea ti stai facendo di tutta questa macchina e di come la stiamo vivendo, dell'organizzazione, ma proprio Taranto, come la sta vivendo?
5: Beh, io penso che sia comunque, potrebbe essere un inizio per la nostra città, anche per distinguerci dal fatto che siamo conosciuti soltanto magari per determinate situazioni, e penso che comunque queste cose devono essere sempre viste in modo positivo, perché è sempre qualcosa di positivo per la nostra città.
1: Senti, tu fai anche musica, sei un artista, no? Ecco, c'è anche un musica?
5: Musicoterapeuta.
1: Musicoterapeuta. Beh, la terapia dello sport, del turismo e del sole.
5: Beh, la terapia dello sport è una terapia importantissima, il benessere assoluto. Penso che fare sport possa migliorare sempre la condizione e la qualità della vita. Quindi avere una manifestazione comunque così per Taranto è importante. E poi sì, sicuramente ci sono delle cose, purtroppo ci sono molte persone disfattiste.
1: Quella però la terapia.
5: Ecco, fa parte anche di quello che è ogni manifestazione della democrazia, quindi va bene.
1: Assolutamente, ma restando in metafora, una esperienza del genere può essere una piccola terapia contro il disfattismo?
5: Certo, sempre. Essere positivi è sempre un'ottima terapia per il disfattismo.
1: Questo messaggio io ti ringrazio.
5: Tutto. Grazie.
1: Grazie a te, ti
5: Grazie.
1: Ringrazio io. Ciao,
5: ciao,
1: buona giornata.
5: Buona sport a tutti.
1: Hai detto?
5: Buono sport a tutti.
1: Ci associamo, buono sport a tutti. Tanto arriva anche altra gente. Ecco, vedete, perché qui stanno mischiando delegazioni anche di altri sport, perché fra un poco comincerà la gara maschile, dicevamo, e quella femminile si è esaurita, ci sono molte cicliste che stanno raggiungendo i box delle proprie nazioni. Allora, vediamo Talamo se riusciamo a riguadagnare. Riguadagniamo metri. Ciao, ciao, siamo in diretta. Una TV di Taranto, studio 100. Ah, ecco, inquadra, inquadra. Lui sta aspettando. Ecco qua, attenzione. Ecco le italiane, inquadriamole. Prima, seconda e terza. Eccole là. No, France, France, Francia. Ragazzi, erano blu e mi sono imbrogliato. Sono le francesi.

0: Dicevo Angelo, è facile confondersi giustamente da quelle parti. Tra azzurri e azzurri abbiamo visto effettivamente non era semplicissimo.
1: No. Infatti poi si sono girate. France, ok. Viva la France, ma erano blues, non azzurre. Ma le azzurri hanno preso le medaglie. Sì. Allora vediamo se la premiazione è stata fatta. Il sindaco ci raggiungerà, altrimenti lo becchiamo dopo, Tanto sto facendo impazzire Talamo io, perché non possiamo stare fermi. Allora, c'è un cambio di pubblico addirittura, evidentemente tra femminile e maschile, non solo delegazioni ma anche tifosi e gruppi di sportive di varie nazioni si stanno approssimando, sta arrivando tanta gente, però sentono diretta, sai, e quindi qualcuno ci fa segno, anche da lontano cominciano a farci segno, non mi inquadrare, non venire.
0: C'è l'emozione del microfono, c'è l'emozione del microfono e delle telecamere.
1: Ecco un attimo che abbiamo altri tarantini che arrivano, siamo in diretta, ciao. Hai visto la gara femminile, vuoi vedere quella maschile?
2: Stupenda, sì, stupenda, ragazzi, veramente. La gara, lo sprint è stato eccezionale.
1: Ha vinto l'Italia?
2: Sì.
1: Non ti allontanare?
2: No, sono qui.
1: Allora, Vincenzo, io ti conosco,
2: ciao,
1: dai.
2: Sì, Angelo, allora, stiamo scherzando.
1: No, però ti ho visto arrivare da lontano. Sì. Sai, molti la diretta, no, siamo in diretta. Vincenzo, okay, che ne pensi? Fatti, dammi un'idea tua, tu che sei un osservatore, sei uno che di quelli che lavora per la città, sei un vecchio commerciante, anche una cosa commerciale, che conosci il sentimento popolare. Come la stiamo vivendo?
2: Ma io spero bene, in quanto è un evento straordinario, è bellissimo. Sì, ci sono le solite lamentele, i parcheggi, il traffico, però secondo me è straordinario quello che stiamo vivendo. È tutto molto bello e cerchiamo di viverlo nella serenità maggiore e migliore, cioè accogliamo tutti in maniera serena, anche i divieti, tutto, però è stupendo. Ora ho visto lo sprint finale delle ragazze, è stato straordinario, ragazze veramente con una capacità e una forza straordinaria.
1: Guarderei anche i maschi la partenza?
2: Sì, certamente. Vanno vissuti questi giochi, quando ci ricapita più.
1: Hai ragione, quando ci ricapita più. Grazie, buoni giochi, ciao. Vabbè, ha ragione Vincenzo, quando ci ricapita più, ma dal punto di vista popolare, Angelo, di cittadinanza, di appartenenza civica, di professionisti, vero Peppe?
0: Assolutamente sì, e condivido, perché naturalmente questa è un'opportunità in prima linea, è un'opportunità che dobbiamo saper cogliere sia dal punto di vista degli eventi, sia dal punto di vista del campo, sia dal punto di vista sportivo. Questo poi deve essere il font principale per il nostro territorio, ma non solo.
1: Intanto io riguadagno metri perché per vedere se il sindaco si è liberato, altrimenti poi faremo dopo. È chiaro che i cerimoniali.
0: Se riusciamo a recuperare il sindaco adesso è perfetto, se no torneremo in studio.
1: Ecco, come stiamo con i tempi, Peppe? Dimmi tu.
0: Ci siamo, un altro minuto ce l'abbiamo, vediamo se riusciamo a recuperare subito il sindaco, Angelo.
1: Vediamo, allora in diretta stiamo per andare con cronista e cameraman a caccia del sindaco, che ha dato la sua disponibilità, diciamolo.
0: Vediamo.
1: Ma il cerimoniale ha i suoi tempi. Ecco, vedete, stiamo rientrando un po' nel villaggio, ma chiediamo ai colleghi, la premiazione è avvenuta? Ok. Niente, ci dicono che.
0: Ok.
1: Ma il cerimoniale della premiazione c'è stato? La premiazione è avvenuta? Ancora no, ecco, vedete.
0: Va bene.
1: Ancora no.
0: Va bene, Angelo.
1: Va bene. Io direi che con queste belle immagini di atleti sloveni che si salutano.
0: Sì.
1: Possiamo chiudere la nostra diretta. Peppe.
0: Grazie,
1: a te l'onere,
0: Angelo,
1: di
0: grazie.
1: Chiudere questa puntata.
0: Grazie mille, buon proseguimento, buon lavoro. Torniamo in studio e ovviamente continueremo ad aggiornarvi su tutti i risultati, su tutto quello che sta accadendo in questi giochi del Mediterraneo. Davvero un'occasione straordinaria per il nostro territorio. Continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti attraverso i nostri telegiornali, i nostri social, il nostro sito, i nostri approfondimenti. Un grazie da parte mia, buon proseguimento di giornata su Studio 100, come sempre.
3: Questo programma è stato offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe. ITS

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Medintà 2026 eventi, Studio 100 TV.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: c'è di buono spizzo.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va mangiato.
1: Ma no, un pareggio è autopostore.
3: Prendono l'allenamento.
4: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
5: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di essere un po' più tranquilli, tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che mi aspettate a Taranto. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile e quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
5: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
4: Forse perché non la vede molto spesso.
5: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
6: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
7: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico, è stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allo Jacobone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
7: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
6: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
7: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato, adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
4: Nicola, tra l'altro ieri sera al di là del bellissimo gol ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
7: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
6: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
7: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato e guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
4: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
8: Sì, penso di sì, c'ho ancora male la caviglia però dovrei rifarci, la partita è importante, non posso saltarla.
6: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
8: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
4: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
8: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
6: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
8: Ma sicuramente, qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
4: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
8: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto.

0: Nazionale piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in Nazionale A e noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la Nazionale ha già fatto.
1: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
0: Siamo 11 contro 11.
1: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
0: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
0: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
3: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
0: Mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
3: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
0: Per quale momento?
3: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
0: tutti quelli che ho passato.
3: Tutti.
1: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
0: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
4: Una bozza di formazione, Tardelli?
0: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
4: Ma Pirlo sta bene?
0: Vediamo, domani lo vedremo.
1: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
0: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
1: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
0: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Dall-Silvestre, almeno sembra, si possono superare, qui sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego. Ecco.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Ah, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'Under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a 2 passi da casa insomma.
5: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
1: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio papà?
7: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: Non
8: conoscendo il loro allenatore, sai.

0: Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
1: Com'è stata la notte? Scusami.
0: Scusa.
2: Aspetta, posso?
3: Certo.
1: Com'è stata la notte? Insonne?
0: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
1: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
0: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
4: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi da Messi?
0: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
1: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
5: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
1: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
5: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
1: La Francia è un avversario poi così temibile?
5: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
1: Incrociamo le dita.
5: Va bene, arrivederci. Ciao.
1: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
6: Ah, probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
1: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
6: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
1: Ti senti in forma?
6: Sì, sì.
1: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
7: Sì, beh, io per me è come giocare in casa perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
1: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
7: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
7: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
7: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate, per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Carlo. Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol. La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora, è dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che...
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella.
0: Ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: infatti, poi stringendo, Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall. Attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio. Ventola, il contrasto con Christian Wall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà.

fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora, non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro.

0: giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baroni.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
2: L'Italia
0: in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole,

50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva, mi raccomando fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione, scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo, in questo modo. Tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza, ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece, ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farle il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto

finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi, in una bella coppa generosa, predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro, vi do un consiglio. In questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro. Così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao.

Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati, le anticipazioni del nostro telegiornale. Grande spazio anche oggi per i giochi del Mediterraneo. La città si ferma per ospitare il ciclismo. Tante persone ad assistere alle gare con le azzurre che conquistano una tripletta straordinaria. Nel frattempo Città Vecchia che pullula di turisti, mentre i centri commerciali piangono per la mancata presenza di utenti. Poi parleremo della cronaca con una sparatoria che c'è stata ieri in via Capecelatro, cercando di capire che cosa è accaduto e gli sviluppi con le indagini della squadra mobile. Infine anche ex Ilva, dopo la nube nera che ieri è stata emessa dall'Alto Forno 2, emergono ulteriori dettagli ed è in corso proprio ora un incontro tra sindacati e azienda per chiarire

0: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Un gelato gigante al gusto al cioccolato. Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
1: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
2: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: La città si ferma per i giochi, le principali arterie stradali chiuse per ospitare il ciclismo su strada, con le azzurre che conquistano una tripletta straordinaria. Città Vecchia pullula di turisti, vuoti invece i centri commerciali. Sparatoria in via Capecelatro nella tarda serata di ieri, ferito al polpaccio un 52enne attualmente ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata, non sarebbe in pericolo di vita, la squadra mobile indaga sull'accaduto. Ex Ilva, dopo le emissioni di fumo nero provenienti dall'Alto Forno 2 nella tarda mattinata di ieri, oggi l'incontro tra sindacati ed azienda per chiarire l'accaduto. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale, ampiamente dedicata, come giusto che sia, ai giochi del Mediterraneo. E allora iniziamo subito con un collegamento in diretta. Andiamo al Main Media Center in Piazza Roma, dove ad attenderci c'è il direttore Dario Galitelli. Bentrovato Dario, che era si respira lì, che succede?
1: Ciao Marina, buongiorno, bentrovati ai nostri telespettatori. Sì, siamo nel Main Press Center di Piazza Kennedy. Come hai anticipato, grande attenzione alle gare che si sono svolte questa mattina, che hanno visto l'Italia sorridere nel ciclismo femminile su strada con un triplo podio, ma prima un salto a ciò che è accaduto ieri, perché ieri 22 le medaglie portate a casa dal Team Italia, che issa il club azzurro sul gradino più alto del medagliere. Erano 35 le medaglie sino a questa mattina, passano a 38 con ben 14 ore, 17 argenti e 7 bronzi, quindi l'Italia sempre più protagonista. È stata una giornata ancora una volta importante, quella di ieri, specialmente in vasca, dove il Team Italia si è confermato la forza predominante di questa kermesse, che sino a questo momento sta sorridendo all'Italia con Turchia e Grecia, che fanno parte del gruppone di testa. Qui c'è la stampa, come ben noto, che lavora, che attende i risultati che arrivano dai diversi campi. Sono in corso di svolgimento altre attività sportive che riguardano l'Italia. Come ben sapete, a Montemesola c'è la kermesse relativa alle bocce, con gli azzurri che sono in campo in questo momento contro la rappresentativa di San Marino, che vanta tra le proprie fila Stella Poletti, che è la campionessa, due volte campionessa mondiale e due volte vincitrice dei Giochi del Mediterraneo, l'ultima volta ad Orano nel 2022. Quindi una giornata, quella di ieri, che ha segnato in maniera preponderante il tricolore quale vera e propria forza dominante di questi Giochi del Mediterraneo. Dovremmo avere un servizio nel quale potremmo comprendere meglio nel dettaglio quelle che sono state le discipline che più hanno sorriso al Club Italia, ma anche quelli che sono i vincitori della scorsa giornata.
2: Si è chiusa nel segno dell'Italia la seconda giornata di finali ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Ieri gli azzurri hanno conquistato 22 medaglie, consolidando il primato nel medagliere con 35 podi complessivi, di cui 13 d'oro, alle spalle della delegazione italiana, Turchia e Grecia. A trascinare l'Italia è stata ancora una volta il nuoto. Nella seconda serata di gare allo stadio Torre d'Aiala sono arrivati 6 ori e 13 medaglie, che hanno portato a 23 il bottino conquistato dagli azzurri in vasca nelle prime due giornate. Nei 200 rana Lisa Angiolini ha firmato anche il nuovo record dei giochi, fermando il cronometro sui 2 minuti 24 secondi e 27 centesimi, protagonista anche la Grecia con altri 2 ori e 6 medaglie. Nel Mar Piccolo, Italia e Portogallo hanno conquistato 2 titoli ciascuno nelle finali di canoa e kayak, 5 in totale le medaglie degli azzurri. La Serbia invece ha festeggiato il suo primo oro a Taranto nel K2 500. Nel tiro a volo Sara Bongini ha vinto lo skit femminile, mentre Samer Sarkis ha regalato al Libano il primo successo della manifestazione. Fuori dal podio i due campioni olimpici Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. Un altro oro italiano è arrivato dalla spada femminile con Roberta Marzani, nella gara maschile doppietta dell'Egitto con Mohamed El Sayed davanti al connazionale Youssef Chamel. La Turchia ha continuato a fare la voce grossa nel Taekwondo, conquistando altri 2 ori e portando a 5 il proprio bottino nella disciplina. Primi successi invece per il Marocco con Soufiane El Sabi nei pesi massimi e per la Tunisia con Firas Katusi nei meno 80 kg. Nel badminton la coppia turca formata da Emreson Metz e Yasmen Bektas è salita sul gradino più alto del podio nel doppio misto davanti alla Francia. Prime gioie anche nella lotta greco-romana: l'Algeria ha conquistato l'oro nei meno 60 kg con Abdel Fergat, mentre la Croazia ha festeggiato il successo di Ivan Ulkek nei meno 87. Il dominio azzurro prosegue anche oggi nei nuovi appuntamenti con il ciclismo su strada. L'Italia ha monopolizzato il podio della gara femminile, firmando una straordinaria tripletta: medaglia d'oro per Rachele Barbieri, argento per Martina Fidanza e bronzo per Barbara Guarischi. Un altro risultato che rafforza ulteriormente il primato italiano ai giochi.
0: Questo ovviamente è il dato sportivo, ma poi c'è la cronaca che ci racconta di strade blindate, cartelli di divieto di sosta con date errate, comunicazioni aggiuntive giunte a poche ore dall'inizio dei blocchi. La città si è fermata per le gare dei giochi del Mediterraneo, ma qualcosa è andato storto, ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
3: Che la giornata del 24 agosto sarebbe stata una delle più complesse di questa edizione dei Giochi del Mediterraneo dal punto di vista della viabilità era stato già ampiamente annunciato dallo stesso vice sindaco Mattia Giorno in una delle tante conferenze stampa che hanno preceduto l'evento. Tra post social, ordinanze e giornali locali era stato più volte ribadito che nella giornata di oggi alcune zone della città sarebbero state letteralmente blindate. A Città Vecchia, ad esempio, è possibile accedere fino alle 17 solo tramite il Ponte Punta Penna. Lungomare, Corso Umberto, Viale Virgilio, Via Magnaghi sono state invece chiuse al traffico fino alle

0: 17, mentre in Viale Magna Grecia il traffico veicolare è stato interdetto solo in alcune fasce orarie. Intanto arrivano le segnalazioni dei cittadini su alcune problematiche causate da errata comunicazione. Il cartello di divieto di sosta e rimozione coatta, posizionato su alcune delle strade interessate questa mattina dalle gare, riportava infatti le date errate. I cittadini hanno comunicato l'errore agli agenti della polizia locale, che tuttavia hanno provveduto ugualmente alla rimozione delle auto parcheggiate a causa dell'incomprensione. Anche sulla comunicazione delle modifiche alla viabilità è stata creata un po' di confusione a causa di ordinanze e successive comunicazioni integrative che hanno forse generato più dubbi che risposte.
1: I blocchi stradali che hanno caratterizzato alcune delle strade di cui abbiamo sentito proprio adesso nel servizio hanno causato anche un vero e proprio isolamento del centro commerciale Ipercoop. I commercianti denunciano da stamattina zero incassi. Sempre Maria Laura Paletta.
2: Dall'apertura alle 9 di stamattina, in una delle giornate più importanti dell'anno a livelli di incassi e quindi fatturati, noi da stamattina abbiamo fatturato zero, zero come il numero delle persone che sono riuscite ad accedere al centro commerciale.
0: Ecco come appare questa mattina il centro commerciale Mongolfiera di Taranto a causa dei blocchi stradali validi in occasione della giornata del 24 agosto per le gare dei Giochi del Mediterraneo 2026. I commercianti lamentano che dalle 9 di questa mattina gli accessi al centro commerciale risultano di fatto impraticabili e che per l'intera mattinata nessun cliente è riuscito a raggiungere la struttura, con conseguenze pesanti per le attività presenti e per i lavoratori. È giusto che un evento così importante coinvolga l'intero territorio, affermano i commercianti che ci hanno inviato queste immagini, ma non può arrivare a isolare completamente un centro commerciale, per di più nel periodo dei saldi, e impedire alle attività di lavorare. Chiediamo quindi che venga verificata l'organizzazione della viabilità e che sia fatta chiarezza sulla mancata predisposizione di percorsi alternativi per consentire l'accesso alla struttura.
1: Torneremo dopo sui giochi, ma andiamo avanti con la cronaca. Sparatoria in via Capecelatro nella tarda serata di ieri. Ferito un uomo di 52 anni, attualmente ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata. Non sarebbe in pericolo di vita. Ulteriori dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
3: È stato ferito a colpi di pistola un 52enne tarantino colpito al polpaccio da due proiettili ieri sera alle 23 in via Capecelatro a Taranto. L'uomo è stato soccorso e trasportato al Santissima Annunziata. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti per capire in quali circostanze il 52enne sia stato ferito e chi abbia sparato. Ancora da chiarire il movente della sparatoria. Le indagini sono coordinate dal vicequestore Antonio Serpico.
1: Adesso parliamo di ex Ilva. Nel primo pomeriggio di oggi, fra pochissimo, l'avvio dell'incontro tra i sindacati e l'azienda in merito alla nube di fumo nero e denso proveniente dall'Alto Forno 2 che ieri aleggiava sulla città. Il servizio. Arriveranno nelle prossime ore, in un incontro con i sindacati convocato dall'azienda nella tarda mattinata di oggi, informazioni più dettagliate su quanto accaduto ieri nell'Alto Forno 2, al momento l'unico in funzione nell'ex Ilva. Una nube di fumo denso e nero aleggiando nella tarda mattinata di ieri nel cielo di Taranto aveva allarmato cittadini e lavoratori. L'episodio sarebbe accaduto per un problema al sistema elettrico che avrebbe fatto scattare erroneamente l'allarme e fatto aprire i cosiddetti blider di AFO2, deputati alla sicurezza dell'impianto. Una misura non necessaria che ha comportato però l'emissione del fumo. Sulla vicenda era intervenuta l'assessora comunale all'ambiente Fulvia Gravame con delle dichiarazioni affidate ai suoi canali social istituzionali. È inaccettabile che negli impianti continuino a verificarsi emissioni di fumo nero e infortuni come quello che il 6 agosto ha coinvolto un lavoratore dell'indotto. Mentre il blu del cielo e del mare di Taranto viene raccontato dai media nazionali in occasione dei giochi del Mediterraneo, chi vive questa città continua ad avere motivo di temere per la propria salute. Gravame aveva poi sottolineato, insieme al sindaco Piero Bitetti, chiederò ai gestori degli impianti e agli enti preposti al controllo risposte puntuali su quanto accaduto e sul rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale. Informeremo la cittadinanza sulle azioni che saranno messe in campo per fare piena chiarezza su questo ennesimo episodio che non può essere considerato parte della normalità. L'azienda aveva fatto sapere subito ai sindacati di aver segnalato la vicenda ad ARPA ed enti ispettivi come richiesto per prassi in questi casi. Oggi la convocazione. Intanto la situazione del siderurgico

0: Continua a tenere banco. In una nota, IGI, associazione di categoria che riunisce molte delle aziende dell'indotto ex Ilva, attacca Bitetti, che dicono rischia di passare alla storia come il sindaco sotto il quale si spense l'Ilva. Nel testo, gli industriali proseguono rimarcando: prima di spegnere ciò che c'è, Taranto avrebbe diritto di sapere con precisione che cosa verrà acceso al suo posto. Che gli investimenti miliardari spettino allo Stato è evidente, ma è singolare che il comune rivendichi pienamente il proprio ruolo quando deve opporsi a un modello industriale ed invece sminuisca il proprio ruolo quando bisogna costruire un'alternativa. E proprio sull'incontro tra azienda e sindacati, poco fa si è espresso Francesco Brigati, segretario della FIOM-CGIL di Taranto, rilasciandoci queste dichiarazioni brevissime che vediamo insieme.
1: In riferimento all'incidente di ieri in Alto Forno numero 2, le organizzazioni sindacali per il tramite dei propri RLS hanno scritto alla direzione aziendale per avere chiarimenti. Da una prima ricostruzione, abbiamo verificato che si tratta di un'anomalia strumentale rispetto al segnale della portata 20.
0: Andiamo avanti, dopo oltre 40 anni si chiude il legame tra Nave Garibaldi e Taranto, questa sera l'ultimo ammaina bandiera, poi la partenza per l'Indonesia, resta il rimpianto per una nave che avrebbe potuto diventare museo, luogo della memoria, ci racconta com'è andata invece Dario Gallitelli.
2: Ci sono navi che attraversano il mare e altre che finiscono per entrare nella storia di una città. Nave Garibaldi appartiene a entrambe. Per oltre 40 anni la prima portaerei italiana ha legato il proprio nome a Taranto, porto della Marina e città che l'ha vista partire per le missioni internazionali e rientrare ogni volta nel suo Mar Grande. Questa sera nella stazione navale si svolgerà la cerimonia dell'ultimo ammaina bandiera. Il tricolore sarà calato definitivamente alla presenza del capo di Stato Maggiore della Marina e dell'ultimo comandante dell'unità, il capitano di vascello Marco Guerriero. Poi saranno mollati gli ormeggi e la nave partirà verso l'Indonesia. Consegnata alla Marina Militare nel 1985, la Garibaldi è stata nave ammiraglia, piattaforma per i velivoli Harrier e unità di comando. Lunga 180 metri e capace di ospitare circa 850 militari, ha partecipato tra le altre alle missioni in Somalia, nei Balcani, in Afghanistan e in Libano. Con la sua partenza si chiude un capitolo importante della storia della Marina Militare italiana e del rapporto tra Taranto e il mare. Resta l'amarezza per una nave che avrebbe potuto trovare qui una nuova destinazione, diventando museo. È il luogo della memoria. La Garibaldi inizierà invece una nuova vita operativa dall'altra parte del mondo. A Taranto resterà il ricordo di 40 anni di partenze, di ritorni e di storie condivise, un patrimonio da custodire per una città che vuole guardare al futuro senza dimenticare il proprio passato.
0: A proposito di guardare al futuro con uno sguardo però anche al passato, 3 milioni di euro per recuperare e rendere accessibili i tesori archeologici della città vecchia. Sono stati aggiudicati i lavori che interesseranno il Tempio Dorico, Largo San Martino e i resti custoditi a San Domenico. Dario Galitelli.
2: Un investimento da 3 milioni di euro per recuperare e valorizzare alcuni dei principali tesori archeologici della città vecchia di Taranto. Il comune ha formalizzato l'aggiudicazione dell'intervento finanziato attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione. La gara, gestita da Invitalia e alla quale hanno partecipato 14 operatori economici, è stata vinta dal raggruppamento formato da Arco, Caccavale Appalti e Costruzioni e Opera Laboratori Fiorentini. L'offerta prevede un ribasso del 29,21% e un corrispettivo contrattuale di circa 1.525.000 euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza. I lavori interesseranno tre luoghi simbolo dell'isola: il Tempio Dorico di Piazza Castello e i reperti presenti sotto i giardini di Piazza Municipio, l'area archeologica di Largo San Martino e le fondazioni del Tempio Greco custodite sotto la chiesa e il convento di San Domenico. A Piazza Castello saranno eliminate le recinzioni, ampliata l'area archeologica e pedonalizzata la zona. A Largo San Martino saranno recuperate le strutture esistenti, abbattute le barriere architettoniche e valorizzati i resti delle antiche mura dell'Acropoli. A San Domenico invece sarà realizzato un nuovo sistema per rendere accessibili al pubblico i reperti oggi non visitabili. Il progetto comprende anche servizi multimediali per oltre 122.000 euro, attività di sorveglianza archeologica e la creazione di nuovi percorsi di visita integrati con il tessuto urbano. L'aggiudicazione ha inoltre prodotto economie sui lavori per quasi 692.000 euro. Il comune impegnerà complessivamente 1.692.000 euro distribuiti tra il 2026 e il 2027. Dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, il prossimo passaggio sarà la firma del contratto e successivamente l'avvio dei cantieri. L'obiettivo è restituire alla città tesori rimasti a lungo nascosti e trasformarli in una nuova

0: nuova leva di sviluppo culturale, turistico ed economico per l'isola.
1: E rimaniamo in Città Vecchia perché Maria Laura Paletta ha fatto il punto tra giochi del Mediterraneo e navi da crociera sul numero di turisti presenti parlando con gli esercenti dell'isola. Vediamo.
2: I croceristi della P&O Cruises e i turisti affollano questa mattina una Città Vecchia raggiungibile per gran parte della giornata solo attraverso il ponte Punta Penna.
3: Where are you from?
4: Scotland.
3: Do you like Taranto?
4: I've been in Taranto before, but new
5: Sono
4: town.
5: stato precedentemente nella
4: This
5: parte
4: is the
5: nuova di
4: first time I've
5: Taranto. È
4: been
5: la
4: in
5: prima
4: the
5: volta
4: old
5: che
4: town
5: visito la Città
4: Taranto.
5: Vecchia.
4: Very
5: Molto
4: nice.
5: bello.
3: And what do you think about Taranto?
6: It's very lovely, very,
7: È veramente incantevole, un
6: nice place,
7: posto
6: yeah.
7: molto molto bello.
3: Do you like our sea?
8: Yes, very beautiful.
5: Molto bella.
2: Appuntamenti come i giochi del Mediterraneo e la crescente presenza delle navi da crociera possono generare flussi significativi di visitatori, ma è fondamentale che questi non restino fenomeni circoscritti agli impianti sportivi. La vera sfida, infatti, è trasformare queste presenze in occasioni di consumo, scoperta e permanenza sul territorio, creando collegamenti efficaci con il commercio di prossimità, la ristorazione, l'artigianato e i servizi. Abbiamo intervistato i commercianti del quartiere.
9: Abbiamo visto sicuramente più movimento rispetto agli altri anni. Nei giorni prima dell'inizio dei giochi, molto, molto, molto movimento. Invece, diciamo, da venerdì un po' meno, si anima di più nelle ore notturne, quindi diciamo dopo le 21 rispetto al pomeriggio, che è abbastanza, c'è poca gente.
3: E con i croceristi invece?
9: I croceristi ce ne sono tanti, vengono da tutte le parti del mondo, però purtroppo stanno poco tempo qui da noi, nel senso quando scendono dalla crociera fanno una passeggiata, fanno un giro, però poi vengono portati altrove.
10: Se parliamo direttamente dei giochi del Mediterraneo, non stiamo vedendo un grande riscontro, né un grande passeggio in realtà, stiamo vedendo i turisti, ma attirati dai giochi del Mediterraneo probabilmente no, sono dei turisti soprattutto stranieri, non stiamo vedendo gli atleti, non stiamo vedendo le famiglie degli atleti in realtà.
3: Per attirare soprattutto dalla provincia, dalla Puglia, servirebbero forse anche degli eventi serali pensati proprio per Città Vecchia?
10: Sì, in realtà in Città Vecchia non stanno facendo nulla, anzi è tutto concentrato nel centro nuovo. Abbiamo una via bellissima che è Via Duomo, abbiamo un centro storico meraviglioso che stiamo tentando in ogni modo di riabilitare. Abbiamo delle cose bellissime da vedere qui e gli eventi la sera non ci sono.
11: Ci aspettavamo meglio, forse le navette potrebbero allungarsi più da questa parte per poter dare un respiro anche a noi. Invece, per quanto riguarda le crociere, sono sempre buoni numeri e siamo abbastanza soddisfatti di quello che va. Gli eventi sono sempre ben voluti da noi, anzi, se ci fosse un modo per sostenerli saremmo assolutamente disposti a venire incontro anche economicamente a questa cosa.
12: Con i giochi di Mediterraneo va abbastanza bene, i croceristi sono molto contenti, stanno scoprendo una Taranto che non si aspettavano. Non si aspettano veramente che Taranto sia così. E quindi rimangono veramente sorpresi e estasiati. Cioè, dicono: ma noi non ci aspettavamo assolutamente che questa città fosse così.
1: E tra gli eventi collaterali dei giochi del Mediterraneo, il prossimo 29 agosto, il primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco con delegazioni dei comandi e delle sezioni provinciali di Puglia, Basilicata e Calabria. Ma vediamo ulteriori dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
13: Il 29 agosto Taranto ospiterà il primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco con partecipanti da Puglia, Basilicata e Calabria. Gli organizzatori hanno chiesto e ottenuto l'inserimento dell'iniziativa tra gli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Il raduno presentato questa mattina alle porte dello Ionio nasce per rafforzare il legame tra i Vigili del Fuoco e il territorio e promuovere la cultura della sicurezza e della protezione civile. Coinvolte le sezioni provinciali dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale e i comandi delle regioni del Sud, insieme al personale in congedo, una manifestazione pensata per essere aperta alla città, inserita anche nel programma estivo del Comune di Taranto.
14: Un bellissimo evento che coinvolge tutta la città e non solo, e che ha dei riscontri a livello nazionale e internazionale. Quindi Taranto sarà in questa occasione alla ribalta internazionale per gli eventi dei ventesimi giochi del Mediterraneo. Il mese passato abbiamo lavorato alacremente per verificare la sicurezza di tutti gli impianti sportivi. Abbiamo implementato l'organizzazione del soccorso

0: c'è tanta più gente in città e quindi è necessario il giusto supporto in caso di necessità.
1: Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ormai da anni si colloca nell'elenco delle istituzioni di gradimento degli italiani, sempre tra i primi posti insieme al Presidente della Repubblica. Quindi con questa manifestazione noi vogliamo suggellare questa vicinanza. Vogliamo ricordare che i Vigili del Fuoco sono un baluardo per la difesa della dignità umana.
2: Tra i protagonisti anche una ventina di giovani atlete del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco, tra i 10 e i 16 anni. Il 29 agosto dall'Arsenale della Marina Militare a Piazza Garibaldi sono in programma corteo, attività per bambini, dimostrazioni operative, l'esibizione della banda musicale del Corpo Nazionale. Tutte le iniziative sono aperte alla cittadinanza.
3: La memoria storica che i Vigili del Fuoco hanno tra di loro, cioè in effetti è un raduno interregionale dove verranno dei colleghi, dei soci dalla Puglia, Calabria e Basilicata. Quindi diciamo la memoria deve continuare ad andare avanti.
4: E a proposito di memoria e valorizzazione, ieri sera la tomba degli atleti in via Crispi ha accolto un appuntamento della rassegna Taranto Perla del Mediterraneo, trasformandosi nel punto di incontro simbolico tra gli atleti dell'antica Taras e quelli dei 26 paesi del Mediterraneo. Il racconto archeologico del monumento, risalente al periodo tra il VI e il V secolo a.C., è stato accompagnato dalle note dell'arpista Gabriella Russo in una serata dedicata allo sport ma anche alla memoria e ai valori di pace e incontro tra i popoli. Adesso ce ne andiamo a Martina Franca, dove si è conclusa la 30ª edizione del Festival del Cabaret. A conquistare la vittoria è stato il comico ingegnere Davide Iacconianni, mentre il premio della critica è andato alle Sorgelle. Ulteriori dettagli ce li racconta Luciana Convertini.
5: 30 anni di risate, giovani comici provenienti da tutta Italia e un omaggio speciale a uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Nell'atrio dell'Ateneo Bruni è calato il sipario sulla 30ª edizione del Festival del Cabaret. Protagonista della serata finale è stato Lino Banfi, accolto dal pubblico con una standing ovation insignito del premio Città di Martina Franca alla carriera. A 90 anni l'attore pugliese rappresenta un pezzo di storia della comicità italiana, dell'avanspettacolo al cinema e alla televisione. Un momento particolarmente commovente è stato dedicato a Lucio Montanaro, l'attore martinese recentemente scomparso.
6: Martina Franca poi mi ricorda tanti film che ci ho girato, mi ha ricordato con molto dispiacere Lucio Montanari, al quale volevo bene, lavorava con noi in molti film che venivamo a girare qua. Quindi i ricordi sono tanti, si sono ammucchiati e si sono accumulati insieme ai 91, perché sono già nei 91 anni io da 15 giorni.
5: L'attore è stato ricordato anche dal sindaco di Martina Franca e presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano.
7: È premiare e conferire il premio Città di Martina Franca a Lino Banfi a nome di tutta la città, di tutto il territorio, è un onore e un enorme piacere.
5: La gara tra i giovani talenti ha decretato la vittoria di Davide Iacconianni, comico e ingegnere, con una laurea triennale in ingegneria matematica e una magistrale in ingegneria biomedica.
8: Volevo fare anche l'applauso a tutti gli altri comici che hanno partecipato a questa edizione, perché ognuno di loro porta qualcosa di diverso, con la sua originalità, ma quello che abbiamo in comune tutti è la comicità, la passione per far ridere le altre persone. Stiamo lavorando bene e questo è una grande soddisfazione per me. Non me l'aspettavo, devo essere sincero, non me l'aspettavo e sono molto felice di questo risultato. Quindi grazie a tutti voi, grazie alla giuria e alla città di Martina Franca, che me la ricorderò per sempre.
5: Il premio della critica è andato invece al duo comico Le Sorgelle.
9: Abbiamo in progetto quello di realizzare uno spettacolo e poi sicuramente non solo nel comedy, ma concentrarci anche sul cinema o teatro in generale.
5: 30 anni di storia e la volontà di continuare, puntando sulla forza del gruppo e su quel rapporto diretto con il pubblico che il web non può sostituire. È da qui che il patron Giovanni Tagliente guarda al futuro del festival.
10: Lo spettacolo live è quello che comanda e che emoziona, perché dà la possibilità anche agli artisti di esibirsi al meglio. Tutto un insieme di situazioni che ci stimola a portare avanti questa mission. Per me, almeno, dichiaro sempre che il festival è il mio terzo figlio.
4: E prima di chiudere torniamo in collegamento con Dario Gallitelli per parlare di giochi del Mediterraneo in Piazza Roma, o meglio nel Main Press Center che si trova in Piazza Roma. Allora direttore, come sta andando? Ci sono delle novità che puoi raccontarci in tempo reale?
11: Sì, aggiornamenti ce ne sono perché, come ben sapete, insomma, la kermesse va avanti ad horas. Vi abbiamo relazionato prima sul svolgimento della gara di bocce, specialità Raffa, Italia e San Marino. Parliamo ovviamente della kermesse femminile. Le azzurre si sono imposte con il punteggio di 7-4. Invece in questo momento, sempre nello Sport Center di Montemesola, è in corso di svolgimento la gara tra Italia e Francia maschile della categoria pétanque. Non solo, perché quest'oggi, insomma, diverse sono le gare che si sono svolte. Una riguarda la portabandiera azzurra Irma Testa, che ha staccato il pass per la semifinale battendo la serba Shadrina. In semifinale ci arriva anche la Vassallo che batte Zika, e quindi una folta rappresentanza azzurra a giocarsi l'oro nelle discipline relative alla box. Quest'oggi però sarà anche giornata di nuoto allo stadio del nuoto d'Ayala, ma anche giornata di una giornata ricca in terra. Alle 17 scenderà in campo la nazionale femminile di volley contro l'Egitto, e andrà a completare invece il quadro alle 20 quella maschile di volley che incontrerà la Serbia. Nota di cronaca Palamazzola: tutto esaurito, non c'è più biglietto disponibile. Questa è una sollecitazione importante anche in riferimento a quanto i giochi del Mediterraneo siano stati attesi sul territorio e a quanto la gente li stia seguendo in maniera attenta, in maniera partecipata, non solo a Taranto ma anche nelle diverse location della provincia e fuori, perché ieri c'erano 3.000 persone, anzi avantieri c'erano 3.000 persone allo stadio Via del Mare di Lecce a seguire gli azzurrini che hanno impattato contro l'Albania. Grandissima partecipazione ieri alla Nuova Arredo Arena di Francavilla, dove le azzurre invece hanno vinto 4-1 contro il Kosovo. Una kermesse seguita, una kermesse che sta portando diversa gente vicina allo sport, mossa anche dalla passione, dalla voglia di conoscere gli impianti che fanno parte e che sono per la prima volta scoperti, per la prima volta viene tolto il velo a questi impianti che poi resteranno in dote a Taranto. Ultima considerazione: dicevamo in apertura, è in corso di svolgimento anche la gara maschile di ciclismo. In questo momento il gruppo di testa si trova a circa 90 km dal traguardo. Non ci sono azzurri a guidare la carovana iniziale, ma insomma la gara è ancora lunga e quindi siamo in attesa di ulteriori sviluppi e di ulteriori notizie in merito.
4: Grazie, grazie mille. Noi torniamo in studio, ma solo per dare la linea a brevissimo proprio al TG Sportivo per avere ulteriori dettagli su tutto quello che sta accadendo. Intanto grazie davvero per essere stati con noi.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e

0: contatto con il mondo del lavoro.
1: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
0: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
1: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
0: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle la zona di alta pressione che avevamo già visto ieri in corrispondenza dell'Irlanda si è spostata leggermente più a est e in questo momento presenta i suoi massimi sul mare del nord e interessa gran parte del continente europeo. Una zona di bassa pressione, che in gergo meteorologico si chiama una falla barica, si trova in questo momento però in corrispondenza della penisola iberica, vedete che del Golfo di Biscaglia, con due minimi, che in sempre in terminologia meteorologica si chiamano minimi ad occhiale perché sono due. E questa zona di bassa pressione, dicevo, determina delle condizioni di tempo particolarmente instabili sul Portogallo, sulla Spagna, sulla Francia occidentale, ma soprattutto questa zona di bassa pressione continua a pescare dell'aria molto calda dall'interno del continente africano, portandola poi dopo successivamente sul Mediterraneo occidentale, dove tende ad umidificarsi, dove comunque mantiene delle temperature molto elevate, perché in questo periodo il Mar Mediterraneo è particolarmente caldo, anzi ha delle temperature anomale di superficie più elevate rispetto alla media, e quindi questa aria calda poi dopo successivamente tende ad interessare anche le nostre regioni centro-meridionali in particolare. Abbiamo già fatto un quadro quindi a questo punto della situazione prevista, vedete dalle nostre parti, al momento comunque c'è ancora un'azione leggermente diversa dovuta a delle correnti nord-orientali, ma che sono secche, quindi non portano fenomeni. Traduciamo tutto questo allora rapidamente in una previsione del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola qui, vedete il cielo si mantiene sereno, poco nuvoloso dappertutto. Gli eventuali addensamenti nuvolosi pomeridiani soliti di questo periodo dell'anno non porteranno alcun tipo di fenomeno e pertanto possiamo già passare a parlare delle temperature dicendo che avremo dei valori sempre comunque molto elevati, con minimi intorno ai 25, massimi intorno ai 36, ma parliamo di valori lungo le coste, quindi nell'interno le temperature minime potrebbero essere leggermente più basse, ma le massime leggermente più alte. Per quanto riguarda il vento in questa giornata di oggi è da nord-est, con qualche rinforzo, e questo determinerà uno stato del mare da poco mosso a localmente mosso, specialmente il basso Adriatico e il canale d'Otranto. Se vogliamo dare uno sguardo finalmente alla giornata successiva, quella di martedì, eccola qui, vedete, non cambia assolutamente niente. Praticamente abbiamo cambiato semplicemente la data, perché effettivamente sarà una giornata fotocopia rispetto a quella precedente. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda anche questa edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio e non solo. Parliamo

0: 19 squadra, staff tecnico e dirigenza saranno presentati al Fan Village. Guardiamo il servizio.
1: Il conto alla rovescia è iniziato e la SS Taranto si prepara a incontrare per la prima volta in maniera ufficiale i suoi tifosi. L'appuntamento è fissato per mercoledì 26 agosto alle ore 19 al Fan Village Connection Experience in piazza Garibaldi presso la Cassa Armonica. Sarà l'occasione per presentare alla città la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza rossoblù. Un momento di festa e condivisione aperto a tutti i tifosi e agli appassionati, chiamati a stringersi attorno al nuovo Taranto in vista della stagione. Ma il programma prevede anche un secondo appuntamento. Resta infatti confermata la presentazione allo stadio Erasmo Iacovone, che si svolgerà tra il primo e il secondo tempo della sfida Italia-Kosovo. Due momenti distinti dunque per accendere l'entusiasmo della piazza e permettere alla squadra di ricevere il primo grande abbraccio della tifoseria. Prima l'incontro nel cuore della città, poi la cornice dello Iacovone. La SS Taranto è pronta a presentarsi ufficialmente alla sua gente.
0: Esordio amaro in Coppa Italia per il Brindisi, la formazione biancazzurra cade sul campo della Digesse Praia Tortora per 1-0, decide la rete di Marino proprio nelle battute finali del secondo tempo, un risultato che chiude il percorso dei brindisini nella competizione, ma tra due domeniche sarà tempo di campionato di Serie D.
1: Si chiude con una sconfitta l'avventura del Brindisi in Coppa Italia. La formazione biancazzurra viene superata per 1-0 dalla Digesse Praia Tortora al termine di una gara combattuta e rimasta in equilibrio per gran parte dei 90 minuti. A decidere l'incontro è stato Marino, a segno al 59esimo del secondo tempo. Una rete arrivata nella fase decisiva della partita e che ha permesso alla formazione calabrese di conquistare il passaggio del turno. Per il Brindisi resta il rammarico per un risultato che non premia la prestazione della squadra, ma la Coppa Italia rappresentava soprattutto un primo banco di prova ufficiale dopo il lavoro svolto durante la preparazione estiva. Adesso, infatti, l'attenzione si sposta immediatamente sul campionato. Tra due domeniche inizierà la Serie D e sarà quello il vero obiettivo della stagione. Il tempo per analizzare gli errori e mettere a punto gli ultimi dettagli non manca, ma il KO di oggi può essere comunque utile per capire cosa migliorare in vista dell'esordio in campionato. La squadra avrà dunque due settimane per lavorare, ritrovare energie e arrivare pronta al debutto in campionato. La Coppa Italia si chiude con una sconfitta, ma per il Brindisi il percorso verso la Serie D è appena cominciato.
0: Ritorniamo nella zona tarantina perché il calcio torna protagonista a Grottaglie. La Real Virtus si prepara ad affrontare il campionato di promozione con un progetto fondato su giovani, sostenibilità e crescita graduale. Un nuovo logo, la prestigiosa partnership con il Genoa Academy e Francesco Scardamaglia alla guida della prima squadra. Il nuovo corso è ufficialmente iniziato. Intanto cresce l'attesa per il ritorno allo stadio Damuri, pronto a riabbracciare la tifoseria bianca-azzurra dopo quasi 3 anni. Guardiamo il servizio.
1: A Grottaglie è iniziata una nuova era calcistica. Dopo un anno di assenza, la città torna a essere rappresentata in promozione dalla Real Virtus Grottaglie, realtà nata nel 2008 e da sempre attenta al settore giovanile. Il nuovo progetto nasce dall'acquisizione del titolo della Soccer Massafra e punta su sostenibilità, giovani e crescita graduale. A guidare il club il presidente Giuseppe Ripa, il direttore generale Andrea Di Gennaro e il direttore sportivo Antonio Gravinese. Confermata anche Isa Galeone, ora responsabile del settore giovanile. Importante la partnership con il Genoa Academy, con Francesco Scardamaglia alla guida dell'Academy e della prima squadra. La preparazione è già iniziata, mentre il debutto in campionato è fissato a Mesagne. L'esordio casalingo sarà invece il 13 settembre contro la Virtus Locorotondo. Ma l'attesa più grande riguarda lo stadio Damuri. Dopo quasi 3 anni dall'ultima partita ufficiale, la casa del Grottaglie si prepara finalmente a riaprire le porte ai suoi tifosi.
0: Un nuovo capitolo per il calcio fasanese, nasce il Fasano Football Club, società composta da imprenditori del territorio e che raccoglie il testimone della BS Soccer Team Fasano. Si riparte dalla prima categoria con le gare interne al Vito Curlo.
1: Nasce il Fasano Football Club, un nuovo progetto per rilanciare il calcio fasanese e ripartire dalla prima categoria. La nuova società è composta da imprenditori di Fasano e fa riferimento a Gianclaudio Semeraro, Antonio La Cirignola e Nicola Ditano. Il progetto nasce dalla BS Soccer Team Fasano, che ha deciso di cedere il proprio titolo al nuovo sodalizio, permettendo così alla città di ripartire con una società interamente fasanese. La squadra giocherà le proprie partite interne al Vito Curlo e sarà formata principalmente da calciatori locali, affiancati da alcuni elementi di categoria superiore.
2: L'obiettivo è chiaro: valorizzare il talento del territorio e scalare rapidamente le categorie dilettantistiche, riportando il nome di Fasano ai livelli che merita. Nei prossimi giorni è previsto anche un confronto con il tifo organizzato per condividere il progetto e provare a costruire un percorso all'insegna di unità e compattezza.

0: forza, il calcio fasanese riparte dunque da una nuova identità, ma con un'ambizione ben precisa: tornare a sognare. E con questo servizio siamo giunti alla conclusione del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Vi diamo appuntamento sempre con l'informazione di Studio 100 durante la giornata per parlare ancora dei giochi del Mediterraneo. Ancora grazie e buon proseguimento di giornata sui canali di Studio 100, nella casa dei Tarantini.
1: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico, grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio, per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi! Allora, vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatin, eccoli qua!
2: Buonasera, buonasera a tutti!
3: Buonasera. Salve.
2: Preparatevi!
3: Preparatevi!
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi!
3: Allora,
2: di lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto dalla Ipercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanato e mazzato da Alberto? Allora.
3: No, insieme, tutte e due, insieme, due.
2: Ci vediamo dopo. Ciao, amici.
0: Dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome. E partecipano in coppia, due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasci, vi aspettiamo là, Francesco.
0: Guarda, guarda Martina che tifo che c'ha. Grande, grande tifo di Martina Branca stasera, eh.
2: Vi lasciamo con Francesco e Alberto, prego.
1: Oh, freddo stasera, sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora, vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora, diciamo subito che in questo torneo di Water Games, anzi, a te ti hanno messo in acqua da mo. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euro Agri Invest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: A ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss. Ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, è abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara, e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma traspontandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste sei squadre si scontreranno stasera con le altre tre fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai. Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio
0: Cominciamo a litigare
1: che sono più garbati. Arena verso lo sport, un ringraziamento ai comuni e a tutte le proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al Comune di Polsano e all'Acquafolì, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via ai giochi!
1: No, Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro.
1: Sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco, tu che c'hai una bella voce.
1: Il puzzle.
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Vabbè, spiegalo tu.
0: No, no, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta di là. Una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
0: Allora, a questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche e il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
1: Sono 12, 12.
0: Ma un applauso, poi un sacco di mazzate.
1: 12 giudici arbitro.
0: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
1: Alla prima manche, nella corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2, Montemesola con il rosso. Nella corsia 3, TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
0: eccoli in acqua! Vai!
1: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare questa parte e venire là a sedervi.
0: Eccoli, cominciano con i pezzi del puzzle. Si scrive puzzle e si pronuncia puzzle. Forza, forza ragazzi, velocissimi. Devono comporre il puzzle. Attenzione. Eccoli all'opera. Sono fortissimi a nuoto questi ragazzi, ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E la vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: Quattro minuti.

No, difficilissimo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al...

0: lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto bene.
0: Vediamo,
1: sullo schermo.
0: In questo momento ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo, ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù, ma non sono ancora pronti.

0: Allora. Allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica
0: consegna
1: della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui, intanto.
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare. Madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Giudici, ecco. Ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti. C'è un segno, pronti. Attenzione, pronti concorrenti, via in acqua!
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato, eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista!
0: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attenta che cadi.
1: Va,
0: Madonna,
1: bene.
0: Che paura. Ecco. Ecco, no,
1: vogliamo,
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre. Ma
0: sì,
1: vabbè,
0: dai,
1: in questo momento
0: sentiamo come si chiamano.
1: Tanto siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
1: Ma io le vedo già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma ecco, loro, lei si chiama Romina, noi sappiamo che...
0: Ecco, intanto stanno arrivando,
1: PGS ma... Estate, la concorrente femminile,
0: ecco,
1: si chiama
0: stanno
1: Romina.
0: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo, anche San Giorgio.
1: Non si può disturbare.
0: Le ragazze sono all'opera, sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno, della figura da completare.
1: Oh,
0: eccolo qua.
1: È passato 1:30.
0: Un minuto e trenta. Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulsano. Statte, già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati 2 minuti, quindi ne mancano altri 2. Eccolo, ecco l'altro pezzo mancante. Si sta completando, possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mega schermo il puzzle che si sta completando. Eccolo qua, sta arrivando Pulsano e sta arrivando anche Statte con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua, vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non devono chiamare, neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della
0: sì,
1: piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi
1: penalità
0: direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto intanto, eh.

0: Buzz. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, vabbè.
0: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime 2 secondi, 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di no.
1: Perché sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Vado, sembra un telegramma. Sembra. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene, allora siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia...

0: Crespiano, la corsia 2, la terza con il colore rosso, e nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
1: Palagiano, madonna che mosceria, Palagiano! No, mosceria ai sostenitori, non voi. Ecco, forza! Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti? Il risultato, eccolo qua, della seconda manche.
0: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, se, però purtroppo in questo caso
1: ha completato, la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi, PGS Start 2 pezzi e Pulsano ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche, i giudici si stanno facendo segno, pronti? Mi sembra di sì, attendiamo il fischio,
0: bandierina.
1: Pronti? Via!
0: Eccoli,
1: si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
0: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti lo devono.
1: Eccoli che stanno arrivando,
0: no,
1: va bene, va bene.
0: Forse ma il tipo di Martina è incredibile.
1: Eccoli qua, si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per primi i concorrenti di Crespiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro. Attenzione.

0: radio per fare dei ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta Marinucci Sport. A Locorotondo Petino Sport o Petino. A Grottaglie Athletic Sport. A San Giorgio Ionico Acquaviva Sport. A Statte Non Solo Sport. A Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono io.
1: Mentre San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PGS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manco un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: No. Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano. E stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle, alla loro puzzle maker, come si dice.
0: Un minuto. È tutto nelle mani delle ragazze adesso che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
1: Attenzione.
0: Di quanti secondi?
1: Velocissima la... Eccola là.
0: 40 secondi ancora, ecco.
1: Eccolo!
0: Squadra
1: Crispiano ha completato! Anche la terza! Anche la terza!
0: Manca un pezzo a Palagiano!
1: Manca un pezzo a Palagiano! Vai!
0: Non è il suo, sembra!
2: Oh, bigliacqua!
0: Niente, la terza non ce la fa. A chi?
1: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir,
1: mesdames. Grazie, buonasera.
3: Buonasera, signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Saluta le cristiane.
1: Buonasera.
3: Adesso, che stai a casa tua? Buonasera.
1: Come devo dire?
3: Saluta le persone come si deve.
1: Ciao.
3: Come ignorante.
1: Ignorante.
3: Hai sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening, sir. Come si chiama che dame? Non ridere.
1: Te ne sei andato.
3: Sir.
1: Buonasera.
3: E lady. Ladies and gentlemen.
1: Madonna.
3: Così si saluta.
1: Saluta,
3: capdi.
1: All'indamine senti che delle tingin.
3: E che cos'è che?
1: Ancora sta qua che cinese, ho salutato in cinese. Babatti,
3: Salatino. Questa sera qua ad Acquafoli c'è la creme della gente. C'è proprio la creme. Saluta!
1: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafoli.
4: che siamo
3: come
4: felici.
3: Una pasticceria,
4: si dice che sta la crema qua,
3: la crema disgraziata, volevo dire il fior fiore della gente,
4: benvenuti al fiora, sì è un macista, che cosa è uno sposale, i fior, la crema.
3: Beh, ma, senti,
4: ma vattene, ma vattene,
3: lascia,
4: vattene,
3: lascia stare, vabbè, lascia stare, che è meglio, che ti vedo proprio come, come devo dire, come lo vedete voi, io lo vedo come uno sfollato.
4: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
3: Sì,
4: sì,
3: guardate dalle righe.
4: Bro, sì, è vero, è vero. Perché?
3: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro
4: stato. A proposito,
3: che cosa?
4: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi. Finalmente.
3: Che sei? Scusa, dammi questa roba.
4: Gli albanesi.
3: Dammi questa roba.
4: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
3: Beh, ce m'ha fa.
4: Che dobbiamo fare?
3: Beh,
4: non li dobbiamo bloccare.
3: In che senso?
4: Li dobbiamo far venire tutti qua.
3: Cioè tutti, dall'Albania in Italia.
4: Sì.
3: Tutti. E non avassi il Kirghizistan.
4: No, quando arrivano tutti qua,
3: beh,
4: noi ce ne siamo tutti quanti là.
3: In Albania?
4: Sì.
3: Tutti gli italiani, quelli, in Albania.
4: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedono la televisione Tirana Libera di Studio 100.
3: Studio 100 Tirana Libera.
4: E tutti gli albanesi dall'Italia vogliono venire da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
3: Sì,
4: e
3: sì.
4: Noi stiamo in Albania,
3: sì.
4: E facciamo quello che facevano gli albanesi.
3: Sì, e che facevano gli albanesi?
4: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea. Avanti.
3: Io non lo so, non lo so, non lo so. Bisognava parlarne con Amemi Pro.
4: Passiamo al gioco, passiamo
3: allora,
4: al gioco.
3: Allora, senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla, alla spiaggia.
4: Vado alla spiaggia.
3: Vai alla spiaggia.
4: Vado alla
3: Io
4: spiaggia.
3: Vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
4: Allora,
3: venite.
4: Io intanto vado.
3: Due prime concorrenti.
4: Sì.
3: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
4: Due ragazze da in mezzo alla foto. A proposito, io intanto vado sul bagnasciutto,
3: sì,
4: lì. Vado al bagno asciutto.
3: Tiziana e Katiuscia, ecco, dove sono?
4: Eccole,
3: eccole. Accogliamole con un applauso. Venite, venite. Eccole qua.
4: Oh,
3: Bonsoir. Adon. Tu sei Tiziana?
5: Sì.
3: Manca palla a posto, tu saresti?
5: Katiuscia.
3: Katiuscia. Come sono? Come sono? Come sono?
4: Belle, belle, belle.
3: Ehi, fatti, fatti.

0: tutto che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete quei due canotti?
1: Sì.
0: Li dovete buttare dentro, dovete fare il giro intorno al fungo, va bene? E ritornare. La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
1: Sì.
0: Trovate di tutto, se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa alla Ipercop.
1: Fa la spesa e passi il tempo,
0: allora,
1: il bar, stanno con me.
0: Allora, venite, potete qua andare direttamente là, grazie,
1: venite qua, venite,
0: e in bocca al lupo, eh.
1: Venite qua, spezzati di gambe, venite qua, spezzati di gambe.
0: Spezzati di gambe le cristiane.
1: Qua, no, deve, venite sul bagnasciutto.
0: E che sei, un ortopedico che devono venire spezzati gambe?
1: Sì, stati zì. Venite,
0: maleducato.
1: Fammi più l'acqua. Ah.
0: Allora.
1: Allora.
0: Signori, accompagniamole con un tifo proprio acceso.
1: Con le mani, fate il, mi raccomando, piano piano. Senza.
0: Buonasera, tu sei Alessio, da ieri sera.
1: Aspetta.
0: Un frusco.
1: Buttati dentro, lo mantengo io.
0: Sì. Vai?
1: C'è il, pronti? Possiamo
0: parlare? Vabbè, momento, il pronti lo dici tu, il via le lo do io.
1: Allora, il pronto.
0: Pronti?
1: Puoi dare una spinta pure tu?
0: Vai?
1: Pronti?
0: Via!
1: Avanti, vai!
0: No! Dai, tifo, forza!
1: Giratemi da
0: qua! Girati, voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo. No! Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
1: Guarda come è scorretta,
0: guarda come
1: la
0: dondolo.
1: Guarda come è scorretta.
0: Ma Katiuscia, Katiuscia viene dalla Russia. Dalla Russia con la moglie, da poveretta di Tiziana.
1: Guarda.
0: E Salatine, penalizzate al cappello, Tiziana.
1: Madonna, guarda, guarda.
0: Vai.
1: Non si capì. Non ce ne frega niente dell'acqua.
0: Eccola! Applausi per Tiziana!
1: E che cosa è?
0: Applausi per Tiziana, ancora faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
1: No, no, proprio, devo dire, lei è asciuttissima.
0: Sì, dagli la mano, dagli la mano.
1: Vieni, vieni.
0: Ancora!
1: Eccoci qua.
0: Venite qua, Tiziana, Katiuscia, venite.
1: Andiamo a prendere,
0: venite,
1: il premio.
0: Madonna, sono queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina.
1: Cosa,
0: allora,
1: pazzi, costa pazzi!
0: Anche di più.
1: Però è valsa la pena, guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
0: Questo
1: e
0: è
1: attuale
0: per te.
1: Dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare.
0: Questo
1: a un nipote.
0: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
1: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao.
0: Valeria. Un abbraccio da, grazie, tutto questo pubblico, l'applauso.
1: E chiamiamo, noi qui
0: vi invitiamo sulla scena di nuovo
1: Alberto
0: Mister
1: Castagna,
0: Alberto Castagna e Mrs. Francis Rettodini.
1: Ecco, arriva solo Alberto.
0: Sì,
1: quella è la rase. Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi, ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano, 8. Terza, 7 punti, TM Grottaglie. Quarta, 6 punti, la terza. Quarta, la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta, San Giorgio con 5 punti. Sesta, Palagiano con 4 punti, Palagiano. Settimo, Montemesola con 3 punti. Ottavo, Martina, poi! E nona, PGS Estate con 1 punto.
2: Proseguiamo con il secondo gioco.
1: Il secondo gioco, eccolo qua.
2: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato

0: appositi cestini dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti?
1: Vai, corsia 1.
0: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Statte con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
1: Vestita così va benissimo.
0: Vestita così, tutta intera.
1: Eccoli i concorrenti,
0: finalmente,
1: che si stanno
0: davanti, così
1: avviando a prendere gli animali,
0: vedere.
1: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni, che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive, dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra. Eccoli qua.
0: Mi raccomando.
1: Sale TM Grottaglie. Ecco, sale anche Montemesola Estate. Quasi tutti insieme le ragazze. Eccoli qua. Stanno mettendo i pupazzi,
0: in piedi.
1: Sono pronti per la foto, vediamo chi fa il primo flash.
0: La foto non deve essere sfocata,
1: TM Grottaglie, il primo flash. Eccolo qua, anche Statte e Montemesola hanno fatto tutti la fotografia. Benissimo.
0: Hanno terminato quasi insieme tutti.
1: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari. Sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Gidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto, quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli le squadre di Martina Franca, corsia 1, colori blu. Mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco. No, tutto a posto.
0: Non
1: vai.
0: Mi fate male, perché c'è un bambino.
1: Si è fatto male il bambino?
0: No, si è spaventato e basta, non si è fatto male. C'è papà insieme, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona.
1: Il bambino
0: calda.
1: Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato? Dai.
0: Spaventato, no. Non è successo niente.
1: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata. Allora, Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo, in corsia numero 3.
0: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
1: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Statte 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna.
0: Lo striscione, tutto a fuoco.
1: Attenzione.
0: Va bene, sono pronti lassù, Alberto.
1: Pronti giudici.
0: Via.
1: Pronti concorrenti. Pronti. Via! Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e preparate.

0: per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo sulla terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca!
1: Scattato.
0: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
1: Martina ha scattato.
0: Crispiano, Martina ha scattato.
1: Che cosa è successo?
0: Che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
1: Su la terza, su!
0: Veloci, veloce, su!
1: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
0: Forza, tutti nella foto. Eccola qua, anche il flash di la terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi, e però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica? Perché dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
1: Tutto a posto.
0: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora,
1: aspettiamo un attimo il punteggio.
0: Aspettiamo il punteggio.
1: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto. E mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
0: Bene. Sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione! Ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano. Mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai, che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili. A cagnolina, a morto affogato, a delfino, a stile libero a rana. Si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua. Eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima. Eccola là.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando? Che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato San primo San Giorgio,
1: San Giorgio pubblicità.
0: Pubblicità,
1: ha scattato per primo
0: Pulsano,
1: scattato Pulsano
0: e Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione. Il tempo minore della seconda manche.

0: revanche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca. 1:19
1: Però c'è questa penalità. Non ha posizione. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25 e la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Villa Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca Stone, Miss

0: Miss Castellaneta Marina, vai Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Katiuscia Lillo, Miss Martina Franca,
0: accompagnata da un tifo senza precedenti, Katiuscia. Miss Massafra, Adelaide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI, Taranto.
0: Miss Montemesola, Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni, della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
1: Forza Palagiano. Natascia Nuovo, della squadra PGS Statte, Miss Statte.
0: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
1: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
0: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
1: E Maria Grazia Maggi, della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
0: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
1: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh. E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International, che ha curato l'acconciatura naturalmente. Grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco, ah, c'è subito un altro gioco, e quindi il terzo gioco
0: dopo le Miss, io le scusa Francesca, le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode, certo, non se le vede, le vorrei far sfilare.
1: Succede
0: per tutta la piscina.
1: Fondo.

0: insomma,
1: a grande richiesta le faremo.
0: Capiscimi a me. Allora,
1: abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottagli al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti. Al sesto PGS Statte con 4 punti. Al settimo Pulsano con 3 punti. All'ottavo Palagiano con 2 punti. E al nono la terza con 1 punto.
0: La classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano. Secondo, 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie. 14 punti San Giorgio Pubblicità. 12 punti Pulsano. 9 punti Montemesola. 7 punti pari merito Martina Franca e la terza. 6 punti Palagiano. 5 punti PGS Statte. Terzo gioco. Vai Francesca.
1: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio da Rocky sarà. Questi infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
0: Adriana!
1: Solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono 3. Il tempo di gioco 4 minuti.
0: Prima manche. Corsia 1, TM Grottaglie con il colore blu. Corsia 2 con il colore rosso, Martina Franca. Corsia 3 con il colore giallo, Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
1: Via! Ora come corrono, ecco, queste sono le ragazze. Eccoli. Con i guantoni, questi sono i guantoni.
0: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
1: Che raggiungono il loro
0: come
1: Rocky.
0: Stanno andando.
1: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
0: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare. Eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente Martina con tutto l'accappatoio.
1: Che addosso.
0: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione. Concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là. Pugno al pallone.
1: Adriana, ha urlato Adriana.
0: Eccolo qua. È arrivato anche il concorrente di Grottaglie, il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
1: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
0: Eccolo qua.
1: Non è squalificato. Forza, su!
0: Eccolo,
1: ecco, il pugno deve salire.
0: Sta salendo.

0: e gridare Adriana.
1: Non si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
0: Oh, Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso siamo pronti, c'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale. Martina Franca 0,55, TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26. Quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record, secondo me.
1: Ma intanto, Alberto, sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso. E nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro. Tutto è pronto.
0: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto.
1: Pronti?
0: Via!
1: Parti subito i guantoni.
0: Bravissima! La concorrente chi è?
1: State, pronti? San Giorgio Pubblicità.
0: Ha recuperato. È difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti.
1: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia. Consegna i guantoni a Rocky. Forza su, che infila guantoni e si, invece si tuffa per primo PGS Statte, vai, sono quasi alla pari, Statte Montemesola. Tardi,
0: Madonna, si sta affogando questo ragazzo. No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio.
1: Sta scoppiando, rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
0: Eccolo.
1: Arriva prima, infatti, Montemesola.
0: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola, PGS Statte
1: e
0: Montemesola.
1: Statte.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora
1: migliore,
0: il più forte.
1: Sì,
0: vediamo.
1: Sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Debora! Dove sta Debora? Non c'è Debora.
1: Allora, Debora è salutata dal bambino qui. Ciao.
0: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti in attesa intanto del risultato della seconda manche. Il giudice sta arrivando, attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1,07, PGS Statte 1,09, San Giorgio 1,10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole.
1: Partite.
0: Le ragazze.
1: Partite velocissimi, velocissime. Sono tutte e bagnatissime. Via, ha perso un guantone. Adesso.
0: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua. Crispiano è velocissimo, attenzione. Crispiano è velocissimo.
1: La terza ha perso tempo.
0: Parte
1: forza
0: anche
1: su, recupera i
0: Pulsano.
1: Guantoni. Guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo Crispiano che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone. Adesso dovrà gridare Adriana.

0: eccolo qua.
1: Salvato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulsano, Pulsano dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su. Pugno al pallone. Ois, sale. Via, arrivato.
0: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
1: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo, ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
0: Vai con Adriana.
1: Adriana, conclusa.
0: Ha
1: la
0: detto
1: prova.
0: Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non sentite, no? Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio dal quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande
1: microfono.
2: Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso a Franco Cosa, ragazzi.
2: Sempre, vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno
1: attenzione.
2: Alberto,
1: stanno
2: qui.
1: Sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure accorto. Qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: voglio
1: voi.
2: Attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche
2: l'onda.
1: La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano. 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca, che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano ex equo.
2: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco, che si chiama La Strega Cattiva, vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
1: Allora vi spiego il gioco. Al via tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe la pozione magica. Trascinetto. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare al maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti, aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo. Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione, com'è il segnale? Buono. Partono dalla base dello scivolo, eh?
2: Allora intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
1: Eccoli!
2: Partiti!
1: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
2: Allora
1: Martina Franca è primo! Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
2: Eccolo, è arrivato.
1: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo, sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente, eccoli qua,
2: i tre,
1: e vai Martina Franca per primo, ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre le squadre, eccolo qua.
2: Quindi di nuovo Martina Franca.
1: Beh ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso hanno bisogno, C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
2: Bravissimi, sono stati bravissimi.
1: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi, una serata magica stasera all'Acqua Folie.
2: Tra poco ci daranno la classifica, intanto Alberto fammi ringraziare il latte fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinata una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
1: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1 minuto e 6, Martina Franca. 1 minuto e 11 per San Giorgio, 1 minuto e 35 Montemesola.
2: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
1: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli scivoli.
2: Sono pronti?
1: Non ancora.
2: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
1: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi, forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che ci hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
2: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
1: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto. Attenzione. Pronti per questa seconda manche, partono, stanno per partire, segnale di tutto ok.
2: Tutto ok o quasi.
1: Tutto ok o quasi, girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario, girati di fronte gli altri due.
2: Pronti.
1: Uno, via, eccoli!
2: Partiti. Ma deve essere faticoso.
1: Velocissimo, è Palagiano che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
2: Arrivato.
1: Ha preso la corda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme.
2: Riscende Palagiano.
1: Palagiano. Palagiano e PGS Statte. Attenzione. Si ostacolano abbastanza. Forza! Sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano. La strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce, ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano, chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
2: Oh, avete visto che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Mattacchiera, che è uno dei due operatori subacquei e l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
1: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno in acqua
2: qui, da
1: dall'inizio,
2: da
1: ieri, anzi,
2: da due giorni.
1: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
2: Nella corsia 1, la terza con il colore blu, nella corsia 2, TM Grottaglie con il rosso e nella corsia numero 3, Cristiano con il colore giallo. Tutto è pronto...
1: Via!
2: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
1: In testa è Crispiano che va velocissimo.
2: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno, si è buttato TM Grottaglie con rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo. TM Grottaglie.
1: Il primo a consegnare a Crispiano Grottaglie. Sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
2: TM Grottaglie
1: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso velocissimo, ecco anche

0: ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il terza gioco.
0: Manche, e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo. Allora, vabbè,
1: ecco che arriva la classifica. Attenzione, attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM

0: è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1:07 per Crispiano, bravissimi. 1:26 per la terza. Vai Francesca.
1: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
0: Grazie Paolo.
1: Questo
0: Splash Dance.
1: Via.
2: Uepa!

Made in Ta, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto?

0: musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrato, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, o l'orchestra di Verdi o l'orchestra di Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. è stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop ad andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
3: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
0: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
3: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. Cioè uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione, ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciononostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco.

0: poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbusters è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce.

0: la tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher, famosissimo, no? You believe in love, after love. Il pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è che cosa sto producendo e come deve suonare. Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop, come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi

0: che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
1: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
2: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dalla AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è dalle persone che andiamo.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Pool.

Amici sportivi, ben ritrovati nel nostro approfondimento con Medintà. Quindi parliamo dei giochi del Mediterraneo. Come ben sapete è una edizione particolare quella delle 17 perché vi diamo aggiornamenti costanti con Medintà in campo, Medintà eventi e Medintà tra la gente. E quindi partiamo con i risultati positivi arrivati in mattinata e qui con l'aiuto della nostra regia curata da Alessandro Labriola guardiamo la grafica che è già stata messa sui canali social di Studio 100, la tripletta azzurra nella gara di ciclismo femminile. Ottimo risultato dunque in questo avvio di giornata che si prospetta davvero molto impegnativa dal punto di vista dello sport con le competizioni dalle 17, la finale e le finali di fioretto e semifinali della lotta libera femminile. Ore 18, finali di nuoto nei 100 stile libero, 50 rana, 400 misti, 800 stile libero, sempre ore 18, quarti di finale, maschili di box, ore 18, finale lotta libera maschile, ore 20, pallamano femminile, Algeria, Italia, ore 21, calcio maschile con Italia, Algeria. Per domani invece c'è un'altra giornata particolarmente ricca con l'esordio di nuove discipline. Dalla grafica potrete notare dalle ore 9 il tiro con l'arco badminton, trap e batterie di nuoto, dalle 9.30 ottavi di padel, dalle 10 ginnastica ritmica e tennis, tutta la giornata invece finali delle bocce, ore 14 e 18 quarti di finale box, ore 15 quarti di finale badminton, ore 18 nuoto 200 misti, 50 stile libero, 200 farfalla, 100 dorso e 1500 stile libero maschili, ore 19 finali lotta libera femminile, ore 20 pallamano maschile Italia Portogallo, ore 21, tre partite del torneo di calcio femminile. Sono previste anche le semifinali della pallavolo maschile e femminile con orari e accoppiamenti da confermare. Il programma ufficiale ovviamente resta possibile di variazione. E ovviamente Medintà non è solo sport, Medintà è anche eventi e grazie alla nostra Sabrina Morea abbiamo recuperato dei contributi importanti con delle interviste che ascoltiamo in questo momento.

0: Siamo qui in Piazza Maria Immacolata, un altro punto nevralgico di quelli che sono gli eventi collaterali che terranno compagnia i turisti, il pubblico, insomma, presente a Taranto per questi giochi del Mediterraneo in queste settimane calde sotto tutti i punti di vista. E allora approfittiamo, proprio mentre ci sono delle prove in corso, di incontrare Antonio Oliveti dell'associazione Taranto Jazz, che è colui che ha curato la direzione artistica di questo Pelagos World Music Festival.
1: Sì, Pelagos nasce oggi, questo festival di World Music, che è una cosa che volevo fare da anni, e apriamo con gli Opatsupa stasera, che è un gruppo che amiamo, che oggi c'è, cioè oggi festeggiano 30 anni di carriera, e che più, vi aspettiamo a Piazza Maria Immacolata
0: a partire dalle 21,
1: più o meno anche prima se volete, e si sta freschi, non è vero, fa caldo, però non possiamo manco dire venite che la infiammiamo la piazza,
0: no,
1: con le Opatsupa, no,
0: niente, no, non
1: si sta freschi, si sta bene. Domani abbiamo l'Anonima Folk, che Sabrina mi ricordava già che vi aveva avvisato, e lunedì continuiamo con i Fanfarroni, con un gruppo italo-francese di amici bravissimi.
0: Sempre. Allora, infatti noi approfittiamo stasera delle prove in corso degli Opatsupa per questo trentennale importante con il grande Cesare Dell'Anna, per parlare soprattutto dell'appuntamento di lunedì 24 con i Fanfarroni, perché è la giornata, insomma, che ricorderemo nei nostri eventi dopo i successi di oggi e di domani, perché sono convinta sarà un successo. Chi sono i Fanfarroni?
1: Fanfarroni è un gruppo di amici con Manuel Ferrari, che è italo-francese, e continuiamo il connubio e tutto il progetto che è Pelagos, fondamentalmente è un gruppo italo-francese, quindi è sempre attiva perché la Francia anche fa parte del Mediterraneo. Quindi in questo festival stiamo mischiando musica del Sud Italia, verrà un gruppo di artisti di musica calabrese, francesi, musica albanese, balcanica, tarantini, che gli Anonima Folk sono bravissimi e mischiano sempre un po' di genere. Insomma, l'unico problema, quando si dice l'organizzazione di un concerto, no Sabri, speriamo che non piova, qua invece speriamo che non faccia troppo caldo.
0: Troppo caldo. Allora, quindi queste musiche dal mondo presenti qui a Piazza Maria Immacolata tutte le sere praticamente?
1: Tutte le sere da stasera fino al 31 agosto.
0: E allora Antonio Oliveti, dopo aver organizzato il Festival Jazz, che abbiamo poi tra l'altro incontrato per il famoso concerto all'alba sulle terrazze del Duomo di Taranto, adesso impegnato in questa attività, come si sta adesso seduti a guardare le prove di una cosa che volevi fare da tempo?
1: È il momento più bello, è la cosa più bella in assoluto, e c'è una squadra dietro che lavora in maniera eccellente, e quindi ripeto, il momento più bello di tutta l'organizzazione del festival.
0: Va bene, allora Antonio Oliveti, ancora grazie.
1: A proposito, ci sono problemi perché sappiamo che le strade sono bloccate, tutto il resto, però cerchiamo di essere positivi perché ovviamente è un evento internazionale, quindi non possiamo arrivare comodamente, ma se vi informate, vedete bene, non è tutto totalmente bloccato, quindi alcuni blocchi erano tipo fino alle 15, quindi non dovete per forza parcheggiare a San Giorgio e venire a piedi, ma fate qualche metro in più a piedi, ma ne vale la pena, per tutti gli eventi che poi saranno in centro oltre a questo.
0: Il sacrificio ne vale la pena, effettivamente, per stare insieme, per creare comunità tutti quanti in occasione di questo straordinario evento che ci coinvolge ormai per 15 giorni. Tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Grazie Antonio Oliveti.
1: Grazie a voi.
0: E Pelagos World Music Festival qui Piazza Maria Immacolata 24, Fanfarroni.
1: Grazie.
0: Allora, proprio al volo abbiamo approfittato, dopo aver incontrato Antonio Oliveti, di beccare il maestro Cesare Dell'Anna.
2: Ben trovati, bella Taranto sempre.
0: Senti Cesare, 30 anni di Opatsupa stasera a Taranto.
2: Infatti abbiamo fatto scendere anche Riccardo Vitao dalla Sardegna, avremo dei begli ospiti, penso che sarà un super super live stasera, vedrai. Non tornavo a Taranto con Opatsupa da un po', ma per i 30 anni faremo una serie di live importanti e stiamo preparando un ultimo disco, e quindi niente, ci vedremo molto spesso,
0: molto spesso,
2: e con cose nuove, con tante novità.
0: Senti Cesare, tu sei stato uno dei primi in Puglia, ma anche in Italia, proprio come rappresentante di questa musica crocevia dei popoli, no? Cioè, quanto è stato difficile e all'inizio sei stato proprio uno dei primi, poi la cosa si è sviluppata anche in Puglia,
2: diciamo,
0: però...
2: Diciamo che sono stato solo molto fortunato, quando le altre persone non volevano gli albanesi a casa, gli immigrati a casa, i marocchini, a casa mia ci stavano benissimo.
0: E suonavano. Quindi,

0: musica, in particolare con la musica dell'est.
1: Del Mediterraneo soprattutto. Esatto. Grazie a Cesare Dellana, buon lavoro per stasera, abbiamo approfittato qui proprio alle spalle delle scale.
0: Grazie.
1: Grazie. In realtà in questo momento io sto facendo il lavoro un po' che fa Angelo Di Leo all'interno di questo Made in Ta. Passeggiavamo per le strade di Taranto qui alla Piazza Maria Immacolata e ci siamo imbattuti in questo altro angolo dedicato alla destinazione Mediterraneo, dove sono presenti gli stand dei paesi della provincia di Taranto, e abbiamo avuto la fortuna di incontrare il sindaco Damiano di Leporano e l'assessore Lotta. Allora, come sta andando questa iniziativa?
2: Bellissima, un'iniziativa lodevolissima, Villaggio dell'Accoglienza, tutti i comuni della provincia si sono uniti all'unisono per far sì di esporre tutto ciò che è sono le nostre tradizioni e anche promozione, perché in questo momento stiamo facendo promozione turistica. Il lavoro è stato bello, duro, abbiamo lavorato tanto, però queste sono le soddisfazioni perché Leporano c'è.
1: Allora, Leporano c'è, un'estate impegnativa ma soddisfacente ovviamente anche per quest'anno, per Leporano. Vi siete fatti la passeggiata a Taranto per portare quello che insomma sono le vostre caratteristiche fondamentali, no? Ma comunque è una bella estensione sul territorio.
3: Sicuramente è un momento storico per la città di Taranto ma anche per tutta la provincia, quindi abbiamo voluto essere presenti qui al Villaggio dell'Accoglienza presentando quelle che poi sono le nostre peculiarità della nostra bellissima Leporano. Come sapete siamo bandiera blu, siamo le spiagge di Taranto, no? Perché Leporano ha sempre ospitato i tarantini e noi siamo lieti di accoglierli. E qui nel nostro stand vedete soprattutto il cartellone della nostra estate leporanese, che ormai ha una storia di oltre 30 anni, e qui c'è l'assessore alla cultura, al turismo e spettacolo, che ha iniziato a fare politica molto prima di me e viene sistematicamente confermata ad ogni elezione. Quindi, vedete, c'è il cartellone, ormai la stagione è al termine, ma ci sono stati tanti eventi nella nostra Leporano, siamo andati dallo spettacolo alla cultura, all'enogastronomia e abbiamo ospitato tanti cittadini della provincia, per noi è sempre motivo di soddisfazione.
1: E allora buon lavoro, perché tanto immagino che sarete già a lavoro per le prossime attività.
3: Sì, perché noi il nostro calendario non finisce mai, cioè, finisce il calendario estivo, si inizia a pensare già al Natale leporanese e al Carnevale, quindi da questo punto di vista direi che siamo un punto di riferimento per la provincia, perché organizziamo tanti eventi, ma soprattutto ciò che ci distingue è il fatto che questi eventi sono tutti gratuiti.
1: Certo.
3: Quindi la gente viene nella nostra Leporano, certo, a trovarci, si diverte, abbiamo avuto degli spettacoli che hanno fatto il sold out, non ultimo i Cugini di Campagna. C'era tanta gente che la piazza era praticamente gremita, quindi andiamo avanti e cerchiamo sempre di migliorare la nostra Leporano.
1: Va bene, allora noi in attesa delle prossime notizie, tanto con l'assessore Lotta ogni tanto ci interfacciamo su quelli che sono i prossimi programmi.
2: Sì, sicuramente avremo il 25 questo momento di cena in bianco, un momento di condivisione conviviale, e poi ci tenevo a dire che siamo nella top 10 degli stabilimenti balneari più belli d'Italia, dove c'è sia il Canneto che anche Gandoli, certo, che sono le due perle della provincia ionica.
1: E allora, con queste belle notizie che vengono dalla nostra litoranea e dalla provincia, quella più vicina, noi vi salutiamo da questo villaggio destinazione Mediterraneo, comune di Leporano.
3: Grazie.
4: E avete visto le interviste della nostra Sabrina Morea, i suoi ospiti, che ringraziamo naturalmente per la partecipazione. E ancora con Sabrina Morea andiamo a sentire quali saranno gli eventi delle prossime ore.
1: In giro per le varie location che ospitano gli eventi collaterali a sostegno delle attività sportive dei Giochi del Mediterraneo, Made in Ta Eventi oggi vi parla di ciò che accadrà lunedì 24 agosto. Nell'ambito dell'iniziativa virata Vive in Puglia, laboratorio di pizzica pizzica e danze del Mediterraneo, laboratorio di tamburo alle ore 19 presso il Belvedere della Discesa Vasto, organizzato dall'Associazione dall'Associazione Apulia Feisa APS e dall'Associazione Fermenta APS. Sempre organizzati dalle stesse associazioni, oltre questo laboratorio live concerto Furanu in live di Giancarlo Paglialunga. Sempre nell'ambito di questa iniziativa dal titolo virata Vivi in Puglia, concerto alle 21.30 e alle 23.30 raduno di musica popolare presso la piazza Ex Mercato. Come dicevo, organizzato dall'associazione Apulia Feisa APS e l'associazione Fermenta APS. Di tutt'altro genere il concerto, o meglio il live sax al tramonto presso il Baronè con DJ set e live sax appunto a partire dalle ore 20 in corso Due Mari, organizzato dall'associazione Nottetempo Future in collaborazione con Baronè, Gata Gallery e Matilde Caffè Taranto Mare Vivo. Quindi quest'angolo della nostra città proprio prospiciente il Castello Aragonese vivrà di questo momento particolare a partire dalle 19.30-20. E sempre alle ore 20, ma questa volta ci spostiamo in provincia, in particolar modo a San Simone di Crispiano, Piazza Martellotta, la live band Canose, e a seguire un DJ set organizzato dalla Posizioni Note SRL nell'ambito di Sansi Mini Fest, quindi grande festa in piazza con annesso flash mob a cura della Proloco di Crispiano. 24 agosto, quindi sempre lunedì, torniamo a Taranto alle 21, Piazza Maria Immacolata, nell'ambito di Paragos World Music Festival, il Fanfarroni Live, organizzato dall'Associazione Taranto Jazz Festival, un altro concerto appunto inserito in questo denso programma denominato Paragos World Music Festival. E gli appuntamenti di lunedì 24 si chiudono con il Mediterranean Game Music Village dello Spazio Porto di Taranto in via Niceforo Foca 28 con il DJ set di David Strauss organizzato dall'associazione A4Sale. Questo è tutto per lunedì 24 agosto.
4: Ringraziamo la nostra Sabrina Morea per le interviste ai protagonisti. Parliamo adesso da Medinta Eventi a Medinta, tra la gente dei giochi e quindi tra le strade a tutti gli effetti, con il nostro Angelo Di Leo che questa mattina è stato appunto alla gara ciclistica e ha raccolto diverse interviste. Sentiamo.

0: Allora, noi siamo qui, penso che nel microfono entri anche
1: la musica.
0: Senti un po' di musica, la senti?
1: Sì, sì. Ma che talamo che è partito da quella parte?
0: Allora,
1: quella
0: la gara di ciclismo è appena conclusa, quella femminile. C'è molta folla, mi pare di aver capito, tripletta azzurra, Vero?
1: Ottimo.
0: Tripletta azzurra. Tra un po' si stanno preparando per la premiazione.
2: Un minuto di attesa per l'arrivo della macchina di fine gara.
0: Ecco, arriverà la macchina di fine gara, stiamo sentendo. Noi stiamo guardando la sede sportiva, siamo in diretta per le regole delle esclusive. Non possiamo fare dirette dentro i circuiti, ma fuori sì, ci piace stare tra la folla. C'è una bellissima atmosfera, devo dire. Passano anche dei ciclisti dietro il nostro talamo che stanno raggiungendo l'area. Ecco, talamo sta inquadrando. Vedete, c'è un clima veramente bello, festoso. Abbiamo di fronte a noi qui, inquadriamola, un mito dello sport italiano, Novella Caligaris. Per me è una collega giornalista, sta preparando i suoi pezzi, vedete. Allora, il sindaco procederà alla premiazione, potrebbe raggiungerci tra poco. Intanto Talamo, andiamo verso gli alberi, andiamo verso il pubblico,
1: sì, ascoltiamo qualche impressione magari.
3: 1200 metri, quindi potremo anche assistere.
0: Allora io ad un arrivo anche compatto, chiedo allo studio di pazientare, ma non sto sentendo per via dell'audio, ma l'arrivo delle vi seguo nel monitor. Allora andiamo verso il pubblico, ci allontaniamo dall'audio assordante dell'arrivo. Ecco, vedete, qui sta per cominciare la premiazione. Andiamo verso la gente di Taranto. Eccoci qua. Abbiamo già incrociato, l'abbiamo fatto prima, moltissimi turisti, soprattutto britannici. Veramente un bel clima. Ecco, ora vediamo di raggiungere
1: Africa ed Asia. E qua oggi
0: qualche tarantino, qualcuno.
1: Atmosfera del grandissimo.
0: Ciao, tu sei di Taranto?
4: Sì.
0: Ciao. Ma l'ho riconosciuto perché Simona.
4: Esatto.
0: Allora Simona,
5: le ultime atlete tagliare il
0: che ne pensi? Tu hai studiato scienze delle comunicazioni,
4: esatto,
0: qualche anno fa. Che idea ti stai facendo di tutta questa macchina e di come la stiamo vivendo, dell'organizzazione, ma proprio Taranto, come la sta vivendo?
4: Beh, io penso che sia comunque, potrebbe essere un inizio per la nostra città, anche per distinguerci dal fatto che siamo conosciuti soltanto magari per determinate situazioni, e penso che comunque queste cose devono essere sempre viste in modo positivo, perché è sempre qualcosa di positivo per la nostra città.
0: Senti, tu fai anche musica, sei un artista, no? Ecco, c'è anche musica?
4: Musicoterapeuta.
0: Musicoterapeuta. Beh, la terapia dello sport, del turismo e del sole.
4: Beh, la terapia dello sport è una terapia importantissima, il benessere assoluto. Penso che fare sport possa migliorare sempre la condizione e la qualità della vita. Quindi avere una manifestazione comunque così per Taranto è importante. E poi sì, sicuramente ci sono delle cose, purtroppo ci sono molte persone disfattiste,
0: però
4: fa parte, ecco, fa parte anche di quello che è ogni manifestazione della democrazia, quindi va bene
0: assolutamente. Ma restando in metafora, una esperienza del genere può essere una piccola terapia contro il disfattismo?
4: Certo, sempre essere positivi è sempre un'ottima terapia per il disfattismo.
0: Questo messaggio io ti
4: ringrazio. Grazie.
0: Grazie a te, ti ringrazio io. Ciao,
4: ciao,
0: buona giornata. Hai detto?
4: Buono sport a tutti.
0: Okay, ci associamo. Ciao. Buono sport a tutti. Tanto arriva anche altra gente. Ecco, vedete, perché qui stanno mischiando delegazioni anche di altri sport, perché fra un poco comincerà la gara maschile, dicevamo. Quella femminile si è esaurita, ci sono molte cicliste che stanno raggiungendo i box delle proprie nazioni. Allora, vediamo Talamo se riusciamo a riguadagnare, riguadagniamo metri. Ciao, ciao, siamo in diretta, una TV di Taranto, Studio Centro. Ah, ecco, inquadra, inquadra, lui sta aspettando, ecco qua, attenzione, ecco le italiane, inquadriamole. Prima, seconda e terza? Eccole là. No, France, Francia. ragazzi, erano blu e mi sono imbrogliato. Sono le francesi.
1: Angelo, è facile confondere, non ti preoccupare.
0: Peppe, alza il volume della voce. Peppe, qua c'è un gran caos, ma è bellissimo.
1: Dicevo Angelo, è facile confondersi, giustamente, da quelle parti. Tra azzurri e azzurri abbiamo visto, effettivamente non era semplicissimo.
0: No. Infatti poi si sono girate. France, ok. Viva la France, ma erano blues, non azzurre. Ma le azzurri hanno preso le medaglie. Sì. Allora vediamo se la premiazione è stata fatta. Il sindaco ci raggiungerà, altrimenti lo becchiamo dopo, Tanto sto facendo impazzire Talamo io, perché non possiamo stare fermi. Allora, c'è un cambio di pubblico addirittura, evidentemente tra femminile e maschile, non solo delegazioni ma anche tifosi e gruppi di sportivi di varie nazioni si stanno approssimando, sta arrivando tanta gente, però sentono diretta, sai, e quindi qualcuno ci fa segno, anche da lontano cominciano a farci segno, non mi inquadrare, non venire.
1: C'è l'emozione, c'è l'emozione del microfono e delle telecamere.
0: Ecco, un attimo che abbiamo altri tarantini che arrivano, siamo in diretta, ciao. Hai visto la gara femminile, vuoi vedere quella maschile?
6: Stupenda, sì, stupenda, ragazzi. Stupendo,
0: che cosa?
6: La gara, lo sprint è stato eccezionale.
0: Ha vinto l'Italia?
6: Sì.
0: Non ti allontanare.
6: No, sono qui.
0: Allora, Vincenzo, io ti conosco,
6: ciao,
0: dai.
6: Sì, Angelo, allora, sto scherzando.
0: No, però ti ho visto arrivare da lontano. Sì. Sai, molti la diretta, no, siamo in diretta. Vincenzo, okay, che ne pensi? Dammi un'idea tua, tu che sei un osservatore, sei uno che di quelli che lavora per la città, sei un vecchio commerciante, anche un fratello commerciale, che conosci il sentimento popolare. Come la stiamo vivendo?
6: Ma io spero bene, in quanto è un evento straordinario, è bellissimo. Sì, ci sono le solite lamentele, i parcheggi, il traffico, però secondo me è straordinario quello che stiamo vivendo. È tutto molto bello e cerchiamo di viverlo nella serenità maggiore e migliore, cioè accogliamo tutti in maniera serena, anche i divieti, tutto, però è stupendo. Ora ho visto lo sprint finale delle ragazze, è stato straordinario, ragazze veramente con una capacità e una forza straordinaria.
0: Guarderei anche i maschi la partenza?
6: Sì, certamente. Ma hanno vissuti questi giochi, quando ci ricapita più?
0: Hai ragione, quando ci ricapita più. Grazie, buoni giochi, ciao. Vabbè, ha ragione Vincenzo, quando ci ricapita più, ma dal punto di vista popolare,
1: Angelo,
0: di cittadinanza, di appartenenza civica, di professionisti, vero Peppe?
1: Assolutamente sì, e condivido, perché naturalmente questa è un'opportunità in prima linea, è un'opportunità che dobbiamo saper cogliere sia dal punto di vista degli eventi, sia dal punto di vista del campo, sia dal punto di vista sportivo. Questo poi deve essere il font principale per il nostro territorio, ma non solo.
0: Intanto io riguadagno metri, perché vedete, se il sindaco si è liberato, altrimenti poi faremo dopo. È chiaro che i cerimoniali,
1: se riusciamo a recuperare il sindaco adesso è perfetto, se no torneremo in studio.
0: Ecco, come stiamo con i tempi, Peppe, dimmi tu.
1: Ci siamo, un altro minuto ce l'abbiamo, vediamo se riusciamo a recuperare subito il sindaco, Angelo.
0: Vediamo, allora in diretta stiamo per andare con cronista e cameraman a caccia del sindaco, che ha dato la sua disponibilità, diciamolo.
1: Vediamo.
0: Ma il cerimoniale ha i suoi tempi. Ecco, vedete, stiamo rientrando un po' nel villaggio, ma chiediamo ai colleghi, la premiazione è avvenuta? Ok. Niente, ci dicono che...
1: Ok.
0: Ma il cerimoniale della premiazione c'è stato? La premiazione è avvenuta? Ancora no, ecco, vedete?
1: Va bene.
0: Ancora no.
1: Va bene, Angelo,
0: va bene. Io direi che con queste belle immagini di atleti sloveni che si salutano,
1: sì,
0: possiamo chiudere la nostra diretta. Peppe,
1: grazie,
0: a te l'onere,
1: Angelo,
0: di
1: grazie.
0: Chiudere questa puntata.
1: E la nostra edizione delle 17 termina qui, noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi, continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo attraverso i nostri canali social, il nostro sito e i nostri approfondimenti. Come sempre qui su Studio 100 vi diamo appuntamento domani mattina ore 11 per una nuova edizione di Medita. Buon proseguimento di giornata.
7: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Poole,

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca.

Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: La città si ferma per i giochi, le principali arterie stradali chiuse per ospitare il ciclismo su strada, con le azzurre che conquistano una tripletta straordinaria. Città Vecchia pullula di turisti, vuoti invece i centri commerciali. Sparatoria in via Capecelatro nella tarda serata di ieri, ferito al polpaccio un 52enne attualmente ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata, non sarebbe in pericolo di vita, la squadra mobile indaga sull'accaduto. Ex Ilva, dopo le emissioni di fumo nero provenienti dall'Alto Forno 2 nella tarda mattinata di ieri, oggi l'incontro tra sindacati ed azienda per chiarire l'accaduto. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale, ampiamente dedicata, come giusto che sia, ai giochi del Mediterraneo. E allora iniziamo subito con un collegamento in diretta. Andiamo al Main Media Center in Piazza Roma, dove ad attenderci c'è il direttore Dario Galitelli. Bentrovato Dario, che era si respira lì, che succede?
1: Ciao Marina, buongiorno, bentrovati ai nostri telespettatori. Sì, siamo nel Main Press Center di Piazza Kennedy. Come hai anticipato, grande attenzione alle gare che si sono svolte questa mattina, che hanno visto l'Italia sorridere nel ciclismo femminile su strada con un triplo podio, ma prima un salto a ciò che è accaduto ieri, perché ieri 22 le medaglie portate a casa dal Team Italia, che issa il club azzurro sul gradino più alto del medagliere. Erano 35 le medaglie sino a questa mattina, passano a 38 con ben 14 ore, 17 argenti e 7 bronzi, quindi l'Italia sempre più protagonista. È stata una giornata ancora una volta importante, quella di ieri, specialmente in vasca, dove il Team Italia si è confermato la forza predominante di questa kermesse, che sino a questo momento sta sorridendo all'Italia con Turchia e Grecia, che fanno parte del gruppone di testa. Qui c'è la stampa, come ben noto, che lavora, che attende i risultati che arrivano dai diversi campi. Sono in corso di svolgimento altre attività sportive che riguardano l'Italia. Come ben sapete, a Montemesola c'è la kermesse relativa alle bocce, con gli azzurri che sono in campo in questo momento contro la rappresentativa di...

0: Marino che vanta tra le proprie fila Stella Poletti, che è la campionessa, due volte campionessa mondiale e due volte vincitrice dei Giochi del Mediterraneo, l'ultima volta ad Orano nel 2022. Quindi una giornata, quella di ieri, che ha segnato in maniera preponderante il tricolore quale vera e propria forza dominante di questi Giochi del Mediterraneo. Dovremmo avere un servizio nel quale potremmo comprendere meglio nel dettaglio quelle che sono state le discipline che più hanno sorriso al Club Italia, ma anche quelli che sono i vincitori della scorsa giornata.
1: Si è chiusa nel segno dell'Italia la seconda giornata di finali ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Ieri gli azzurri hanno conquistato 22 medaglie, consolidando il primato nel medagliere con 35 podi complessivi, di cui 13 d'oro, alle spalle della delegazione italiana, Turchia e Grecia. A trascinare l'Italia è stata ancora una volta il nuoto. Nella seconda serata di gare allo stadio Torre d'Aiala sono arrivati 6 ori e 13 medaglie, che hanno portato a 23 il bottino conquistato dagli azzurri in vasca nelle prime due giornate. Nei 200 run, Lisa Angiolini ha firmato anche il nuovo record dei giochi, fermando il cronometro sui 2 minuti 24 secondi e 27 centesimi. Protagonista anche la Grecia con altri 2 ori e 6 medaglie. Nel Mar Piccolo, Italia e Portogallo hanno conquistato 2 titoli ciascuno nelle finali di canoa e kayak, 5 in totale le medaglie degli azzurri. La Serbia invece ha festeggiato il suo primo oro a Taranto nel K2 500. Nel tiro a volo, Sara Bongini ha vinto lo skeet femminile, mentre Samer Sarkis ha regalato al Libano il primo successo della manifestazione. Fuori dal podio, i due campioni olimpici Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. Un altro oro italiano è arrivato dalla spada femminile con Roberta Marzani nella gara maschile doppietta dell'Egitto con Mohamed El Sayed davanti al connazionale Youssef Chamel. La Turchia ha continuato a fare la voce grossa nel Taekwondo, conquistando altri 2 ori e portando a 5 il proprio bottino nella disciplina. Primi successi invece per il Marocco con Soufiane El Sabi nei pesi massimi e per la Tunisia con Firas Katusi nei meno 80 kg. Nel badminton la coppia turca formata da Emre Sönmez e Yasmen Bektaş è salita sul gradino più alto del podio nel doppio misto davanti alla Francia. Prime gioie anche nella lotta greco-romana: l'Algeria ha conquistato l'oro nei meno 60 kg con Abdel Fergat, mentre la Croazia ha festeggiato il successo di Ivan Ulkek nei meno 87. Il dominio azzurro prosegue anche oggi nei nuovi appuntamenti con il ciclismo su strada. L'Italia ha monopolizzato il podio della gara femminile, firmando una straordinaria tripletta: medaglia d'oro per Rachele Barbieri, argento per Martina Fidanza e bronzo per Barbara Guarischi. Un altro risultato che rafforza ulteriormente il primato italiano ai giochi.
2: Questo ovviamente è il dato sportivo, ma poi c'è la cronaca che ci racconta di strade blindate, cartelli di divieto di sosta con date errate, comunicazioni aggiuntive giunte a poche ore dall'inizio dei blocchi. La città si è fermata per le gare dei giochi del Mediterraneo, ma qualcosa è andato storto. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
3: Che la giornata del 24 agosto sarebbe stata una delle più complesse di questa edizione dei Giochi del Mediterraneo dal punto di vista della viabilità era stato già ampiamente annunciato dallo stesso vice sindaco Mattia Giorno in una delle tante conferenze stampa che hanno preceduto l'evento. Tra post social, ordinanze e giornali locali era stato più volte ribadito che nella giornata di oggi alcune zone della città sarebbero state letteralmente blindate. A Città Vecchia, ad esempio, è possibile accedere fino alle 17 solo tramite il Ponte Punta Penna. Lungomare, Corso Umberto, Viale Virgilio, Via Magnaghi sono state invece chiuse al traffico fino alle 17, mentre in Viale Magna Grecia il traffico veicolare è stato interdetto solo in alcune fasce orarie. Intanto arrivano le segnalazioni dei cittadini su alcune problematiche causate da errata comunicazione. Il cartello di divieto di sosta e rimozione coatta, posizionato su alcune delle strade interessate questa mattina dalle gare, riportava infatti le date errate. I cittadini hanno comunicato l'errore agli agenti della polizia locale, che tuttavia hanno provveduto ugualmente alla rimozione delle auto parcheggiate a causa dell'incomprensione. Anche sulla comunicazione delle modifiche alla viabilità è stata creata un po' di confusione a causa di ordinanze e successive comunicazioni integrative che hanno forse generato più dubbi che risposte.
2: I blocchi stradali che hanno caratterizzato alcune delle strade di cui abbiamo sentito proprio adesso nel servizio hanno causato anche un vero e proprio isolamento del centro commerciale Ipercoop. I commercianti denunciano da stamattina 0 incassi. Sempre Maria Laura Paletta.
4: Dall'apertura alle 9 di stamattina, in una delle giornate più importanti dell'anno a livelli di incassi e quindi fatturati, Noi da stamattina abbiamo fatturato zero.

0: zero come il numero delle persone che sono riuscite ad accedere al centro commerciale.
1: Ecco come appare questa mattina il centro commerciale Mongolfiera di Taranto a causa dei blocchi stradali validi in occasione della giornata del 24 agosto per le gare dei Giochi del Mediterraneo 2026. I commercianti lamentano che dalle 9 di questa mattina gli accessi al centro commerciale risultano di fatto impraticabili e che per l'intera mattinata nessun cliente è riuscito a raggiungere la struttura, con conseguenze pesanti per le attività presenti e per i lavoratori. È giusto che un evento così importante coinvolga l'intero territorio, affermano i commercianti che ci hanno inviato queste immagini, ma non può arrivare a isolare completamente un centro commerciale, per di più nel periodo dei saldi, e impedire alle attività di lavorare. Chiediamo quindi che venga verificata l'organizzazione della viabilità e che sia fatta chiarezza sulla mancata predisposizione di percorsi alternativi per consentire l'accesso alla struttura.
2: Torneremo dopo sui giochi, ma andiamo avanti con la cronaca. Sparatoria in via Capecelatro nella tarda serata di ieri, ferito un uomo di 52 anni, attualmente ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata, non sarebbe in pericolo di vita. Ulteriori dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
3: È stato ferito a colpi di pistola un 52enne tarantino colpito al polpaccio da due proiettili ieri sera alle 23 in via Capecelatro a Taranto. L'uomo è stato soccorso e trasportato al Santissima Annunziata. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti per capire in quali circostanze il 52enne sia stato ferito e chi abbia sparato. Ancora da chiarire il movente della sparatoria. Le indagini sono coordinate dal vicequestore Antonio Serpico.
2: Adesso parliamo di ex Ilva. Nel primo pomeriggio di oggi, fra pochissimo, l'avvio dell'incontro tra i sindacati e l'azienda in merito alla nube di fumo nero e denso proveniente dall'altoforno 2 che ieri aleggiava sulla città. Il servizio.
4: Arriveranno nelle prossime ore, in un incontro con i sindacati convocato dall'azienda nella tarda mattinata di oggi, informazioni più dettagliate su quanto accaduto ieri nell'altoforno 2, al momento l'unico in funzione nell'ex Ilva. Una nube di fumo denso e nero aleggiando nella tarda mattinata di ieri nel cielo di Taranto aveva allarmato cittadini e lavoratori. L'episodio sarebbe accaduto per un problema al sistema elettrico che avrebbe fatto scattare erroneamente l'allarme e fatto aprire i cosiddetti bleeder di AFO 2, deputati alla sicurezza dell'impianto. Una misura insomma non necessaria che ha comportato però l'emissione del fumo. Sulla vicenda era intervenuta l'assessora comunale all'ambiente Fulvia Gravame con delle dichiarazioni affidate ai suoi canali social istituzionali. È inaccettabile che negli impianti continuino a verificarsi emissioni di fumo nero e infortuni come quello che il 6 agosto ha coinvolto un lavoratore dell'indotto. Mentre il blu del cielo e del mare di Taranto viene raccontato dai media nazionali in occasione dei Giochi del Mediterraneo, chi vive questa città continua ad avere motivo di temere per la propria salute. Gravame aveva poi sottolineato, insieme al sindaco Piero Bitetti, chiederò ai gestori degli impianti e agli enti preposti al controllo risposte puntuali su quanto accaduto e sul rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale. Informeremo la cittadinanza sulle azioni che saranno messe in campo per fare piena chiarezza su questo ennesimo episodio che non può essere considerato parte della normalità. L'azienda aveva fatto sapere subito ai sindacati di aver segnalato la vicenda ad ARPA ed enti ispettivi come richiesto per prassi in questi casi. Oggi la convocazione. Intanto la situazione del siderurgico continua a tenere banco. In una nota IGI, associazione di categoria che riunisce molte delle aziende dell'indotto ex Ilva, attacca Bitetti che dicono rischia di passare alla storia come il sindaco sotto il quale si spense l'Ilva. Nel testo gli industriali proseguono rimarcando prima di spegnere ciò che c'è, Taranto avrebbe diritto di sapere con precisione che cosa verrà acceso al suo posto. Che gli investimenti miliardari spettino allo Stato è evidente, ma è singolare che il Comune rivendichi pienamente il proprio ruolo quando deve opporsi a un modello industriale ed invece sminuisca il proprio ruolo quando bisogna costruire un'alternativa.
2: E proprio sull'incontro tra azienda e sindacati poco fa si è espresso Francesco Brigati, segretario della FIOM CGIL di Taranto, rilasciandoci queste dichiarazioni brevissime che vediamo insieme.
5: In riferimento all'incidente di ieri in altoforno numero 2, le organizzazioni sindacali per il tramite dei propri RLS hanno scritto alla direzione aziendale per avere chiarimenti. Da una prima ricostruzione abbiamo verificato che si tratta di un'anomalia strumentale rispetto al segnale della portata vento.
2: Andiamo avanti.

0: Dopo oltre 40 anni si chiude il legame tra Nave Garibaldi e Taranto. Questa sera l'ultimo ammaina bandiera, poi la partenza per l'Indonesia. Resta il rimpianto per una nave che avrebbe potuto diventare museo, luogo della memoria. Ci racconta com'è andata invece Dario Gallitelli.
1: Ci sono navi che attraversano il mare e altre che finiscono per entrare nella storia di una città. Nave Garibaldi appartiene a entrambe. Per oltre 40 anni la prima portaerei italiana ha legato il proprio nome a Taranto.

0: il tricolore sarà calato definitivamente alla presenza del capo di Stato Maggiore della Marina e dell'ultimo comandante dell'unità, il capitano di vascello Marco Guerriero. Poi saranno mollati gli ormeggi e la nave partirà verso l'Indonesia. Consegnata alla Marina Militare nel 1985, la Garibaldi è stata nave ammiraglia, piattaforma per i velivoli Harrier e unità di comando. Lunga 180 metri e capace di ospitare circa 850 militari, ha partecipato tra le altre alle missioni in Somalia, nei Balcani, in Afghanistan e in Libano. Con la sua partenza si chiude un capitolo importante della storia della Marina Militare italiana e del rapporto tra Taranto e il mare. Resta l'amarezza per una nave che avrebbe potuto trovare qui una nuova destinazione, diventando museo. È il luogo della memoria. La Garibaldi inizierà invece una nuova vita operativa dall'altra parte del mondo. A Taranto resterà il ricordo di 40 anni di partenze, di ritorni e di storie condivise, un patrimonio da custodire per una città che vuole guardare al futuro senza dimenticare il proprio passato.
1: A proposito di guardare al futuro con uno sguardo però anche al passato, 3 milioni di euro per recuperare e rendere accessibili i tesori archeologici della città vecchia. Sono stati aggiudicati i lavori che interesseranno il Tempio Dorico, Largo San Martino e i resti custoditi a San Domenico. Dario Galitelli.
0: Un investimento da 3 milioni di euro per recuperare e valorizzare alcuni dei principali tesori archeologici della città vecchia di Taranto. Il comune ha formalizzato l'aggiudicazione dell'intervento finanziato attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione. La gara, gestita da Invitalia e alla quale hanno partecipato 14 operatori economici, è stata vinta dal raggruppamento formato da Arco, Caccavale Appalti e Costruzioni e Opera Laboratori Fiorentini. L'offerta prevede un ribasso del 29,21% e un corrispettivo contrattuale di circa 1 milione 525.000 euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza. I lavori interesseranno tre luoghi simbolo dell'isola: il Tempio Dorico di Piazza Castello e i reperti presenti sotto i giardini di Piazza Municipio, l'area archeologica di Largo San Martino e le fondazioni del Tempio Greco custodite sotto la chiesa e il convento di San Domenico. A Piazza Castello saranno eliminate le recinzioni, ampliata l'area archeologica e pedonalizzata la zona. A Largo San Martino saranno recuperate le strutture esistenti, abbattute le barriere architettoniche e valorizzati i resti delle antiche mura dell'Acropoli. A San Domenico invece sarà realizzato un nuovo sistema per rendere accessibili al pubblico i reperti oggi non visitabili. Il progetto comprende anche servizi multimediali per oltre 122.000 euro, attività di sorveglianza archeologica e la creazione di nuovi percorsi di visita integrati con il tessuto urbano. L'aggiudicazione ha inoltre prodotto economie sui lavori per quasi 692.000 euro. Il comune impegnerà complessivamente 1.692.000 euro distribuiti tra il 2026 e il 2027. Dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, il prossimo passaggio sarà la firma del contratto e successivamente l'avvio dei cantieri. L'obiettivo è restituire alla città tesori rimasti a lungo nascosti e trasformarli in una nuova leva di sviluppo culturale, turistico ed economico per l'isola.
1: E rimaniamo in Città Vecchia perché Maria Laura Paletta ha fatto il punto tra Giochi del Mediterraneo e navi da crociera sul numero di turisti presenti parlando con gli esercenti dell'isola. Vediamo.
2: I croceristi della P&O Cruises e i turisti affollano questa mattina una città vecchia raggiungibile per gran parte della giornata solo attraverso il ponte Punta Penna.
3: Where are you from?
4: Scotland.
3: Do you like Taranto?
4: I've been in Taranto before, but new town.
5: Sono stato precedentemente nella parte
4: This is
5: nuova
4: the
5: di
4: first time
5: Taranto.
4: I've been
5: È la
4: in
5: prima
4: the
5: volta
4: old
5: che
4: town
5: visito la città
4: Taranto.
5: vecchia.
4: Very
5: Molto
4: nice.
5: bello.
3: What do you think about Taranto?
6: È veramente incantevole, un posto molto molto bello.
3: Do you like our sea?
4: Yes, very beautiful.
5: Molto bella.
2: Appuntamenti come i Giochi del Mediterraneo e la crescente presenza delle navi da crociera possono generare flussi significativi di visitatori, ma è fondamentale che questi non restino fenomeni circoscritti agli impianti sportivi. La vera sfida, infatti, è trasformare queste presenze in occasioni di consumo, scoperta e permanenza sul territorio, creando collegamenti efficaci con il commercio di prossimità, la ristorazione, l'artigianato e i servizi. Abbiamo intervistato i commercianti del quartiere.
7: Abbiamo visto sicuramente più movimento rispetto agli altri anni. Nei giorni prima dell'inizio dei giochi, molto, molto, molto movimento. Invece, diciamo, da venerdì un po' meno, si anima di più nelle ore notturne, quindi diciamo dopo le 21 rispetto al pomeriggio che è abbastanza, c'è poca gente.
3: E con i croceristi invece?
7: I croceristi ce ne sono tanti, vengono da tutte le parti del mondo, però purtroppo stanno poco tempo qui da noi, nel senso quando scendono dalla crociera fanno una passeggiata, fanno un giro, però poi vengono portati altrove.
8: Se parliamo direttamente

0: Dei giochi del Mediterraneo non stiamo vedendo un grande riscontro né un grande passeggio, in realtà stiamo vedendo i turisti, ma attirati dai giochi del Mediterraneo probabilmente no, sono dei turisti soprattutto stranieri, non stiamo vedendo gli atleti, non stiamo vedendo le famiglie degli atleti. In realtà
1: per attirare soprattutto dalla provincia, dalla Puglia, servirebbero forse anche degli eventi serali pensati proprio per Città Vecchia?
0: Sì, in realtà in Città Vecchia non stanno facendo nulla, anzi è tutto concentrato nel centro nuovo. Abbiamo una via bellissima che è Via Duomo, abbiamo un centro storico meraviglioso che stiamo tentando in ogni modo di riabilitare, abbiamo delle cose bellissime da vedere qui e gli eventi la sera non ci sono.
2: Ci aspettavamo meglio, forse le navette potrebbero allungarsi più da questa parte per poter dare un respiro anche a noi. Invece per quanto riguarda le crociere sono sempre buoni numeri e siamo abbastanza soddisfatti di quello che va. Gli eventi sono sempre ben voluti da noi, anzi se ci fosse un modo per sostenerli saremmo assolutamente disposti a venire incontro anche economicamente a questa cosa.
3: Con i giochi di Mediterraneo va abbastanza bene, i croceristi sono molto contenti, stanno scoprendo una Taranto che non si aspettavano. Non si aspettano veramente che Taranto sia così e quindi rimangono veramente sorpresi e estasiati. Cioè, dicono, ma noi non ci aspettavamo assolutamente che questa città fosse così.
4: E tra gli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo, il prossimo 29 agosto, il primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco con delegazioni dei comandi e delle sezioni provinciali di Puglia, Basilicata e Calabria. Ma vediamo ulteriori dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
5: Il 29 agosto Taranto ospiterà il primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco con partecipanti da Puglia, Basilicata e Calabria. Gli organizzatori hanno chiesto e ottenuto l'inserimento dell'iniziativa tra gli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Il raduno presentato questa mattina alle porte dello Ionio nasce per rafforzare il legame tra i Vigili del Fuoco e il territorio e promuovere la cultura della sicurezza e della protezione civile. Coinvolte le sezioni provinciali dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale e i comandi delle regioni del Sud insieme al personale in congedo. Una manifestazione pensata per essere aperta alla città, inserita anche nel programma estivo del Comune di Taranto.
6: Un bellissimo evento che coinvolge tutta la città e non solo, che ha dei riscontri a livello nazionale e internazionale. Quindi Taranto sarà in questa occasione alla ribalta internazionale per gli eventi dei ventesimi giochi del Mediterraneo. Il mese passato abbiamo lavorato alacremente per verificare la sicurezza di tutti gli impianti sportivi, abbiamo implementato l'organizzazione del soccorso, c'è tanta più gente in città e quindi è necessario il giusto supporto in caso di necessità.
7: Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ormai da anni si colloca nell'elenco delle istituzioni di gradimento degli italiani sempre tra i primi posti insieme al Presidente della Repubblica, quindi con questa manifestazione noi vogliamo suggellare questa vicinanza, vogliamo ricordare che i Vigili del Fuoco sono un baluardo per la difesa della dignità umana.
5: Tra i protagonisti anche una ventina di giovani atlete del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco tra i 10 e i 16 anni. Il 29 agosto dall'Arsenale della Marina Militare a Piazza Garibaldi sono in programma corteo, attività per bambini, dimostrazioni operative e l'esibizione della banda musicale del Corpo Nazionale. Tutte le iniziative sono aperte alla cittadinanza.
8: La memoria storica che i Vigili del Fuoco hanno tra di loro, cioè in effetti è un raduno interregionale dove verranno dei colleghi, dei soci dalla Puglia, Calabria e Basilicata. Quindi diciamo la memoria deve continuare ad andare avanti.
4: E a proposito di memoria e valorizzazione, ieri sera la tomba degli atleti in via Crispi ha accolto un appuntamento della rassegna Taranto Perla del Mediterraneo, trasformandosi nel punto di incontro simbolico tra gli atleti dell'antica Taras e quelli dei 26 paesi del Mediterraneo. Il racconto archeologico del monumento, risalente al periodo tra il VI e il V secolo a.C., è stato accompagnato dalle note dell'arpista Gabriella Russo in una serata dedicata allo sport ma anche alla memoria e ai valori di pace e incontro tra i popoli. Adesso ce ne andiamo a Martina Franca dove si è conclusa la 30ª edizione del

0: Barea, a conquistare la vittoria è stato il comico ingegnere Davide Iacconianni, mentre il premio della critica è andato alle sorgelle. Ulteriori dettagli ce li racconta Luciana Convertini.
1: 30 anni di risate, giovani comici provenienti da tutta Italia e un omaggio speciale a uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Nell'atrio dell'Ateneo Bruni è calato il sipario sulla 30ª edizione del Festival del Cabaret. Protagonista della serata finale è stato Lino Banfi, accolto dal pubblico con una standing ovation insignito del premio Città di Martina Franca alla carriera. A 90 anni l'attore pugliese rappresenta un pezzo di storia della comicità italiana, dell'avanspettacolo al cinema e alla televisione. Un momento particolarmente commovente è stato dedicato a Lucio Montanaro, l'attore martinese recentemente scomparso.
2: Martina Franca poi mi ricorda tanti film che ci ho girato, mi ha ricordato con molto dispiacere Lucio Montanari, al quale volevo bene, lavorava con noi in molti film che venivamo a girare qua. Quindi i ricordi sono tanti, si sono ammucchiati e si sono accumulati insieme ai 91, perché sono già nei 91 anni io da 15 giorni.
1: L'attore è stato ricordato anche dal sindaco di Martina Franca e presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano.
3: È premiare, conferire il premio Città di Martina Franca a Lino Banfi a nome di tutta la città, di tutto il territorio, è un onore, è un enorme piacere.
1: La gara tra i giovani talenti ha decretato la vittoria di Davide Iacognanni, comico e ingegnere, con una laurea triennale in ingegneria matematica e una magistrale in ingegneria biomedica.
4: Volevo fare anche l'applauso a tutti gli altri comici che hanno partecipato a questa edizione, perché ognuno di loro porta qualcosa di diverso, quella la sua originalità, ma quello che abbiamo in comune tutti è la comicità, la passione per far ridere le altre persone. Stiamo lavorando bene e questo è una grande soddisfazione per me. Non me l'aspettavo, devo essere sincero, non me l'aspettavo e sono molto felice di questo risultato. Quindi grazie a tutti voi, grazie alla giuria e alla città di Martina Franca che me la ricorderò per sempre.
1: Il premio della critica è andato invece al duo comico Le Sorgelle.
5: Abbiamo in progetto quello di realizzare uno spettacolo. E poi sicuramente non solo nel comedy, ma concentrarci anche sul cinema o teatro in generale.
1: 30 anni di storia e la volontà di continuare, puntando sulla forza del gruppo e su quel rapporto diretto con il pubblico che il web non può sostituire. È da qui che il patron Giovanni Tagliente guarda al futuro del festival.
6: Lo spettacolo live è quello che comanda e che emoziona, perché dà la possibilità anche agli artisti di esibirsi al meglio. Tutto un insieme di situazioni che ci stimola a portare avanti questa mission. Per me, almeno, dichiaro sempre che il festival è il mio terzo figlio.
0: E prima di chiudere, torniamo in collegamento con Dario Gallitelli per parlare di giochi del Mediterraneo in Piazza Roma, o meglio nel Main Press Center che si trova in Piazza Roma. Allora, direttore, come sta andando? Ci sono delle novità che puoi raccontarci in tempo reale?
7: Sì, aggiornamenti ce ne sono perché, come ben sapete, insomma, la kermesse va avanti ad horas. Vi abbiamo relazionato prima sul svolgimento della gara di bocce, specialità Raffa, Thalia e San Marino. Parliamo ovviamente della kermesse femminile. Le azzurre si sono imposte con il punteggio di 7 a 4. Invece, in questo momento, sempre nello Sport Center di Montemesola, è in corso di svolgimento la gara tra Italia e Francia maschile della categoria Petanque. Non solo perché quest'oggi, insomma, diverse sono le gare che si sono svolte. Una riguarda la portabandiera azzurra Irma Testa, che ha staccato il pass per la semifinale battendo la serba Shadrina. In semifinale ci arriva anche la Vassallo che batte Zika, e quindi una folta rappresentanza azzurra a giocarsi loro nelle discipline relative alla boxe. Quest'oggi però sarà anche giornata di nuoto allo stadio del nuoto d'Ayala, ma anche giornata di una giornata ricca intera alle 17. Scenderà in campo la nazionale femminile di volley contro l'Egitto e andrà a completare invece il quadro alle 20, quella maschile di volley che incontrerà la Serbia. Nota di cronaca Palamazzola, tutto esaurito, non c'è più biglietto disponibile. Questa è una sollecitazione importante anche in riferimento a quanto i

0: Che il Mediterraneo siano stati attesi sul territorio e a quanto la gente li stia seguendo in maniera attenta, in maniera partecipata, non solo a Taranto ma anche nelle diverse location della provincia e fuori, perché ieri c'erano 3.000 persone, anzi avanti ieri c'erano 3.000 persone allo stadio Via del Mare di Lecce a seguire gli azzurrini che hanno impattato contro l'Albania. Grandissima partecipazione ieri alla nuova Arredo Arena di Francavilla, dove le azzurre invece hanno vinto 4-1 contro il Kosovo. Una kermesse seguita, una kermesse che sta portando diversa gente vicina allo sport, mossa anche dalla passione, dalla voglia di conoscere gli impianti che fanno parte e che sono per la prima volta scoperti, sono per la prima volta viene tolto il velo a questi impianti che poi resteranno in dote a Taranto. Ultima considerazione, dicevamo in apertura, è in corso di svolgimento anche la gara maschile di ciclismo. In questo momento il gruppo di testa si trova a circa 90 chilometri dal traguardo, non ci sono azzurri a guidare la carovana iniziale, ma insomma la gara è ancora lunga e quindi siamo in attesa di ulteriori sviluppi e di ulteriori notizie in merito.
1: Grazie, grazie mille. Noi torniamo in studio ma solo per dare la linea a brevissimo proprio al TG Sportivo per avere ulteriori dettagli su tutto quello che sta accadendo. Intanto grazie davvero per essere stati con noi.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida e questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina, storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.
5: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio e non solo, parliamo di calcio questo pomeriggio. Apriamo la nostra pagina sportiva partendo dalla SS Taranto che anticipa l'abbraccio con la tifoseria. Mercoledì 26 agosto alle ore 19, squadra, staff tecnico e dirigenza saranno presentati al Fan Village. Guardiamo il servizio.
6: Il conto alla rovescia è iniziato e la SS Taranto si prepara a incontrare per la prima volta in maniera ufficiale i suoi tifosi. L'appuntamento è fissato per mercoledì 26 agosto alle ore 19 al Fan Village Connection Experience in piazza Garibaldi presso la Cassa Armonica. Sarà l'occasione per presentare alla città la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza rossoblù. Un momento di festa e condivisione aperto a tutti i tifosi e agli appassionati, chiamati a stringersi attorno al nuovo Taranto in vista della stagione. Ma il programma prevede anche un secondo appuntamento. Resta infatti confermata la presentazione allo stadio Erasmo Iacovone, che si svolgerà tra il primo e il secondo tempo della sfida Italia-Kosovo. Due momenti distinti dunque per accendere l'entusiasmo della piazza e permettere alla squadra di ricevere il primo grande abbraccio della tifoseria. Prima l'incontro nel cuore della città, poi la cornice dello Iacovone. La SS Taranto è pronta a presentarsi ufficialmente alla sua gente.
5: Esordio amaro in Coppa Italia per il Brindisi, la formazione biancazzurra cade sul campo della Digesse Praia Tortola per 1-0, decide la rete di Marino proprio nelle battute finali del secondo tempo, un risultato che chiude il percorso dei brindisini nella competizione, ma tra due domeniche sarà tempo di campionato di Serie D.
6: Si chiude con una sconfitta l'avventura del Brindisi in Coppa Italia. La formazione biancazzurra viene superata per 1-0 dalla Digesse Praia Tortora al termine di una gara combattuta e rimasta in equilibrio per gran parte dei 90 minuti. A decidere l'incontro è stato Marino, a segno al 59esimo del secondo tempo. Una rete arrivata nella fase decisiva della partita e che ha permesso alla formazione calabrese di conquistare il passaggio del turno. Per il Brindisi resta il rammarico per un risultato che non premia la prestazione della squadra, ma la Coppa Italia rappresentava soprattutto un primo banco di prova ufficiale dopo il lavoro svolto durante la preparazione estiva. Adesso, infatti, l'attenzione si sposta immediatamente sul campionato. Tra due domeniche inizierà la Serie D e sarà quello il vero obiettivo della stagione. Il tempo per analizzare gli errori e mettere a punto gli ultimi dettagli non manca, ma il KO di oggi può essere comunque utile per capire cosa migliorare in vista dell'esordio in campionato. La squadra avrà dunque due settimane per lavorare, ritrovare energie e arrivare pronta al debutto in campionato. La Coppa Italia si chiude con una sconfitta, ma per il Brindisi il percorso verso la Serie D è appena cominciato.
5: Ritorniamo nella zona tarantina perché il calcio torna protagonista a Grottaglie. La Real Virtus si prepara ad affrontare il campionato di promozione con un progetto fondato su giovani, sostenibilità e crescita graduale. Un nuovo logo, la prestigiosa partnership con il

0: Da Genoa Academy e Francesco Scardamaglia alla guida della prima squadra, il nuovo corso è ufficialmente iniziato. Intanto cresce l'attesa per il ritorno allo stadio da Muri, pronto a riabbracciare la tifoseria bianca-azzurra dopo quasi 3 anni. Guardiamo il servizio.
1: A Grottaglia è iniziata una nuova era calcistica. Dopo un anno di assenza, la città torna a essere rappresentata in promozione dalla Real Virtus Grottaglie, realtà nata nel 2008 e da sempre attenta al settore giovanile. Il nuovo progetto nasce dall'acquisizione del titolo della Socer Massafra e punta su sostenibilità, giovani e crescita graduale. A guidare il club il presidente Giuseppe Ripa, il direttore generale Andrea Di Gennaro e il direttore sportivo Antonio Gravinese. Confermata anche Isa Galeone, ora responsabile del settore giovanile. Importante la partnership con il Genoa Academy, con Francesco Scardamaglia alla guida dell'Academy e della prima squadra. La preparazione è già iniziata, mentre il debutto in campionato è fissato a Mesagne. L'esordio casalingo sarà invece il 13 settembre contro la Virtus Locorotondo. Ma l'attesa più grande riguarda lo stadio da Muri. Dopo quasi 3 anni dall'ultima partita ufficiale, la casa del Grottaglie si prepara finalmente a riaprire le porte ai suoi tifosi.
0: Un nuovo capitolo per il calcio fasanese, nasce il Fasano Football Club, società composta da imprenditori del territorio e che raccoglie il testimone dell'ABS Soccer Team Fasano. Si riparte dalla prima categoria con le gare interne al Vito Curlo.
1: Nasce il Fasano Football Club, un nuovo progetto per rilanciare il calcio fasanese e ripartire dalla prima categoria. La nuova società è composta da imprenditori di Fasano e fa riferimento a Gianclaudio Semeraro, Antonio Lacirignola e Nicola Ditano. Il progetto nasce dall'ABS Soccer Team Fasano, che ha deciso di cedere il proprio titolo al nuovo sodalizio, permettendo così alla città di ripartire con una società interamente fasanese. La squadra giocherà le proprie partite interne al Vito Curlo e sarà formata principalmente da calciatori locali affiancati da alcuni elementi di categoria superiore. L'obiettivo è chiaro: valorizzare il talento del territorio e scalare rapidamente le categorie dilettantistiche, riportando il nome di Fasano ai livelli che merita. Nei prossimi giorni è previsto anche un confronto con il tifo organizzato per condividere il progetto e provare a costruire un percorso all'insegna di unità e compattezza. Il calcio fasanese riparte dunque da una nuova identità, ma con un'ambizione ben precisa: tornare a sognare.
0: E con questo servizio siamo giunti alla conclusione del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Vi diamo appuntamento sempre con l'informazione di Studio 100 durante la giornata per parlare ancora dei giochi del Mediterraneo. Ancora grazie e buon proseguimento di giornata sui canali di Studio 100, nella casa dei Tarantini.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Medintà 2026 eventi, Studio 100 TV.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
4: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
5: Sapete cos'è una banca?
6: Sì! Ci sono i bancomat che stampano soldi gratis.
7: È come un salvadanaio, ma è più grande.
5: E se vi dicessi che Banca Popolare di Puglia e Basilicata aiuta a realizzare i sogni?
8: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
9: Io vorrei una bicicletta nuova.
10: Mi aiuta a comprare un unicorno?
11: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, ti aiutiamo a far crescere i tuoi sogni. BPPB, siamo dove sei tu.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

0: estremamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Bentrovati le anticipazioni del nostro telegiornale. La città si è fermata per i giochi, le principali arterie stradali oggi chiuse per consentire lo svolgimento delle gare di ciclismo su strada che hanno regalato peraltro alle azzurre delle medaglie, una tripletta straordinaria. Borgo Antico, Città Vecchia, piena di turisti, dall'altra parte invece centri commerciali con pochissimi avventori. Parleremo di questo ma anche di cronaca con gli sviluppi della sparatoria di ieri sera in via Capecelatro, indaga la squadra mobile, ma torneremo anche su Ex Ilva dopo la visione della nube nera che ieri ha avvolto la zona dell'Alto Forno 2, visibile un po' da tutta la città, l'incontro tra i sindacati e l'azienda per chiarire quello che è accaduto. Questo e tanto altro nel nostro telegiornale della sera.
1: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: Non scivola?
7: Mi aiuta con i compiti di matematica?
8: Io vorrei vivere un castello.
9: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
10: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
11: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
12: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099.

0: 9 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: La città si ferma per i giochi, le principali arterie stradali chiuse per ospitare il ciclismo su strada con le azzurre che conquistano una tripletta straordinaria. Città Vecchia pullula di turisti, vuoti invece i centri commerciali. Sparatoria in via Capecelatro nella tarda serata di ieri, ferito al polpaccio un 52enne attualmente ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata, non sarebbe in pericolo di vita, la squadra mobile indaga sull'accaduto. Ex Ilva, dopo le emissioni di fumo nero provenienti dall'Alto Forno 2 nella tarda mattinata di ieri, oggi l'incontro tra sindacati ed azienda per chiarire l'accaduto. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale, che apriamo parlando dell'Italia che continua a dominare i giochi del Mediterraneo. Dopo le 22 medaglie conquistate ieri, è arrivata nella mattinata di oggi anche questa tripletta nel ciclismo femminile su strada. I dettagli nel servizio del direttore Dario Gallitelli.
2: Si è chiusa nel segno dell'Italia la seconda giornata di finali ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Ieri gli azzurri hanno conquistato 22 medaglie, consolidando il primato nel medagliere con 35 podi complessivi, di cui 13 d'oro, alle spalle della delegazione italiana, Turchia e Grecia. A trascinare l'Italia è stata ancora una volta il nuoto. Nella seconda serata di gare allo stadio Torre d'Aiala sono arrivati 6 ori e 13 medaglie, che hanno portato a 23 il bottino conquistato dagli azzurri in vasca nelle prime due giornate. Nei 200 run Lisa Angiolini ha firmato anche il nuovo record dei giochi, fermando il cronometro sui 2 minuti 24 secondi e 27 centesimi, protagonista anche la Grecia con altri 2 ori e 6 medaglie. Nel Mar Piccolo, Italia e Portogallo hanno conquistato 2 titoli ciascuno nelle finali di canoa e kayak, 5 in totale le medaglie degli azzurri. La Serbia invece ha festeggiato il suo primo oro a Taranto nel K2 500. Nel tiro a volo Sara Bongini ha vinto lo skit femminile, mentre Samer Sarkis ha regalato al Libano il primo successo della manifestazione. Fuori dal podio i due campioni olimpici Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. Un altro oro italiano è arrivato dalla spada femminile con Roberta Marzani, nella gara maschile doppietta dell'Egitto con Mohamed El Sayed davanti al connazionale Youssef Shamel. La Turchia ha continuato a fare la voce grossa nel Taekwondo, conquistando altri 2 ori e portando a 5 il proprio bottino nella disciplina. Primi successi invece per il Marocco con Soufiane El Sabi nei pesi massimi e per la Tunisia con Firas Katusi nei meno 80 kg. Nel badminton la coppia turca formata da Emre Sönmez e Yasmen Bektaş è salita sul gradino più alto del podio nel doppio misto davanti alla Francia. Prime gioie anche nella lotta greco-romana: l'Algeria ha conquistato l'oro nei meno 60 kg con Abdel Fergat, mentre la Croazia ha festeggiato il successo di Ivan Ulkek nei meno 87. Il dominio azzurro prosegue anche oggi nei nuovi appuntamenti con il ciclismo su strada. L'Italia ha monopolizzato il podio della gara femminile, firmando una straordinaria tripletta: medaglia d'oro per Rachele Barbieri, argento per Martina Fidanza e bronzo per Barbara Guarischi. Un altro risultato che rafforza ulteriormente il primato italiano ai giochi.
1: Questo ovviamente è il dato sportivo, ma poi c'è la cronaca che ci racconta di strade blindate, cartelli di divieto di sosta con date errate e comunicazioni aggiuntive giunte a poche ore dall'inizio dei blocchi. La città si è fermata per le gare dei giochi del Mediterraneo, ma qualcosa è andato storto, ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
3: Che la giornata del 24 agosto sarebbe stata una delle più complesse di questa edizione dei Giochi del Mediterraneo dal punto di vista della viabilità era stato già ampiamente annunciato dallo stesso vice sindaco Mattia Giorno in una delle tante conferenze stampa che hanno preceduto l'evento. Tra post social, ordinanze e giornali locali era stato più volte ribadito che nella giornata di oggi alcune zone della città sarebbero state letteralmente blindate. A Città Vecchia, ad esempio, è possibile accedere fino alle 17 solo tramite il Ponte Punta Penna. Lungomare, Corso Umberto, Viale Virgilio, Via Magnaghi sono state invece chiuse al traffico fino alle 17, mentre in Viale Magna Grecia il traffico veicolare è stato interdetto solo in alcune fasce orarie. Intanto arrivano le segnalazioni dei cittadini su alcune problematiche causate da errata comunicazione. Il cartello di divieto di sosta e rimozione coatta, posizionato su alcune delle strade interessate questa mattina dalle gare, gare riportava infatti le date errate. I cittadini hanno comunicato l'errore agli agenti della polizia locale, che tuttavia hanno provveduto ugualmente alla rimozione delle auto parcheggiate a causa dell'incomprensione. Anche sulla

0: La comunicazione delle modifiche alla viabilità è stata creata un po' di confusione a causa di ordinanze e successive comunicazioni integrative che hanno forse generato più dubbi che risposte.
1: I blocchi stradali che hanno caratterizzato alcune delle strade di cui abbiamo sentito proprio adesso nel servizio hanno causato anche un vero e proprio isolamento del centro commerciale Ipercoop. I commercianti denunciano da stamattina zero incassi. Sempre Maria Laura Paletta.
2: Dall'apertura alle 9 di stamattina, in una delle giornate più importanti dell'anno a livelli di incassi e quindi fatturati, noi da stamattina abbiamo fatturato zero. Zero come il numero delle persone che sono riuscite ad accedere al centro commerciale.
0: Ecco come appare questa mattina il centro commerciale Mongolfiera di Taranto a causa dei blocchi stradali validi in occasione della giornata del 24 agosto per le gare dei Giochi del Mediterraneo 2026. I commercianti lamentano che dalle 9 di questa mattina gli accessi al centro commerciale risultano di fatto impraticabili e che per l'intera mattinata nessun cliente è riuscito a raggiungere la struttura, con conseguenze pesanti per le attività presenti e per i lavoratori. È giusto che un evento così importante coinvolga l'intero territorio, affermano i commercianti che ci hanno inviato queste immagini, ma non può arrivare a isolare completamente un centro commerciale, per di più nel periodo dei saldi, e impedire alle attività di lavorare. Chiediamo quindi che venga verificata l'organizzazione della viabilità e che sia fatta chiarezza sulla mancata predisposizione di percorsi alternativi per consentire l'accesso alla struttura.
1: Torneremo dopo sui giochi, ma andiamo avanti con la cronaca. Sparatoria in via Capecelatro nella tarda serata di ieri. Ferito un uomo di 52 anni, attualmente ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata. Non sarebbe in pericolo di vita. Ulteriori dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
3: È stato ferito a colpi di pistola un 52enne tarantino colpito al polpaccio da due proiettili ieri sera alle 23 in via Capecelatro a Taranto. L'uomo è stato soccorso e trasportato al Santissima Annunziata. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti per capire in quali circostanze il 52enne sia stato ferito e chi abbia sparato. Ancora da chiarire il movente della sparatoria. Le indagini sono coordinate dal vicequestore Antonio Serpico.
1: Adesso l'ex Ilva, nel pomeriggio di oggi l'incontro tra sindacati ed azienda in merito alla nube di fumo nero e denso proveniente dall'altoforno 2 che ieri aleggiava sulla città. Vediamo i dettagli nel servizio. Arriveranno nelle prossime ore, in un incontro con i sindacati convocato dall'azienda nella tarda mattinata di oggi, informazioni più dettagliate su quanto accaduto ieri nell'altoforno 2, al momento l'unico in funzione nell'ex Ilva. Una nube di fumo denso e nero aleggiando nella tarda mattinata di ieri nel cielo di Taranto aveva allarmato cittadini e lavoratori. L'episodio sarebbe accaduto per un problema al sistema elettrico che avrebbe fatto scattare erroneamente l'allarme e fatto aprire i cosiddetti blider di AFO2, deputati alla sicurezza dell'impianto. Misura insomma non necessaria che ha comportato però l'emissione del fumo.
4: In riferimento all'incidente di ieri in altoforno numero 2, le organizzazioni sindacali per il tramite dei propri RLS hanno scritto alla direzione aziendale per avere chiarimenti. Da una prima ricostruzione abbiamo verificato che si tratta di un'anomalia strumentale rispetto al segnale della portata vento. È chiaro che nell'incontro di oggi ci saranno tutta una serie di aggiornamenti anche rispetto a quelle che sono le segnalazioni che in questi casi vanno fatti agli enti ispettivi come ARPA Puglia.
1: Sulla vicenda era intervenuta l'assessora comunale all'ambiente Fulvia Gravame con delle dichiarazioni affidate ai suoi canali social istituzionali. È inaccettabile che negli impianti continuino a verificarsi emissioni di fumo nero e infortuni come quello che il 6 agosto ha coinvolto un lavoratore dell'indotto. Mentre il blu del cielo e del mare di Taranto viene raccontato dai media nazionali in occasione dei Giochi del Mediterraneo, chi vive questa città continua ad avere motivo di temere per la propria salute. Gravame aveva poi sottolineato, insieme al sindaco Piero Bitetti, chiederò ai gestori degli impianti e agli enti preposti al controllo risposte puntuali su quanto accaduto e sul rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale. Informeremo la cittadinanza sulle azioni che saranno messe in campo per fare piena chiarezza su questo ennesimo episodio che non può essere considerato parte della normalità. L'azienda aveva fatto sapere subito ai sindacati di aver segnalato la vicenda ad ARPA ed enti ispettivi come richiesto per prassi in questi casi. Oggi la convocazione. Intanto la situazione del siderurgico continua a tenere banco. In una nota IGI, associazione di categoria che riunisce molte delle aziende dell'indotto ex Ilva, attacca Bitetti che dicono rischia di passare alla storia come il sindaco sotto il quale si spense il

0: Ilva. Nel testo gli industriali proseguono rimarcando: prima di spegnere ciò che c'è, Taranto avrebbe diritto di sapere con precisione che cosa verrà acceso al suo posto. Che gli investimenti miliardari spettino allo Stato è evidente, ma è singolare che il comune rivendichi pienamente il proprio ruolo quando deve opporsi a un modello industriale ed invece sminuisca il proprio ruolo quando bisogna costruire un'alternativa.
1: Andiamo avanti. Dopo oltre 40 anni si chiude il legame tra Nave Garibaldi e Taranto. Questa sera l'ultimo ammaina bandiera, poi la partenza per l'Indonesia. Resta il rimpianto per una nave che avrebbe potuto diventare museo, luogo della memoria. Ci racconta com'è andata invece Dario Gallitelli.
2: Ci sono navi che attraversano il mare e altre che finiscono per entrare nella storia di una città. Nave Garibaldi appartiene a entrambe. Per oltre 40 anni la prima portaerei italiana ha legato il proprio nome a Taranto, porto della Marina e città che l'ha vista partire per le missioni internazionali e rientrare ogni volta nel suo Mar Grande. Questa sera nella stazione navale si svolgerà la cerimonia dell'ultimo ammaina bandiera. Il tricolore sarà calato definitivamente alla presenza del capo di Stato Maggiore della Marina e dell'ultimo comandante dell'unità, il capitano di vascello Marco Guerriero. Poi saranno mollati gli ormeggi e la nave partirà verso l'Indonesia. Consegnata alla Marina Militare nel 1985, la Garibaldi è stata nave ammiraglia, piattaforma per i velivoli Harrier e unità di comando. Lunga 180 metri e capace di ospitare circa 850 militari, ha partecipato tra le altre alle missioni in Somalia, nei Balcani, in Afghanistan e in Libano. Con la sua partenza si chiude un capitolo importante della storia della Marina Militare italiana e del rapporto tra Taranto e il mare. Resta l'amarezza per una nave che avrebbe potuto trovare qui una nuova destinazione, diventando museo. È il luogo della memoria. La Garibaldi inizierà invece una nuova vita operativa dall'altra parte del mondo. A Taranto resterà il ricordo di 40 anni di partenze, di ritorni e di storie condivise, un patrimonio da custodire per una città che vuole guardare al futuro senza dimenticare il proprio passato.
1: A proposito di guardare al futuro con uno sguardo però anche al passato, 3 milioni di euro per recuperare e rendere accessibili i tesori archeologici della città vecchia. Sono stati aggiudicati i lavori che interesseranno il Tempio Dorico, Largo San Martino e i resti custoditi a San Domenico. Dario Galitelli.
2: Un investimento da 3 milioni di euro per recuperare e valorizzare alcuni dei principali tesori archeologici della città vecchia di Taranto. Il comune ha formalizzato l'aggiudicazione dell'intervento finanziato attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione. La gara, gestita da Invitalia e alla quale hanno partecipato 14 operatori economici, è stata vinta dal raggruppamento formato da Arco, Caccavale Appalti e Costruzioni e Opera Laboratori Fiorentini. L'offerta prevede un ribasso del 29,21% e un corrispettivo contrattuale di circa 1.525.000 euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza. I lavori interesseranno tre luoghi simbolo dell'isola: il Tempio Dorico di Piazza Castello e i reperti presenti sotto i giardini di Piazza Municipio, l'area archeologica di Largo San Martino e le fondazioni del Tempio Greco custodite sotto la chiesa e il convento di San Domenico. A Piazza Castello saranno eliminate le recinzioni, ampliata l'area archeologica e pedonalizzata la zona. A Largo San Martino saranno recuperate le strutture esistenti, abbattute le barriere architettoniche e valorizzati i resti delle antiche mura dell'Acropoli. A San Domenico invece sarà realizzato un nuovo sistema per rendere accessibili al pubblico i reperti oggi non visitabili. Il progetto comprende anche servizi multimediali per oltre 122.000 euro, attività di sorveglianza archeologica e la creazione di nuovi percorsi di visita integrati con il tessuto urbano. L'aggiudicazione ha inoltre prodotto economie sui lavori per quasi 692.000 euro. Il comune impegnerà complessivamente 1.692.000 euro distribuiti tra il 2026 e il 2027. Dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, il prossimo passaggio sarà la firma del contratto e successivamente l'avvio dei cantieri. L'obiettivo è restituire alla città tesori rimasti a lungo nascosti e trasformarli in una nuova leva di sviluppo culturale, turistico ed economico per l'isola.
1: E rimaniamo in Città Vecchia perché Maria Laura Paletta ha fatto il punto tra giochi del Mediterraneo e navi da crociera sul numero di turisti presenti parlando con gli esercenti dell'isola. Vediamo.
3: I croceristi della P&O Cruises e i turisti affollano questa mattina una città vecchia raggiungibile per gran parte della giornata solo attraverso il ponte Punta Penna.
4: Where are you from?
5: Scotland.
4: Do you like Taranto?
5: I've been in Taranto before, but new town.
6: Sono stato precedentemente nella parte
5: This is the
6: nuova di
5: first time
6: Taranto.
5: I've
6: È
5: been
6: la
5: in
6: prima
5: the
6: volta
5: old
6: che
5: town,
6: visito la città
5: Taranto.
6: vecchia.
5: Very
6: Molto
5: nice.
6: bello.
4: What do you think about Taranto?
7: È veramente incantevole, un posto molto molto bello.
4: Do you like

0: Tower, sì?
1: Yes, very beautiful.
2: Molto bella.
3: Appuntamenti come i giochi del Mediterraneo e la crescente presenza delle navi da crociera possono generare flussi significativi di visitatori, ma è fondamentale che questi non restino fenomeni circoscritti agli impianti sportivi. La vera sfida, infatti, è trasformare queste presenze in occasioni di consumo, scoperta e permanenza sul territorio, creando collegamenti efficaci con il commercio di prossimità, la ristorazione e l'artigianato.

0: Molto, molto, molto movimento. Invece, diciamo, da venerdì un po' meno, si anima di più nelle ore notturne, quindi diciamo dopo le 21 rispetto al pomeriggio, che è abbastanza, c'è poca gente.
1: E con i crocieristi invece?
0: I crocieristi ce ne sono tanti, vengono da tutte le parti del mondo, però purtroppo stanno poco tempo qui da noi, nel senso quando scendono dalla crociera fanno una passeggiata, fanno un giro, però poi vengono portati altrove.
2: Se parliamo direttamente dei giochi del Mediterraneo non stiamo vedendo un grande riscontro, né un grande passeggio in realtà, stiamo vedendo i turisti, ma attirati dai giochi del Mediterraneo probabilmente no, sono dei turisti soprattutto stranieri, non stiamo vedendo gli atleti, non stiamo vedendo le famiglie degli atleti in realtà.
1: Per attirare soprattutto dalla provincia, dalla Puglia, servirebbero forse anche degli eventi serali pensati proprio per Città Vecchia?
2: Sì, in realtà in Città Vecchia non stanno facendo nulla, anzi è tutto concentrato nel centro nuovo. Abbiamo una via bellissima che è Via Duomo, abbiamo un centro storico meraviglioso che stiamo tentando in ogni modo di riabilitare, abbiamo delle cose bellissime da vedere qui e gli eventi la sera non ci sono.
3: Ci aspettavamo meglio, forse le navette potrebbero allungarsi più da questa parte per poter dare un respiro anche a noi. Invece per quanto riguarda le crociere sono sempre buoni numeri e siamo abbastanza soddisfatti di quello che va. Gli eventi sono sempre ben voluti da noi, anzi se ci fosse un modo per sostenerli saremmo assolutamente disposti a venire incontro anche economicamente a questa cosa.
4: Con i giochi di Mediterraneo va abbastanza bene, i crocieristi sono molto contenti, stanno scoprendo una Taranto che non si aspettavano. Non si aspettano veramente che Taranto sia così e quindi rimangono veramente sorpresi e estasiati. Cioè, dicono ma noi non ci aspettavamo assolutamente che questa città fosse così.
5: E tra gli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo, il prossimo 29 agosto, il primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco con delegazioni dei comandi e delle sezioni provinciali di Puglia, Basilicata e Calabria. Ma vediamo ulteriori dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
6: Il 29 agosto Taranto ospiterà il primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco con partecipanti da Puglia, Basilicata e Calabria. Gli organizzatori hanno chiesto e ottenuto l'inserimento dell'iniziativa tra gli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Il raduno presentato questa mattina alle porte dello Ionio nasce per rafforzare il legame tra i Vigili del Fuoco e il territorio e promuovere la cultura della sicurezza e della protezione civile. Coinvolte le sezioni provinciali dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale e i comandi delle regioni del Sud insieme al personale in congedo. Una manifestazione pensata per essere aperta alla città, inserita anche nel programma estivo del Comune di Taranto.
7: Un bellissimo evento che coinvolge tutta la città e non solo, e che ha dei riscontri a livello nazionale e internazionale. Quindi Taranto sarà in questa occasione alla ribalta internazionale per gli eventi dei ventesimi giochi del Mediterraneo. Il mese passato abbiamo lavorato alacremente per verificare la sicurezza di tutti gli impianti sportivi, abbiamo implementato l'organizzazione del soccorso, c'è tanta più gente in città e quindi è necessario il giusto supporto in caso di necessità.
8: Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ormai da anni si colloca nell'elenco delle istituzioni di gradimento degli italiani sempre tra i primi posti insieme al Presidente della Repubblica. Quindi con questa manifestazione noi vogliamo suggellare questa vicinanza, vogliamo ricordare che i Vigili del Fuoco sono un baluardo per la difesa della dignità umana.
6: Tra i protagonisti anche una ventina di giovani atlete del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco, tra i 10 e i 16 anni. Il 29 agosto dall'Arsenale della Marina Militare a Piazza Garibaldi sono in programma corteo, attività per bambini, dimostrazioni operative, l'esibizione della banda musicale del Corpo Nazionale. Tutte le iniziative sono aperte alla cittadinanza.
9: La memoria storica che i Vigili del Fuoco hanno tra di loro, cioè in effetti è un raduno interregionale dove verranno dei colleghi, dei soci dalla Puglia, Calabria e Basilicata. Quindi diciamo la memoria deve continuare ad andare avanti.
5: E a proposito di memoria e valorizzazione, ieri sera la tomba degli atleti in via Crispi ha accolto un appuntamento della rassegna Taranto Perla del Mediterraneo, trasformandosi nel punto di incontro simbolico tra gli atleti dell'antica Taras e quelli dei 26 paesi.

0: del Mediterraneo. Il racconto archeologico del monumento risalente al periodo tra il VI e il V secolo a.C. è stato accompagnato dalle note dell'arpista Gabriella Russo in una serata dedicata allo sport, ma anche alla memoria e ai valori di pace e incontro tra i popoli. Adesso ce ne andiamo a Martina Franca, dove si è conclusa la 30ª edizione del Festival del Cabaret. A conquistare la vittoria è stato il comico ingegnere Davide Iaconiani, mentre il premio della critica è andato alle Sorgelle. Ulteriori dettagli ce li racconta Luciana Convertini.
1: 30 anni di risate, giovani comici provenienti da tutta Italia e un omaggio speciale a uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Nell'atrio dell'Ateneo Bruni è calato il sipario sulla 30ª edizione del Festival del Cabaret. Protagonista della serata finale è stato Lino Banfi, accolto dal pubblico con una standing ovation e insignito del premio Città di Martina Franca alla carriera. A 90 anni l'attore pugliese rappresenta un pezzo di storia della comicità italiana, dell'avanspettacolo al cinema e alla televisione. Un momento particolarmente commovente è stato dedicato a Lucio Montanaro, l'attore martinese recentemente scomparso.
2: Martina Franca poi mi ricorda tanti film che ci ho girato, mi ha ricordato con molto dispiacere Lucio Montanari, al quale volevo bene, lavorava con noi in molti film che venivamo a girare qua. Quindi i ricordi sono tanti, si sono ammucchiati e si sono accumulati insieme ai 91, perché sono già nei 91 anni io da 15 giorni.
1: L'attore è stato ricordato anche dal sindaco di Martina Franca e presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano.
3: È premiare, conferire il premio Città di Martina Franca Lino Banfi a nome di tutta la città, di tutto il territorio, è un onore, è un enorme piacere.
1: La gara tra i giovani talenti ha decretato la vittoria di Davide Iaconiani, comico e ingegnere, con una laurea triennale in ingegneria matematica e una magistrale in ingegneria biomedica.
4: Volevo fare anche l'applauso a tutti gli altri comici che hanno partecipato a questa edizione, perché ognuno di loro porta qualcosa di diverso, con la sua originalità, ma quello che abbiamo in comune tutti è la comicità, la passione per far ridere le altre persone. Stiamo lavorando bene e questo è una grande soddisfazione per me. Non me l'aspettavo, devo essere sincero, non me l'aspettavo e sono molto felice di questo risultato. Quindi grazie a tutti voi, grazie alla giuria e alla città di Martina Franca, che me la ricorderò per sempre.
1: Il premio della critica è andato invece al duo comico Le Sorgelle.
5: Abbiamo in progetto quello di realizzare uno spettacolo. E poi sicuramente non solo nel comedy, ma concentrarci anche sul cinema o teatro in generale.
1: 30 anni di storia e la volontà di continuare, puntando sulla forza del gruppo e su quel rapporto diretto con il pubblico che il web non può sostituire. È da qui che il patron Giovanni Tagliente guarda al futuro del festival.
6: Lo spettacolo live è quello che comanda e che emoziona, perché dà la possibilità anche agli artisti di esibirsi al meglio. Tutto un insieme di situazioni che ci stimola a portare avanti questa mission. Per me, almeno, dichiaro sempre che il festival è il mio terzo figlio.
0: E chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale, fra pochissimo il TG Sportivo. Grazie per essere stati con noi.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio e non solo, parliamo di calcio questo pomeriggio. Apriamo la nostra pagina sportiva partendo dalla SS Taranto che anticipa l'abbraccio con la tifoseria. Mercoledì 26 agosto alle ore 19, squadra, staff tecnico e dirigenza saranno presentati al Fan Village. Guardiamo il servizio.
3: Il conto alla rovescia è iniziato e la SS Taranto si prepara a incontrare per la prima volta in maniera ufficiale i suoi tifosi. L'appuntamento è fissato per mercoledì 26 agosto alle ore 19 al Fan Village Connection Experience in piazza Garibaldi presso la Cassa Armonica. Sarà l'occasione per presentare alla città la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza rossoblù. Un momento di festa e condivisione aperto a tutti i tifosi e agli appassionati, chiamati a stringersi attorno al nuovo Taranto in vista della stagione. Ma il programma prevede anche un secondo appuntamento. Resta infatti confermata la presentazione allo stadio Erasmo Iacovone, che si svolgerà tra il primo e il secondo tempo della sfida Italia-Kosovo. Due momenti distinti dunque per accendere l'entusiasmo della piazza e permettere alla squadra di ricevere il primo grande abbraccio della tifoseria. Prima l'incontro nel cuore della città, poi la cornice dello Iacovone. La SS Taranto è pronta a presentarsi ufficialmente alla sua gente.
2: Esordio amaro in Coppa Italia per il Brindisi, la formazione biancazzurra cade sul campo della Digesse Praia Tortola per 1-0, decide la rete di Marino proprio nelle battute finali del secondo tempo, un risultato che chiude il percorso di Brindisi.

0: Insigne nella competizione, ma tra 2 domeniche sarà tempo di campionato di Serie D.
1: Si chiude con una sconfitta l'avventura del Brindisi in Coppa Italia. La formazione biancazzurra viene superata per 1-0 dalla DGS Praia Tortora, al termine di una gara combattuta e rimasta in equilibrio per gran parte dei 90 minuti. A decidere l'incontro è stato Marino, a segno al 59esimo del secondo tempo. Una rete arrivata nella fase decisiva della partita e che ha permesso alla formazione calabrese di conquistare il passaggio del turno. Per il Brindisi resta il rammarico per un risultato che non premia la prestazione della squadra, ma la Coppa Italia rappresentava soprattutto un primo banco di prova ufficiale dopo il lavoro svolto durante la preparazione estiva. Adesso, infatti, l'attenzione si sposta immediatamente sul campionato. Tra 2 domeniche inizierà la Serie D e sarà quello il vero obiettivo della stagione. Il tempo per analizzare gli errori e mettere a punto gli ultimi dettagli non manca, ma il KO di oggi può essere comunque utile per capire cosa migliorare in vista dell'esordio in campionato. La squadra avrà dunque 2 settimane per lavorare, ritrovare energie e arrivare pronta al debutto in campionato. La Coppa Italia si chiude con una sconfitta, ma per il Brindisi il percorso verso la Serie D è appena cominciato.
0: Ritorniamo nella zona tarantina perché il calcio torna protagonista a Grottaglie. La Real Virtus si prepara ad affrontare il campionato di promozione con un progetto fondato su giovani, sostenibilità e crescita graduale. Un nuovo logo, la prestigiosa partnership con il Genoa Academy e Francesco Scardamaglia alla guida della prima squadra. Il nuovo corso è ufficialmente iniziato. Intanto cresce l'attesa per il ritorno allo stadio D'Amuri, pronto a riabbracciare la tifoseria biancazzurra dopo quasi 3 anni. Guardiamo il servizio.
1: A Grottaglie è iniziata una nuova era calcistica. Dopo un anno di assenza, la città torna a essere rappresentata in promozione dalla Real Virtus Grottaglie, realtà nata nel 2008 e da sempre attenta al settore giovanile. Il nuovo progetto nasce dall'acquisizione del titolo della Socer Massafra e punta su sostenibilità, giovani e crescita graduale. A guidare il club il presidente Giuseppe Ripa, il direttore generale Andrea Di Gennaro e il direttore sportivo Antonio Gravinese. Confermata anche Isa Galeone, ora responsabile del settore giovanile. Importante la partnership con il Genoa Academy, con Francesco Scardamaglia alla guida dell'Academy e della prima squadra. La preparazione è già iniziata, mentre il debutto in campionato è fissato a Mesagne. L'esordio casalingo sarà invece il 13 settembre contro la Virtus Locorotondo. Ma l'attesa più grande riguarda lo stadio D'Amuri. Dopo quasi 3 anni dall'ultima partita ufficiale, la casa del Grottaglie si prepara finalmente a riaprire le porte ai suoi tifosi.
0: Un nuovo capitolo per il calcio fasanese nasce il Fasano Football Club, società composta da imprenditori del territorio e che raccoglie il testimone dell'ABS Socerteam Fasano. Si riparte dalla prima categoria con le gare interne al Vito Curlo.
1: Nasce il Fasano Football Club, un nuovo progetto per rilanciare il calcio fasanese e ripartire dalla prima categoria. La nuova società è composta da imprenditori di Fasano e fa riferimento a Gianclaudio Semeraro, Antonio La Cirignola e Nicola Ditano. Il progetto nasce dall'ABS Socerteam Fasano, che ha deciso di cedere il proprio titolo al nuovo sodalizio, permettendo così alla città di ripartire con una società interamente fasanese. La squadra giocherà le proprie partite interne al Vito Curlo e sarà formata principalmente da calciatori locali, affiancati da alcuni elementi di categoria superiore. L'obiettivo è chiaro: valorizzare il talento del territorio e scalare rapidamente le categorie dilettantistiche, riportando il nome di Fasano ai livelli che merita. Nei prossimi giorni è previsto anche un confronto con il tifo organizzato per condividere il progetto e provare a costruire un percorso all'insegna di unità e compattezza. Il calcio fasanese riparte dunque da una nuova identità, ma con un'ambizione ben precisa: tornare a sognare.
0: E con questo servizio siamo giunti alla conclusione del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Vi diamo appuntamento sempre con l'informazione di Studio 100 durante la giornata per parlare ancora dei giochi del Mediterraneo. Ancora grazie e buon proseguimento di giornata sui canali di Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina. Storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì. Dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.
1: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti, predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale, quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il

0: piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario. Quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi. Quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene. E la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli. E anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche, infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante Perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Poole.

Amici sportivi, ben ritrovati nel nostro approfondimento con Medintà. Quindi parliamo dei giochi del Mediterraneo. Come ben sapete, è una edizione particolare quella delle 17 perché vi diamo aggiornamenti costanti con Medintà in campo, Medintà eventi e Medintà tra la gente. E quindi partiamo con i risultati positivi arrivati in mattinata e qui con l'aiuto della nostra regia curata da Alessandro Labriola guardiamo la grafica che è già stata messa sui canali social di Studio 100, la tripletta azzurra nella gara di ciclismo femminile. Ottimo risultato dunque in questo avvio di giornata che si prospetta davvero molto impegnativa dal punto di vista dello sport con le competizioni dalle 17, la finale e le finali di fioretto e semifinali della lotta libera femminile, ore 18 finali di nuoto nei 100 stile libero, 50 rana, 400 misti, 800 stile libero, sempre ore 18 quarti di finale maschili di box, ore 18 finale lotta libera maschile, ore 20 pallamano femminile Algeria Italia, ore 21 calcio maschile con Italia Algeria. Per domani invece c'è un'altra giornata particolarmente ricca con l'esordio di nuove discipline. Dalla grafica potete notare dalle ore 9 il tiro con l'arco badminton, trap e batterie di nuoto, dalle 9.30 ottavi di padel, dalle 10 ginnastica ritmica e tennis, tutta la giornata invece finali delle bocce, ore 14.18 quarti di finale box, ore 15 quarti di finale badminton, ore 18 nuoto 200 misti, 50 stile libero, 200 farfalla, 100 dorso e 1500 stile libero maschili, ore 19 finali lotta libera femminile, ore 20 pallamano maschile Italia Portogallo, ore 21, tre partite del torneo di calcio femminile. Sono previste anche le semifinali della pallavolo maschile e femminile con orari e accoppiamenti da confermare. Il programma ufficiale ovviamente resta possibile di variazione. E ovviamente Medintà non è solo sport, Medintà è anche eventi e grazie alla nostra Sabrina Morea abbiamo recuperato dei contributi importanti con delle interviste che ascoltiamo in questo momento.

0: Siamo qui in Piazza Maria Immacolata, un altro punto nevralgico di quelli che sono gli eventi collaterali che terranno compagnia i turisti, il pubblico, insomma, presente a Taranto per questi giochi del Mediterraneo in queste settimane calde sotto tutti i punti di vista. E allora approfittiamo, proprio mentre ci sono delle prove in corso, di incontrare Antonio Oliveti dell'associazione Taranto Jazz, che è colui che ha curato la direzione artistica di questo Pelagos World Music Festival.
1: Sì, Pelagos nasce oggi, questo festival di World Music, che è una cosa che volevo fare da anni, e apriamo con gli Opatsupa stasera, che è un gruppo che amiamo, che oggi, cioè oggi festeggiano 30 anni di carriera, e che più, vi aspettiamo a Piazza Maria Immacolata.
0: A partire dalle 21?
1: Dalle 21, più o meno anche prima se volete, e si sta freschi, non è vero, fa caldo, però non possiamo manco dire venite che vi infiammiamo la piazza,
0: no,
1: con le Opatsupa, no,
0: niente, no, non
1: si sta freschi, si sta bene. Domani abbiamo l'Anonima Folk, che Sabrina mi ricordava già che vi aveva avvisato, e lunedì continuiamo con i Fanfarroni, con un gruppo italo-francese di amici bravissimi. Sempre.
0: Allora, infatti noi approfittiamo stasera delle prove in corso degli Opatsupa per questo trentennale importante con il grande Cesare Dell'Anna, per parlare soprattutto dell'appuntamento di lunedì 24 con i Fanfarroni, perché è la giornata, insomma, che ricorderemo nei nostri eventi dopo i successi di oggi e di domani, perché sono convinta sarà un successo. Chi sono i Fanfarroni?
1: Fanfarroni è un

0: con Manuel Ferrari, che è italo-francese, e continuiamo il connubio e tutto il progetto che è Pelagos fondamentalmente. È un gruppo italo-francese, quindi è sempre attiva perché la Francia anche fa parte del Mediterraneo. Quindi in questo festival stiamo mischiando musica del Sud Italia, verrà un gruppo di artisti di musica calabrese, francesi, musica albanese, balcanica, tarantini che hanno una folk, sono bravissimi e mischiano sempre un po' di genere. Insomma, l'unico problema, quando si dice l'organizzazione di un concerto, no Sabri, speriamo che non piova, qua invece speriamo che non faccia troppo caldo.
1: Troppo caldo. Allora, quindi queste musiche dal mondo presenti qui a Piazza Maria Immacolata tutte le sere praticamente?
0: Tutte le sere da stasera fino al 31 agosto.
1: E allora Antonio Oliveti, dopo aver organizzato il Festival Jazz, che abbiamo poi tra l'altro incontrato per il famoso concerto all'alba sulle terrazze del Duomo di Taranto, adesso impegnato in questa attività, come si sta adesso seduti a guardare le prove di una cosa che volevi fare da tempo?
0: È il momento più bello, è la cosa più bella in assoluto, e c'è una squadra dietro che lavora in maniera eccellente e quindi, ripeto, il momento più bello di tutta l'organizzazione del festival.
1: Va bene, allora Antonio Oliveti, ancora grazie.
0: A proposito, ci sono problemi perché sappiamo che le strade sono bloccate, tutto il resto, però cerchiamo di essere positivi perché ovviamente è un evento internazionale, quindi non possiamo arrivare comodamente, ma se vi informate, vedete bene, non è tutto totalmente bloccato, quindi alcuni blocchi erano tipo fino alle 15, quindi non dovete per forza parcheggiare a San Giorgio e venire a piedi, ma fate qualche metro in più a piedi, ma ne vale la pena, per tutti gli eventi che poi saranno in centro, oltre a questo.
1: Il sacrificio ne vale la pena, effettivamente, per stare insieme, per creare comunità a tutti quanti in occasione di questo straordinario evento che ci coinvolge ormai per 15 giorni. Tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Grazie Antonio Oliveti.
0: Grazie a voi.
1: E Pelagos World Music Festival qui Piazza Maria Immacolata 24, fanfarroni.
0: Grazie.
1: Allora, proprio al volo abbiamo approfittato, dopo aver incontrato Antonio Oliveti, di beccare il maestro Cesare Dell'Anna.
2: Ben trovati, bella Taranto sempre.
1: Senti Cesare, 30 anni di Opa Zuppa stasera a Taranto.
2: Infatti abbiamo fatto scendere anche Riccardo Vitao dalla Sardegna, avremo dei begli ospiti, penso che sarà un super super live stasera, vedrai. Non tornavo a Taranto con Opa Zuppa da un po', ma per i 30 anni faremo una serie di live importanti e stiamo preparando un ultimo disco. E quindi niente, ci vedremo molto spesso e con cose nuove, con tante novità.
1: Senti Cesare, tu sei stato uno dei primi in Puglia, ma anche in Italia, proprio come rappresentante di questa musica crocevia dei popoli, no? Cioè, quanto è stato difficile, e all'inizio sei stato proprio uno dei primi, poi la cosa si è sviluppata anche in Puglia,
2: diciamo,
1: però...
2: Diciamo che sono stato solo molto fortunato, quando le altre persone non volevano gli albanesi a casa, gli immigrati a casa, i marocchini, a casa mia ci stavano benissimo.
1: E suonavano.

0: in particolare con la musica dell'est.
1: Del Mediterraneo soprattutto. Esatto. Grazie a Cesare Dellana, buon lavoro questa sera.
0: Abbiamo approfittato
1: qui proprio alle spalle delle scale.
0: Grazie.
1: Grazie. In realtà in questo momento io sto facendo il lavoro un po' che fa Angelo Di Leo all'interno di questo Made in Ta. Passeggiavamo per le strade di Taranto qui alla Piazza Maria Immacolata e ci siamo imbattuti in questo altro angolo dedicato alla destinazione Mediterraneo, dove sono presenti gli stand dei paesi della provincia di Taranto, e abbiamo avuto la fortuna di incontrare il sindaco Damiano di Leporano e l'assessore Lotta. Allora, come sta andando questa iniziativa?
2: Bellissima, un'iniziativa lodevolissima, Villaggio dell'Accoglienza, tutti i comuni della provincia si sono uniti all'unisono per far sì di esporre tutto ciò che è sono le nostre tradizioni e anche promozione, perché in questo momento stiamo facendo promozione turistica. Il lavoro è stato bello, duro, abbiamo lavorato tanto, però queste sono le soddisfazioni perché Leporano c'è.
1: Allora, Leporano c'è, un'estate impegnativa ma soddisfacente ovviamente anche per quest'anno, per Leporano. Vi siete fatti la passeggiata a Taranto per portare quello che insomma sono le vostre caratteristiche fondamentali, no? Ma comunque è una bella estensione sul territorio.
3: Sicuramente è un momento storico per la città di Taranto ma anche per tutta la provincia, quindi abbiamo voluto essere presenti qui al Villaggio dell'Accoglienza presentando quelle che poi sono le nostre peculiarità della nostra bellissima Leporano. Come sapete siamo bandiera blu, siamo le spiagge di Taranto, no? Perché Leporano ha sempre ospitato i tarantini e noi siamo lieti di accoglierli. E qui nel nostro stand vedete soprattutto il cartellone della nostra estate leporanese, che ormai ha una storia di oltre 30 anni, e qui c'è l'assessore alla cultura, al turismo e spettacolo, che ha iniziato a fare politica molto prima di me e viene sistematicamente confermata ad ogni elezione. Quindi vedete, c'è il cartellone, ormai la stagione è al termine,
1: certo.
3: Ma ci sono stati tanti eventi nella nostra Leporano, siamo andati dallo spettacolo alla cultura, all'enogastronomia e abbiamo ospitato tanti cittadini della provincia, per noi è sempre motivo di soddisfazione.
1: E allora buon lavoro, perché tanto immagino che sarete già al lavoro per le prossime attività.
3: Sì, perché noi il nostro calendario non finisce mai, cioè, finisce il calendario estivo, si inizia a pensare già al Natale leporanese e al Carnevale, quindi da questo punto di vista direi che siamo un punto di riferimento per la provincia, perché organizziamo tanti eventi, ma soprattutto ciò che ci distingue è il fatto che questi eventi sono tutti gratuiti.
1: Certo.
3: Quindi la gente viene nella nostra Leporano, certo, a trovarci, si diverte, abbiamo avuto degli spettacoli che hanno fatto il sold out, non ultimo i Cugini di Campagna. C'era tanta gente che la piazza era praticamente gremita, quindi andiamo avanti e cerchiamo sempre di migliorare la nostra Leporano.
1: Va bene, allora noi in attesa delle prossime notizie, tanto con l'assessore Lotta ogni tanto ci interfacciamo su quelli che sono i prossimi programmi.
2: Sì, sicuramente avremo il 25 questo momento di cena in bianco, un momento di condivisione conviviale, e poi ci tenevo a dire che siamo nella top 10 degli stabilimenti balneari più belli d'Italia, dove c'è sia il Canneto che anche Gandoli, certo, che sono le due perle della provincia ionica.
1: E allora, con queste belle notizie che vengono dalla nostra litoranea e dalla provincia, quella più vicina, noi vi salutiamo da questo villaggio destinazione Mediterraneo, comune di Leporano.
3: Grazie.
4: E avete visto le interviste della nostra Sabrina Morea, i suoi ospiti, che ringraziamo naturalmente per la partecipazione. E ancora con Sabrina Morea andiamo a sentire quali saranno gli eventi delle prossime ore.
1: In giro per le varie location che ospitano gli eventi collaterali a sostegno delle attività sportive dei Giochi del Mediterraneo, Made in Ta Eventi oggi vi parla di ciò che accadrà lunedì 24 agosto. Nell'ambito dell'iniziativa virata Vivi in Puglia, laboratorio di Pizzica Pizzica e Danze del Mediterraneo, laboratorio di Tamburo alle ore 19 presso il Belvedere della Discesa Basto, organizzato dall'Associazione dall'associazione Apulia Feisa APS e dall'associazione Fermenta APS. Sempre organizzati dalle stesse associazioni, oltre questo laboratorio live, concerto Furanu in live di Giancarlo Paglialunga. Sempre nell'ambito di questa iniziativa dal titolo Virata Vivi in Puglia, concerto alle 21.30 e alle 23.30 raduno di musica popolare presso la piazza Ex Mercato. Come dicevo, organizzato dall'associazione Apulia Feisa APS e l'associazione Fermenta APS. Di tutt'altro genere il concerto, o meglio il live sax al tramonto presso il Baronè con DJ set e live sax appunto a partire dalle ore 20 in corso Due Mari, organizzato dall'associazione Nottetempo Future in collaborazione con Baronè, Gata Gallery e Matilde Caffè Taranto Mare Vivo. Quindi quest'angolo della nostra città proprio prospiciente il Castello Aragonese vivrà di questo momento particolare a partire dalle 19.30-20. E sempre alle ore 20, ma questa volta ci spostiamo in provincia, in particolar modo a San Simone di Crispiano, Piazza Martellotta, la live band Canose.

a seguire a un DJ set organizzato dalla Posizioni Note SRL nell'ambito di Sansi Mini Fest, quindi grande festa in piazza con annesso flash mob a cura della Proloco di Crispiano. 24 agosto, quindi sempre lunedì, torniamo a Taranto alle 21.

0: appunto inserito in questo denso programma denominato Pelagos World Music Festival. E gli appuntamenti di lunedì 24 si chiudono con il Mediterranean Game Music Village dello Spazio Porto di Taranto in via Niceforo Foca 28 con il DJ set di David Strauss organizzato dall'associazione A4Sale. Questo è tutto per lunedì 24 agosto.
1: Ringraziamo la nostra Sabrina Morea per le interviste ai protagonisti. Parliamo adesso da Medintà Eventi a Medintà tra la gente dei giochi e quindi tra le strade a tutti gli effetti con il nostro Angelo Di Leo che questa mattina è stato appunto alla gara ciclistica e ha raccolto diverse interviste. Sentiamo.

0: Allora, noi siamo qui, penso che nel microfono entri anche io. Senti un po' di musica, la senti?
1: Sì, sì. Ma che talamo che è partito da quella parte?
0: Allora,
1: quella
0: la gara di ciclismo è appena conclusa, quella femminile. C'è molta folla, mi pare di aver capito, tripletta azzurra, Vero?
1: Ottimo.
0: Tripletta azzurra. Tra un po' si stanno preparando per la premiazione.
2: Un minuto di attesa per l'arrivo della macchina di fine gara.
0: Ecco, arriverà la macchina di fine gara, stiamo sentendo. Noi stiamo guardando la sede sportiva, siamo in diretta per le regole delle esclusive. Non possiamo fare dirette dentro i circuiti, ma fuori sì, ci piace stare tra la folla. C'è una bellissima atmosfera, devo dire. Passano anche dei ciclisti dietro il nostro talamo che stanno raggiungendo l'area. Ecco, talamo sta inquadrando. Vedete, c'è un clima veramente bello, festoso. Abbiamo di fronte a noi qui, inquadriamola, un mito dello sport italiano, Novella Caligaris, per me è una collega giornalista, che sta preparando i suoi pezzi, vedete. Allora, il sindaco procederà alla premiazione, potrebbe raggiungerci fra poco. Intanto Talamo, andiamo verso gli alberi, andiamo verso il pubblico,
1: sì, ascoltiamo qualche impressione magari.
3: 1200 metri, quindi potremo anche assistere.
0: Allora, io
3: ad un arrivo a ranghi compatti,
0: chiedo allo studio di pazientare, ma non sto sentendo per via dell'audio, ma
3: l'arrivo delle
0: vi seguo nel monitor. Allora andiamo verso il pubblico, ci allontaniamo dall'audio assordante dell'arrivo.
1: Nel frattempo
3: atlete, e allora chiediamo
1: qualcuno che,
0: ecco, vedete, questa per cominciare la premiazione. Andiamo verso la gente di Taranto, eccoci qua.
3: Delle piccole olimpiadi.
0: Abbiamo già incrociato, l'abbiamo fatto prima, moltissimi turisti, soprattutto britannici, veramente un bel clima. Ecco, ora vediamo di raggiungere
1: Africa ed Asia, e qua oggi
0: qualche tarantino, qualcuno.
1: Atmosfera del grandissimo.
0: Ciao, tu sei di Taranto?
4: Sì.
0: Ciao. Ma ti ho riconosciuto perché Simona.
4: Esatto.
0: Allora Simona,
3: le ultime tagliare il
0: che ne pensi? Tu hai studiato scienze delle comunicazioni,
4: esatto,
0: qualche anno fa. Che idea ti stai facendo di tutta questa macchina e di come la stiamo vivendo, dell'organizzazione, ma proprio Taranto, come la sta vivendo?
4: Beh, io penso che sia comunque, potrebbe essere un inizio per la nostra città, anche per distinguerci dal fatto che siamo conosciuti soltanto magari per determinate situazioni, e penso che comunque queste cose devono essere sempre viste in modo positivo, perché è sempre qualcosa di positivo per la nostra città.
0: Senti, tu fai anche musica, sei un artista, no? Ecco, c'è anche un musica?
4: Musicoterapeuta.
0: Musicoterapeuta. Beh, la terapia dello sport, del turismo e del sole.
4: Beh, la terapia dello sport è una terapia importantissima, il benessere assoluto. Penso che fare sport possa migliorare sempre la condizione e la qualità della vita. Quindi avere una manifestazione comunque così per Taranto è importante. E poi sì, sicuramente ci sono delle cose, purtroppo ci sono molte persone disfattiste,
0: quella però la terapia
4: fa parte anche di quello che è ogni manifestazione della democrazia, quindi va bene
0: assolutamente. Ma restando in metafora, una esperienza del genere può essere una piccola terapia contro il disfattismo,
4: certo, sempre.

0: sempre. Essere positivi è sempre un'ottima terapia per il disfattismo.
1: Questo messaggio io ti ringrazio.
0: Tutto. Grazie.
1: Grazie a te, ti grazie. Ringrazio io. Ciao, ciao, buona giornata.
2: Buon sport a tutti.
1: Che hai detto?
0: Buon sport a tutti.
1: Okay, ci associamo. Ciao. Buono sport a tutti. Tanto arriva anche altra gente. Ecco, vedete, perché qui stanno mischiando delegazioni anche di altri sport, perché fra un poco comincerà la gara maschile, dicevamo, e quella femminile si è esaurita, ci sono molte cicliste che stanno raggiungendo i box delle proprie nazioni. Allora, vediamo Talamo se riusciamo a riguadagnare, riguadagniamo metri. Ciao, ciao, siamo in diretta. Una TV di Taranto, Studio 100. Ah, ecco, inquadra, inquadra. Lui sta aspettando. Ecco qua, attenzione. Ecco le italiane, inquadriamole. Prima, seconda e terza. Eccole là. No, France, France, Francia. Ragazzi, erano blu e mi sono imbrogliato. Sono le francesi.
3: Anche le facce con donne, non ti preoccupare.
1: Peppe, Peppe, alza il volume della voce. Peppe, qua c'è un gran caos, ma è bellissimo.
3: Dicevo Angelo, senti, dicevo, è facile musica. Confondersi giustamente da quelle parti. Tra azzurri e azzurri abbiamo visto, effettivamente non era semplicissimo.
1: No, no, no, no. Infatti poi si sono girate. È France, ok. Viva la France, ma erano blues, non azzurre. Ma le azzurri hanno preso le medaglie. Sì, allora vediamo se la premiazione è stata fatta, il sindaco ci raggiungerà, altrimenti lo becchiamo dopo, Tanto sto facendo impazzire Talamo io, perché non possiamo stare fermi. Allora, c'è un cambio di pubblico addirittura, evidentemente tra femminile e maschile, non solo delegazioni, ma anche tifosi e gruppi di sportivi di varie nazioni si stanno approssimando, sta arrivando tanta gente, però sentono diretta, sai, e quindi qualcuno ci fa segno, anche da lontano cominciano a farci segno, non mi inquadrare, non mi inquadrare, non venire, non venire.
3: C'è l'emozione, però, c'è l'emozione del microfono, c'è l'emozione del microfono e delle telecamere.
1: Ecco un attimo che abbiamo sì. Altri tarantini che arrivano, siamo in diretta, ciao.
4: Ciao.
1: Hai visto la gara femminile, vuoi vedere quella maschile?
4: Stupenda, sì, stupenda, ragazzi.
1: Stupendo, che cosa?
4: La gara, lo sprint è stato eccezionale.
1: Ha vinto l'Italia?
4: Sì.
1: Non ti allontanare.
4: No, sono qui.
1: Allora, Vincenzo, io ti conosco.
4: Ciao,
1: dai.
4: Sì, Angelo, allora. Non sto scherzando.
1: No, però ti ho visto arrivare da lontano. Sì. Sai, molti la diretta, no, siamo in diretta. Vincenzo, okay, che ne pensi? Dammi un'idea tua, tu che sei un osservatore, sei uno che di quelli che lavora per la città, sei un vecchio commerciante, anche una cosa da commerciale, che conosci il sentimento popolare. Come la stiamo vivendo?
4: Ma io spero bene, in quanto è un evento straordinario, è bellissimo. Sì, ci sono le solite lamentele, i parcheggi, il traffico, però secondo me è straordinario quello che stiamo vivendo. È tutto molto bello e cerchiamo di viverlo nella serenità maggiore e migliore, cioè accogliamo tutti in maniera serena, anche i divieti, tutto, però è stupendo. Ora ho visto lo sprint finale delle ragazze, è stato straordinario, ragazze veramente con una capacità e una forza straordinaria.
1: Guarderei anche i maschi la partenza?
4: Sì, certamente. Ma hanno vissuti questi giochi, quando ci ricapita più.
1: Hai ragione, quando ci ricapita più. Grazie, buoni giochi, ciao. Vabbè, ha ragione Vincenzo, quando ci ricapita più, ma dal punto di vista popolare, di cittadinanza, di appartenenza civica, di professionisti, vero Peppe?
3: Assolutamente sì e condivido, perché naturalmente questa è un'opportunità in prima linea, è un'opportunità che dobbiamo saper cogliere sia dal punto di vista degli eventi, sia dal punto di vista del campo, sia dal punto di vista sportivo. Questo poi deve essere il font principale per il nostro territorio, ma non solo.
1: Intanto io riguadagno metri, perché vedete, se il sindaco si è liberato, altrimenti poi faremo dopo. È chiaro che i cerimoniali.
3: Se riusciamo
1: hanno
3: a recuperare
1: regole,
3: il sindaco adesso è perfetto, se no torneremo in studio.
1: Ecco, come stiamo con i tempi, Peppe? Dimmi tu.
3: Ci siamo, un altro minuto ce l'abbiamo, vediamo se riusciamo a recuperare subito il sindaco, Angelo.
1: Vediamo, allora in diretta stiamo per andare con cronista e cameraman a caccia del sindaco, che ha dato la sua disponibilità, diciamo.
3: Vediamo.
1: Ma il cerimoniale ha i suoi tempi. Ecco, vedete, stiamo rientrando un po' nel villaggio, ma chiediamo ai colleghi Chiediamo ai colleghi, la premiazione è avvenuta? La premiazione è avvenuta? Ok. Niente, ci dicono che...
3: Ok.
1: Ma il cerimoniale della premiazione c'è stato? La premiazione è avvenuta? Ancora no, ecco, vedete?
3: Va bene.
1: Ancora no.
3: Va bene, Angelo,
1: va bene. Io direi che con queste belle immagini di atleti sloveni che si salutano,
3: sì,
1: possiamo chiudere la nostra diretta. Peppe.
3: Grazie. Grazie,
1: a te l'onere,
3: Angelo,
1: di chiudere questa puntata.
3: E la nostra edizione delle 17 termina qui, noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi, continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo attraverso i nostri canali social, il nostro sito e i nostri approfondimenti. Come sempre qui su Studio 100 vi diamo appuntamento domani mattina ore 11 per una nuova edizione di Medita. Buon proseguimento di giornata.
2: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pull.

0: Eccoci.
1: Io non ne voglio sapere niente, perché oggi bombe.
0: Oggi bombe.
1: Oggi le spariamo grosse.
0: Ah, le spariamo grosse. Sai grosse. Che non è la prima volta, mi sa.
1: Sì, però oggi cominciamo proprio. Buongiorno signori, benvenuti.
0: No, devo stare attenta a come metto la giacca, perché l'ho trovata tutta sporca da sotto, perché ne va sotto le rotelline della...
1: Interessantissimo, Fabiano. Interessantissimo.
0: Allora, questa cosa.
1: Come dicevamo,
0: Madonna, come dicevo... sono andato giù.
1: Allora, per i convenevoli dobbiamo abbreviare, lo diciamo nel vostro interesse, perché partiamo con un'inchiesta, un servizio non allegro, ve lo dico, secondo me indignerà una buona percentuale degli spettatori.
0: Dobbiamo preparare il pubblico a quello che sta per
1: Monica,
0: arrivare.
1: Dobbiamo preparare pure a Monica.
0: Prima prepararla a Monica. Allora, intanto bentornati, ufficio reclami che riapre oggi, come
1: aperto,
0: tutti
1: già,
0: il
1: aperto,
0: lunedì. No, dico, aperto, sta riaprendo, come si dice, laureando, riaprendo.
1: Chissà se lo capiremo un giorno, qual è la dritta di questo.
0: Io giro 7-8 volte per capire.
1: Cara donna, come va?
2: Sì, presente, buonasera.
1: Ma che carina la monipuccia nostra oggi.
0: Come sei bella oggi, Monica? Non che normalmente tu non lo sia, sì, ma oggi sei più bella del solito.
2: Gli occhiali nuovi?
1: No, non è quello, secondo me è anche il nuovo fidanzato che non abbiamo ancora avuto, come dire, abbiamo resistito io e Fabiano per farti aspettare.
0: Sai che oggi...
1: Per conoscerlo, ma oggi ci siamo.
0: Oggi, Monica, abbiamo oggi un... viene dalla Campania, questo sì. Nostro nuovo candidato, viene dalla Campania... Ed è
1: parlando di sistemiamola sempre.
0: Sì, parliamo di sistemiamola. E fa proprio un messaggio, lancia un messaggio preciso
1: personale,
0: a Monica. Sì, sì, anche con un'idea
1: c'è
0: su quello che si
1: dietro.
0: Fare.
1: C'è il tuo zampino dietro?
0: No, io soltanto racconto.
1: Complimenti,
0: no, complimenti. No,
1: complimenti perché per l'impegno che ci metti. E questo impegno adesso a parte che ora la Caradona dà un po' di coordinate, di riferimenti affinché voi possiate mettervi in contatto con noi, dopodiché guarda, lasciamo proprio a Monica quella anche l'onere di lanciare questo primo servizio che sul comune di Taranto getta ombre, le getta le ombre, Fabiano, perché
0: sì,
1: non lo dire.
0: Sì, sì, no, però dobbiamo preparare il pubblico
1: a questo
0: servizio, perché è importante.
1: Monicu, fai tu.
0: Come fa la gente a chiamarci?
1: Ma che carina.
2: Grazie, ditelo,
1: che ogni 2-3 minuti
2: di sostenere la mia autostima. Bene, contattateci, da questo momento è aperto l'ufficio reclami, come al solito ci trovate sulla pagina Facebook della nostra trasmissione, oppure potete chiamare per intervenire in diretta allo 099 47 16 555. Potete chiamarci durante tutta la settimana anche al nostro numero di telefono cellulare privato, non il mio ovviamente, ma il 3246 222 555, vi risponderà la brava ed efficiente Michela, che prenderà nota di tutti i vostri problemi personali, non personali, reclami, reclamucci, eccetera, eccetera.
0: Peraltro, Monica, ci fermano per strada.
1: Sì,
0: ci succede.
1: Qualche volta ci lasciano andare.
0: Stamattina eravamo tutti e tre insieme, perché insomma ci stavamo prendendo un caffè prima di venire a fare la trasmissione. Ci hanno fermato per strada dicendoci: ah, devo ne a... No, per dire, no, nel senso che ci.

0: chiedono anche di essere presenti sul territorio, noi ci siamo assolutamente, però fate le vostre segnalazioni chiamando i numeri in sovraimpressione, scusate se uso questo termine parlando di Monica, cioè sovraimpressione, anche sotto non sta messa male, diciamo che se avete voglia di contattarci, chiamateci, inviate mail, fermateci anche per strada, per noi è un
1: Sì,
0: piacere che ci
1: lo
0: fermate,
1: sai.
0: però sappiate che senza le vostre segnalazioni
1: Fabiano, poi tra l'altro devo
0: non
1: dirlo,
0: possiamo venire a trovarvi a prescindere,
1: la sua
0: insomma.
1: umiltà, la sua misura, la sua sobrietà, la sua modestia
0: Sì, che
1: lo
0: fa?
1: farebbero astenere dal dirlo, ma oggi siamo particolarmente in festa, ci sentiamo direttamente coinvolti perché una volta a casa di Fabiano ha pranzato il cugino del marito di una delle truccatrici della grande bellezza
0: Sì,
1: e quindi sente un po' suo questo successo italiano agli Oscar,
0: vogliamo
1: no?
0: intanto,
1: Eh?
0: se sono
1: L'hai
0: cose
1: sentito più mai, no?
0: importanti, no,
1: No,
0: mai
1: mai, mai
0: più,
1: più, giustamente.
0: sono cose importanti, insomma, veramente un grande augurio, un grande augurio, un grande in bocca al lupo, no, in bocca al lupo no, perché
1: Mi
0: insomma
1: sa
0: ormai
1: che
0: i risultati
1: mi sa che la
0: sono...
1: trasmissione conosce un momento di sosta.
0: conosce un calo,
2: Avremo
0: un
2: un
0: crollo,
2: picco, avremo
1: un
2: un
1: ospite a
2: picco,
1: sorpresa. No, è
2: avremo un
1: inutile che me
2: picco.
1: lo microfonate, per favore. Cioè, possiamo? Allora,
2: Vado io, lo microfono io, ci
1: no, non...
2: penso io, lo sistemo io, ragazzi!
1: Allora, è veramente un fuori programma. State con noi naturalmente per questa sorpresa bellissima. Tra l'altro è da brividi perché stavo pensando proprio a lui nel momento in cui si è materializzato. Ora penserò alla
0: Che
1: Bellucci.
0: stiamo parlando della grande bellezza,
1: No,
0: forse.
1: mi chiedevo come fosse andato il debutto e come stesse andando la sua tournée teatrale che è partita qualche giorno fa al Locorotondo e si è
0: Oggi sarà Taranto,
1: materializzato. Ma
0: oggi sarà Taranto, oggi sarà
1: non
0: Taranto.
1: si offenderà se adesso comincio a pensare alla Bellucci perché così mi si materializza anche lei, perché io appena l'ho pensato, che ti volevo chiedere, ma sai com'è andato il
2: Pensa che io
1: debutto?
2: mi materializzo senza neanche che mi
1: Ma chi
2: pensi.
1: ti pensa? No, dico, fai bene a materializzarti prima di
2: Una
1: aspettare
2: grande bellezza come me,
1: il
2: ma non mi
1: pensiero.
2: pensi neanche.
1: No,
0: Mandiamo
1: no.
0: questo servizio,
1: No,
0: facciamo
1: no, no,
0: entrare il
1: no,
0: nostro
1: no, no, no,
0: ospite
1: no, no,
0: prima,
1: lo facciamo
0: così lo
1: sedere
0: facciamo
1: qui,
0: andare
1: facciamo entrare.
0: sicuramente.
1: Vai dove vuoi.
0: Vai dove vuoi.
1: Sta andando là.
0: Vai
1: Allora,
0: dove vuoi.
1: inquadrate Monica che giustamente sta andando a salutare prima lei lì alla reception dell'ufficio reclamo. Si può fare un applauso? Non so cosa si può
2: Sì,
1: fare.
2: la standing ovation,
1: Mauro! Uccio De Santis,
0: Ciao.
1: a ufficio reclami.
3: Sì,
1: Mauro!
2: Ma non è che sei
1: Uccio,
2: venuto
1: mi
2: per la rubrica
1: senti?
3: Dove
2: Sistemiamola?
3: sei,
1: Ma
3: Mauro?
1: non so se prende lì, tu mi senti?
0: Siamo
3: Sì.
0: lontanissimi.
3: No, che sto con pochi gettoni.
1: Uccio, scusami, prima che cada la linea, ma tu stasera sei all'Orfeo di
3: Eh
1: Taranto?
3: sì, io stasera sono all'Orfeo di Taranto,
1: Ma
3: tutto
1: con tutti,
3: esaurito.
1: non tutti i ladri vengono per nuocere che ha debuttato la Corotondo regia e con Gianni Ciardo, oltre te naturalmente, e le altre attori e attrici che ora tu
2: Vabbè, io ne
1: menzionerai?
2: approfitto e mi faccio un
3: Sì,
2: acuto.
3: tutto azzeccato, è bellissimo qua, è tutto live, quella che vuole fare le foto, tranquilla, aspetta così.
1: Uccio,
3: Dimmi,
1: mi
3: io
1: senti?
3: ti
1: Com'è
3: sento.
1: andata la prima e poi credo anche
3: Abbiamo
1: la...
3: fatto a Locorotondo la prima ed era una sorta di prova generale, e è andata molto bene, poi a Venosa abbiamo debuttato realmente, insomma, dico realmente perché c'era per me il vero teatro, cioè il biglietto importante, la gente che ama il teatro. E ci siamo divertiti tanto e non ti nascondo, lo posso dire, tanto ormai è passata la serata, che abbiamo messo a punto
1: Sì,
3: altre
1: sono...
3: cosettine.
0: Senti, conoscendo te, conoscendo
3: E sai
0: Gianni
3: benissimo,
0: Ciardo.
3: anzi, ti dirò, allora, conoscendo Gianni Ciardo, ogni
0: Sarà
3: spettacolo,
0: diverso,
3: nonostante
0: certo.
3: sia una commedia, ogni spettacolo è diverso dall'altro.
1: E tu riesci a stargli dietro perché è imprevedibile, Gianni.
3: Io riesco, Antonella anche, c'è qualcuno che si blocca un po'. Il problema è che è lui che non riesce a stare dietro a lui
0: A te
3: stesso.
0: stesso, esatto,
1: Senti,
0: la conosciamo
3: Giuro, no,
0: bene.
3: no, io boh, sembra una cosa
0: No, no, è vero, è vero.
3: a caricatura, invece è vero, perché ieri ha improvvisato delle cose, venerdì, sabato ha improvvisato delle cose, dopodiché non si è trovato lui stesso più. E ce ne siamo andati, non, no,
1: Senti,
3: guarda, vabbè.
1: Uccio, hai detto di Antonella, Genga, gli altri attori, c'è Giusi Fra
3: Allora
1: Leonardo.
3: abbiamo diciamo del gruppo di barzellette sceneggiate, c'è Antonella e Piero De Lucia.
1: È
3: Poi
1: giusto.
3: c'è Gianni Ciardo, ovviamente,
0: Poi c'è
3: che...
0: Caterina
3: E
0: Firino.
3: poi ho inserito due grandi attrici per me, perché hanno tanta
1: Hai
3: esperienza
1: ragione, come no?
3: teatrale, che sono Caterina Firino e Giusy Frallonardo.
1: Senti, Uccio, e secondo te è il momento di finire di fare i cretini col telefono, visto che siamo a un metro e mezzo l'uno dall'altro?
2: Uccio, se passi all'horror posso venire anche io.
3: Io, mo, distratto dal telefono, innanzitutto baciamoci,
0: Ciao.
3: salutiamo. Chi sei?
0: Volevo vedere se bacia anche noi.
2: Ciao,
1: Vieni
2: ciao.
1: qua.
2: Papà, lui è venuto
1: Monica,
2: per
1: mandaselo un
2: Sistemiamola.
1: attimo.
0: Uccio,
1: Tanto te lo
0: vieni
1: mando.
0: qua. Hai già baciato Monica, vieni
1: Dai,
0: qua.
1: vieni qua, tanto sei già
2: Diretta.
1: baciato, vieni.
2: Posso? Vai,
1: Sì.
2: vai, vai.
3: Vado e vengo,
2: Vai, basta che
1: Chiudi
2: torni.
1: il telefono.
3: Ragazzi!
1: Oh, in bocca al
3: Grande.
1: lupo
0: Sì,
1: per la tournée,
0: elegante. Come sei
3: Pepe,
0: elegante. Aspetta che vengo di
3: Madonna
0: qua.
3: mia.
1: Però vedo che te lo vivi bello, allegro, allegro. Cioè, sei a teatro stasera e adesso cazzeggi, diciamo così,
3: Allora,
1: amabilmente.
3: a teatro stasera, in diretta si può dire, no? Sono
1: Certo.
3: le 15:40, ma devi sapere che dalle 10 di stamattina
1: Eccolo.
3: io... dalle 10 di stamattina sono andato, sto in teatro.
1: Ah, beh, certo.
3: Sto in teatro, l'ho lasciato adesso alle 14. Perché? Dimmi, perché stai in teatro?
1: Senti, come mai sei in teatro già dalle 14?
3: Ah, mi sono tutta da solo.
1: Stavo guardando il trailer dello show. Senti, come mai di così buon'ora entra a teatro?
3: Perché abbiamo una squadra numerosissima. Immagina, sono 8 tecnici che stanno lavorando adesso in teatro. Però questa scenografia, a seconda del palco, cambia.
1: Si modula.
3: E a Venosa, come ho detto prima, a parte gli improvvisati di Gianni, sono arrivato alle 5 e abbiamo cambiato tutto. Il giorno prima lo corotondo, idem. Beh, allora ho detto, scusate, mi è venuto l'idea. Vengo alle 10, vedo, decido. E dopodiché, e domani lo stesso, domani a Biceglie.
0: Tu sei qui adesso, stamattina da solo, cioè sei venuto solo tu o ti hai portato già tutta la...
3: No, arrivano alle 17.30 ogni giorno, nonostante, insomma, lo ripetiamo ogni sera, però alle 17.30 ci sono da fare delle prove sul palco.
0: Le prove di Gianni.
3: Prove audio.
1: E poi Gianni disattende, non al testo, ma disattende anche al regista, che è lui stesso.
3: È pazzo.
0: Tra l'altro non ha un regista che può dirgli che non va bene, capito? Lui stesso.
3: E lui è nato come regista in questa operazione, in questo progetto, e durante le prove, però, durante il percorso abbiamo pensato un po' insieme, sia io che lui, non andavano bene alcune cose, vuoi sentire, quella parte la fai tu, e così è andata a finire che insomma...
1: Però ha conservato la regia, Gianni, anche se la dimentica, ho sbagliato domanda.
0: Non siamo termini forti.
1: Senti, ci racconti... Senti, ma di che si tratta? Spiegaci in una...
3: Media è molto conosciuta perché tante compagnie l'hanno messa in scena.
1: Dario Fo, no?
3: Per me è una delle commedie più comiche tratta dal teatro comico di Dario Fo. È un atto unico che è comunque... un atto unico, lo facciamo anche noi, atto unico di un'ora e 45 minuti.
1: Più Ciardo. Un'ora e 45 più Ciardo.
3: Ho compreso Ciardo. E la storia è stupenda, la storia di questo lato. La cosa simpatica è che... io ho il ruolo comico da testo, sai, c'è il comico, certo. E ci sono gli altri personaggi, e lui non ha il ruolo comico inizialmente, ma per come lui l'ha fatto diventare comico, sì. Quindi c'è una
1: fisiologicamente
3: un mix vincente.
1: Come detto l'altro giorno, noi stiamo...
0: Oggi è tutto pieno.
1: È inutile dire, anzi, fare un tentativo per qualche last minute per i nostri amici che ci stanno seguendo adesso?
3: Non lo so, so veramente che io avevo bisogno di 4 biglietti e non ci sono. Però permettetemi di dire che in zona, almeno per coloro magari pensavano di venire, io ci tengo a sottolineare la data di Martina Franca.
1: Ah, bellissima. Al Verdi o al Nuovo? Quello grande o quello in centro e largo?
3: No, quello che si va giù.
1: Il teatro nuovo, molto grande.
3: Il 13 marzo.
1: Quindi ricordate,
3: giovedì.
0: Insomma, da Taranto a Martina.
1: Allora, amici di Taranto, che stasera non doveste farcela, magari qualcuno l'ha preso adesso, si segni il 13 marzo al teatro nuovo.
3: Questa è la locandina.
1: A Martina Franca, non tutti i ladri vengono per conoscere.
3: Sono io, queste sono le prove, però.
1: Certo, perché. Però rendono già l'idea. Ma Gianni con quella faccia non poteva che diventare comico il suo ruolo, quindi arricchito, se si può, un testo del teatro comico di Dario Fo, andate a seguirlo. Ti voglio fare una domanda, cara donna, stai attenta, voi avete un consulente,
3: cara donna, perché
1: il cognome,
3: non
1: d'arte,
2: cara programma,
3: donna, cara donna mia.
1: Senti Uccio, voi avete anche un rappresentante legale, un avvocato, una nella compagnia? No, non c'è bisogno.
3: Tanto, perché... chi decide di non pagare, non paga. Tre volte ho messo in vita mia l'avvocato di me, scusami, non so se vado a
1: conto.
3: Ma sono belli così, a me uno però.
1: Non lo so, questi, ma tu non lavori.
0: Ce ne abbiamo uno in più.
1: Ma lui non è impiegato l'ufficio reclami, ci mettiamo a dare quei soldi della gente.
0: Ma lasciano impiegare.
1: Queste sono cose pubbliche. Queste
0: una volta che lavora, scusa.
3: Sigla, Fabiano Mar, presentazione e trasmissione, saluto.
1: Leggi questo.
3: Lancio servizio consulenze legali.
1: No, leggi il punto
3: interrogativo. Legali?
1: Saranno legali, perché muovendo da questo, un'inchiesta proprio della nostra Monica Caradonna, muovendo da questo, dove sei approdata, figliola?
2: Beh, diciamo che siamo partiti, come dicevi giustamente tu, dalle consulenze legali e dalle spese pazze, perché il Comune dal 2008, anno in cui spendeva solo 180.000 euro di consulenze legali affidate ad avvocati esterni, è arrivato a spendere più di 1 milione di euro nel 2013, sono questi soldi già stanziati. Ma noi siamo andati oltre, abbiamo approfondito perché la curiosità, grazie a Dio, non ci manca, e abbiamo fatto qualche nome, abbiamo trovato che ci sono dei super manager, una serie di assopiglia tutto, e poi abbiamo trovato una storia abbastanza inquietante, la storia di una

0: Avviso pubblico per selezionare tre avvocati che proprio avviso pubblico non è, poiché è stata inserita ad un certo punto una clausola che rende libero il sindaco, il suo segretario generale, di scegliere autonomamente con assoluta discrezionalità le persone che preferivano.
1: Sì, c'è una piccola clausola, basta due parole, una negazione e un'altra parola, un altro termine messi insieme per cambiare completamente le sorti di questo, diciamo, questo concorso pubblico, adesso
2: Allora,
1: come vogliamo chiamarlo.
2: prima di salutare Uccio, ti chiedo, ma da delibera di giunta, almeno lì, risultava questa clausola che poi era nel bando? Tanto per
0: No,
2: capirci.
0: Mauro, purtroppo la delibera di giunta che è stata approvata non prevedeva questa frase
1: Sembra
0: che
1: una
0: cambia
1: sciocchezza, no?
0: completamente il senso dell'avviso pubblico e la natura giuridica di un avviso pubblico, ma andiamo ancora oltre, perché a solo una settimana dal ballottaggio del 2012, avvenuto il 21 maggio del 2012, solo una settimana prima, venivano concesse delle premialità agli avvocati interni del comune,
2: A 6 giorni dal ballottaggio.
0: sì, in piena
2: Allora,
0: campagna
2: Monica,
0: elettorale.
2: intanto in bocca al lupo, veramente si dice merda a teatro, però siamo in televisione, in bocca al lupo a tutti voi per tutta la tournée, naturalmente.
3: Quando
2: Benvenuto nella.
3: vieni a
2: Come ti ho detto,
3: vedermi,
2: seguiamo la tournée in maniera che ci si possa accodare, ma
3: è
2: ti vengo a
3: stato il
2: trovare
3: primo
2: senza.
3: messaggio, in bocca al lupo, il merda merda, da parte proprio di Mauro,
2: Beh,
3: quindi
2: il
3: grazie,
2: cuore
3: voglio
2: della vicina lo
3: dire,
2: sai.
3: è così, è così.
2: Allora, signori, seguite questo servizio anche un po' amaro in un momento di crisi, vedere crescite
1: Dura,
2: miracolose.
1: no, anche perché noi, siccome continuiamo ad avere qui ospiti, gli assessori che vengono qua e ci dicono non possiamo fare questa cosa
2: Non
1: perché c'è
2: abbiamo
1: il
2: fondi, non abbiamo
1: dissesto, non
2: soldi,
1: abbiamo
2: non abbiamo.
1: fondi, abbiamo difficoltà, come facciamo a fare questo intervento? Insomma, a quanto pare i soldi ci sono, che sono spesi male,
2: Cara
1: così.
2: donna, lancio ufficiale a te.
0: Sì, volevo anche comunicare che noi correttamente avevamo chiesto al sindaco di Taranto di intervenire in trasmissione, lo abbiamo fatto per le vie ufficiali, abbiamo mandato una mail all'ufficio stampa, una mail al sindaco, abbiamo sentito questa mattina l'ufficio stampa del sindaco, non era disposto neanche a fare un collegamento telefonico, di questo noi ci rammarichiamo un po', perché ci sarebbe piaciuto parlare con lui di quello che accade al comune, a sua, non posso neanche dire insaputa, perché il sindaco conosce benissimo gli
2: Diciamo comunque la
0: atti di
2: sua
0: cui stiamo per
2: responsabilità.
0: parlare in questo servizio che Fabiano ha chiamato consulenze legali. Quindi nel 2008 186.000 euro, fino al 2011 1.035.000 euro, per poi salire al 2013 1.174.000 euro, però sono solo quelli stanziati, quindi potrebbe crescere il dato. Quindi niente da fare, dobbiamo andare a parlare con loro. Amici di Ufficio Reclami, oggi vi raccontiamo di una storia veramente pazzesca. Sapete quanto spende il Comune di Taranto in consulenze legali? Dei dati veramente allucinanti. Ce ne parleranno adesso tre consiglieri comunali, Gianni Liviano, Dante Capriulo e Ciò Venere, che stanchi di non avere risposte su un metodo poco morale che l'amministrazione segue nell'affidamento di questi incarichi, hanno deciso di fare un esposto direttamente alla Corte dei Conti. E adesso venite con me. Venite con me, siamo a Palazzo La Tagliata, questa è la casa dei consiglieri comunali e qui ci aspettano i nostri amici, venite.

0: avevano provato a fare il classico accesso agli atti, ma la risposta dei dirigenti Aniello Moccia, Lavori Pubblici, Silvio Rufolo, Urbanistica e Alessandro De Roma, Ambiente, è stato un secco no, con una inaspettata arrampicata sugli specchi in punta di diritto, facendo appello a una ipotetica richiesta troppo generica. In sostanza, Capriulo, Liviano e Venere volevano avere copia delle consulenze degli incarichi affidati a professionisti esterni dal 2008 sino al 31 dicembre del 2013, una richiesta più che opportuna, visto che ad esempio solo le consulenze legali, proprio in questi anni, hanno subito un'impennata notevole. Nel 2008 il comune per avvocati esterni ha speso 186.160 euro, nel 2009 257.311 euro, nel 2010 363.008 euro, nel 2011 c'è un aumento improvviso che tocca una punta di 1.035.579 euro, nel 2012 la media rimane alta e si attesta sui 735.862 euro e per il 2013 è stato già stanziato più di 1 milione di euro. E nello stesso lasso di tempo al comune hanno fatto di tutto per smantellare l'intera struttura legale interna. Erano 5 gli avvocati quando Stefano si è insediato nel 2007, ma poi un cassazionista emigrato in altro comune, un altro è stato spostato a svolgere mansioni poco più che di un geometra in un'altra direzione, un ufficio tributario mandato all'aria e la neonata necessità di ricorrere a legali esterni all'amministrazione senza alcun criterio logico o professionale. E ci sono incarichi esemplari, come quello affidato all'avvocato Donato Pascarella, che è buono per ogni occasione, dal TAR all'Ufficio del Lavoro fino alla Suprema Corte di Cassazione e che ha percepito una parcella di ben 115.412 euro in una sola botta a fronte di uno stanziamento iniziale di poco più di 7.000 euro per difendere il comune in un contenzioso contro la Soget. O ancora ci sono super manager ritenuti indispensabili per il sindaco, come il dottore commercialista Raffaele Amodio, che dopo essere stato nominato presidente del collegio sindacale dell'AMAT, al dicembre 2013 risulta anche commercialista dell'AMIU, come si evince da un atto che porta la firma del notaio Emilia Mobilio, e al 7 gennaio risulta aggiudicatario di un affidamento dell'AMIU come consulente finanziario e che è anche il nuovo presidente del Distripark, che è un grande affare. Ma per non scontentare proprio nessuno, nonostante il caos della campagna elettorale, nel 2012, una settimana prima del ballottaggio che ha visto la riconferma di Ezio Stefano alla guida di Palazzo di Città, ecco che arriva la determina premio per gli avvocati interni del comune, 13.000 euro in più all'anno sulla busta paga. Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriulo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. È stato depositato un ricorso alla Corte dei Conti per capire qual è il metodo che questa amministrazione utilizza nella gestione delle consulenze legali. Parliamo di avvocatura. Dante Capriulo, qual è la vostra perplessità e perché avete pensato di ricorrere addirittura alla Corte dei Conti?
1: Ma noi abbiamo visto in questi anni un'esplosione della spesa, siamo passati da qualche centinaia di migliaia di euro a superare il milione di euro. Vogliamo vederci chiaro, siccome le risposte che ci sono pervenute non ci convincono affatto, chiediamo alla magistratura contabile di accertare se questo modus operandi sia corretto, cioè se si mandano via gli avvocati dipendenti del comune e poi si spende oltre un milione di euro.
0: I consiglieri comunali Capriulo, Venere e Liviano hanno anche provato a chiedere informazioni agli uffici competenti, però vi è stato risposto che la vostra richiesta era troppo generica e vi hanno detto un bel no grazie.
2: Noi abbiamo diffidato i dirigenti proprio ieri, dove in maniera più celere ci devono quanto prima dare le copie da noi richieste, perché vi è un mancato accesso agli atti e noi come consiglieri comunali abbiamo l'obbligo assoluto di vigilare su tutti gli atti amministrativi.
0: Gianni Liviano, qui manca un senso etico, è piuttosto una questione morale a questo punto quella delle consulenze legali.
3: È una questione di metodo. Avendo consentito la mobilità dell'avvocato De Tommaso al comune di Massafra e avendo spostato d'ufficio l'avvocato Pischetti e l'altro cassazionista in un altro settore del comune, in particolare nel settore patrimonio, ovviamente, e alla OSL, ovviamente l'avvocatura è stata privata del contributo di queste persone abilitate a difendere il comune in Cassazione.
0: Il comune pensa bene di mandar via questi avvocati, chiudere gli uffici e esternalizzare il rapporto.
2: Sì, è una cosa davvero raccapricciante di come l'amministrazione comunale di centro-sinistra predica bene e razzola male.
0: Consigliere, immagino che in un'amministrazione trasparente ci sia un criterio logico in base al quale la pubblica amministrazione affida gli incarichi.
3: Sì, l'amministrazione trasparente dovrebbe effettivamente funzionare così. Al Comune di Taranto gli affidamenti sono diretti. Guardando i nomi delle persone che poi hanno avuto gli incarichi, la sensazione è che ci siano delle persone, degli istituti professionali che hanno davvero un canale di particolare frequenza agli avvocati esterni.
0: Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. Parla di problema politico, oltre che etico, l'avvocato Aldo Condemi, e il suo riferimento è alle modalità di costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari. Un avviso pubblico.

0: pubblico con il quale si intende individuare, recita il documento, tre professionisti di comprovata esperienza in materia penale, civile, lavoro e pubblico impiego, esterni all'amministrazione, lasciando al sindaco la discrezionalità della scelta, visto che, scrive il dottor Paolo Sfano nell'avviso pubblico, i tre componenti di detto ufficio saranno individuati dal sindaco previo esame non comparativo dei curricula presentati, sentito il parere del segretario generale. Ed ecco che in una formula trasparente, ovvero l'avviso pubblico, si inserisce una clausola che brucia totalmente quella trasparenza, la non comparatività, che nella delibera approvata dalla giunta comunale però non era assolutamente prevista. Ed è così che, oltre a due noti professionisti nel settore penale, ritorna dalla finestra di Palazzo di Città anche Valeria Palumbo, una vecchia conoscenza del sindaco, l'ex assessore alle risorse umane, da lui prima nominata nella giunta Stefano 1 e poi non ricandidata. Sono stati nominati in maniera probabilmente anche un po' discrezionale tre avvocati. Ci racconti un po' questa storia.
1: Qui non si tratta di probabilmente c'è stata discrezionalità, qui c'è stata esclusivamente discrezionalità, le devo dire anche malcelata. Hanno voluto inventarsi un marchingegno, un espediente, però un espediente così esile, come di una persona delle dimensioni di Stefano e del dirigente Spano, che insieme, e del segretario generale, che insieme si nascondono dietro un dito di una persona, nemmeno dietro una mano.
0: Quindi spieghiamo ai telespettatori, ai telespettatori di Ufficio Reclami, che cosa è accaduto. In sostanza, la giunta comunale approva un avviso pubblico che però, nel momento in cui viene pubblicato, presenta una postilla che cambia completamente il senso.
1: Certamente, certamente una postilla più che legittima, proprio non dovrebbero esistere questi atti nelle pubbliche istituzioni. Abbiamo una delibera della giunta comunale, delibera dell'anno 2012, numero 111, che poi io gliela voglio consegnare.
0: Quali sono i criteri di professionalità? Vengono esplicitati in questo bando?
1: Non vengono esplicitati, ma proprio perché non vengono esplicitati, nell'avviso pubblico, al fine proprio di consentire di scegliere i più esperti nel settore, è proprio il dirigente dell'ufficio personale che prepara l'avviso pubblico. E cosa fa? Fa una precisazione al fine di poter consentire a Stefano di usare il massimo della discrezionalità, ossia scegliere chi decide lui, probabilmente unitamente al segretario generale.
0: Ecco, spieghiamo al telespettatore cosa vuol dire non comparativo a fronte di un avviso pubblico che invece probabilmente si dovrebbe fondare su titoli e su esperienza.
1: Altrimenti non c'è motivo di fare un avviso pubblico, è proprio una contraddizione. Stiamo facendo delle ipotesi, se si presenta Aldo Condemi e con 6 come risultato di laurea, semplifichiamo quello che voglio dire, il concetto, si presenta Aldo Renna invece con 10. Il sindaco può scegliere Condemi con 6. Quindi questo esame non comparativo è una contraddizione. E c'è un altro fatto grave: questo ufficio procedimenti disciplinari costa 30.000 euro all'anno, perché agli avvocati sono stati riconosciuti 9.600 euro ciascuno, però insomma anche 9.600 euro a persona per 4-5 provvedimenti di media che si fanno all'anno mi sembra veramente eccessivo e un abuso del proprio potere.
0: Affari d'oro, dunque, gli incarichi esterni elargiti dal Comune di Taranto dal 2008 ad oggi. Incarichi ed affidamenti talvolta agevolati da avvisi pubblici che richiamano alla trasparenza, ma che in effetti sono un escamotage per continuare a decidere nella più totale solitudine e indipendenza e in assenza di criteri meritocratici. E se Liviano, Capiullo e Venere hanno depositato un esposto alla Corte dei Conti, i consiglieri Aldo Renna e Giovanni Ungaro hanno chiesto chiarezza ai vertici dell'amministrazione amministrazione e l'avvocato Condemi ha scritto anche al prefetto. Insomma, in maniera bipartisan, il comune e il sindaco Stefano si trovano sotto un fuoco nemico delle pratiche spendaccione, soprattutto perché è proprio il sindaco a ripetere che c'è ancora crisi per l'ombra del dissesto.
2: Oh Madonna Santa, qui ce l'abbiamo l'ufficio legale del...
3: L'hanno smantellato.
2: L'hanno smantellato, però gli danno 30.000 euro all'anno, non sono... che è una cifra molto più accettabile dei milioni. Non ho capito, stanno lavorando questi tre avvocati che prendono 30.000 con un milione di quelli esterni?
3: Tutta la giornata.
2: Non riesco a capire.
0: No, di lavorare lavorano, tra l'altro sono stati immediatamente coinvolti in una questione, perché un dipendente aveva messo in discussione l'operato di un dirigente, perché quello è il fine di questa commissione, e a questo dipendente ha ricevuto una sanzione di 6 mesi, attenzione perché dopo i 6 mesi si rischia anche licenziamento. Bene, cosa è successo? Questo dipendente comunale, che poi ha avuto ragione, si è rivolto all'avvocato Condemi, c'è stato un giudizio e il giudice ha dato ragione al dipendente comunale, sancendo in questa maniera che il dirigente, nel caso specifico il dottor Spano, aveva commesso un errore di valutazione, 2, che lo stesso errore di valutazione lo ha commesso la commissione dei 3 avvocati che avevano combinato questa sanzione di 6 mesi al dipendente, per cui vengono pagati, però alla fine hanno anche commesso questo errore.
2: Ah, poi lavorano poco ma male,
3: compenso.
2: Vabbè, permetto quella parola, Fabiano. Compenso, ma tu sei
0: perché quello consulente. Sta pensando ai 15.000 euro del parco scimmino.
2: Non ci sono soldi nelle casse del comune, sì, quindi più di 1.100.000 non possono dare.
3: Io la prossima volta che viene qua uno del comune
2: dice non ci sono soldi,
3: me lo mangio vivo.
2: Gli danno un milione. Scusa, per il 2013 quanto danno per esternalizzare?
0: Hanno stanziato 1.170.000 euro per il 2013.
2: Perché sono esterni, che non li viaggi.
3: Posso dire una cosa?
0: Però nel frattempo vi ricordo che nel 2012 sono stati anche previsti 13.000 euro a testa per gli avvocati del comune come premio.
3: Sembra giusto.
2: Premio. A 6 giorni dal ballottaggio.
0: C'era tutto il caos della campagna elettorale, però c'è stato il tempo per preparare questa determina. Numero 366 del 15 maggio, la numero 366 del 15 maggio 2012.
3: Va bene, posso dire una cosa però, cioè questi due non comparativo, no? È esattamente quello che succede per esempio quando quelli che fanno teatro vanno a fare un provino.
2: Ma
3: no?
2: Spiegami Fabiano, cioè,
3: il regista fa il provino a 5-6 attori, okay. No? Metti che 5 sono bravissimi, okay. Eccezionali, hanno fatto l'accademia.
2: Attrici stai dicendo?
3: Attrici, attori, attrici.
2: No, attrici, ho capito che tu te lo dici.
3: Attrici, 5 sono bravissime, okay. Hanno tutti i titoli, curriculum, hanno fatto la male spettacolo, uno non ha fatto niente.
2: Però è carina, diciamo.
3: Però gliela dà
2: con la regista.
3: Sì,
2: ho capito.
3: Diciamo che si comporta molto carino.
2: Essendo non comparativo, uno, le 5 brave le mettiamo fuori.
4: C'è una scelta.
3: Tu che fai i provini.
4: Arrivano 5 ragazze, no? Ok. E hanno tutte studiato,
2: brave,
4: io la voglio bionda, tutte bionde, però la voglio con gli occhi celesti, tutte con gli occhi celesti, allora si sceglie quella con le tette più grosse.
2: Ho capito, perché non comparativo.
3: Però, mi diventa comparativo.
4: Prima che finiscano i soldi, scusate, posso fare un appello ognuno porta l'acqua sul mulino, prima che finiscano i soldi, prenotate delle serate anche in piazza, che insomma fanno bene alla cittadinanza. Vede che poi non ci stanno soldi.
2: Ce li facciamo dare dagli avvocati che sponsorizzano la serata.
4: La gente ha bisogno di divertirsi, di sorridere, per tutto, poi la gente... Io quando facevo animazione nei villaggi, guarda, ma ti dico una cosa che è vera, perché scherzando, però si dice anche la verità, e, quando la gente si divertiva, perché tu vai in un villaggio per divertirti, poteva mancare l'acqua calda, poteva mancare avere un problema, poi mancava la luce, se la gente si divertiva, direzione non arrivavano incazzati. Invece mi disse proprio un direttore, la gente non si divertiva, ecco perché ci sono alcuni villaggi.
3: E si incazzano pure per le cose.
4: Tutto bello qui e poi sul divertimento, senza contare che il divertimento in un villaggio è una delle cose più importanti, e nel divertimento non puntano.
3: È come andare in un teatro scomodo, il teatro è scomodo quando lo aspetta con la brutta.
4: ah, è scomodo quando hai problemi, perché in effetti, bravo, se lo spettacolo è divertente non te ne accorgi neanche.
3: Accorgi che sono
4: in piazza, se io vedo qualche papà con una bambina in braccio che rimane in piedi 2-3 ore neanche se ne accorge.
3: Certo.
4: Anche in una città, anche in una città, ci sono tanti cittadini, ci sono tanti problemi, li capisco. Però dobbiamo anche offrire un qualcosa che possa far
3: sorridere. Che non è una cosa meno importante, cioè far divertire le persone, far divertire la gente.
4: Io sono due anni,
3: è fondamentale.
4: Fino all'anno scorso, per due anni, soprattutto nel 2012-13, ho sentito parlare solo di IMU, aprivi i giornali, IMU, ce lo metteranno, ce lo toglieranno.
2: Ce l'hanno messo.
4: Ce l'hanno messo, ce lo stanno mettendo.

0: lo so mettere, ce lo so mettere.
1: Stanno capendo se aumentarlo. Hai detto 2 anni che al comune di Taranto, solo per esternalizzare, si è arrivati a 2 milioni, credo. Vado a memoria, 700 e 1.100.000, siamo
2: sui... Eh sì, sono partiti da 180.000 euro per arrivare a 1.100.000. Però posso dirvi che adesso io ho un po' paura, ragazzi.
1: Ho un po' paura. Ha detto Lucio, ma IVA compresa.
2: No. Senza IVA e senza
3: capo. Anche senza IVA?
1: Dicevi, Monica.
2: Io ho solo una piccola paura. Che ora che avete imparato dal sindaco Stefano quella cosa lì del non comparativo, andate a fare un avviso pubblico per sostituirmi e mettete anche voi la clausola.
1: Non c'è bisogno nemmeno, ce lo siamo già detto fra noi e Fabiano.
3: Non c'è bisogno neanche di mettere in discussione. Non comparativo.
1: No, ma mi dispiace che tu pensi che la tua conferma sia in discussione, ma non è proprio in discussione. Ma non è in discussione.
0: Tu neanche la festa della donna arrivi.
1: Ma non arriva l'8 marzo.
0: Che è l'8 marzo.
1: Però la stiamo fidanzando, però, sai. Vero, c'è una rubrica che si chiama Sistemiamola, perché stiamo cercando per sistemare Monica. Oh, a questo proposito. Parliamo di AMIU dopo, no, a questo proposito nel senso del servizio che offre questa trasmissione. Subito dopo la pubblicità che va in onda ora, anche in ritardo non comparativo, è ancora in bocca al lupo.
0: Vi ringrazio, vi saluto, vi do l'appuntamento, vabbè stasera sono a Taranto ma è tutto pieno, a Martina Franca il 13 marzo a Martina Franca,
1: teatro nuovo.
0: Vi aspetto con questo spettacolo tutto nuovo
3: perché nuovo, anche il teatro.
0: Per quanto possa fare cose nuove, sai, sempre nello show, nel varietà.
3: Bentornato, cioè nel senso, bentornati, lo diciamo al pubblico che è tornato dopo la pubblicità o che non si è mosso da là per vedere chi fosse il nostro ospite, anche se si era capito che prima parlavamo di AMIU, è vero, ma è come questa volta era stato già annunciato il nostro ospite, è già stato il nostro ospite tante volte, quindi insomma non è la prima volta che è qui da noi, ha appena preso il caffè, quindi è tutto a posto.
2: Ce l'abbiamo offerto noi, quindi non può dire niente.
3: Ce lo teniamo buono, partiamo bene, adesso lo mazzoliamo, giusto? Sì. Funziona così.
2: Ma lo sai che il primo reclamo glielo faccio proprio io, c'è un figuro che passa dietro.
3: Che cosa hai
2: detto? Il reclamo. Un reclamo glielo faccio io, me medesimo.
3: Tu direttamente
4: all'anteprima.
2: Io sono molto arrabbiata.
3: Giovanni Scagliera, per chi non l'avesse visto in qualche altra puntata, in cui lì è stato nostro ospite, tanto ormai fa parte anche lui un po' come dice la noce dello staff.
2: Ieri Lucio ha pregato per noi. Ha pregato per noi.
3: Che vuol dire?
2: Lucio Lonoce ieri mi ha mandato una fotografia.
3: Un attimo solo che dice
2: WhatsApp.
3: Questo fatto.
2: Dico questo fatto, Gianni, non ti spiego. Però è stato molto carino perché mi ha mandato questa foto, c'era una cerimonia in chiesa, mi ha detto prego per tutti gli amici e ha mandato un abbraccio a tutti noi dello staff di Ufficio Reclami e io ti ringrazio a nome di tutto lo staff, dai tecnici, alla regia, Michela, io, Mauro, Fabiano, è stato un pensiero davvero molto carino.
3: È vero, Giovanni, noi ti facciamo subito un appunto perché ultimamente si è sparsa questa abitudine di portarci dei pensierini, i nostri ospiti portano delle
2: per comprarci,
3: non ci ha portato niente, quindi peggio per te, perché peggio per te.
4: so che dovete solo dire dei sacchetti RSU o differenziate,
3: ti facciamo sapere.
1: Scusate, Ermonnetta non ci ha portato nemmeno un...
2: Ermonnetta è venuta a mani vuote.
1: Una cosa riciclata, allora, una cosa riciclata.
3: Facciamo direttamente firmare il nostro regolamento, ormai la conosce a memoria. Dove è finito la tua pelle?
2: Lo vedrete, dove è finito. Fabiano, ma un
1: riciclato, un...
3: Niente, è carta riciclata questa. Quindi, allora, Giovanni Scagliella, responsabile relazioni esterne dell'AMIU. Ti puoi, ci diamo del tu senza far finta che non ci conosciamo, ti puoi accomodare lì dal mio collega Mauro, io arrivo, non ha portato niente.
1: A me sembra sia dimagrito, ma è lui, è quello dell'altra volta. Ma è l'oscuro che snellisce. Non ti preoccupare, il fatto dei doni, a Fabiano avevo detto che solo da te, sapendo l'origine eventuale, cioè non è che ci saremmo ribellati. Allora, abbiamo un bel po' di differenziata per te oggi. Ne abbiamo anche una molto carina con un nostro cittadino, un siciliano che vive da, che mi pare 30 anni, mi pare di ricordare, che vive qui a Taranto, che ci aveva chiesto un favore che poteva risolvere, un problema che poteva risolvere solo l'AMIU, che è stata solerte straordinariamente, e gli abbiamo ridato il sole, come Monica ricorderà nel servizio. Poi c'è una fastidiosa tarantina che fa un reclamo, lo devo dire, fastidiosissima, però noi accettiamo il reclamo di tutti.
3: Cani e porci.
1: Cani e porci. Lo fa Monica Caradonna, da sola, si è auto reclamata e si è auto...
3: Però devo dire che poi ha trovato anche un appoggio.
1: No, vabbè, vabbè.
2: Io l'appoggio trovo sempre.
1: È fittizio, vabbè,
2: qualcuno che...
1: Stai, basta, basta, sostiene, Monica, basta. Sei sul filo del rasoio, non ti tagliare.
2: Le battaglie culturali e civili.
1: Grazie. Allora...
3: vediamo questo servizio. Non lo so. Vediamo questo servizio.
1: Quale partiamo?
3: Intanto, Giovanni, hai seguito il servizio che abbiamo mandato?

0: andato prima quando c'era Uccio al tuo posto?
1: È un po' quella,
0: Non
1: non tutto è
0: tutto.
1: arrivato proprio
0: Alla fine.
1: durante.
0: Quindi, che cosa ne pensi? Non fare siciliano, non so niente,
1: Ma
0: io
1: come
0: non.
1: siciliano? Abbiamo parlato dei siciliani un attimo fa.
0: No, dico, nel
1: Non devi,
0: senso,
1: non
0: non
1: essere
0: fare.
1: così che tu ti
0: No, nel senso che.
1: tutterebbe un
0: Perché
1: fascio.
0: già cominciato, ho visto, già non l'ho visto tutto.
2: No, sono arrivato
1: Ma
2: proprio
1: se
2: alla
1: non l'hai
2: fine,
1: visto
2: quindi
1: tutto, che
2: no,
1: deve
2: ho
1: dire?
2: visto niente a dire la
1: Fabiano,
2: verità.
1: se vuoi per
0: Non mi
1: forza.
0: dare fastidio che non mi ha portato un pensierino. Va bene, Giovanni, vediamo questo servizio. Diciamo che è una cosa che parte da Monica, perché però devo dire che ci sono molte segnalazioni
1: Ponfi si
0: di
1: chiamano,
0: questo
1: Ponfi.
0: tipo, sì.
3: Che ne sì, ponfi, punture di zanzare, io sono stata
0: Tante zanzare,
3: massacrata.
0: tante zanzare. Chiederemo poi a Giovanni che cosa sta
1: Se ne ha
0: succedendo.
1: portate.
0: Tanto punti di vista. Vediamo.
1: Ma c'è altro per lui.
3: Cari Mauro e Fabiano, oggi vi stupirò perché il reclamo lo faccio proprio io. E vi racconto quello che mi è accaduto qualche giorno fa in Villa Peripato, anche se ormai l'ho scritto su Facebook, quindi lo sa un po' di gente. Ero lì per fare un'intervista e sono stata assalita, nel vero senso della parola, da un branco, da una famiglia di zanzare. Sapete qual è stato il risultato? 71 ponfi, li ho contati uno ad uno e sono stata costretta a ricorrere a delle cure antistaminico e cortisone per 3 giorni perché davvero stavo impazzendo. E allora il reclamo, visto che c'è Giovanni Scaiella in studio, lo faccio io in prima persona. Giovanni, signor Amio, dovete provvedere a disinfestare la Villa Peripato perché altrimenti se ci vanno i bambini e vengono assaliti dalle zanzare. Beh, non so se è proprio il caso di continuare a portarceli, però al mio appello si è unita un'altra persona, perché sapete quanto sia importante, quanto sia grande la potenza di Facebook e della rete e dei social network. Quando ho pubblicato il mio post tra il serio e il faceto, mi ha scritto un nostro telespettatore e noi siamo andati a sentire cosa aveva da dirci, perché lo stesso problema di zanzare, moscerini e blatte lo vive anche lui in Città Vecchia. Andiamo a sentire Sergio.

0: Questa qui è una richiesta da fare alla, alla multiservizi di Taranto, quella di pulire effettivamente le strade come viene per il resto della città.
1: Sì, come aveva previsto una città, diciamo, nuova. Il lavoro di spazzamento viene fatto regolarmente ogni mattina, però non basta. C'è bisogno di lavare la pavimentazione, come viene fatta nel resto della città. In più, poi non so se l'AMIU, poi lo dire all'AMIU se l'ha già preventivato, ci sarebbe bisogno di effettuare un lavoro preventivo di disinfestazione delle blatte, quindi uccidere le uova, per evitare che poi ci sia ripopolamento come quest'estate, dove io come altre persone privatamente abbiamo dovuto pagare delle aziende private per eliminare la fuoriuscita degli scarafaggi. Tolto questo, non si può chiedere. Cominciamo da questi due punti, poi man mano che si va avanti, meglio non fare troppe richieste, altrimenti sembra che uno voglia trovare la luna nel pozzo.
0: No, ma un problema che vive il borgo antico, non ci piace chiamare la città vecchia, perché questo è un borgo che raccoglie una storia straordinaria, che è giusto preservare. Ma uno dei problemi più gravi da cui è afflitto questo borgo antico è lo stato di abbandono, lo sappiamo tutti. Ma questo cosa determina? Che in alcuni periodi dell'anno c'è un proliferare di moscerini, zanzare, animali di qualunque genere, per cui anche in questo senso probabilmente c'è bisogno di un intervento preventivo.
1: Prevenire soltanto, dopodiché ognuno di noi farà il proprio lavoro, puliamo ogni mattina il nostro angolo, cerchiamo di mantenere, di levare anche noi le cicche, le sigarette, diciamo, tutto quello che viene buttato purtroppo a terra dall'inciviltà, dalla distrazione, da quello che vogliamo, come la vogliamo definire, definiamo. Però certamente c'è bisogno di un lavoro preventivo è radicale, la pulizia fatta con l'acqua, i disinfettanti, dopodiché il resto viene da sé. Certamente forse fare un po' più di controllare le persone, non dico multare, perché comunque è brutto avere le multe, però comunque cercare di dare un po' più controllo alla cittadinanza.
0: Senti Sergio, ma tu ovviamente fai la raccolta differenziata in città vecchia, vero? È possibile farla?
1: No, cioè nel senso il comune ci impone di avere la differenziata nei nostri locali, però purtroppo uscendo di qua non c'è un cassonetto per la differenziata, quindi ci si deve caricare le bottiglie, la carta in macchina e portarla nei luoghi di Isola Verde, della periferia, del centro. Non dico di averne 200, di averne un angolo dove, se poi regolarmente l'AMIU preleva i residui dell'immondizia, quelli della differenziata, noi regolarmente li andiamo a buttare nei cassonetti preposti. Basta, cioè, penso che sia un lavoro molto semplice.
0: Per noi che abbiamo il terrore di blatte, insetti e moscerini, il nostro appello è proprio all'AMIU, a questo braccio operativo dell'amministrazione comunale, affinché prima dell'estate attui tutte le misure utili per evitare fenomeni di proliferazione di animali che ci fanno venire il prurito solo a pensarci. A voi studio.

0: la piccè.
1: Quelle zanzare sono state anche sfigate che hanno beccato proprio la cara donna.
2: Infatti, ma poi stavo pensando a lei che si mette là e
1: conta i ponfi.
2: Non è normale.
0: Vabbè, ragazzi, ma
1: insomma, i ponfi sono così.
0: Vabbè, immaginate averne 71 sulle gambe.
1: Ora voglio sapere se voi eravate stati avvertiti che le zanzare quest'anno avrebbero anticipato, avrebbero fatto le vacanze intelligenti.
3: Certamente no.
1: È prevista a marzo.
3: È previsto di solito a marzo si incomincia a fare la disinfestazione.
1: Quelle l'hanno saputo che sono furbe.
3: Allora, se noi dovessimo scegliere il tempo clemente che ci abbiamo o le zanzare, cosa scegliamo? Che è una battuta, naturalmente.
1: Certo.
3: Però si poteva prevedere che inverno
2: chiedere questa... una cosa. Allora, io capisco ci sia un'organizzazione per cui insomma, si devono fare degli interventi di disinfestazione in determinati momenti periodi dell'anno. Però nel momento in cui il tempo è quello che è quest'anno, no? Che è veramente folle, abbiamo fatto febbraio di primavera ed era pieno di zanzare, perché io personalmente ho passato, quando mi è capitato di essere in zona, insomma, ho passato nottate a lottare con le zanzare nel centro della città. Quindi voglio dire, c'è qualcosa che sono stati anticipati i tempi, ma siccome le zanzare hanno anticipato, siccome noi dovremmo cercare di essere più furbi delle zanzare, non possiamo anticipare un po', cioè spostare,
3: sì, ma fare degli interventi
2: urgenti.
3: Nessuno può prevedere che in pieno inverno, mi spieghi,
2: sì, ma siccome è più o meno un mese che stiamo in questa condizione, perché io ricordo che è un fatto
3: anomalo comunque, quindi
2: assolutamente, però io ricordo una nottata passata in bianco a casa dei...
1: passate parecchie notate in bianco, non millantare adesso che notate in bianco, me ne hai raccontate a decine.
2: No,
3: comunque significa anticipare i tempi, questo naturalmente.
2: Questo forse
1: è troppo complicato anticipare.
3: No, non è complicato, però... Nessuno si poteva aspettare che in pieno inverno ci fossero a Taranto le zanzare, quindi...
2: E invece
3: anche
2: per quanto,
3: se inverno, quindi non abbiamo
2: per
3: avuto.
2: Quanto riguarda la situazione che ci segnalava il nostro amico nel borgo antico, che cosa che rispondi alla protesta del nostro... Cioè protesta,
3: più che
2: la
3: protesta
2: del nostro...
3: Lui, il signore, anzi, ha messo in risalto che comunque la pulizia viene fatta tutti i giorni a Città Vecchia, quindi... Sì. Era soltanto un fatto, lui si lamentava, un fatto di poter conferire per la raccolta differenziata e il lavaggio delle strade, quindi che anche lì le strade strette, comunque è un po' complicato, perché bisogna avere dei mezzi adatti, quindi per poter entrare in determinati vicoli.
2: Guarda, ci sono dei soldi che sono stati, cioè per le consulenze legali, una parte potrebbero essere distratti.
1: Ma sono distratti già, più distratti di così.
2: Per comprare dei mezzi più piccolini che possono andare alla...
1: Dei vicoli, ci sono, esistono. No?
2: Cioè, siccome sono previsti nel 2013, previsti nel 2014, 1.140.000, anche 100.000 euro di questi, ma potrebbero essere utilizzati.
1: Lo so, ma poi diventano legali. Non lo so, Fabiano. Adesso...
3: Sì, anche qui io naturalmente non posso rispondere, perché non sono... Però volevo rispondere per quanto riguarda, perché... Quando sono arrivato ho sentito una battuta ancora sul Parco Cimino, no?
1: Sì.
3: Il Parco Cimino, io poi mi sono informato bene, non è che 500 euro al giorno, poi non so nemmeno se sono...
2: I famosi 15.000 euro al mese.
3: Che poi mi dicono che non sono comunque 15.000 euro.
2: Lo diciamo per i telespettatori che dovessero non aver seguito...
1: La pulizia di Parco Cimino.
3: Sì, no, è lì che casca l'asino.
4: No, non è solo pulizia.
3: Non è la pulizia.
4: Era manutenzione... No, no.

0: no, no, no.
1: Monica, tu hai visto la
2: vigilanza?
1: La, la, la,
2: sì, era
1: la
3: vigilanza H24, 24 ore al giorno, cioè su tutto il periodo.
2: Sì, noi facemmo però la polemica anche che quella mattina io e Paolino girammo tutto il parco senza trovare né anima viva.
3: Bah, così. Vabbè.
0: Vabbè. È stato un caso, forse.
3: No, stava da, il parco Cimino è grande.
1: Sapevano
3: quindi,
1: che c'eravate voi, no, noi ci possiamo
0: andare.
1: C'eravate voi,
3: ma non è proprio così perché comunque è custodito.

0: si determinano.
1: Inutilizzazione.
2: Allora, certo, quindi bisognerebbe fare una manutenzione.
3: 15.000 euro, io ci tengo, i 15.000 euro al mese previsti per Parco Cimino sono 15.000 euro che prevedono che tipo di intervento da parte di questa ditta?
2: Vigilanza e pulizia, anzi io poi il giorno stesso... Certo.
1: Che poi è una cooperativa.
2: Ma infatti è una cooperativa, è la cooperativa.
3: Ma il fatto che quando
2: infatti
3: siamo
2: io mi sono
3: noi
2: rivolto...
3: con le nostre telecamere, casualmente non ci fossero né la pulizia,
2: né la
3: vigilanza.
1: Ma sentiamo Giovanni però.
2: No. C'erano soltanto accatastati, mi diceva il Presidente, poi mi sono reso conto, i paletti della recinzione che naturalmente sono stati diverti col tempo, ed avevano accatastato da una parte, quindi non era un discorso di rifiuti messi là. Anzi, mi disse, sì, facciamo schifo come al Parco Cimino, ma per la troppa pulizia che c'è nei bagni e dappertutto, cioè lì la pulizia anche nei viali viene effettuata. Io poi ho potuto constatare che in effetti i bagni sono abbastanza puliti. C'è una struttura poi che mi sa che ha servizio pure dei vigili urbani, che non so...
4: Sì, la palestra. Cosa,
2: la palestra, esatto, la palestra. Quindi... E sono tenute.
3: Ma non è che i bagni sono puliti perché non ci va nessuno?
2: Questo non sta a me. Io non è che posso andare a fare.
3: Non ci sono le condizioni.
1: Abbiamo, tu stai facendo l'avvocato esterno del diavolo. Tu sei pagato come.
2: I bagni sono puliti, poi se qualche.
1: Il diavolo ha esternalizzato la consulenza.
3: Io non ce l'ho con Giovanni perché non ha portato un pensierino, non lo sto attaccando
1: ancora.
3: Dicendo che magari Parco Cimino è sporca, la gente non va a Parco Cimino perché è sporca, quindi il bagno è pulito.
2: No, non è sporca Parco Cimino, questo è il problema.
1: No, perché la vigilanza e la pulizia.
4: No, comunque, ragazzi, giusto, siccome il servizio l'ho fatto io, ho la memoria ancora abbastanza.
1: Ah, perciò era pulito il bagno, perché hai fatto il servizio tu.
4: No, io nel bagno non sono proprio entrata.
3: Perché servizio hai fatto?
4: Allora. Nel servizio non abbiamo parlato proprio del bagno, abbiamo mostrato le immagini di tutta quella legna accatastata.
2: Esatto,
4: con
2: quello che vi ho detto.
4: Che fuoriuscivano ed erano assolutamente pericolosi per eventuali bambini.
1: E questi li documentammo.
4: L'altra cosa che sottolineiamo era l'assenza di un vigilante, che abbiamo cercato per quelle 3 ore abbondanti siamo rimasti all'interno del parco, perché essendo proprio tanto grande, noi abbiamo girato tutto.
3: Non è che stavo nel bagno?
4: Abbiamo, probabile, però lì non sono entrata. Abbiamo contestato lo stato di degrado totale, assoluto, fatiscenza, sporcizia.
2: Sulle strutture, che è un discorso
4: diverso.
2: Distruzione
4: delle strutture, sia esatto. Quelle che erano state sequestrate, sia i giochi dei bambini, sia l'anfiteatro, dove sarebbe carino invece andare a vedere spettacoli teatrali.
1: No, ma ho capito che il vigilante della...
3: Perché poi si nasconde.
1: È fortissimo, è un matta, è un buon tempone, fa ridere.
3: Si nasconde nel bagno, questa è la caratteristica.
1: C'è quel signore che vive lì da oltre 40 anni che da solo ha la manutenzione del giardino, c'è quell'85enne a cui abbiamo ridato il sole, c'è a cosa abbiamo preparato per i giovani, in che ordine glielo facciamo vedere, visto che
3: facciamo una cosa, organizziamo le cose. Adesso noi andiamo in pubblicità.
1: Anticipiamo addirittura.
3: Ci siamo più o meno? Siamo in orario per la pubblicità. Andiamo in pubblicità. Nel frattempo noi stabiliamo quanto ci deve dare
1: quanto deve distrarre
3: per pulire la città, il Borgo Antico e Parco Cimino, vediamo dove si nasconde
1: il vigilante. Senti, Giovanni mi chiedeva anche se ci sono novità sul fidanzamento di Monica.
3: Sì, assolutamente. Volevo farlo vedere subito.
1: Bentornati, siamo in diretta, sono le 16.34, Studio 100, Ufficio Reclami. Allora, abbiamo con noi...
4: Sabrina è stato respinto il ricorso.
1: Va bene, no, dico, rientriamo alle nostre cose. Allora, abbiamo con noi il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU e credo che col buon Marti, che si dice, come dire, no? si prende la responsabilità anche dell'autorato di questa trasmissione, come abbiamo rimesso in ordine adesso? Facciamo vedere anche quanto di buono.
3: Sì. Sì,
1: sempre
3: perché
1: attacchiamo, diciamo degli interventi urgenti fatto per noi in collaborazione con noi.
3: Allora, laddove ci siano effettivamente interventi che portano dei risultati, noi li facciamo vedere, perché è giusto
1: risultati.
3: Anche
1: qua abbiamo risolto,
3: qua c'è un risolto, c'è un bel risolto. Vi facciamo vedere intanto il vecchio servizio,
1: l'avanservizio,
3: sì, di questo nostro amico siciliano che vive a Taranto da tanti anni e che è innamorato di questa città, non è l'unico, devo dire, che ha ci ha fatto un reclamo. Ci ha fatto un reclamo
1: perché, c'è
3: perché
1: c'era, no?
3: Questo albero che entrava in casa, quindi era costretto a convivere con un albero, una cosa non bella se tu non decidi di vivere in campagna.
1: Soprattutto se ti occlude il sole.
3: Esatto, soprattutto lui. Cioè, no? Questa città è talmente bella che c'è un sole meraviglioso, perché non me lo fate, non mi date la possibilità di vederlo e di usufruire?

e quindi insomma vediamo intanto il servizio in cui ci fa la segnalazione e poi vediamo la soluzione con una cosa molto carina che ha fatto la nostra Monica. Vediamo intanto il vecchio servizio inalberato.

0: mai successo di sentirti al centro.
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare, facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia. Perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte. Vi voglio bene.

0: Chiesta così una cosa, ma come puoi pensare di non mobilitarti? Lo
1: Alfonso,
0: dico, ma lo diciamo anche a nome
1: tu ci vuoi
0: dell'Anium.
1: bene, anche noi te ne vogliamo. E siccome ti vogliamo bene, siamo venuti a risolverti i problemi.
0: Abbiamo le immagini?
1: Sì, abbiamo le immagini. Abbiamo le immagini con una monica di una dolcezza infinita.
2: E ora scoprirete una cosa, perché io oggi non ho la penna con il fiore.
1: Vediamo.
2: Non parlo.
1: Vediamo questo servizio. Inalberato, vediamo.
0: Ermetico.

0: mai successo di sentirti al centro.
1: Oggi abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo restituire il sole e la luce al nostro amico Alfonso. Venite con me e con Pollino, che mi fa guidare anche la sua macchina. È un matto.
0: Poterlo fare. Sei così al centro che se vuoi lo puoi.

0: piano.
1: È il meglio.
0: Va bene, ora vengo su.
2: Arriva. Te lo porto io il sole.
3: Come c'hai il cuore, splendido, c'è anche il volto.
2: Grazie. Beh,
3: dico che in televisione sei bellissima, ma di presenza sei uno schiando.
2: Grazie, però Alfonso, tu devi fare un ringraziamento agli amici dell'AMIU che hanno immediatamente raccolto la nostra richiesta.
3: Che devo dire? Vi ringrazio. State facendo una virgoletta di vostro dovere. Sto scherzando. Siete della brava gente e giustamente che vi devo... A chi mi devo rivolgere? Sogno siciliano, ma amo Taranto, lo amo Taranto io. Taranto è una bella città e il popolo di Taranto siete squisiti, ve lo dico. Tutti pugliesi, eh?
2: Amici di Ufficio Reclami, direi che oggi possiamo dire che questo caso è davvero risolto. Da Monica e dal mio amico Carlo, dal primo piano di questo palazzo, a voi...

0: aspetta, perché voglio la sancire con questo sigillo.
1: Adesso solo in sovraimpressione, lo stacchetto di sotto lo vado avanti.
0: Beh, se Guglielmo l'ha mandato vuol dire che ha pure.
1: Grazie
0: Lamio.
1: Grazie, grazie a nome anche di Alfonso, grazie,
0: anche da una parte di Monica, ringraziamento,
2: ringraziamento al Presidente. Sì, infatti quando la signorina Monica mi ha interpellato per questo fatto...
0: questo fatto che signorina, ora dobbiamo parlare pure di questo.
2: Mi ha interpellato, ho fatto presente al Presidente questa situazione subito, Cangialosi, ingegner Cangialosi. Ha dato subito, mi ha detto subito di procedere, quindi...
0: Che poi adesso, intanto Alfonso, un abbraccio grande, adesso...
1: Goditi il sole!
0: Stenditi i fazzolettini bagnati ogni 10 minuti.
1: Soffiati il naso in continuazione, lava i fazzolettini e metterli là fuori.
0: Però questi alberi, ha detto la cosa giusta, perché...
1: Però posso dire una cosa? Di Cerghi non è salito col casco, dai. Vabbè, ma lei non... Ma non si sale col casco.
0: Come doveva salire?
1: Ho capito, ma tu immagini Cerghi che dice, sei all'ultimo piano, ma come mai l'ultimo piano? Arrivo, si mette un casco.
2: Col casco saliva, sì. C'era l'ombrello, quindi...
3: I ragazzi dell'Avio non mi facevano salire senza casco.
1: Avevano ragione, bravi.
0: Mica incauti,
1: bravi, no? Poi no? Sei proprio deficiente, facevano le riprese, quelle salivano senza casco
0: e poi ci facevamo il record. Dunque, però adesso tu non è che, però effettivamente quegli alberi hanno delle radici, sì, che stanno sfasciando,
2: ma in effetti lì non comunque non possiamo noi tagliarlo,
0: no,
2: così lì,
0: ma non sono adatti per,
2: secondo me no, quindi stanno... andrebbe quello, andrà sicuramente, no,
1: però posso dire una cosa
2: tolto.
1: È la terza volta che chiedo se posso dire una cosa, la dico, no?
0: La missione è con Fabiano Marchi, quindi l'ho letto dai titoli di testa che ci sei detto,
1: dicevo. Se fosse alla scuola, posso dire una cosa? No, dicevo che purtroppo sono tanti i punti di Taranto in cui ci sono questi alberi che hanno... Ma chi si... posso sapere chi si occupa di... Chi è il genio che decide di mettere degli alberi così grandi, con le radici così importanti,
0: la botanica,
1: nei punti della città, che distruggono tutti i marciapiedi?

0: chiami quindi l'ufficio
1: No, dico. No,
0: tecnico del
1: l'ambio, cioè.
0: comune, che, ma questo chissà quanto tempo fa l'hanno messo.
2: Vabbè, qualche consulente sarà stato.
1: No,
2: Vabbè,
1: no, no, è
2: non lo
1: ereditario, perché là
2: sappiamo.
1: poi sono tutti figli di botanico quelli che già
2: È solo un
1: c'erano,
2: figlio di
1: ma noi
2: botanico può mettere là.
1: i figli poi prendono,
2: Solo
1: capito?
2: lui
1: È
2: poteva mettere là.
1: ereditario, sì, un po' sì, per stirpi e cose. E dunque, ci
2: Andiamo avanti?
1: succede, sì, però prima, adesso abbiamo ancora un'altra bella ed encomiabile, appunto, rappresentanza di cittadino benemerito, esimio, davvero. Lo vedremo un altro giovanissimo nostro telespettatore fra un po', ma adesso io mi rivolgo anche a te Fabiano. Abbiamo Giovanni che rappresenta in pieno il nostro telespettatore medio, no? Che ci chiede, ma Monica,
0: È
1: allora
0: un
1: l'abbiamo
2: pretendente. No,
1: sistemato
2: infatti i
1: anche.
2: nostri,
1: No,
2: quelli
1: perché tu
2: che.
1: mi hai detto che oggi c'è una cosa diretta,
2: Sì,
1: personale, dedicata,
2: i
1: no?
2: nostri ospiti, molti vengono insomma portandoci i pensierini, alcuni come Giovanni a Manivolte, ma
1: Smettila!
2: quando arrivano ci chiedono: ma Monica, l'avete sistemata o no? Perché magari lavorando, insomma, capita anche a voi, giusto, di lavorare ogni
0: Certo,
2: tanto, quindi
0: certo.
2: è raro però. Voglio dire. No, chi sono i consulenti che stanno sempre al
1: Quella è
2: lavoro e
1: un'altra cosa,
2: poi ogni
1: Fabiano.
2: tanto non c'entrano?
1: Non
2: Non
1: c'entra
2: c'entra
1: niente.
2: niente. Ecco, voi dipendenti comunali, perché poi alla fine siete. Tu sei dipendente
0: Sono
2: comunale
0: dipendente dell'Amio.
1: dell'AMIU.
0: L'Amio è una società per azione
1: Ah,
0: a totale carico del
2: per azione, quindi
0: comune,
2: dovete
0: per
2: fare
0: azione.
2: qualcosa, perché lo
0: Ma lo
2: prevede la
0: facciamo.
2: società.
0: Lo facciamo, infatti,
1: Altrimenti ad
0: ne
1: azione
0: sono
1: cosa risponde?
0: dimostrazione i vostri filmati, quindi.
1: Bravo,
2: Se no, ad
1: bravo.
2: azione segue una
1: Io
2: reazione.
1: non so, tu sei alla ricerca di soldi, perché adesso stai
2: Si vede che ho
1: cominciando, non c'è
2: bisogno.
1: proprio un'altra. Allora facciamo vedere un'altra
2: Allora,
1: cosa, però prima sistemiamola, che
2: no, no,
1: poi.
2: faccio. C'è una telefonata?
1: Ah, sì,
2: Ecco,
1: sentiamo una
2: sì,
1: telefonata,
2: c'è una
1: magari.
2: telefonata.
1: Hai
2: Sentiamo.
1: visto mai? Pronto? Un attimo,
2: Perfetto, grazie. Un attimo solo, stiamo
1: un attimo.
2: arrivando.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Non sentiamo il ritorno
3: Ehi, sei
1: dell'audio in
3: tu di
1: studio.
3: Acento in diretta, di riaccendere la televisione.
1: Pronto? Ecco, ti sentiamo adesso.
3: Ah, vabbè, accendetela tu di là.
1: Vabbè, vedi un
2: Pronto?
1: po'.
2: Vedete voi come
1: Pronto?
3: accende?
1: Sentiamo
3: Non lo
1: i fatti
3: so.
1: delle case dei
3: Pronto?
1: tarantini. Pronto?
3: Beh, chiudi, Deborah, non mi disturbare per piacere.
1: Beh, per piacere, Deborah.
2: Deborah, non disturbare la mamma che sta
1: Scusami,
2: parlando
1: che
2: con te.
1: la mamma deve fare. Una
2: Andà!
1: telefonata deve fare, fategliela fare in pace. Mamma di Deborah? Sorella di
3: Mamma di
1: Deborah?
3: Deborah.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Buonasera, chi sei?
3: Io sono Tiziana Portulano.
1: Tiziana, Deborah è tua figlia? No,
3: Sì,
1: perché ho sentito che,
2: ti
1: non
2: stava
1: ti,
2: disturbando,
1: che ti stava
2: giusto?
1: disturbando, ho
3: Sì, in
1: sentito.
3: effetti.
1: Benissimo, c'è un bel rapporto in famiglia, mi sembra un clima ideale.
2: Benissimo.
1: Senti, Tiziana, di cosa vuoi parlarci?
3: Allora, senta, io voglio parlare di un fatto che è successo in queste abitazioni dello IACP di Via Lago di Monticchio, Salinella.
2: Sì.
3: Praticamente ci siamo accorti che dall'altro lato degli scantinati c'è dell'acqua che praticamente abbiamo chiamato Vigili del Fuoco, poi abbiamo chiamato l'istituto, il sindaco, il prefetto con delle raccomandate con ricevuta di ritorno. Le ricevute di ritorno sono arrivate, ma gli unici che sono venuti ad aiutarci, diciamo, sono stati i Vigili del Fuoco. Proprio stamattina sono andata dai Vigili del Fuoco e mi hanno dato il referto di quel giorno, diciamo. Praticamente lì c'è scritto, ce l'ho proprio sotto mano il foglio, che la cosa è abbastanza preoccupante, perché c'è una grossa lesione proprio entrando nel portone, è molto pericolosa, e poi ci sta, un attimo solo che prendo il foglio.
1: Sì. Tiziana si
3: Un
1: chiama, eh?
2: attimo
3: Sì.
2: solo,
1: Fai con comodo, Tiziana.
3: Allora, quest'acqua all'interno di un ampio vano c'è sta quest'acqua, però ve lo riassumo, non
1: Sì,
3: posso.
1: Tiziana,
2: Sì,
1: anche
2: dicelo in
1: se
2: poche parole,
1: ci stiamo facendo
2: tanto.
1: un'idea.
2: Sì.
3: Durante l'esame visivo è emerso un anomalo assottigliamento del muro portante interno, che dovrebbe garantire il carico degli scialai, non
1: Sì,
3: so bene, di
1: ok.
3: 4 piani sovrastanti. Si precisa che nel piano immediatamente superiore, ovvero il piano terra, non sono presenti lesioni, però poi l'architrave del portone d'ingresso, dove esiste una vistosa spaccatura del marmo.
1: Scusami Tiziana.
3: E poi vabbè, i vigili mi hanno detto sì, che hanno chiamato l'istituto, però nessuno si è visto.
1: Allora Tiziana.
3: Perché io ho chiamato Studio 100.
1: Sì, sì, sì, Tiziana, mi sembra
3: ho interpellato.
1: È curioso, è preoccupante che il, chiamiamolo come lo chiamiamo, il referto, chiamiamolo così, il referto è molto Pronto? Preoccupato, cioè no, solitamente si dovrebbe tendere.
2: Ci senti Tiziana?
1: Tiziana, ci senti?
3: Sì, ma pochissimo.
1: Va bene, comunque Tiziana, mi sembra importante, sì, e da, ormai io capisco il linguaggio del corpo di Monica, che credo abbia preso, sì, già nota, e penso ci vedremo in settimana, sì, perché è inusuale, chiamiamolo così, che un, sì, referto sia così preoccupato, ok? Quindi sì, è importante, è urgente.
2: No, assolutamente, chiediamo, grazie all'intervento di Monica, insomma nostro, chiederemo dei chiarimenti agli ACP.
1: L'istituto non ha risposto, che tu sappia, non ha risposto a voi, ai vigili, niente?
3: Non ha risposto, anzi sono andata io personalmente la settimana scorsa, forse sì, un po' prima, sì, e non mi volevano neanche ricevere, al che ho detto io che avrei chiamato la finanza, perché dici che erano altri gli orari, comunque ad ogni modo quando hanno sentito la finanza mi hanno ricevuto, okay, abbiamo parlato, dice che non avevano ricevuto le mie raccomandate, invece poi le hanno trovate, insomma poi alla fine dei conti hanno detto che non ci sono fondi. Per risolvere questo problema.
1: È gravissimo.
2: Vabbè.
1: Senti, noi documenteremo prestissimo quello che tu ci hai raccontato.
2: No, siccome poi succedono cose gravi, poi alla fine si dice sempre che che erano prevedibili, allora noi cerchiamo per quanto c'è possibile di intervenire, anche perché nel momento in cui noi ne parliamo qui in trasmissione gli ACP ci deve dare delle risposte. Se ci dà delle risposte di questo tipo, poi insomma si prenderà le responsabilità di tutto quello
1: ce l'ha, Fabio.
2: Che insomma che dovesse succedere anche di piccolo, di sciocco, anche un piccoli incidenti. Non parliamo di cose gravi.
4: Lascia il tuo numero di telefono in regia, perché mi sa che mercoledì ci vediamo.
3: Vi ringrazio tanto.
1: Ma stai scherzando, Tiziana?
3: Per la vostra tempestività.
1: Mercoledì siamo da te, Tiziana, con le telecamere, lunedì facciamo in tempo già.
2: Mettiti
1: da questa puntata.
2: Mettiti d'accordo con Monica, così
1: chiamiamo noi.
3: Mercoledì adesso?
1: No, ti chiamiamo, ci mettiamo d'accordo, ma penso proprio che ti vedrai con Monica. Coraggio naturalmente da questo punto di vista mercoledì, ok?
3: Okay.
1: Trattamela bene.
3: Grazie tante.
1: Ciao,
2: Tiziana, bene Monica come sempre.
1: Ciao.
3: Grazie.
1: Ciao. Ma così Giovanni, come se fossimo due amici al bar, certo. Gli ACP potrà anche aver risposto che non ci sono fondi, ma la responsabilità, se dovesse mai, facendo tutti i tipi di scongiuri, succedere qualcosa, comunque sarebbe degli ACP, aver risposto così non li solleverebbe minimamente.
2: No, insomma, anche perché, come sempre, il nostro intervento ha questa forza.
1: Monica,
2: noi parliamo in televisione, quindi ovviamente le risposte diventano pesanti.
1: Tu che hai precedenti da giornalista. Non è grave, scusami, quello che ha sottoscritto, che hanno sottoscritto i Vigili del Fuoco, credo, sì, segnala un allarme, insomma, conclamato da esperti.
2: Si parla di muri portanti, quindi...
4: Io ritengo che i Vigili del Fuoco in una situazione del genere debbano anche loro allertare.
1: L'hanno fatto però.
2: Però pare che l'abbiano fatto, che però, gli ACP, insomma, in questo caso, vabbè, approfondiamo adesso.
4: Sì, no, ragazzi, infatti.
1: Se posso darti un consiglio, rimettiti il casco mercoledì.
2: Allora, non arriviamo a conclusioni affrettate.
4: Mercoledì.
2: Sapremo presto qualcosa.
1: Va bene, spero che anche Tiziana, però, adesso che ci stava seguendo, possa mercoledì dire a Monica, Monica, ora che abbiamo finito di documentare questa cosa, ti volevo dire che quel aspirante fidanzato di lunedì, a me non dispiaceva. Secondo me Tiziana così ti dirà.
2: Senti un po', Monica, senti un po' l'appello che ti fa questo signore, perché non è una cattiva idea, è la proposta che fa, l'idea cattiva, secondo me è da prendere in considerazione, quindi ascoltiamolo.
1: Se unisce l'utile al dilettevole,
2: sì,
1: ok,
2: sì,
1: sentiamo.
5: Ciao Golden Girl, scusa per la voce, sono un po' la voce, vabbè, comunque ti volevo dire una cosa, no? Ho avuto un'idea proprio geniale. Allora, facciamo il fidanzamento solidarietà, capito? Vi spiego, noi ci fidanziamo e io mi cibo solo di baci tu, così tutto quello che risparmiamo su di me lo diamo in beneficenza, come la vedi? A me piace, Poi ci vuole, ho chiesto pure a tutti i condomini, e tu hai già una idea bellissima, anzi vogliono fare pure, sai, la cosa SMS, dona un euro, capito? Ah, finanziamoci un po', poi, cioè, oltretutto fai due cose belle, cioè, ti finanzi con me e fai pure solidarietà, capito? Proprio alla grande, ma che dico alla grande? Alla grandine, capito? Io lo so, tu sei sensibile, ma non stai preoccupando per quando mi lasciano, ma non ti preoccupare, perché io so soffrire.

0: Guarda, è l'unica cosa che ho imparato nella vita, poi non ci fa proprio niente, a soffrire sì, soffro proprio una bellezza proprio, capito? Perché, parliamoci chiaramente, tu che sei così bello, non puoi stare con un uomo solo, però non mi frate, non è che mi vuoi, cioè, se mo, poi ci fosse Dio, no, io, tu e Dio, pure Dio direbbe, Dio senti, ma secondo te, pure lui, diciamo, è talmente bello, che veramente, almeno con un altro si deve fidanzare, ma cioè, non puoi stare, non puoi dare solo questo amore a uno e basta, ma non per cattiveria, attenzione, capito? E poi rimane il fatto di capire che facciamo la cosa, fidanzamento, solidarietà, ma in tutte le televisioni, Barbaradus, Domenica In, tutti quanti, capito? E fai una cosa bella, perché non solo, chi le guarda a me dice, guarda che ci sei fidanzato, e già là hai fatto una cosa bella. Poi fa pure la, solidarietà, per cui, capito? C'è lo score, il punteggio, fa tu, hai capito? Ah, fidanziamoci quest'estate e poi mi lasci, vabbè. Poi comunque visto, non ho fatto insomma, per la privacy, anzi dopo che l'hai dopo che l'hai visto, mi mando un messaggio, poi lo subito lo cancello. Mi puoi pure mandare a baff, bip, ho messo il bip perché capito? Ah, fidanziamoci un po', a me the ghost. Ciao, ah, fidanziamoci, ciao ciao.
1: Ragazzi, allora a questo punto allora sei tu, è la perfezione. Ti ha dato a tempo determinato, puoi tradirlo parzialmente perché sei troppo bella per stare con uno. Fai la solidarietà. Poi dopo l'estate.
2: Tanto solidarietà, se capito? Se io mi cibo, dice, io mi cibo solo anche la poesia di questo contratto.
1: C'era?
2: Fidanzamento di solidarietà. Cioè, dice, noi, io mi cibo solo dei tuoi baci, non ho bisogno più di cibarmi. Con i soldi che risparmiamo dal fatto che io non sia più costretto a comprarmi, a procurarmi del cibo, facciamo beneficenza. Cioè, che cosa vuoi?
1: SMS chi li deve mandare? Non capisco. Chi
2: se ne fotte, ma delle SMS.
1: Monica, fidanziamoci un po'.
2: Comunque,
1: Barbara Du. Corso, vai. Oh.
2: Lui è una
3: questo è
2: da
3: anche
2: soffrire.
3: Simpatico
2: anche lasciare lui
1: ci stai pensando
2: soffrire.
3: È simpatico i napoletani non ho mai avuto un fidanzato napoletano però
1: ecco perché quando sono venuto a casa ho visto una cartina e c'era solo sul Napoli c'era
2: la nazionale quindi
1: sì è politica c'è l'Italia politica
2: c'è
1: l'Italia politica va bene ti sembra non un uomo che ha pensato a tutto
4: secondo me non se lo devo lasciare fuggire.
3: Sai qual è l'unico problema? Che si vuole fidanzare d'estate, l'estate non ci si fidanza.
4: Fino all'estate.
1: Dopo l'estate lo
3: allora è perfetto.
2: No, lui ha detto che si vuole fidanzare l'estate e poi lasciarsi, perché ti vuole portare al mare con lui.
1: Scusa, fai una cosa, Monica, tu contattalo. Contattalo di solidarietà e poi
2: tanto l'estate quest'anno arriva prima sono già le zanzare a febbraio
4: siamo già in estate
1: bravo, non ti attenere al calendario tu no. Attieniti a quello che ti dice il cuore dunque adesso lasciamo prima di salutare il dottor Giovanni Sca e dottore
4: No,
2: Sky, è una vergogna. È una vergogna.
1: Però ha scritto RESP, relazioni esterne.
2: Per dare pubblicità, forse.
1: No, prima poi mandiamo ancora il servizio.
2: No, lo mandiamo dopo.
3: Lo mandiamo dopo.
2: Pubblicità.
1: Ti fermi.
3: Lo cacciamo dopo.
2: Mandiamo il servizio e poi ti mandiamo.
1: Fai una fermata di solidarietà. Lo mandiamo.
2: Lo mandiamo, nel senso, andiamo via.

parte del tempo mi dedico un po' al giardinaggio. Io sono 46 anni che abito qua. Ho tagliato tanta di quell'erba che lei non c'ha manco un capello più in testa.

Però, nonostante questo, l'ho fatto di mia volontà e continuo a fare. Perdo il tempo ogni istante, bagno le piante, taglio l'erba e tira campare. Finché possiamo fare? Quando possiamo fare più, può essere qualche altro. Non ci credo proprio.

0: essere migliore.
1: Sono 46 anni, sto qua. Nessuno si è permesso di fare qualche cosa. E quando si decidono che l'erba diventa alta, non vedono niente, vedono le piante a pari dell'erba e salgono. Allora io li rimprovero, ma non avete visto la pianta? L'erba è alta e quindi tagliano tutto. Però non mi lamento, adesso lei è capitato qua per caso.

perciò io mi dedico una rete, devo via l'erba attorno alle piante e basta. Presto pioverà un giorno di questo, poi stasera giorno buttiamo l'acqua.

0: culto.
1: Beh, encomiabile, no? Encomiabile,
2: ce ne fossero.
1: Un bel esempio comunque. Allora, Giovanni si ferma con noi perché ha delle note, proprio una sorta di rubrica dell'AMIU, ce ne parlerà dopo la pubblicità, credo ci sia anche una telefonata.
2: Sì, c'è già una telefonata per lui, però adesso andiamo in pubblicità, insomma, poi sentiamo questo signore, questa signora, non so.
1: E poi delle notizie positive che teneva a segnalare alla cittadinanza
3: le news
1: subito dopo.
4: No! 099 47 16 555.
1: Allora, bentornati, sono le 17. Sei scemo, mi fa ridere quando siamo
2: dentro. Che ho detto?
1: Misturi, cose che non si possono ripetere. Allora, c'era una telefonata, credo, ce l'abbiamo subito, Gianfranco, possiamo?
5: Pronto?
2: Sì, c'è già qualcuno in linea, già lo sento. Pronto? Pronto? Anzi, mi pare. Ciao.
5: Buonasera.
2: Buonasera.
5: Senta, io parlo a nome del condominio.
2: Senti, puoi parlare a nome tuo prima dicendoci chi sei?
5: Sì, Anna Maria Simonetti.
2: Anna Maria, ciao, dici.
1: Che però parla a nome di un condominio.
2: Di un condominio,
5: dici. Del condominio di Via Gofoscolo 60,
2: sì.
5: Sito in Rione Tamburi.
2: Sì.
5: E io ho telefonato perché, così per caso, stavo vedendo la trasmissione e subito mi ha colpito che la problematica che comunque ci segue da più di 3 anni.
2: Sì.
5: Cioè un albero non potato da 3 anni ed è arrivato sino al secondo piano. Questo comunque porta non solo disagio a livello di visuale, ma anche a livello di animali, tra cui scarafaggi, topi. Da considerare che gli arbusti di questo albero che arriva fino al secondo piano arrivano sino al mio balcone. Da considerare che prima, in questi 3 anni, non siamo stati fermi, siamo andati più volte, sarà forse un 7-8 volte, nella sede dove c'è l'architetto Durante, se non sbaglio,
2: sì.
5: E non siamo stati mai ricevuti.
2: La sede, quale sede?
3: La sede Via della Croce.
2: Croce. Via della Croce.
1: La direzione,
5: sì. Sì. Allora ci fermavamo comunque dove c'è una stanza dove ci sono delle signore che raccolgono le telefonate. Non le dico poi le telefonate che ripetutamente abbiamo fatto, naturalmente senza nessun esito. Non solo, abbiamo anche fatto un'email al dottor Baio, dove ci ha risposto e ci hanno detto, ha risposto anche che sicuramente il problema sarebbe risolto. Si sarebbe risolto, naturalmente niente, e come condominio abbiamo fatto anche una raccomandata al sindaco e poi anche al dirigente della direzione ambiente e salute, naturalmente come diffida, naturalmente non abbiamo ricevuto risposta.
1: Anna Maria,
5: chi la sta parlando?
2: Anna Maria.

0: è un soggetto allergico, questa palazzina è fatta da persone anziane, quindi non sappiamo più cosa fare.
1: Anna Maria, guarda, noi ti segnaliamo questa cosa direttamente a Giovanni. Vabbè, intanto sta, credo che stia
2: Maria ha seguito il caso analogo che abbiamo risolto al
3: Fondo di Casa. Tra Piazza Masaccio e via Archimede.
0: Via Archimede con via Foscolo. Sì. Non le nascondo, e forse voi mi capirete, che non so se ci riuscirete. È diventata forse una cosa personale con il nostro condominio. Da considerare che la pulizia nella aiola, che non appartiene alla palazzina, l'abbiamo fatta noi con i nostri soldi. Ma è vergognoso.
1: Anna Maria, però ci stai sfidando tu così. Così ci sfidi.
0: Sì, io la sto sfidando perché non ci credo. Ripeto, qua stiamo facendo una riunione di condominio e forse solo Rai 3 ci può risolvere il problema. Allora. E penso che arrivare a Rai 3 sarebbe proprio dare un altro schiaffo.
1: Se te lo risolve Studio 100 ti scoccia?
0: No, guardi.
1: Allora, proviamo noi a risolvertelo. Quindi insomma Giovanni,
0: io ho tutte le carte.
3: Sì, proviamo, perché dobbiamo interpellare anche il comune, l'agronomo del comune. Vabbè, perché quello mi sa che è un pino, quindi c'erano dei problemi. Mi farò portavoce.
2: Grazie Giovanni, alla lettera con Anna Maria, proprio alla lettera. Noi sfruttiamo la presenza di Giovanni oggi, un caso molto simile lo abbiamo risolto con l'appoggio dell'AMIU immediato. Lì Anna Maria ci anticipa Giovanni che c'è qualche cavillo in più che però Giovanni si fa carico di segnalare
3: per cercare di risolvere.
2: No, perché ci arrivavano anche dei, pensavo ci fosse una telefonata a riguardo. Allora,
4: ragazzi, vi devo bloccare.
2: Che è successo?
4: C'è un reclamo in diretta. C'era un signore qui fuori che stava facendo un reclamo, stava facendo un casino pazzesco, voleva parlare con quelli dell'AMIU, c'è un problema di sporcizia, di spazzatura, e è venuto apposta a parlarci qui in trasmissione, perché sapeva che c'era la diretta di Ufficio Reclami e adesso dobbiamo sentirlo assolutamente.
2: La tua faccia però non mi fa distinguere dalla gag.
4: Lo giuro, perché non mi credete?
2: Allora, intanto Monica, hai sentito di Diogo Foscolo?
3: Monica che l'ha andata a prendere da fuori.
2: Intanto però, perché Anna Maria è ancora in ascolto, Diogo Foscolo te lo sei segnato.
4: Sì, me lo sono segnato, Diogo Foscolo 60.
2: Giovanni ci diceva, buonasera, che cosa sta succedendo? Sì, vai Fabiano, vuoi andare per piacere alla reception?
4: Sì, Fabiano, vieni a verificare.
1: Io devo andare a vedere, vedere che cosa sta
4: succedendo. È il bello della diretta, ragazzi,
1: Non esageriamo, carino, ma...
2: Fabiano, prendi la generalità.
5: No, proprio bello, proprio, forse, deve mettersi gli occhiali.
1: Non sento di affermare
5: già
1: questo.
5: Già lei ce li ha.
1: Allora, signor bello della diretta, lei sarebbe, chiedo scusa, giusto?
5: Mi chiamo Tommaso.
1: Tommaso, che cosa vuol, perché, come mai...
5: Io volevo, ho incontrato lei, ho detto, guarda, quando parlo...
4: Io ero andata fuori a fare un cazziatone a quelli che stavano prendendo il caffè qui fuori, perché sentivo rumore. Voi sapete che io
5: purtroppo
4: sono
5: sorda. Purtroppio c'ho il vocione, ero io.
4: Sono andata fuori e c'era questo signore che si lamentava con uno dei nostri editori. Ah, non è possibile, c'è tanta sporcizia. Sei venuto qui al posto giusto, vieni a fare un reclamo. Abbiamo il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU, al quale possiamo dire direttamente... Quali sono i tuoi problemi?
5: Facciamo
1: una cosa. Tu sei qui per fare un reclamo adesso in diretta.
5: Formale.
1: Allora, guarda, c'è il mio collega, adesso possiamo anche farlo vedere.
5: Anche se
1: si sta sistemando una sedia accanto al dottor, non è dottor, al signor
4: Caiella,
1: del responsabile delle relazioni esterne dell'AMI, che casualmente è
5: qua,
1: nostro ospite.
5: È per puro caso.
1: E se tu ti vai a sedere, tanto ti abbiamo già microfonato.
5: Grazie.
1: Con la solerzia che contraddistingue i nostri tecnici, ti vai a sedere là accanto a Giovanni e fai questo reclamo. Va
2: adesso,
1: bene?
2: Adesso Gianfranco sta allargando un po' l'inquadratura che era stretta solo su
5: sul
2: responsabile Scaiella. Tommaso,
1: vai.
2: Perché adesso qua è tutto live, quindi stanno presentando. Intanto, Tommaso, ciao, come stai?
5: Ciao,
4: presentati.
2: Ha detto nome e cognome, l'abbiamo riconosciuto, identificato. Allora, però, per favore.
1: Ho detto solo il nome, non l'ho fatto giurare perché, siccome deve fare una protesta.
2: Posso fermare, però, un attimo tutta la situazione perché. sento che Anna Maria aspetta un cenno nostro, che siamo un po' distratti. Allora Monica, sì. Giovanni diceva che trattandosi di un pino, lì il problema differisce in questo da quello di Alfonso Licata nel centro di Taranto, e quindi bisognerebbe avere come interlocutore l'agronomo del comune, va avvertito, non può così arbitrariamente intervenire l'AMIU. Quindi
4: abbiamo uno che il comune non abbia un proprio agronomo, perché per, non so se ricordate la questione della pista ciclabile di Magna Grecia, hanno fatto ricorso ad un agronomo esterno.
2: Ho capito, però se non ce l'hanno l'AMIU deve avvertirlo.
3: È un fatto del comune.
2: Ok, allora Anna Maria...
1: Sai che quando c'è di mezzo poi il comune mi terrorizzo? Quando c'è solo l'AMIU di mezzo.
2: Riusciamo a, come abbiamo fatto per Alfonso, a riprendere questo pino... da via Ugo Foscolo,
1: anche perché Anna Maria ci ha sfidato e ha detto che devo fare, devo andare a Rai 3, a Rai 3,
4: a Rai 3.
1: Qua Studio 100 siamo noi di ufficio reclami, non ti risolviamo il problema, mettetevi più vicini, così si è anche un bel
5: vicini,
1: rapporto
5: vicini.
1: Prendetevi le mani, anche potete farlo.
2: Allora questa inquadratura che ha del questa che sta per arrivare, no, perché sembra che se lo fa Gociti da un momento all'altro, Tommaso. Sì, sì. Invece Tommaso adesso col garbo che ti contraddistingue, non lo so,
1: probabilmente
2: non lo so, e ci auguriamo ti contraddistingua, vuoi dire al qui presente responsabile relazioni esterne dell'AMIU che cavolo vuoi, diciamo così?
5: No, io volevo sinceramente, da un lato difendere a spada tratta la scelta dell'AMIU di fare la raccolta differenziata totale, no? Su San Vito, almeno io abito a San Vito
1: e parleremo anche
5: e quindi
1: questo,
5: da questo punto di vista io ho anche, diciamo, in ambito social difeso questa scelta, però
2: di Facebook più che altro
5: anche sì su Facebook, però volevo appunto segnalare a Monica, quando fate una qualche azione, perché secondo me questa operazione ha una lacuna che è proprio di tipo comunicazionale, cioè non è possibile dopo un anno di raccolta differenziata totale ci siano ancora persone, ma non individui, sono gruppi, perché si trovano mucchi di immondizia che vengono posizionati dove una volta c'erano i cassonetti, quindi questa gente che ha una memoria storica quasi elefantiaca, no? Per cui l'elefante che era abituato a farla lì ritorna anche dopo che il cassonetto è stato tolto, loro continuano imperterriti a buttare l'immondizia non differenziata.
2: Ma sono mucchi pazzi praticamente.
5: Sì, ecco, però qui secondo me è subentro un discorso di comunicazione da parte sia degli emittenti, ma soprattutto dell'AMIU, che dovrebbe, come dire, spingere. Primo, smettiamola di fare comunicazione in tarantinaccio, perché alla fine chi non lo conosce il tarantino legge Vitr e dice: ma questi che lingua parlano? Dove stiamo, no? Quando parlano, c'è stata questa campagna pubblicitaria che, insomma, usiamo l'italiano, è bellissimo, è apprezzatissimo, è amatissimo anche all'estero l'italiano, quindi usiamo l'italiano e spieghiamo in maniera chiara come va fatta la raccolta differenziata, ma soprattutto secondo me va fatta capire alla gente comune, a quella che butta ancora l'indifferenziato, che la differenziata è un reddito, cioè poi magari a noi purtroppo non ci cambia molto, no? Perché sarebbe bello dire: guarda, tu stai in una zona a raccolta differenziata, invece di pagare 100 di tarsu o quello che sia,
3: cambierà parecchio, me lo dico.
5: Ah, me lo auguro.
2: C'era
5: anche
2: un progetto che è stato fermato per mancanza di fondi. Questo
5: sì, però voglio dire. A parte la motivazione, io credo che noi in Italia abbiamo sufficienti motivazioni anche di tipo etico-ecologico, per cui già dire: guarda che facendo la differenziata tu impatti di meno sul tuo ambiente, i tuoi figli vivranno in un ambiente migliore, già basterebbe quello in una situazione così distrutta come quella italiana. Però il problema è far capire a queste persone che fare la differenziata ha un valore e quindi impegnati.
1: E c'è un po' l'atteggiamento in molte famiglie: non faccio la differenziata perché è solo
2: tanto,
1: un fastidio, tanto a che serve.
5: E invece no,
1: tanto
5: serve.
1: Che cosa che può cambiare, invece no.
2: Allora sentiamo Giovanni Scaglielli.
3: Allora, innanzitutto, per quanto riguarda la comunicazione, proprio la settimana scorsa, fine settimana, con inizio questa settimana, abbiamo provveduto ulteriormente ad avvisare la gente con dei volantini messi nelle cassette per dare il calendario e per dire una novità, nel senso che noi mettiamo un cassone per il verde, per la raccolta delle sfalci di potatura, 4 volte alla settimana. È stato cambiato adesso perché ci hanno detto ma voi li mettete il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì, lo mettiamo dalle 7 alle 12, alle 13, dice, ma la gente che lavora non c'ha la possibilità, perché di pomeriggio non è possibile, perché la discarica chiude alle 4, quindi dice, ma la gente che lavora come fa? Allora abbiamo deciso, anche perché ci fu una telefonata di Claudio Leino, ci fu una telefonata qui in diretta di Leino, in una trasmissione sempre di Ufficio Reclama di un paio di mesi fa, dove pose questo problema, dopo ci ha fatto pervenire anche una richiesta scritta, e noi abbiamo accontentato questi cittadini mettendoli, invece del giovedì, nella zona di Pezzavilla, in via Gregorio VII, il cassone lo mettiamo il sabato, perché gente quindi che non va a lavorare, quindi abbiamo soddisfatto anche questa esigenza.
2: Più sorrisi e cassoni, diciamo così.
3: Certo.
2: Questo il sabato, questo il
3: E quindi abbiamo coperto tutto l'arco della settimana.
1: Che
3: per quanto riguarda
1: la
3: il discorso, noi siamo delle vittime purtroppo, l'AMIO è vittima, ma non è soltanto l'AMIO vittima, attenzione, vittime poi saremo tutti, tutti quelli che stanno, che risiedono nel comune di Taranto.
5: Sì, sì, però un momento, mi scusi se la interrompo. Il discorso
2: lei
5: è questo,
2: ne ha facoltà.
5: Il discorso è questo, lei ha fatto una cassettizzazione di un depliant, come dire, di pianificazione della serie, questo giorno, tale ore, tale ore.
3: Okay. Calendario.
5: Premesso che c'è pure da discutere, per esempio, sull'indifferenziato, voi avete messo un indifferenziato troppo rarefatto, per cui uno... Devo dire sinceramente, dal venerdì arrivare fino al mercoledì, allora, l'indifferenziato diventa veramente pesante per una famiglia.
2: Sì. Che lei sta fruendo del servizio di Ufficio Reclami in maniera assolutamente, direi, esemplare. È venuto, è aperto il
5: ringrazio,
2: lunedì,
5: ma lo sa che io ce la parlo attiva.
2: No, ma parlo anche di scelta di tempo che neanche allora. Gerd Müller nei mondiali del 74.
3: Possiamo, anche qui c'è da dire, noi seguiamo degli standard a parte regionale, ma nazionale, europea addirittura. Se noi facciamo la raccolta differenziata spinta all'Ama San Vito, quindi significa che prendiamo tutti i materiali differenziati. L'indifferenziato cosa sarebbe se tutti noi ci attenessimo a differenziare la frazione marciologica? Ma no, si riduce a poco.
5: Beh, no,
3: quindi due volte alla settimana.
5: Sì, però come li metti nella settimana?
2: Se lo facessimo.
3: Se tutti facessimo, lo stiamo dicendo, la raccolta differenziata tipo porta a porta, tipo spinta.
2: Ah, porta a porta la fanno
3: addirittura. Esatto, porta a porta, noi la facciamo porta a porta.
2: Non me ne raccolto che Bruno Vespa era fosse così preciso.
3: Io voglio dire, perché quindi abbiamo noi il porta a porta che facciamo a San Vito.
2: E il plastico?
3: È di due modalità.
1: Lo mettiamo.
5: Nei condomini?
3: Nei condomini superiore a 8, cassonetti da 240-370 litri. Quindi dei contenitori.
2: Che me lo scambio?
3: Per quanto riguarda da 8 inquilini in poi,
5: sì, sì.
3: Per quanto riguarda invece le ville bifamiliari, fino a 6 condomini,
5: singolo.
3: Fino a 7 condomini, abbiamo le pattumelle, dove dobbiamo dire che funziona abbastanza bene. Il problema lo troviamo nei bidoni, nei contenitori.
2: Hai fatto perché... guardare Fabiano, sul bidone hai dato un'occhiata a Fabiano, ti ho visto, è un'associazione
3: naturale. È bidone,
1: meno male che non ha guardato mai.
3: È il bidone di condominio. Qual è il discorso? Che la gente che scende, sì. E abbiamo due tipi di cassonetti.
2: Sì.
3: Io l'ho detto anche l'altra volta in trasmissione, non a questa, in un'altra. È purtroppo sempre di Studio Centro.
1: Cioè non ti permettere mai
2: No, era Studio Centro.
1: Vabbè, ho capito però.
3: Già senza abbiamo regalo. Due contenitori, uno marrone che è per l'organico, per lo scarto, per il cibo, per gli scarti di cibo, no. Uno per il marrone
5: e l'altro è multitasking.
3: È per l'indifferenziato,
1: di colore...
3: a secondo
5: giorno
3: grigio, dove il martedì, dovrebbe essere usato per la plastica, il la giovedì carta. Per la carta e gli altri giorni, i due giorni della settimana per l'indifferenziato. Cosa che io, allora posso anche ammettere, no? Ammettere che quel bidone grigio dove c'è solo... Per tutte e tre le frazioni merceologiche, i due della raccolta differenziata.
1: È un po' ridotto.
3: Più,
2: diciamo
3: allora,
2: che confida un po' troppo nella puntualità.
3: Perfetto,
2: nella
3: posso essere anche però che si debba andare a mettere, no, è lì, non lo so come chiamare, l'indifferenziato o il differenziato plastica e carta e metalli nel cassonetto marrone, che è soltanto per l'organico, quale mi sapete dire...
5: Questo.
3: Che ci azzecca.
2: Un attimo solo, perché io e Fabiano siamo contenti per la prima volta di fare TV spazzatura, questo mi sembra evidente, sta sbalzando all'occhio.
1: Se uno viene a dirci che facciamo TV spazzatura,
3: ma che comunque,
1: ma possiamo ribellarci.
2: No,
5: Mauro, però,
2: no, aspetta, tu vi devo fermare un attimo perché c'è una telefonata in diretta e i nostri spettatori, che non vengono fisicamente, hanno ancora priorità. Pronto? Pronto?
6: Pronto?
2: Sì, dobbiamo alzare un po' il tuo ritorno.
6: Pronto?
2: Ciao.
6: Pronto?
2: Ciao, abbassa la tua TV per favore.
6: Sì, l'ho abbassata.
2: Ok, come ti chiami?
6: Angelo.
2: Dici.
6: Senta, volevo approfittare, visto che c'è un responsabile dell'AMIUM che in una precedente trasmissione ha parlato di civiltà, che bisogna essere un po' più civili anche i cittadini stessi. Voglio sapere perché tutti i cassonetti della città di Taranto e Rioni

0: sono tutti aperti. Abbiamo parlato di zanzare. E non solo, anche il periodo invernale, tutti aperti, quando piove si riempiono d'acqua.
1: Scusa, dei tamburi stai parlando?
0: Quest'acqua dove va a finire? Prima cosa. Poi un'altra cosa per la differenziata, c'erano i cassonetti, i vecchi cassonetti, dove per buttare la plastica c'era una feritoia, per buttare il vetro c'erano i buchi e le bottiglie andavano con comodità. Poi a qualcuno è venuto in mente forse di migliorare la situazione, ma penso che l'hanno peggiorata. Hanno cambiato i cassonetti.
2: Sì, ne parlavamo la volta scorsa.
0: I cassonetti dove? Per andare a buttare la plastica, il vetro, la carta, hanno fatto questi cassonetti con uno sportellino a molla nella parte superiore. Per poter fare questa differenziata, il cittadino deve avere tre braccia. Uno che mantiene la borsa, uno che mantiene il coperchio a molla e l'altro che non c'è per
2: buttare la plastica.
0: Lo vogliamo
2: sapere, il terzo braccio dove lo cerchi?
0: Quindi quei cassonetti sono sempre vuoti.
2: Sì.
0: Io personalmente, sinceramente le devo dire pure, faccio la raccolta differenziata, sapete dove la porto? A Martina.
2: È comodo.
0: Vado spesso a Martina, mi riempio il cofano, lì ci sono i vecchi cassonetti e la plastica la deposito lì, con le lattine, la carta e via discorrendo.
1: Cioè,
0: questo è quello che volevo sapere dal responsabile.
1: Credo di aver capito che comunque. Credo di aver capito che Angelo comunque andrebbe a Martina, approfitta del fatto che vada a Martina per altri motivi, mi sembra di aver capito.
2: Sì, si carica
1: questo
2: il
1: senso.
2: Cofano,
1: si carica.
2: Chi non va a Martina, Giovanni, come può?
1: Spenda di Arbor Magic nel cofano. Anche.
3: Stiamo provvedendo anche a questo, purtroppo questi inconvenienti non siamo noi che costruiamo i cassonetti, sono cassonetti che
2: parlammo
3: comunque
2: di queste
3: cose. Sono standardizzati, quindi non è che stanno solo a Taranto,
1: quindi fa bene, ognuno si fa i
3: cassonetti.
1: C'è,
3: c'è il
2: questa
3: problema
2: cosa, questa cosa però dei cassonetti aperti è una cosa
3: cassonetti aperti un po' dipende forse dai nostri operatori, ma tante volte dipende anche da chi poi va a svuotare.
2: Ci sono anche dei cassonetti che proprio non ce l'hanno,
3: che non hanno il coperchio, e lì bisogna essere provvedere. Ci dobbiamo attrezzare per prendere quelli nuovi, è chiaro.
1: Per forza, anche perché abbiamo parlato di zanzare.
2: Rimane
1: per i ponfi di Monica, poi sarebbe veramente una catastrofe.
2: Problema per Monica.
1: Voi avete ancora, se volete, 3 minuti eventualmente per litigare. No, per litigare sembra esagerato. Cioè, per dirvi ulteriori cose, o tacete per sempre. Parlo sia del cittadino che in questo momento è rappresentato da Tommaso.
3: No, volevo dire che attenzione, quelli che purtroppo sono resti, quelli che proprio non la vogliono fare, poi buttano tutto quello che buttano in mezzo alla strada, perché ci sono le zone periferiche della San Vito, via Incrociatori, via Vascelle, via...
1: Trovi di tutto.
3: Troviamo di tutto, via Mormore, troviamo di tutto. Qualcheduno del posto va a buttare l'immondizia.
2: La gente lo sa perché la gente è Mormore.
1: Però, è piccolo poi il posto.
3: Attenzione, perché noi... Perché c'è stato un decreto regionale che se a giugno di quest'anno non incrementiamo del 5% la raccolta differenziata, che attualmente è intorno all'11 e qualche cosa, noi pagheremo come comune di Taranto l'ecotasse, quindi i cittadini pagheranno l'ecotasse, purtroppo la pagheranno tutti poi, perché l'ecotasse si aggira intorno ai 20 euro a tonnellata, in più di quello che si sta pagando.
2: Ah, quindi in più rispetto
3: se non si incrementa. Noi stiamo facendo tutti gli sforzi per intercettare tutti, specialmente gli imballaggi nel comune di Taranto, però dobbiamo...
4: Scusi, però, prendiamo non la casalinga di Voghera, ma la casalinga di Lama.
3: Sì.
4: La casalinga di Lama non ha uno spessore culturale per capire i 20 euro sulle tonnellate dell'immondizia, ma ha quella giusta capacità di capire se lei fa fare, invece del volantino, uno spot che magari gira su Studio 100 e su altre TV, ma come va fatta? Perché molto spesso parliamo di persone, diciamo di una cultura medio-bassa, che vivono molto più facilmente uno spot TV che gli dice... stai buttando il caffè?
3: No,
4: va nell'organico.
3: No,
4: stai buttando la plastica?
3: Fino a un certo punto e fa bene anche questo.
1: Qualche signora
3: ma
1: che
3: è
1: non vada su internet,
3: ad adiuvandum, certamente, però qua si tratta proprio di prendere la busta dell'immondizia e buttarla nel...
4: Su quello, guardi, anche lì, io personalmente mi sono trovato un paio di volte a beccare della gente che stava facendo questa operazione, gli ho dato un'urlata, ma non più alta di questa, del tono con cui stiamo discutendo, e hanno ripreso il loro bel sacchettino, se lo sono rimessi in macchina, se lo sono portati in

0: città perché sanno
1: Sì.
0: che in città si può fare. Allora io dico, voi perché non usate dei sistemi, una macchina aziendale mimetizzata,
1: No,
0: vi piazzate lì
1: adesso
0: perché
1: lo fai.
0: guardi,
1: Le ronde dell'Amio vuoi fare?
0: perché
1: No, ci
0: no?
1: sono, ci sono. Hanno
0: Perché
1: fatto anche, hanno
0: no?
1: elevato
0: Ma
1: anche delle
0: perché
1: multe.
0: no?
1: Però se non
0: I
1: si fa
0: tarantini.
1: un'ordinanza sindacale che sta per essere fatta e sta per partire, non si possono fare poi le multe ai condomini.
2: Scusami,
0: No, ma non parlo di
2: Giovanni,
0: condomini, io
2: ragazzi,
0: parlo di
2: scusate, abbiamo la
0: singoli.
2: pubblicità. Tu dovevi dire qualcosa di Solito Corvisia, cos'è che volevi
1: Sì, che
2: dire?
1: siamo per partire, riprendere l'organico e collocare la collocazione dei cassonetti per l'organico a Solito Corvisia che avevamo tolto, io l'ho
3: Sì,
1: detto anche qui ne parlando in
2: Quindi di
1: televisione.
2: ripristini.
1: Quindi di ripristino,
3: Qualche settimana
1: a giorni
3: dopo.
1: siamo
2: E
1: a
2: invece di
1: step,
2: San Vito l'abbiamo
1: faremo
2: detto,
1: a
2: praticamente di
1: San
2: San
1: Vito,
2: Vito
1: l'abbiamo
2: l'abbiamo
1: detto.
2: detto.
1: E solo
2: Io
1: preghiamo San Vito
2: venga
1: di
2: con me,
1: non
2: collega.
1: mettere nell'organico i rifiuti di qualsiasi
2: Mi
1: genere, questo preghiamo.
2: raccomando, io vorrei, collega, venga con me
0: Però
2: perché abbiamo un bel
0: comunque
2: momento in cui
0: può
2: ci
0: capitare.
2: sono i cittadini e c'è l'Amio, li ringraziamo. Ringraziamo la cittadinanza nella
3: Grazie.
2: persona di Tommaso che è
3: Piacere,
2: venuto qui.
3: Tommaso, grazie di essere
2: Grazie
3: venuto.
2: sempre per la
1: Grazie a
3: Grazie
1: voi
3: Giovanni
1: per
3: della
1: l'ospitalità.
3: disponibilità. Grazie.
2: Misericordia, chi esce da ufficio reclami deve passare a dare un tributo anche a
1: Sì.
2: Monica. Vi saluto,
3: Che non
2: 10
3: sia.
0: Le
2: stelle.
0: forche caudine.
2: Sì, passate per favore.
3: Giovanni, sappi che noi ti amo, insomma,
2: Sì,
3: perché
2: e
3: per la
2: anche
3: tua
2: per le
3: presenza vuol dire.
2: amuse quando vuoi, noi siamo a
1: Ok,
2: tua
1: grazie.
2: disposizione.
3: Soprattutto facci sapere per quella cosa, tanto ci sarà il
1: Per
3: servizio che
1: l'albero,
3: farà
1: per
3: Monica
1: l'albero.
3: per
2: L'albero è via
3: quell'albero,
2: Ugo Foscolo, che
3: perché
2: Anna Maria
3: insomma
2: è molto preoccupata.
3: Anna Maria ci ha sfidato, io con te questa sfida la accogliamo con grande piacere, veniamo a vedere un po' se riusciamo a risolvere questo problema e se lo risolviamo, altri che Rai 3, non abbiamo certo bisogno di loro. Che facciamo?
2: Manda risposta.
3: Manda
4: Perché gli
3: risposta.
4: stai dietro?
3: La pubblicità, ci vediamo più tardi, ancora con
2: Più
3: qualche
2: tardi,
3: servizio, abbiamo
2: no, un minuto, più
3: pochissimo, due o
2: tardi.
3: tre minuti, abbiamo anche un mal comune, voi sapete questo servizio, che raccoglie tante segnalazioni. Ne parliamo tra pochissimo
2: Mal
3: dopo
2: dei
3: la
2: primitivi,
3: pubblicità.
2: no? Mal dei primitivi, no?
3: No,
2: No, va bene.
3: vediamo tra pochissimo.
2: Nostra. Non è, dico, noi durante la pubblicità, voi non ci
3: Organizziamo già il lavoro della
2: lavoriamo già
3: settimana.
2: per la
3: Non è
2: prossima
3: che siamo
2: settimana
3: qua
2: a pettinare Mauro Pulpito. Ah,
3: bravo.
2: no, bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Anche perché non sapremo insomma, quanto tempo impegnare per
2: I
3: questa.
2: fratelli Pugliese,
3: Che?
2: eh?
3: Forse abbiamo una telefonata già.
2: No, abbiamo telefonata? A chi?
3: Non lo so, chiediamo a Gianfranco. Abbiamo una
2: Gianfranco, abbiamo una
3: telefonata?
4: Ancora non c'è, è sperito.
2: Ancora no. Allora, mandiamo il servizio, c'è da spostare una macchina, va bene ragazzi?
3: Sì, vediamo questo
2: Su questi
3: servizio.
2: due
3: Non
2: lavoratori.
3: so se ricordate la settimana
2: Ci hanno
3: scorsa,
2: telefonato, no, due
3: ci hanno
2: settimane fa,
3: segnalato,
2: due
3: due
2: settimane fa,
3: settimane fa, ci hanno segnalato questo
2: il loro
3: problema, insomma, questa
2: esercizio.
3: autofficina
2: Se
3: che
2: tu ti metti la
3: ha un
2: macchina
3: problema
2: davanti
3: davanti, gli mettono tutti la macchina davanti.
2: E non possono entrare i clienti perché è il passo carrabile che dovrebbe
3: Purtroppo,
2: consentire loro di entrare perché è
3: giustamente
2: un'autofficina, autolavaggio.
3: il nostro amico ci ha segnalato
2: Fateci lavorare.
3: questo problema. Abbiamo anche noi sensibilizzato i cittadini ad evitare di mettere le macchine nei passi, davanti ai passi carrabili, soprattutto insomma, nei passi carrabili che sono propedeutici al
2: No,
3: lavoro, no?
2: sono autorizzati.
3: Sono autorizzati ad essere
2: Un tanto
3: propedeutici
2: di
3: al lavoro
2: numero, ecco.
3: e quindi insomma, vediamo questo servizio e vediamo che cosa è successo.
2: Piegato di ufficio reclami,
3: Sentiamo.
2: dice propedeutico.

Io sono pugliese Antonio, insieme a mio fratello Giovanni, titolari di un'autofficina in via Felice Cavallotti. Un'autofficina storica perché è da oltre 60 anni che siamo qui. Quindi volevo dire il nostro problema, volevo spiegare un po' il nostro problema. È perennemente il passo carrabile occupato. Dalla mattina alla sera non facciamo altro che cercare di liberare il passo carrabile, perché la gente, i clienti che devono entrare trovando il passo occupato, chiaramente non possono entrare, si fermano nel traffico, la gente che dietro suona eccetera eccetera, queste persone non fanno altro che poi andare via, perché se questo passo carrabile è occupato, quindi non possono entrare, per cui c'è questo disagio.

disagio che dura da tanti anni, nonostante i vari tentativi di chiamare vigili urbani, carrattrezzi e tutto il resto, non siamo riusciti a tutt'oggi a risolvere questo problema. Quindi non sappiamo più cosa fare, siamo esasperati. Il lavoro è già quello.

che poi perdiamo questi clienti per cose assurde mi sembra umanamente impossibile. Quindi cerchiamo di trovare una soluzione. Io ho già parlato, ripeto, con i vigili cercando di mettere dei paletti fuori, ma loro mi dicono che per problemi di occupazione di suolo pubblico, nonostante noi paghiamo il passo carro

disagio delle persone che non trovano il parcheggio, di poter usufruire del nostro parcheggio e quindi di eliminare il discorso di occupare il passo carrabile. Nonostante ciò però troviamo spesso e volentieri individui poco raccomandabili che purtroppo si arrivano a discussioni anche animate, per cui cerchiamo sia io che mio fratello di mantenerci sempre calmi, sennò qui veramente si va a finire alle brutte. Quindi io vi chiedo gentilmente di trovare una soluzione a questo inconveniente abbastanza grave.

0: cittadini
1: dico io.
0: Del borgo, perché nel senso che in quel momento lì vi trovate, facciamo
1: ma non
0: lavorare.
1: Sono del borgo, perché se sono del borgo la macchina ce l'hanno a casa, evidentemente sono di altre zone della città.
0: No, cittadini che
1: girando
0: che recate,
1: si fermano lì davanti all'autofficina. Ma dico io, l'autofficina
0: c'è
1: del nostro amico, c'è scritto
0: amici.
1: Che è un passo carrabile. È evidente che là dentro questo signore, questi signori devono lavorare, hanno il diritto di lavorare, ma perché mettere le macchine davanti?
0: Se mi permetti,
1: noi possiamo fare due cose: fare questo appello ai cittadini, l'altro appello che possiamo fare ovviamente è ai vigili urbani, no? Cioè, sì. Fate le multe se vedete le macchine davanti, però dice che non ci sono i fondi, anche perché sono tutti impegnati i fondi per le consulenze.
0: Vabbè, adesso stai andando alle 3:30.
2: E per l'AMIU,
0: posso dire una cosa?
1: Per il vigilante che si nasconde nel bar.
0: Conosco i fratelli pugliese, so dove si trovano, e se tu non entri subito e decidi di fare il giro, girando poi l'anfiteatro non puoi, girando
1: chilometri.
0: Poi da via Principe Medeo devi fare
1: non
0: un
1: più,
0: giro
1: non
0: da via
1: più.
0: Pitagora è un
1: un'altra
0: casino, ci arrivi dopo mezz'ora, non puoi fare il giro dell'isolato per il giro dell'isola pedonale.
1: Vecchi momenti di traffico,
0: quindi non veramente ne va del loro sostentamento economico. Insomma.
1: Mi sembra semplicemente che stiano cercando
0: non
1: di lavorare
0: Fabiano, bravo, non possono lavorare.
1: Un po' di rispetto.
0: Su cosa? Su cosa?
2: No, io
0: su cosa la puntata di oggi? Su cosa la puntata di oggi?
1: Ma su cosa questa telefonata soprattutto?
0: Cioè, appunto, sentiamo, pronto? Pronto?
1: Pronto, ti sentiamo?
0: Va bene, è da Lama comunque, credo di aver capito, però sento un proviamoci ancora, poi eventualmente Sam, proviamoci ancora, pronto? Ci proviamo fra un attimo. È caduta da lì. Beh, Lama è lontana. Dunque, sì.
2: Ho pensato però che lì davanti all'autofficina dei fratelli pugliese si potrebbe mettere uno spaventapasseri con un cartello. Aiuto! Mamma!
0: Mettiamo spaventapasseri, dai. E quello non occupa il solo pubblico come i palestri.
2: No, infatti.
0: Un cartello giallo.
1: Non possono mettere un cartello, niente, ma lo spaventapasseri sì.
0: Lo spaventapasseri non è occupazione solo pubblico, perché
2: è un cartello
0: c'è scritto occupazione solo pubblico, tranne nel caso di spaventapasseri.
1: Certo, perché non avrebbero mai il coraggio di fare una multa avendo messo uno spaventapasseri.
0: Ma poi che cos'è quella? Via Cavallotti, mi pare. Via Cavallotti è pullula di spaventapasseri.
1: È zona di spaventapasseri.
0: È la zona di spaventapasseri. E hanno rifatto anche le targhe, le cose di Via Cavallotti, parentesi, zona degli spaventapasseri, famosa nel mondo.
1: Che poi il problema sono proprio i passeri là,
0: sì.
1: Il problema sono proprio i passeri, no, lascia stare.
2: Passeri non liberi.
0: No, quando io con la faccia dico, vabbè, commento, devo commentare.
1: Non commentiamo.
0: Allora,
1: se parcheggiano le donne.
0: Se non c'è...
1: No, sto dicendo, se parcheggiano... Perché è più facile.
0: Ho capito, ma non si, anche tu vai sul filo della sera.
1: No,
0: poi
1: sto
0: ti
1: dicendo, se parcheggiano magari le donne là, e allora magari...
0: Cosa devi spaventare?
2: Vabbè, perché questa discriminazione contro le donne?
0: No, sullo spavento è che più
1: sullo
0: che altro.
1: Spavento.
0: Allora, se non c'è la telefonata, possiamo mandare il servizio che era in programma. Tra l'altro, sono delle segnalazioni che facciamo al comune, e sono segnalazioni, punto. Ma al comune, giusto?
1: Segnalazioni varie dei nostri cittadini.
0: Sì. Facciamo vedere. Cerchiamo di ristabilire il contatto con Lama, se ci sentono.
1: Ovvio che, insomma, è ovvio che non, sono problemi che spesso non si possono risolvere, c'è poca disponibilità, perché sapete che tutti sono impegnati i soldi per le... Allora, voi fate una cosa.
0: Esternalizzate.
1: Tutti voi che avete problemi, mettetevi insieme, diventate tutti, fate una bella società di consulenza.
0: Esterna.
1: No,
0: quello è importante.
2: Perché noi fino ad ora abbiamo parlato solo delle consulenze legali al comune. E poi potremmo aprire anche un altro fronte.
1: Ma io lo aprirei, sai che io ho voglia di aprire molti fronti?
0: Potremmo
2: aprire il fronte delle consulenze dei lavori pubblici, potremmo aprire il fronte dei rimborsi ai consiglieri comunali.

0: animali.
1: Parecchi fronti possiamo dire. Peraltro il sindaco, abbiamo chiesto di risponderci e ha detto sì. In fronte.
2: E c'è anche il fronte del porto, no?
1: Esatto.
2: Tra l'altro un grande film. Allora, Malcomuno, telefonata. Come dici tu, Gianfranco? Pronto? Pronto?
1: Ah, c'è un pipperaio che ci chiama.
2: Mamma mia.
1: Il pipperaio magico.
2: Puoi controllare il cobra che c'è lì un attimo se sei per...
1: Chissà dove sta.
2: Sì, il pifero.
1: Allora, vediamo che sei là vi sotto, che ti ringrazio.
2: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Ciao.
1: Ciao, sei pipperaio.
2: Chi sei?
3: Signor Pulpito?
2: Sì, sono Mauro.
1: Salve.
2: Fabiano e Monica, chi sei?
3: Io mi chiamo Giuseppe, buonasera.
2: Ciao Giuseppe, da dove telefoni?
3: Io telefono da Taranto.
1: Io non ti rispondo per
3: lei.
2: Sì.
3: Io, gentilissimo per avermi ricevuto.
2: Stai scherzando?
4: Ci siamo anche noi, ciao Giuseppe.
2: Lei. Sì, con Monica e Fabiano riceviamo fino alle 18:15. Dai un saluto anche a Fabiano e Monica, ti prego.
3: Buonasera signorina Monica.
1: Grazie. È con me che ce l'ha. Con me.
4: Ciao.
1: Ce l'ha.
2: Ti avanza un saluto per Fabiano pure.
1: No, ma non ti preoccupare.
2: Allora
3: io
2: Giuseppe.
3: Saluto tutti naturalmente.
2: Grazie. Grazie
1: a me è generico. Grazie. Va bene, vai avanti. Dai,
2: ma no, costa di meno generico.
1: Sì, vai.
2: Giuseppe, dici.
3: Quello che volevo dire io tramite voi.
2: Sì.
3: Volevo suggerire al commissario della provincia, commissario prefettizio della provincia, di mettersi in macchina, possibilmente guidare gli stessi e percorrere la strada dall'inizio dell'acquedotto romano andando a Statte, passare l'Italcare, ritornare indietro e vedere le condizioni di quella strada che è impraticabile, proprio una cosa odiosa.
1: Noi la conosciamo bene.
2: Dice a noi.
3: Stanno sempre a riparare le buche, stanno spendendo più soldi che farebbero bene a rifare tutto l'asfalto. È una strada molto pericolosa. Tramite voi volevo suggerire al commissario di farsi una passeggiata e vedere un po' le condizioni.
2: Giuseppe, vogliamo dire anche quanto è buia la sera?
3: Noi parliamo poi, il buio la sera, peggio ancora.
1: Sai che poi andando, girando a destra per la 106, per la strada, Giuseppe scusami se disturbo, girando per la 106, quindi facendo in modo poi da prendere la Taranto Massafra, o verso Massafra o verso Taranto, buio pesto alla genovese ed è veramente impraticabile quella strada da una certa ora in poi,
2: taglio,
1: so perché
2: però,
1: noi spesso capita di praticarla e non è pratico.
3: Sono 20 anni che non si fa un asfalto su quel tratto di strada.
1: È vero. Ci sono pochi fondi, calcolo.
2: No, voglia, sono fondi buchi.
3: Voi che lavorate a Studio 100, la percorrete giornalmente quella strada e lo sapete meglio di me come sta quella strada.
1: Hai ragione, assolutamente in condizioni pessime.
2: Hai ragione.
3: Io vi ringrazio.
2: Grazie.
3: Se potete
2: a te.
3: Fare qualcosa, fatelo.
2: Speriamo, ma noi andremo anche a tappare le buche con i soldi che avanzano. Grazie, da parte di Fabiano.
1: Grazie della considerazione, Fabiano, grazie. No, è bello però fare una trasmissione.
2: Però poi ha salutato Monica.
1: Poi genericamente anche.
2: Lo stesso.
1: Genericando.
2: Da queste cose che vuoi quello specifico, anche quello generico, va bene.
1: Senz'altro.
2: Il telefono
1: Sento
2: a quest'ora.
1: Il telefono che
2: io volevo dire a Guglielmo in regia, che capitana tutta la squadra.
1: No, è maschio lui. Maschio, capitano. No,
2: capitano, voce del verbo capitanare, terza persona. Chi capitana? Gianfranco, Carmen, poi c'è Michela, Paolo, che segue. Ora qualcuno me lo scordo.
1: Antonio
2: è sui servizi.
1: Grande montatore.
2: Ce
1: l'ha detto la moglie.
2: Che lavora tanto con Monica.
1: Al montaggio non riesce a tornare mai a casa
2: per il beh, si arrangerà. Dunque, adesso
1: l'unico montaggio
2: volevo dire a Guglielmo di star pronto, perché se abbiamo tempo, a grande richiesta su Facebook e anche ai nostri indirizzi di posta elettronica, anche se il target è decisamente diverso da quello delle 15:30, qualcuno ci ha chiesto la ripetizione, se abbiamo tempo, perché dura mi pare 10-12 minuti, non so se ce la facciamo, del servizio, del servizio dell'inchiesta all'inizio su quelle che muoveva dalle consulenze legali, tra virgolette, del Comune di Taranto. Non so se facciamo in tempo. Telefonata di Lama. Casomai lo riproporremo comunque, a parte che Monica la mettiamo sulla nostra pagina anche dopo. Però
1: quella di prima, giusto?
5: Beh, siamo pronti?
2: Pronti, chi sei? Chi sei?
5: Pronto?
1: Siamo qua, prontissimi.
2: Chi sei?
5: Allora mi chiamo Nicola io.
2: Da?
4: Nicola
5: da Taranto.
1: Non da Mola.
5: Ecco. Innanzitutto complimenti a Studio 100 che ha messo due attori a fare la pubblicità, però devo osservare che vi sapete fare la pubblicità, voi la fate finta che la fate Però ve la fate pure voi, bravi, siete molto bravi.
2: Grazie.
4: Grazie anche a voi da parte
2: mia. Parlava degli attori, tu sei seria.
5: Io che sono molto. Come si chiama di cognome, signorini?
2: Io. Caradonna si chiama.
5: Ah, quando ero ragazzo io, perché sono ben vecchio, viaggiavo nella mia famiglia, la canzone. Nusimili fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna,
4: sì.
5: Ippi la Madonna.
2: Ma che meraviglia. No,
5: me la vedi che la signorina è leccese e c'ha qualche amo fascista. Vabbè.
2: Meraviglioso contributo. Adesso dici, Nicola.
5: Allora, sentite, io voglio approfittare di quel pertine che avete alle spalle il signor... Come ti chiami?
4: Fabiano.
5: Come ti metto, si chattare? Fabio, come si chiama?
2: Fabiano Marti.
5: No. Quel pertini per fare una richiesta laica, sì, perché sì. Io non ho avuto mai modo di poter rappresentare. Io abito a Lama,
1: sì.
5: A via Carlo Magno, e all'angolo della strada intestata in un po', perché a quanto si vuole tutto proprio prima, dopo a quanto scattare con la rossa impazzata per tanti anni, e quindi siamo fatti a sua immagine e somiglianza praticamente. E quando dite qualche cosa che non vede, è che quella ha ragione praticamente. A qua, tra Modolese, Bernardo, ma siamo stati sempre in mezzo a questi che hanno insegnato.
2: Cercando di capirti e come. Il problema soltanto, sincero, ci è sfuggito. Ricapitoliamo quindi qual è la richiesta, Nicola.
5: Allora,
1: non siamo arrivati ancora.
5: A Cicnamaglia. Allora, a via Carlo Magno, sì. Angolo Navio di Nuprema, da Numbono,
2: sì, ho capito.
5: Via Bonaventura, via Bene... Se la Madonna...
2: Sì. No. Sì.
5: Allora, prima della... questa a monte della Madonna c'è un dare precedenza. Allora uno si ferma da e alla sua destra non vede niente, mi dice se le dico della Madonna in alto. Non so spiegare. Sì. Perché quel figlio di buona donna che ha messo la Madonna, innanzitutto non è un cristiano, è un cattolico,
2: certo,
5: però
2: certo.
5: Tiene un sacco di aria. Allora mi dice quella Madonna dopo non essere ruota un metro. Se suolo, praticamente. Allora io, benché non sia credente, anzi io sono diversamente credente, quando è arrivata quella cazzo di Madonna,
1: mettendo
5: come un cane, praticamente.
2: Ho
5: allora, se io vado da qualcuno a dirlo, di destra, di sinistra, di centro, sono tutti... baciapile, non fanno altro che leccare il culo.
2: Ho capito, sei veramente
1: chiarissimo.
2: Sei chiarissimo.
1: Allora, è bello che ci giri intorno alle cose.
5: Tenete conto che chi vi sta parlando è stato amministratore del comune di Taranto ed è stato l'unico assessore che ha fatto pagare le tasse ai preti.
2: No, ma dal gergo avevo capito che avevi fatto
1: come
2: politica.
1: Come ti chiami, scusa, ricordaci
2: attiva.
5: Mi sono spiegato, anche perché...
1: Ricordaci il tuo nome, scusa.
5: Anche, un momento, in modo lo dico, a sorpresa. Anche perché io ho tenuto un avo prete, che era anche avo di pulpito.
2: A me?
5: Perché la mia bisogna...
1: Avevo intuito che c'era una parentela.
5: Prevede.
2: Aspetta, com'è? Abbiamo un avo prete in comune io e te, cioè in comune.
5: Ma c'è prevede, è un prete che ha lasciato tutta la sua biblioteca all'arcivescovato.
2: Ah.
5: Era uno dei pochi che sapeva leggere e scrivere, insomma.
2: Era avo a noi?
5: Eh?
2: Era avo nostro.
5: Avo mio ero, Giusaccio c'era
2: vabbè. Ma tu l'hai detto, non è che lo voglio per forza.
1: Io.
2: Non è che lo voglio per forza, però
5: no,
2: se tu...
5: vabbè, il pulpito è vero, per forza deve essere avo tuo, perché il pulpito ha tanto, che io so, quella è la famiglia, con una derivazione di pulpo per il fatto
2: questo anagrafico. Questo è vero,
5: no?
2: Questo
5: come
2: è vero.
5: Si chiama? Pulpo, sì. Hanno scritto pulpo.
2: Beh, lo so, questo
5: allora
2: è...
5: io mi chiamo Nicola Carrino,
2: sì.
5: E sono stato assessore repubblicano, laico quindi,
2: sì.
5: La comunità. Gli hai fatto pagare la prima da tutto la tassa la prima da munnezza, gli hai fatto una strage.
2: L'aveva con loro.
5: Gli hai fatto. Allora,
1: è strano che pure sia stato riconfermato.
5: Voi che tenete Bertini dietro là praticamente.
1: Sì.
5: Facetemi usando, dico usando, per dire la cosa. Usando favore, richiamare l'assessore che scappa, che è innamorata della signorina, che dice che bello assessore, l'assessore non ce la fa il servizio, camerana. Le cito, ma ci fa così. Come la noce, come si chiama la noce, la menola, eccetera, eccetera. Entro con per sgarra a cosa qua per sgiurretto.
2: La Madonna.
5: La Madonna.
2: Ok, allora aspetta un attimo, chiariamo, perché Monica poi si cura di questa...
1: Sicuramente
2: di
1: verrà a trovarti, Monica.
2: Allora no, perché dobbiamo far capire che alla fine il disagio è creato, che la Madonna è questa statua
1: è posizionata per non permettere la visuale.
2: Non permette la visuale nel dare precedenza e quindi...
1: Scusa se traduciamo, ma
4: non capite
1: chiaro.
4: Niente.
2: Quindi non vorremmo che la Madonna fosse messa lì per le vittime della Madonna stessa, diciamo così.
5: Dottor Pupito, perché sei dottore nel tuo ramo, io a mia volta, siccome modestamente le delibere sono legge, eccetera, ho fatto entrare nel PIRP di Rama una zona di Rama, l'ho fatto perché la delibera regionale, stiamo parlando di un altro argomento, una delibera regionale concedeva anche ai privati di fare delle proposte per entrare nel PIRP. I piani di rigenerazione urbana sì. E io ho fatto entrare un'area di vicino Lama in questo PIRP e mezzo a sto PIRP stavo nella casa vecchia prima. Madonna. C'era della decina di metri un costruttore ci ha fatto una carrata e ha fatto una cosa 60 metri quadrati e io mi sto col pulmone che chiamo l'assessore e dico vedete costruzione, se non è uguale a quella che stava, può essere acquisita al demanio del comune, può essere requisita. E poi ci dà la caserma della guardia municipale. Invece vuole appare la soldi.
2: Allora aspetta.
1: Facciamo una cosa, ordiniamo un attimo le cose.
2: Quando noi sarà il fatto della Madonna? Magari diciamo pure questo.
1: Cioè, ti mandiamo bene, Monica per la statuetta della Madonna per capire questa cosa, così abbiamo delle immagini e capiamo questa tua segnalazione. Che segnalazione? E questa cosa del PIP, poi quando c'è lei, Monica è più facile.
2: Ci mettiamo il PIP.
5: Se viene l'altro. Non vi sento bene, no, purtroppo.
1: Viene Monica a trovarti col casco ne parlate.
5: Io faccio anche vedere, faccio riprendere, eccetera.
2: Fai
5: eccetera.
2: Tu.
1: Fai vedere sia questa cosa della PIP.
2: Nicola, quanti anni hai?
5: Caro mio, sono nato il 137.
2: 37, no. 63, 77 anni.
5: 77 anni e dentro le 78.
2: Sei una favola, sei uno spirito straordinario.
5: No, sono anche il presidente dell'associazione mazziniana di Taranto.
2: Certo.
5: E faccio belle cose. Abbiamo fatto un convegno su Gandhi e Mazzini, adesso stiamo facendo un seminario per i ragazzi maturandi.
2: No, è straordinaria la tua attività, davvero. Davvero, grazie.
1: Ci andiamo a trovare presto, così
2: grazie
1: vediamo...
2: per la telefonata.
5: Quando avrei la signorina?
2: No,
1: non lo so.
2: Facci vedere, abbiamo tante cose.
5: Veramente, avete il mio numero, quindi...
2: Come no? Sì, sì. Come no?
5: Vi metterete voi in contatto.
2: Nicola,
1: ti chiamiamo noi.
2: Fammi solo un favore, adesso noi inquadriamo Monica... fammi solo un favore, prima di chiudere ci rifai l'estratto di quella canzone antica che ci hai fatto?
5: Nocimili fascisti di Pippino Caradonna, ippida Madonna, ippida Madonna. Questo era il canto dei mazzieri di Caradonna che con i loro cavalli entravano nelle mazzerie e bastonavano i braccianti che non andavano a lavorare dai padroni.
2: Ah, complimenti Monica, belle persone. Io avevo un avo,
1: bei parenti.
2: Io avevo un avo che sicuramente era avo, che poi, quindi noi siamo quasi parenti con Nicola, io e Nicola, hai capito?
5: Ascolta,
1: sei quasi solo contento quasi di non avere parenti che tu conosci.
5: La mia nonna si chiamava Scarano ed era figlia di Peppino Scarano, napoletano, ispettore della ferrovia e della signora Pulpito.
2: Beh, vabbè, io spero che la mia famiglia sia in ascolto.
5: Il fratello prete.
2: Io mi sposto un po'. Ti faccio sapere, perché sai, Pulpito con la chiesa qualcosa c'entra, quindi non è che...
5: Sì, vabbè, ma se capisci, le Pulpito le avevano cavate, capito com'è?
2: Certo. Io voglio conoscere quest'uomo, fate un po'
1: forse,
2: boh.
1: Forse viene Mauro direttamente.
2: Ecco, io direttamente. Ciao Nicola!
5: Era una bella pelle.
2: Un abbraccio.
1: Ciao allora, Nicola,
5: a presto. Una telefonata sicuro. Dalla signorina.
2: Sicuro.
5: Arrivederci.
2: Ciao.
4: Ciao,
2: abbiamo, però ci sono dei tarantini che sono stratosferici. Un po' colorito, ma stratosferico.
1: Un paio di passaggi assolutamente discutibili.
2: Ma poi nei momenti caldi, nei momenti discutibili, però molto.

0: mandare pubblicità o mandiamo mal comune? No, andiamo in pubblicità. Va bene, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Abbiamo forse mal comune, forse
1: l'inchiesta contro le legali comunque da domani, dopodomani al massimo anche sulla nostra pagina Facebook eventualmente.
0: Comunque ci vediamo tra pochissimo, nel frattempo ricapiamo cosa fare, ma sicuramente abbiamo qualcosa di importante da farvi vedere, quindi ci vediamo tra poco, subito dopo.
1: Ho capito la statuetta della Madonna dove sono.
0: Sì, cioè, l'hai chiarito.
1: Via d'uno prevet. Allora, sono le 18 e 3 minuti, abbiamo ancora una dozzina di minuti con l'ufficio aperto a vostra disposizione.
0: La telefonata per di ultime... Nicola ci ha...
1: Sì, è stata molto...
0: Ci ha shakerati.
1: Sì. Ci ha shakerati, in effetti, però comunque...
0: Vabbè, un paio di passaggi, dicevamo, insomma, in chiusura.
1: Coloriti?
0: Abbastanza... Beh, sì, discutibili anche perché...
2: Sì, insomma, fuori luogo, direi fuori anche. Luogo
0: anche per una questione di rispetto, però, secondo noi ci, ovviamente... Avendo il telefono aperto si può succedere che chiunque telefonando dica quello che vuole, insomma, e questa è anche un po' la caratteristica della nostra trasmissione. Ovviamente noi ci dissociamo totalmente da alcune frasi dette in modo abbastanza pesante da Nicola, lo diciamo perché insomma oltre a ritenere giusto questo è importante.
1: Comunque,
0: che facciamo immediatamente capire che non siamo d'accordo.
1: Il nostro brillantissimo 77enne ascoltatore,
0: sì,
1: era un po' anche il pathos ormai,
0: sì,
1: della telefonata,
0: l'abbiamo lasciato,
1: era un po' lanciato.
0: L'abbiamo lasciato libero,
1: però,
0: l'abbiamo lasciato parlare perché insomma la telefonata era una telefonata forte.
1: Sentiamo a proposito, Gianfranco,
0: se
1: abbiamo mal comune ancora da mandare in onda, che sono delle vostre segnalazioni che noi naturalmente vogliamo assolutamente segnalare pubblicamente, appunto, e abbiamo una chiamata, la sentiamo subito e poi vediamo queste segnalazioni dei nostri telespettatori, cittadini di Taranto,
0: ai nostri telespettatori. Pronto?
3: Pronto, mi sente?
1: Bene, chi sei?
3: Salve, buonasera, chiamo da Statte.
1: Come ti chiami?
3: Luigi.
1: Luigi, dici tutto.
3: Senta, dal famoso 18 novembre del 2012, giornata del tornado.
1: Sì.
3: Ci sono ancora alcune vie distratte che sono al buio.
0: Sì. Abbiamo già parlato, sì, anche
1: lo sappiamo,
0: con il sindaco.
1: Sì, infatti lo sappiamo.
3: Io ho parlato personalmente col sindaco.
0: Sì.
1: Allora, dici tu che ti ha detto il sindaco, perché ora è un po' che non lo sentiamo noi.
3: Io ho parlato a dicembre con il sindaco.
1: Ah no, vabbè.
3: Perché in base alle cartelle che ci avevano mandato da pagare le tasse, giusto?
1: Sì.
3: Io non intendevo pagare la quota, quella inerente ai servizi pubblici.
1: Sì.
3: Perché giustamente al sindaco gli ho detto: come faccio io a pagarti una cosa che lei a me non offre?
0: Sì.
1: A prescindere da...
0: È giusto, il tuo ragionamento è giusto. Ma tu, che cosa ti ha risposto il sindaco?
1: Cioè tu non ne fruisci, a prescindere dalla sua possibilità o meno che tu offri.
3: L'illuminazione a me c'era prima del tornado,
1: no,
3: tornado
0: non è tornata più.
3: E il sindaco mi ha detto che a gennaio affidavano i lavori.
0: Sì.
1: Affidavano?
3: Sì, affidavano
1: okay.
3: I lavori.
1: Ok, infatti.
3: Sì. Siamo a marzo, ancora non si nota niente.
1: Neanche i lavori cominciati, dici tu?
3: Niente.
0: Ma che tempo, dobbiamo capire che tempo ci sono, perché affidare i lavori credo che preveda un po' di tempo, credo che ci voglia un po'.
1: Perché lui ci raccontò, sì. Non mi ricordo il tuo nome, perdona, abbiamo sentito tanti.
0: Luigi, scusami.
1: In studio ci disse che avrebbe accelerato e velocizzato i tempi di affidamento. I tempi di affidamento non significa, a quello che ci disse il sindaco, che io lo affido a Fabiano e che apro... come dire, la gara affidare i lavori, sì. Mi sono spiegato, e lui sapeva benissimo, della tempistica un po' pachidermica, no? Però era un tempo
2: ecco,
1: tecnico.
2: Perché se non ricordo male, ragazzi aspettavano che questi fondi arrivassero dalla regione e alla regione dal ministero,
1: sì, sì.
2: Però in quale via di statte?
3: Ma fondi sono arrivati comunque, perché mi ha detto che i fondi a dicembre ce li arriva in mano.
0: I fondi? Sì, ne abbiamo parlato di questo, abbiamo dato la notizia che i fondi sono arrivati, sì, da un po'.
2: In che via di statte?
3: Io abito in via Rossano.
2: Via?
1: Rossano. Ed è tra le vie interessate, no?
3: È una traversa di via Bainzizza nei pressi della posta.
0: Sì.
1: Nei pressi della posta, una traversa di via Bainzizza? Ho capito bene. No, perché credo di capire che Monica voglia venire a fare un giro tardo pomeriggio.
0: Perché... dove facciamo il panino noi.
1: Sì, certo. Anche perché adesso fino alle 18 c'è troppa luce per poter testimoniare.
3: Sì, sì, ma... L'illuminazione, i pali nella città ci sono.
1: Sì.

0: sono, non è che non ci sono, ci sono alcuni tratti dove ci sono i cavi, quelli sospesi in aria, che con il tornado sono stati spezzati. Cioè, alla fine, nel lavoro non è che ci sia eccessivo da effettuare, basta ripristinare quei cavi spezzati.
1: Senti, noi facciamo una cosa, adesso chiediamo anche un po' di notizie al sindaco, anche perché il sindaco Miccoli non lo sentiamo da un po', quindi Monica, credo che stia già prendendo appunti,
2: sì.
1: Lo sentiamo per capire a che punto è la situazione.
0: Anche perché, scusami, io al sindaco avevo detto, perché lui a febbraio, marzo, ha detto che doveva rimandare le nuove cartelle da pagare, giusto?
3: Sì.
0: Io ho detto, se per quella data lei mi rimanda la cartella e i lavori non sono iniziati, io la cartella pari la porto a un avvocato, anche perché con l'avvocato io gli ho già parlato e mi ha detto che se io non offro, cioè non ho un servizio, non sono
1: perché lo devo pagarlo.
3: Certo. Deve solo documentare di non averlo. Senti, sei l'unico in questo o hai movimentato qualche altro concittadino?
0: No, nella via bene o male non ho parlato con nessuno.
3: Ma non ti risulta che qualcuno ti abbia emulato?
0: No, per niente.
3: Non lo sai, va bene. Allora, intanto noi penso che ci veniamo a fare una passeggiata, anche se abbiamo capito perfettamente. Purtroppo, pur non essendo colpa di nessuno, però qualcuno è danneggiato.
1: Però, ti facciamo sapere a che punto è, a che tempi ci sono, insomma,
3: chiediamo
1: se l'affidamento c'è stato, se quando è previsto l'inizio dei lavori, perché immagino che ci sia una
3: 12 novembre 2012 è stato.
2: Sì, un anno e mezzo
3: è passato già, mamma mia.
1: Ti facciamo sapere.
3: Grazie Luigi.
0: La ringrazio.
1: Grazie.
3: Mamma mia, sai che pensavo molto meno, invece non è.
2: No, ricordate, noi facemmo il servizio su Statte proprio
3: alla prima puntata o seconda puntata.
2: Di un anno da quella data.
3: Certo.
1: Ottobre.
3: Vediamo un po' di segnalazioni che vogliamo girare al comune, assessorati
1: vediamo,
3: vari.
1: Vediamo mal comune, insomma, ci sono un po' di segnalazioni varie. Vediamo.
3: Documentate.

0: Vabbè, sì, immediatamente.
1: Oh, vabbè, sì. Ma un rientro si può fare. Vabbè, sì.
0: Cos'è? No, stavo finendo di parlare con voi, mi hanno colta di sorpresa. No, volevo semplicemente dire che già da domani, massimo dopodomani, troverete le nostre inchieste sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Ufficio Reclami, perché in parecchi ci hanno scritto in posta privata di Facebook perché volevano rivedere quello che abbiamo, il servizio che abbiamo realizzato a proposito delle spese pazze del comune, queste nomine di super manager pronti e buoni per ogni occasione, ma soprattutto questa cosa veramente paradossale di questa premialità data agli avvocati interni del comune a ridosso proprio delle elezioni comunali, del turno di ballottaggio.
2: Sai che io ho voglia, adesso poi diamo i numeri, ho voglia di chiamare qualcuno del comune, insomma, che ci dia delle spiegazioni, perché insomma abbiamo provato a chiamare il sindaco, perché chi più di lui poteva darci le spiegazioni casualmente non ci ha dato disponibilità.
1: È entrato da poco, magari lo farà la prossima settimana.
2: Adesso noi continuiamo, ovviamente questo lo diciamo adesso pubblicamente, in diretta, noi continueremo a chiedere al sindaco di intervenire nella trasmissione di lunedì prossimo per darci delle spiegazioni, assolutamente, cioè, perché
0: sì,
2: è giusto così.
0: Cosa potremmo fare, Fabi? Potremmo lanciare, noi continuiamo questa settimana a chiedere la disponibilità del sindaco a darci delle risposte in merito a questo servizio, però se il sindaco dovesse fare come l'assessore Viafora, che non vuol venire proprio nella nostra trasmissione...
2: Oh, ma non ci ha dato, non abbiamo avuto notizie più di
0: no,
2: lei.
0: No, niente. Potremmo lanciare queste domande pubbliche. E noi le domande, se il sindaco lunedì prossimo non sarà in trasmissione, le domande le proporremo attraverso la trasmissione, attraverso tutti i nostri canali social, attraverso tutte le nostre pagine internet. E saremo lì in attesa di queste risposte.
1: Mi viene in mente una battuta, magari potrebbe mandare un rappresentante legale, no?
2: Esatto.
1: E un'altra cosa, Monica, prima di dire come fare per contattarci. Anzi, dillo prima perché mi sono dimenticato quello che dovevo.
0: Sì, certo. Continuate a scriverci all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@studio100.it. Vedete in sovraimpressione.
1: No, mi sono ricordato, no, volevo dire che va bene anche che tu magari rilasci un'intervista a te durante la settimana, non è necessario che venga qui.
0: Sì, ma guarda, Mauro, noi ci abbiamo provato. Come
1: no, dico, magari, visto mai.
0: Le vie istituzionali.
1: Ti chiama la Viafora e ti prende un appuntamento col sindaco, che ne sai?
0: Sì, sì. Certo.
2: Ma la Viafora, non avevo notizie.
0: La Viafora, ragazzi, sta bene, secondo me rientrerà in questo grande rimpasto che il sindaco ha pensato di fare ora al rientro dalla sua operazione.
2: C'è rimpasto?
0: Ah. Potrebbe esserci.
1: Ma quando tu ricevi l'imposta privata, lì hai detto, no, ma l'imposta privata si paga?
2: Sì.
1: Ah, non lo sapevo, bene. Allora, dicevi...
2: Però non lo deve sapere nessuno.
0: No, non lo deve sapere nessuno. Dicevo, scrivete, continuate a raccontarci i vostri problemi, i vostri disagi.
1: Sì, sì.
0: Noi siamo pronti a seguirvi in tutta la città di Taranto, verremo anche...
2: Siamo noi quelli che vi seguono.
0: La settimana prossima vi proporremo un servizio che abbiamo realizzato a Lido Silvana, in località Pulsano, e continuate a scriverci a ufficioreclami@studio100.it, continuate a chiamarci al 32 46 222 555, ma potete chiamare anche in redazione allo 099 47 16 555, basterà chiedere della redazione di Ufficio Reclami, vi risponderà la nostra efficientissima Michela Cosa.
1: Monica,
0: chiudi
1: tu?
0: Continuate a scriverci anche su Facebook, ragazzi, ho detto tutto.
1: Di tu qua?
2: Stiamo andando a cercare la Viafora. Stiamo andando a cercare la Viafora, magari
1: sono preso.
0: Magari sta col sindaco.
2: Nel senso che magari stanno lavorando insieme, sono molto impegnati.
1: La Viafora può essere questa, quell'angolo della via di Nupreveto, che ne
2: sa,
1: era un avo mio e del...
2: Avo che non lo vediamo.
1: Di tu, Monica, eh?
0: Io, ragazzi.
1: Ci vediamo lunedì.
2: Ciao, ci vediamo lunedì prossimo.
1: Collega, la giacca te l'ho messa lì.
0: Seguiteci ancora nelle nostre repliche, vi aspettiamo sabato sera, sempre su Studio 100, domenica mattina, e ogni giorno ci sono le pillole di Ufficio Reclami. Continuate a seguirci. Buona settimana.

0: Bentrovati, le anticipazioni del nostro telegiornale. La città si è fermata per i giochi, le principali arterie stradali oggi chiuse per consentire lo svolgimento delle gare di ciclismo su strada che hanno regalato peraltro alle azzurre delle medaglie, una tripletta straordinaria. Borgo Antico, Città Vecchia, piena di turisti, dall'altra parte invece centri commerciali con pochissimi avventori. Parleremo di questo ma anche di cronaca con gli sviluppi della sparatoria di ieri sera in via Capecelatro, indaga la squadra mobile, ma torneremo anche su Ex Ilva dopo la visione della nube nera che ieri ha avvolto la zona dell'Alto Forno 2, visibile un po' da tutta la città, l'incontro tra i sindacati e l'azienda per chiarire quello che è accaduto. Questo e tanto altro nel nostro telegiornale della sera.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro

0: vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
2: Mi aiuta con i compiti di matematica?
3: Io vorrei vivere in un castello.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: La città si ferma per i giochi, le principali arterie stradali chiuse per ospitare il ciclismo su strada con le azzurre che conquistano una tripletta straordinaria, città vecchia pullula di turisti, vuoti invece i centri commerciali. Sparatoria in via Capecelatro nella tarda serata di ieri, ferito al polpaccio un 52enne attualmente ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata, non sarebbe in pericolo di vita, la squadra mobile indaga sull'accaduto. Ex Ilva, dopo le emissioni di fumo nero provenienti dall'Alto Forno 2 nella tarda mattinata di ieri, oggi l'incontro tra sindacati ed azienda per chiarire l'accaduto. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando dell'Italia che continua a dominare i giochi del Mediterraneo. Dopo le 22 medaglie conquistate ieri, è arrivata nella mattinata di oggi anche questa tripletta nel ciclismo femminile su strada. I dettagli nel servizio del direttore Dario Gallitelli.
9: Si è chiusa nel segno dell'Italia la seconda giornata di finali ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Ieri gli azzurri hanno conquistato 22 medaglie, consolidando il primato nel medagliere con 35 podi complessivi, di cui 13 d'oro, alle spalle della delegazione italiana, Turchia e Grecia. A trascinare l'Italia è stata ancora una volta il nuoto. Nella seconda serata di gare allo stadio Torre d'Aiala sono arrivati 6 ori e 13 medaglie, che hanno portato a 23 il bottino conquistato dagli azzurri in vasca nelle prime due giornate. Nei 200 run, Lisa Angiolini ha firmato anche il nuovo record dei giochi, fermando il cronometro sui 2 minuti 24 secondi e 27 centesimi, protagonista anche la Grecia con altri 2 ori e 6 medaglie. Nel Mar Piccolo, Italia e Portogallo hanno conquistato 2 titoli ciascuno nelle finali di canoa e kayak, 5 in totale le medaglie degli azzurri. La Serbia invece ha festeggiato il suo primo oro a Taranto nel K2 500. Nel tiro a volo, Sara Bongini ha vinto lo skit femminile, mentre Samer Sarkis ha regalato al Libano il primo successo della manifestazione. Fuori dal podio i due campioni olimpici Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. Un altro oro italiano è arrivato dalla spada femminile con Roberta Marzani, nella gara maschile doppietta dell'Egitto con Mohamed El Sayed davanti al connazionale Youssef Shamel. La Turchia ha continuato a fare la voce grossa nel Taekwondo, conquistando altri 2 ori e portando a 5 il proprio bottino nella disciplina. Primi successi invece per il Marocco con Soufiane El Sabi nei pesi massimi e per la Tunisia con Firas Katusi nei meno 80 kg. Nel badminton la coppia turca formata da Emreson Metz e Yasmen Bektas è salita sul gradino più alto del podio nel doppio misto davanti alla Francia. Prime gioie anche nella lotta greco-romana: l'Algeria ha conquistato l'oro nei meno 60 kg con Abdel Fergat, mentre la Croazia ha festeggiato il successo di Ivan Ulkek nei meno 87. Il dominio azzurro prosegue.
8: Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
10: Che la giornata del 24 agosto sarebbe stata una delle più complesse di questa edizione dei Giochi del Mediterraneo dal punto di vista della viabilità era stato

0: già ampiamente annunciato dallo stesso vice sindaco Mattia Giorno in una delle tante conferenze stampa che hanno preceduto l'evento. Tra post social, ordinanze e giornali locali era stato più volte ribadito che nella giornata di oggi alcune zone della città sarebbero state letteralmente blindate. A Città Vecchia, ad esempio, è possibile accedere fino alle 17 solo tramite il ponte Punta Penna. Lungomare, Corso Umberto, Viale Virgilio, Via Magnaghi sono state invece chiuse al traffico fino alle 17, mentre in Viale Magna Grecia il traffico veicolare è stato interdetto solo in alcune fasce orarie. Intanto arrivano le segnalazioni dei cittadini su alcune problematiche causate da errata comunicazione. Il cartello di divieto di sosta e rimozione coatta, posizionato su alcune delle strade interessate questa mattina dalle gare, riportava infatti le date errate. I cittadini hanno comunicato l'errore agli agenti della polizia locale, che tuttavia hanno provveduto ugualmente alla rimozione delle auto parcheggiate a causa dell'incomprensione. Anche sulla comunicazione delle modifiche alla viabilità è stata creata un po' di confusione a causa di ordinanze e successive comunicazioni integrative che hanno forse generato più dubbi che risposte.
1: I blocchi stradali che hanno caratterizzato alcune delle strade di cui abbiamo sentito proprio adesso nel servizio hanno causato anche un vero e proprio isolamento del centro commerciale Ipercoop. I commercianti denunciano da stamattina zero incassi. Sempre Maria Laura Paletta.
2: Dall'apertura alle 9 di stamattina, in una delle giornate più importanti dell'anno a livelli di incassi e quindi fatturati, noi da stamattina abbiamo fatturato zero come il numero delle persone che sono riuscite ad accedere al centro commerciale.
0: Ecco come appare questa mattina il centro commerciale Mongolfiera di Taranto a causa dei blocchi stradali validi in occasione della giornata del 24 agosto per le gare dei Giochi del Mediterraneo 2026. I commercianti lamentano che dalle 9 di questa mattina gli accessi al centro commerciale risultano di fatto impraticabili e che per l'intera mattinata nessun cliente è riuscito a raggiungere la struttura, con conseguenze pesanti per le attività presenti e per i lavoratori. È giusto che un evento così importante coinvolga l'intero territorio, affermano i commercianti che ci hanno inviato queste immagini, ma non può arrivare a isolare completamente un centro commerciale, per di più nel periodo dei saldi, e impedire alle attività di lavorare. Chiediamo quindi che venga verificata l'organizzazione della viabilità e che sia fatta chiarezza sulla mancata predisposizione di percorsi alternativi per consentire l'accesso alla struttura.
1: Torneremo dopo sui giochi, ma andiamo avanti con la cronaca. Sparatoria in via Capecelatro nella tarda serata di ieri, ferito un uomo di 52 anni, attualmente ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata, non sarebbe in pericolo di vita. Ulteriori dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
3: È stato ferito a colpi di pistola un 52enne tarantino colpito al polpaccio da due proiettili ieri sera alle 23 in via Capecelatro a Taranto. L'uomo è stato soccorso e trasportato al Santissima Annunziata. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti per capire in quali circostanze il 52enne sia stato ferito e chi abbia sparato. Ancora da chiarire il movente della sparatoria. Le indagini sono coordinate dal vicequestore Antonio Serpico.
1: Adesso l'ex Ilva, nel pomeriggio di oggi l'incontro tra sindacati ed azienda in merito alla nube di fumo nero e denso proveniente dall'alto forno 2 che ieri aleggiava sulla città. Vediamo i dettagli nel servizio. Arriveranno nelle prossime ore, in un incontro con i sindacati convocato dall'azienda nella tarda mattinata di oggi, informazioni più dettagliate su quanto accaduto ieri nell'alto forno 2, al momento l'unico in funzione nell'ex Ilva. Una nube di fumo denso e nero aleggiando nella tarda mattinata di ieri nel cielo di Taranto aveva allarmato cittadini e lavoratori. L'episodio sarebbe accaduto per un problema al sistema elettrico che avrebbe fatto scattare erroneamente l'allarme e fatto aprire i cosiddetti bleeder di AFO 2, deputati alla sicurezza dell'impianto. Una misura insomma non necessaria che ha comportato però l'emissione del fumo.
4: In riferimento all'incidente di ieri in alto forno numero 2, le organizzazioni sindacali per il tramite dei propri RLS hanno scritto alla direzione aziendale per avere chiarimenti. Da una prima ricostruzione Abbiamo verificato che si tratta di un'anomalia strumentale rispetto al segnale della portata vento. È chiaro che nell'incontro di oggi ci saranno tutta una serie di aggiornamenti anche rispetto a quelle che sono le segnalazioni che in questi casi vanno fatti agli enti ispettivi come ARPA Puglia.
1: Sulla vicenda era intervenuta l'assessora comunale all'ambiente Fulvia Gravame con delle dichiarazioni affidate ai suoi canali social istituzionali. È inaccettabile che negli impianti continuino a verificarsi emissioni di fumo nero e infortuni come quello che il 6 agosto ha coinvolto un lavoratore dell'indotto. Mentre il blu del cielo e del mare di Taranto viene raccontato dai media nazionali in occasione dei giochi del Mediterraneo, chi vive questa città continua ad avere motivo di temere per la propria salute. Gravame aveva poi sottolineato, insieme al sindaco Piero Bitetti, chiederò ai gestori degli impianti e agli enti preposti al controllo risposte puntuali su quanto accaduto e sul rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale. Informeremo la cittadinanza sulle azioni che saranno messe in campo per fare piena chiarezza su questo ennesimo episodio che non può essere considerato parte della normalità. L'azienda aveva fatto sapere subito ai sindacati di aver segnalato la vicenda ad ARPA ed enti ispettivi come richiesto per prassi in questi casi. Oggi la convocazione. Intanto la situazione del siderurgico continua a tenere banco. In una nota IGI, associazione di categoria che riunisce molte delle aziende dell'indotto ex Ilva, attacca Bitetti che dicono rischia di passare alla storia come il sindaco sotto il quale si spense l'Ilva. Nel testo gli industriali proseguono rimarcando prima di spegnere ciò che c'è, Taranto avrebbe diritto di sapere con precisione che cosa verrà acceso al suo posto. Che gli investimenti miliardari spettino allo Stato è evidente, ma è singolare che il Comune rivendichi pienamente il proprio ruolo quando deve opporsi a un modello industriale ed invece sminuisca il proprio ruolo quando bisogna costruire un'alternativa. Andiamo avanti. Dopo oltre 40 anni si chiude il legame tra Nave Garibaldi e Taranto. Questa sera l'ultimo ammaina bandiera, poi la partenza per l'Indonesia. Resta il rimpianto per una nave che avrebbe potuto diventare museo, luogo della memoria. Ci racconta com'è andata invece Dario Gallitelli.
5: Ci sono navi che attraversano il mare e altre che finiscono per entrare nella storia di una città. Nave Garibaldi appartiene a entrambe. Per oltre 40 anni la prima portaerea italiana ha legato il proprio nome a Taranto, porto della Marina e città che l'ha vista partire per le missioni internazionali e rientrare ogni volta nel suo Mar Grande. Questa sera nella stazione navale si svolgerà la cerimonia dell'ultimo ammaina bandiera. Il tricolore sarà calato definitivamente alla presenza del capo di Stato Maggiore della Marina e dell'ultimo comandante dell'unità, il capitano di vascello Marco Guerriero. Poi saranno mollati gli ormeggi e la nave partirà verso l'Indonesia. Consegnata alla Marina Militare nel 1985, la Garibaldi è stata nave ammiraglia, piattaforma per i velivoli Harrier e unità di comando. Lunga 180 metri e capace di ospitare circa 850 militari, ha partecipato tra le altre alle missioni in Somalia, nei Balcani, in Afghanistan e in Libano. Con la sua partenza si chiude un capitolo importante della storia della Marina Militare italiana e del rapporto tra Taranto e il mare.
1: Sti custoditi a San Domenico, Dario Gallitelli.
5: Un investimento da 3 milioni di euro per recuperare e valorizzare alcuni dei principali tesori archeologici della città vecchia di Taranto. Il Comune ha formalizzato l'aggiudicazione dell'intervento finanziato attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione. La gara, gestita da Invitalia e alla quale hanno partecipato 14 operatori economici, è stata vinta dal raggruppamento formato da Arco, Caccavale Appalti e Costruzioni e Opera Laboratori Fiorentini. L'offerta prevede un ribasso del 29,21% e un corrispettivo contrattuale di circa 1.525.000 euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza. I lavori interesseranno tre luoghi simbolo dell'isola: il Tempio Dorico di Piazza Castello e i reperti presenti sotto i giardini di Piazza Municipio, l'area archeologica di Largo San Martino e le fondazioni del Tempio Greco custodite sotto la chiesa e il convento di San Domenico. A Piazza Castello saranno eliminate le recinzioni, ampliata l'area archeologica e pedonalizzata la zona. A Largo San Martino saranno recuperate le strutture esistenti, abbattute le barriere architettoniche e valorizzati i resti delle antiche mura dell'Acropoli. A San Domenico invece sarà realizzato un nuovo sistema per rendere accessibili al pubblico i reperti oggi non visitabili. Il progetto comprende anche servizi multimediali per oltre 122.000 euro, attività di sorveglianza archeologica e la creazione di nuovi percorsi di visita integrati con il tessuto urbano. L'aggiudicazione ha inoltre prodotto economie sui lavori per quasi 692.000 euro. Il Comune impegnerà complessivamente 1.692.000 euro distribuiti tra il 2026 e il 2027. Dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, il prossimo passaggio sarà la firma del contratto e successivamente l'avvio dei cantieri. L'obiettivo è restituire alla città tesori rimasti a lungo nascosti e trasformarli in una nuova leva di sviluppo culturale, turistico ed economico per l'isola.
1: E rimaniamo in Città Vecchia perché Maria Laura Paletta ha fatto il punto tra giochi del Mediterraneo e navi da crociera sul numero di turisti presenti parlando con gli esercenti dell'isola. Vediamo.
0: I croceristi della P&O Cruises e i turisti affollano questa mattina una Città Vecchia raggiungibile per gran parte della giornata solo attraverso il ponte Punta Penna.
6: Where are you from?
7: Scotland.
6: Do you like that?

0: Taranto?
1: I've been in Taranto before, but new Taranto.
2: Sono stato precedentemente nella parte nuova di Taranto. È la prima volta che visito la città vecchia. Molto bello.
0: E what do you think about Taranto?
3: It's very lovely. Very, very.
4: È veramente incantevole, un nice place, posto yeah. Molto molto bello.
0: Do you like our sea?
5: Yes, very beautiful.
2: Molto bella.
6: Appuntamenti come i giochi del Mediterraneo e la crescente presenza delle navi da crociera possono generare flussi significativi di visitatori, ma è fondamentale che questi non restino fenomeni circoscritti agli impianti sportivi. La vera sfida, infatti, è trasformare queste presenze in occasioni di consumo, scoperta e permanenza sul territorio, creando collegamenti efficaci con il commercio di prossimità, la ristorazione, l'artigianato e i servizi. Abbiamo intervistato i commercianti del quartiere.
7: Abbiamo visto sicuramente più movimento rispetto agli altri anni. Nei giorni prima dell'inizio dei giochi molto molto molto movimento, invece diciamo da venerdì un po' meno, si anima di più nelle ore notturne, quindi diciamo dopo le 21 rispetto al pomeriggio, che è abbastanza, c'è poca gente.
6: E con i croceristi invece?
7: I croceristi ce ne sono tanti, vengono da tutte le parti del mondo, però purtroppo stanno poco tempo qui da noi, nel senso quando scendono dalla crociera fanno una passeggiata, fanno un giro, però poi vengono portati altrove.
8: Se parliamo direttamente dei giochi del Mediterraneo non stiamo vedendo un grande riscontro, né un grande passeggio in realtà, stiamo vedendo i turisti, ma attirati dai giochi del Mediterraneo probabilmente no, sono dei turisti soprattutto stranieri, non stiamo vedendo gli atleti, non stiamo vedendo le famiglie degli atleti in realtà.
6: Per attirare soprattutto dalla provincia, dalla Puglia, servirebbero forse anche degli eventi serali pensati proprio per Città Vecchia?
8: Sì, in realtà in Città Vecchia non stanno facendo nulla, anzi è tutto concentrato nel centro nuovo. Abbiamo una via bellissima che è Via Duomo, abbiamo un centro storico meraviglioso che stiamo tentando in ogni modo di riabilitare, abbiamo delle cose bellissime da vedere qui e gli eventi la sera non ci sono.
9: Ci aspettavamo meglio, forse le navette potrebbero allungarsi più da questa parte per poter dare un respiro anche a noi. Invece per quanto riguarda le crociere sono sempre buoni numeri e siamo abbastanza soddisfatti di quello che va. Gli eventi sono sempre ben voluti da noi, anzi se ci fosse un modo per sostenerli saremmo assolutamente disposti a venire incontro anche economicamente a questa cosa.
10: Con i giochi di Mediterraneo va abbastanza bene, i croceristi sono molto contenti, stanno scoprendo una Taranto che non si aspettavano. Non si aspettano veramente che Taranto sia così. E quindi rimangono veramente sorpresi e estasiati. Cioè, dicono, ma noi non ci aspettavamo assolutamente che questa città fosse così.
11: E tra gli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo, il prossimo 29 agosto, il primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco con delegazioni dei comandi e delle sezioni provinciali di Puglia, Basilicata e Calabria. Ma vediamo ulteriori dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
12: Il 29 agosto Taranto ospiterà il primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco con partecipanti da Puglia, Basilicata e Calabria. Gli organizzatori hanno chiesto e ottenuto l'inserimento dell'iniziativa tra gli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Il raduno presentato questa mattina alle porte dello Ionio nasce per rafforzare il legame tra i Vigili del Fuoco e il territorio e promuovere la cultura della sicurezza e della protezione civile. Coinvolte le sezioni provinciali dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale e i comandi delle regioni del Sud insieme al personale in congedo, una manifestazione pensata per essere aperta alla città, inserita anche nel programma estivo del Comune di Taranto.
13: Un bellissimo evento che coinvolge tutta la città.

0: dei ventesimi Giochi del Mediterraneo. Il mese passato abbiamo lavorato alla Cremente per verificare la sicurezza di tutti gli impianti sportivi. Abbiamo implementato l'organizzazione del soccorso. C'è tanta più gente in città e quindi è necessario il giusto supporto in caso di necessità.
1: Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ormai da anni si colloca nell'elenco delle istituzioni di gradimento degli italiani, sempre tra i primi posti insieme al Presidente della Repubblica. Quindi con questa manifestazione noi vogliamo suggellare questa vicinanza, vogliamo ricordare che i Vigili del Fuoco sono un baluardo per la difesa della dignità umana.
2: Tra i protagonisti anche una ventina di giovani atlete del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco, tra i 10 e i 16 anni. Il 29 agosto dall'Arsenale della Marina Militare a Piazza Garibaldi sono in programma corteo, attività per bambini, dimostrazioni operative, l'esibizione della banda musicale del Corpo Nazionale. Tutte le iniziative sono aperte alla cittadinanza.
3: E la memoria storica che i Vigili del Fuoco hanno tra di loro, cioè in effetti è un raduno interregionale dove verranno dei colleghi, dei soci dalla Puglia, Calabria e Basilicata. Quindi diciamo la memoria deve continuare ad andare avanti.
4: E a proposito di memoria e valorizzazione, ieri sera la tomba degli atleti in via Crispi ha accolto un appuntamento della rassegna Taranto Perla del Mediterraneo, trasformandosi nel punto di incontro simbolico tra gli

0: dedicata. Quindi diciamo la memoria deve continuare ad andare avanti.
1: E a proposito di memoria e valorizzazione, ieri sera la tomba degli atleti in via Crispi ha accolto un appuntamento della rassegna Taranto Perla del Mediterraneo, trasformandosi nel punto di incontro simbolico tra gli atleti dell'antica Taras e quelli dei 26 paesi del Mediterraneo. Il racconto archeologico del monumento risalente al periodo tra
2: la storia della comicità italiana, dell'avanspettacolo al cinema e alla televisione. Un momento particolarmente commovente è stato dedicato a Lucio Montanaro, l'attore martinese recentemente scomparso.
3: Martina Franca poi mi ricorda tanti film che ci ho girato, mi ha ricordato con molto dispiacere Lucio Montanari, al quale volevo bene, lavorava con noi in molti film che venivamo a girare qua. Quindi i ricordi sono tanti, si sono ammucchiati e si sono accumulati insieme ai 91, perché sono già nei 91 anni io da 15 giorni.
2: L'attore è stato ricordato anche dal sindaco di Martina Franca e presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano.
4: È premiare e conferire il premio Città di Martina Franca Lino Banfi a nome di tutta la città e di tutto il territorio è un onore e un enorme piacere.
2: La gara tra i giovani talenti ha decretato la vittoria di Davide Iaconianni, comico e ingegnere, con una laurea triennale in ingegneria matematica e una magistrale in ingegneria biomedica.
5: Io volevo fare anche l'applauso a tutti gli altri comici che hanno partecipato a questa edizione, perché ognuno di loro porta qualcosa di diverso, con la sua originalità, ma quello che abbiamo in comune tutti è la comicità, la passione per far ridere le altre persone. Stiamo lavorando bene e questo è una grande soddisfazione per me. Non me l'aspettavo, devo essere sincero, me l'aspettavo e sono molto felice di questo risultato. Quindi grazie a tutti voi, grazie alla giuria e alla città di Martina Franca, che me la ricorderò per sempre.
2: Il premio della critica è andato invece al duo comico Le Sorgelle.
6: Abbiamo in progetto quello di realizzare uno spettacolo e poi sicuramente non solo nel comedy, ma concentrarci anche sul cinema o teatro in generale.
2: 30 anni di storia e la volontà di continuare, puntando sulla forza del gruppo e su quel rapporto diretto con il pubblico che il web non può sostituire. È da qui che il patron Giovanni Tagliente guarda al futuro del festival.
7: Lo spettacolo live è quello che comanda e che emoziona, perché dà la possibilità anche agli artisti di esibirsi al meglio. Tutto un insieme di situazioni che ci stimola a portare avanti questa mission. Per me, almeno, dichiaro sempre che il festival è il mio terzo figlio.
1: E chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale. Fra pochissimo il TG Sportivo. Grazie per essere stati con noi.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETS Meccatronica Puglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa.

Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio e non solo, parliamo di calcio questo pomeriggio. Apriamo la nostra pagina sportiva partendo dalla SS Taranto che anticipa l'abbraccio con la tifoseria. Mercoledì 26 agosto alle ore 19, squadra, staff tecnico e dirigenza saranno presentati al Fan Village. Guardiamo il servizio.
3: Il conto alla rovescia è iniziato e la SS Taranto si prepara a incontrare per la prima volta in maniera ufficiale i suoi tifosi. L'appuntamento è fissato per mercoledì 26 agosto alle ore 19 al Fan Village Connection Experience in piazza Garibaldi presso la Cassa Armonica. Sarà l'occasione per presentare alla città la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza rossoblù. Un momento di festa e condivisione aperto a tutti i tifosi e agli appassionati, chiamati a stringersi attorno al nuovo Taranto in vista della stagione. Ma il programma prevede anche un secondo appuntamento. Resta infatti confermata la presentazione allo stadio Erasmo Iacovone, che si svolgerà tra il primo e il secondo tempo della sfida Italia-Kosovo. Due momenti distinti dunque per accendere l'entusiasmo della piazza e permettere alla squadra di ricevere il primo grande abbraccio della tifoseria. Prima l'incontro nel cuore della città, poi la cornice dello Iacovone. La SS Taranto è pronta a presentarsi ufficialmente alla sua gente.
2: Esordio amaro in Coppa Italia per il Brindisi, la formazione biancazzurra cade sul campo della Digesse Praia Tortola per 1-0, decide la rete di Marino proprio nelle battute finali del secondo tempo, un risultato che chiude il percorso dei brindisini nella competizione, ma tra due domeniche sarà tempo di campionato di Serie D.
3: Si chiude con una sconfitta l'avventura del Brindisi in Coppa Italia. La formazione biancazzurra viene superata per 1-0 dalla Digesse Praia Tortora al termine di una gara combattuta e rimasta in equilibrio per gran parte dei 90 minuti. A decidere l'incontro è stato Marino, a segno al 59esimo del secondo tempo. Una rete arrivata nella fase decisiva della partita e che ha permesso alla formazione calabrese di conquistare il passaggio del turno. Per il Brindisi resta il rammarico per un risultato che non premia la prestazione della squadra, ma la Coppa Italia rappresenta soprattutto un primo banco di prova ufficiale dopo il lavoro svolto durante la preparazione estiva. Adesso, infatti, l'attenzione si sposta immediatamente sul campionato. Tra due domeniche inizierà la Serie D e sarà quello il vero obiettivo della stagione. Il tempo per analizzare gli errori e mettere a punto gli ultimi dettagli non manca, ma il KO di oggi può essere comunque utile per capire cosa migliorare in vista dell'esordio in campionato. La squadra avrà dunque due settimane per lavorare, ritrovare energie e arrivare pronta al debutto in campionato. La Coppa Italia si chiude con una sconfitta, ma per il Brindisi il percorso verso la Serie D è appena cominciato.
2: Ritorniamo nella zona tarantina perché il calcio torna protagonista a Grottaglie. L'Arial Virtus si prepara ad affrontare il campionato di promozione con un progetto fondato su giovani, sostenibilità e crescita graduale. Un nuovo logo, la prestigiosa partnership con il Genoa Academy e Francesco Scardamaglia alla guida della prima squadra. Il nuovo corso è ufficialmente iniziato. Intanto cresce l'attesa per il ritorno allo stadio d'Amuri, pronto a riabbracciare la tifoseria bianca-azzurra dopo quasi 3 anni. Guardiamo il servizio.
3: A Grottaglie è iniziata una nuova era calcistica. Dopo un anno di assenza, la città torna a essere rappresentata in promozione dalla Real Virtus Grottaglie, realtà nata nel 2008 e da sempre attenta al settore giovanile. Il nuovo progetto nasce dall'acquisizione del titolo della Soccer Massafra e punta su sostenibilità, giovani e crescita graduale. A guidare il club il presidente Giuseppe Ripa, il direttore generale Andrea Di Gennaro e il direttore sportivo Antonio Gravinese. Confermata anche Isa Galeone, ora responsabile del settore giovanile. Importante la partnership con il Genoa Academy, con Francesco Scardamaglia alla guida dell'Academy e della prima squadra. La preparazione è già iniziata, mentre il debutto in campionato è fissato a Mesagne. L'esordio casalingo sarà invece il 13 settembre contro la Virtus Locorotondo. ma l'attesa più grande riguarda lo stadio da muri. Dopo quasi 3 anni dall'ultima partita ufficiale, la casa del Grottaglie si prepara finalmente a riaprire le porte ai suoi tifosi.
2: Un nuovo capitolo per il calcio fasanese, nasce il Fasano Football Club, società composta da imprenditori del territorio e che raccoglie il testimone della BS Soccer Team Fasano. Si riparte dalla prima categoria con le gare interne al Vito Curlo.
3: Nasce il Fasano Football Club, un nuovo progetto per rilanciare il calcio fasanese e ripartire dalla prima categoria. La nuova società è composta da imprenditori di Fasano e fa riferimento a Gianclaudio Semeraro, Antonio Lacirignola e Nicola Ditano. Il progetto nasce dalla BS Soccer Team Fasano, che ha deciso di cedere il proprio titolo al nuovo sodalizio, permettendo così alla città di ripartire con una società interamente fasanese. La squadra giocherà le proprie partite interne al Vito Curlo e sarà formata principalmente da calciatori locali, affiancati da alcuni elementi di categoria superiore. L'obiettivo è chiaro: valorizzare il talento del territorio e scalare rapidamente le categorie dilettantistiche, riportando il nome di Fasano ai livelli che merita. Nei prossimi giorni è previsto anche un confronto con il tifo organizzato per condividere il progetto e provare a costruire un percorso all'insegna di unità e compattezza. Il calcio fasanese riparte dunque da una nuova identità, ma con un'ambizione ben precisa: tornare a sognare.
2: E con questo servizio siamo giunti alla conclusione del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Vi diamo appuntamento sempre con l'informazione di Studio 100 durante la giornata per parlare ancora dei giochi del Mediterraneo. Ancora grazie e buon proseguimento di giornata sui canali di Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
0: 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
2: Prego, signor direttore.
3: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
2: Si vede che il mio orologio non funziona.
3: È la vostra testa che non funziona.
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
0: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
5: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
6: Proprio bella.
5: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico ironizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
6: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
5: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono bisbiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
4: Lo penso anche a voi.
5: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigie e valigiotti?
4: Non so.
5: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
7: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
7: Credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
8: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
7: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
4: A che cosa alludete?
7: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
7: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
7: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
7: 5, prego. 5 milioni.
4: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
7: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
7: Esatto.

0: l'avventura alla quale andiamo incontro mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
0: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.
3: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
4: Ma non vedete che me la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
3: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
4: Per carità, mani vuote no, eh? Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
3: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento! Presto? Posso. Grazie.
4: E auguri,
3: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
0: Grazie.
5: Il mio collaboratore. Signori,

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio ad essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora spedizioniere?
3: Ma va all'inferno.
2: Cioè, che ci penso? In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dio, vai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Sì. Oh, adesso non mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, a Gatino, luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Ah, Sciucchizzone. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Mais oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.

0: chiamo quello di genio?
1: No, no, di fanteria.
2: Ah, sì,
3: questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
1: E te lo lavori tu.
0: A te. Oh! Non ne vuoi?
3: No, basta.
0: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche.
4: E allora, evviva la geografia!
0: Evviva la geografia!
4: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
0: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
5: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
4: Senti, ci provi, io ti...
0: Il signore del prato!
6: Ragazzi, adunata!
3: Evviva la società geografica!
4: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema lavaliera, è stato un pensiero del capo cuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Africa.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: faccio io. Veramente lui si è prenotato prima di te. Disgraziato, hai avvelenato il professore. Un altro po' quella coppia.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia. Che uomo scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare Laura. Preferisco ammazzarmi. No, preferisco ammazzarmi. No,
0: adesso.
2: Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo. Lascialo.
1: No, quando l'avrò strozzato.
3: Vai a chiamare il nostro uomo.
4: L'avvelenatore.
3: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
5: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
3: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
5: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
3: Paragrafo terzo, no. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
6: Però questo articolo 385 funziona.
7: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
6: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
3: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
7: È un capogiro.
3: Oh, e vi capita spesso?
7: Appena metto piede su una nave.
3: E voi perché fate il medico di bordo?
7: È quello che mi domando anch'io.
3: Ah.
7: Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
3: Eh? L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
7: Ma chi?
3: Pronto?
7: Pronto?
3: Chi è che parla?
7: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
3: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla... Eh?
7: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
3: Anche io.
7: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
3: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
7: E che cosa vi ha detto?
3: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paratomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre d'antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
7: Sì, sono un povero dottore malato.
8: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
9: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
8: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
9: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto.
8: Ma perché dovrei dire 33?
3: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, oh, 33.
8: 33.
3: 43.
8: 43.
3: 53.
8: 53.
3: 73.
8: 73.
3: Tombola.
8: Tombola.
3: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da aerofagia cronica.
8: Aerofagia?
3: Oh già.
8: Questa malattia non la conosco.
3: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
8: Mi spoglio?
3: No, no.
9: Fa male qua?
4: No.
9: Fermo? Fermo?
4: Ma c'è aria!
9: E va bene, un po' d'aria fa bene.
4: Scioccaccio!
9: A voi? Dunque, non vi agitate, state calmo. E tornerò a visitarvi presto, anzi, prestissimo. Vi raccomando, soprattutto IR. IR. Cerea, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con auto percorse. E sparire nel buio per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrate. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me, prima e dopo il passo.

0: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
1: Scusate un momento. Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna. Già. I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
1: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Ve ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
1: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho costantato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano, indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare! Via!
1: Ah! Sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto...
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: cosa c'è?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male.
0: Oh, fantastico.
1: Aiuto, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: Io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
2: Ha esalato.

venimos a dar. ¡Laura! ¡Laura!

0: noi dobbiamo fare qualche cosa, sa?
1: Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle! Presto, andate, anche voi! Andate a salvare le casse! E voi, Pietro, cosa fate qui? Aiutatemi!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
2: Comma 18.
0: Comma 18.
1: Comma 18.
3: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figliolo mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose. Ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
3: Il prigioniero è eccitato da fare spavento. Ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì? Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi. Scusate.

0: Più agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, ferma, ferma!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni, vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. Eh? E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
3: Sì.
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando il bramito.

0: Oio, sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che, a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraccio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
3: Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
2: Proprio così. Le studiano tutte. Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io!
4: La grotta no! La grotta no!
3: Lascia fare a me, proverò io il modo.
2: Di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
4: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, lui, sì. Dico...
4: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, eh? A grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però gli ippopotami sono tutti smontabili.

0: Io e voi?
1: Ma certo.
0: Voi e me?
1: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronto.
0: Insieme, che gioia.
2: Che c'è?
3: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
2: Chi è che scappa, che fugge?
3: Io, con lei.
2: Ah, la rapisci? È un ratto.
3: No, è lei che mi ratta, capisci?
2: È lei che lo ratta.
3: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
2: Cheers.

0: il tetto. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Ah, giocattoli.
2: E Pietro, il tecnico delle belve, che imita i ruggiti.
0: Beh, ora sarete più tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
0: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie. Ma non un paio di pedate a ondate successive farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura! La corda!
1: Su, presto, salite! Tenetevi bene la corda! Non mi credevo così abile, è stata la paura, eh?
0: No, quale paura? Vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
1: Per carità, non lasciate la corda! Leone, stanza! Leone, stanza!
0: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Ah, facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? Ho pensato che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, shock. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche queste.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere, poi la foresta...

0: non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
1: E con i 5 milioni noi, professore, faremo...
2: Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
3: Io ce l'ho una pianta topografica.
2: Allora siamo a posto.
3: Siamo a
2: posto. Consultiamola.
3: Quello che cerco
0: è il mio forte.
3: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
2: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
3: Sì, signora.
2: Ma se questa è la pianta di Milano?
3: Lo so, ma sempre piante. Oh.
2: Come faremo ad orientarci?
3: Orientarci. Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
2: Ma voi avete la bussola?
3: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud. Ovest. Est.

0: Avete trovato la strada? Che cosa vedete?
1: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non io ne pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: Ho capito.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
0: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso?
2: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
3: In bianco. Lo sai che sono a regime.
0: E che succede? Si mangia, si desina.
1: Si va?
0: Desina, sì.
4: Bella festa, eh?
5: Proprio bello.
4: Poi, che si mangia oggi, pesce?
6: No, carne.
0: Oggi carne.
2: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
4: E perché sei recito?
5: Suona del silenzio.

0: farà più controlli prendale, poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il piccolo ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratta la mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Sono beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana.

0: Tiresiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
1: Ultimo sangue?
0: Sì.
1: Io non posso.
0: Perché?
1: Sono medico.
2: Sì, sì.
0: Farete 300 passi senza voltarvi.
1: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
0: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
1: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
0: Via.
1: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: piccolo gigante. Abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
4: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io chi? Non accetto.
3: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Show, a me, no.

0: festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
1: Oggi stesso.
2: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
3: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
2: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
3: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
2: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero?
3: Sì, divina. Non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio. Con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? E ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccolo qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: Oh. È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: Papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Arriva a salire.

Papà, che film, presto!

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, toglietemi di me!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lutto!
3: Tagliamo la cosa! Maledetti!
2: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
4: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
5: Ignorante!
6: Laura! Laura!
1: Somma! L'uomo scimmia non esiste!
0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
7: Siamo qui.
8: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.
9: Fermi tutti! Il professor

0: desidero rappresentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.
0: Toto, che fa?

Partiti in questo istante per Taranto-Picerno, la partita valevole per la quinta giornata di ritorno del girone H della Serie D. Vediamo subito le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto gioca in maglia rosso-blu a strisce verticali, pantaloncini blu, calzettoni blu con il risvolto rosso, De Lucia, De Giorgi, Pambianchi, Marsili, Boggio e Guardiglio, Nosa, Ciarcià, Genchi, Yeboah e Siclari nel 3-4-3. Vediamo la formazione lucana del Picerno che in maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi è in campo con Ioime, numero 2 Miglioni, con numero 3 De Santis, il numero 4 è Limuli, numero 5 Pascuccio, numero 6 Conti, numero 7 Pisani, numero 8 Tarascio, numero 9 Perna, numero 10 Catalano, numero 11 Esposito. In panchina ci sono per il Taranto il portiere Pizzaleo, poi Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati. Dunque dopo due mesi torna Pambianchi in campo, si rivede anche la presenza di Michele Cazzarò in panchina, che aveva lasciato la guida tecnica della Taranto nel novembre scorso. Per quel che riguarda invece la formazione della panchina del Picerno abbiamo Ciurli, Enrico, Colarusso, Montuori, Agresta e Varriale, Gerardi, San Giacomo e Bacio Terracino, mentre il direttore di gara è il signor Alessandro Maninetti di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Marco Reggiani e Michele Passarella. La partita è iniziata da un paio di minuti con il Taranto che è in possesso del pallone con i propri difensori, Boggio è centrale, De Giorgi gioca a destra mentre a sinistra c'è Pambianchi. Nel frattempo il pallone è terminato in calcio d'angolo per il primo tiro dalla bandierina della partita, che verrà battuto adesso dal Taranto alla sinistra della porta difesa da Ioime, che è l'estremo difensore del Picerno. Vediamo che ci sono un po' di movimenti all'interno dell'area di rigore, l'arbitro fa fermare il gioco per invitare alla calma i calciatori dell'una e dell'altra squadra, mentre vediamo che adesso sta per andare in lunetta il numero 4 della formazione ionica, Massimiliano Marsili, vice capitano. 3-4-3 dunque l'impianto tattico del Taranto, con Marsili che si è presto ad effettuare questo traversone, palla in area di rigore dove c'è il colpo di destra sfiorato di Guardiglio, anzi no, è stato Siclari a sfiorare il pallone con la testa, non è riuscito a dare la forza giusta alla sfera colpendola con la parte alta della fronte, quindi il pallone è terminato direttamente in affaro laterale nei pressi della bandierina alla destra della porta difesa da Ioime. Dunque vediamo l'atteggiamento tattico del Taranto, in porta c'è De Lucia, mentre i tre dietro sono, come dicevamo, i Boggio centrale, poi De Giorgi a destra, Pambianchi a sinistra, i due esterni alti di centrocampo, del centrocampo a quattro sono Nosa a destra e Guardiglio a sinistra, mentre i due mediani tornano a fare coppia in linea, Ciarcià e Marsili, mentre Genchi punta centrale, capitano, Siclari a sinistra, Yeboah a destra per questo avvio di partita. Ecco un traversone, si sta difendendo adesso il Picerno con il pallone che viene riproposto in una fase di ripartenza per la formazione lucana, cioè il tentativo di Pisani con il pallone che però è terminato direttamente in affaro laterale. Allenatore della formazione ospite Pasquale Arleo alla guida dei lucani da due giornate in cui ha ottenuto ben 4 punti, pensate che il Picerno è ultimo in classifica a quota 11, ma 4 di questi 11 punti li ha conquistati nelle ultime due partite, pensate che in 19 ne aveva

presi 7, mentre in due, nelle ultime due, ne ha presi ben 4. La società lucana ha chiesto al tecnico esperto Pasquale Arleo di ridare dignità al campionato della formazione lucana, che per la prima volta si appresta a vivere, o meglio, che per la prima volta ha vissuto questa esperienza di Serie D. Non c'è nessun precedente a lui, Iacovone, fra le due squadre. Nel frattempo Ciarcià, poi Marsili, Genchi di spalle alla porta, è costretto a dare ancora l'indietro verso Marsili, Ciarcià, il traversone per Yeboah, che prova ad andare a rabbionare questo pallone che comunque è terminato direttamente in fallo di fondo, perché l'ultimo tocco è stato proprio del calciatore rossoblu e pertanto si riprenderà a giocare con il calcio di rinvio in favore della formazione lucana, che sta per essere battuto adesso dal portiere. Mentre siamo al sesto minuto di gioco nel corso del primo tempo, con il colpo di testa di Bojo, che però ha spinto, secondo il giudizio del direttore di gara, il suo diretto avversario. Si tratta nella circostanza di Perna, Massimo Perna, attaccante abbastanza importante, esperto. Ci sono giocatori comunque di grande spessore nello scacchiere della formazione lucana, come Perna stesso, come Tarascio. Non dimentichiamo anche Giovanni Conti, che è stato per un periodo anche con la formazione della Virtus Francavilla capolista. C'è un traversone adesso dalla destra da parte di Tarascio, con il pallone che termina direttamente sul fondo. Dunque, 7 minuti di gioco nel corso del primo tempo qui allo Iacovone, 0-0 il risultato fra Taranto e Picerno. Andiamo subito a vedere le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto in maglia rosso-blu gioca con De Lucia, De Giorgi e Pambianchi, che torna in campo, come dicevamo, dopo una lunga assenza. Poi c'è Marsili con il numero 4, Ibojo numero 5, Guardiglio il 6, Nosa 7, il numero 8 Ciarcià, numero 9 Genchi, numero 10 Yeboah, numero 11 Siclari. In panchina per il Taranto ci sono il portiere Pizzaleo, poi Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati. Nel frattempo adesso c'è un intervento a centrocampo di De Giorgi, falloso ai danni del numero 10 Catalano. C'è l'intervento del direttore di gara, che estrae il cartellino giallo all'indirizzo del numero 3 del Taranto, che pertanto viene, anzi si tratta di De Giorgi, scusate, non di Pambianchi. De Giorgi ammonito, seconda ammonizione consecutiva per il difensore rossoblu, che era stato vittima di un cartellino giallo anche nel corso della partita di domenica scorsa, Francavilla Fontana contro la Virtus. Vediamo la squadra del Picerno, che è in campo in maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi, con Ioime, Miglionico e De Santis, Limuli, Pascuccio e Conti, Pisani, Tarascio, Perna, Catalano ed Esposito. Mentre in panchina ci sono il portiere Ciurli, poi Enrico, Colarusso, Montuori, Agresta, Variale, Gerardi, San Giacomo e Bacio Terracino. L'allenatore Pasquale Arleo, tecnico del Taranto Michele Cazzarò, che dunque torna sulla panchina rosso-blu dopo due mesi. L'arbitro della partita è il signor Alessandro Maninetti di Bergamo, mentre sarà coadiuvato dagli assistenti il primo Marco Riggiani, il secondo Michele Passarella. C'è un intervento irregolare adesso ai danni di Yeboah ed è pertanto calcio di punizione in favore del Taranto, che dovrà essere battuto qualche metro all'interno della metà campo della formazione ionica. Nel frattempo siamo giunti al nono minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0. Si gioca in un silenzio surreale quest'oggi allo Iacovone per l'assenza di tifosi nel settore di Curva Nord. Ci sono soltanto alcuni abbonati, pochi, sono stati venduti circa 800 biglietti per questa partita e sono venuti meno però molti abbonati, soprattutto quelli della Curva Nord. Mentre Nosa fa una buona diagonale difensiva, poi cede un pallone in verticale per Yeboah, che prova ad andarsene, viene strattonato, c'è calcio di punizione. Mentre vediamo che Marsili adesso non gradisce il tentativo di ostruzionismo da parte di un centrocampista della formazione lucana. Calcio di punizione nel frattempo in favore del Taranto. Il direttore di gara va a redarguire verbalmente il vice capitano della formazione ionica Marsili, proprio per aver fatto questo gesto. Mentre vediamo che adesso continua a discutere il direttore di gara con Catalano e Marsili per quanto riguarda appunto lo stato d'animo dei calciatori in campo. Invita tutti alla calma. La partita è ripresa nel frattempo, però l'arbitro fa rettificare la ripresa delle ostilità, perché è avvenuta prima del suo fischio.
Ripresa adesso la gara con il Taranto in possesso del pallone con De Giorgi. 3-4-3 il modulo della formazione allenata da Michele Cazzarò, che è in panchina. Avanza Pambianchi, palla per Siclari, sponda per Genchi. Ancora Siclari, interviene Conti, allontana da terra questo pallone che viene raccolto da Ciarcià a centrocampo. Scambia con Marzini, arriva rimorchio dalla retrovia De Giorgi che carica il destro, vuole tirare, tira infatti, pallone respinto, si impenna all'interno dell'area di rigore. Di testa c'è stato il rinvio di Limuli, pallone però a centrocampo recuperato ancora da Marzini che lo scambia con Ciarcià, che effettua un dribbling, poi dà per il numero 7 Nosa, che scambia con Yeboah, pallone poi controllato in maniera difettosa dal numero 10 del Taranto e pertanto il rinvio della difesa del Picerno. Pallone che però si spegne nella metà campo del Taranto sul tentativo di ripartenza dei lucani. Pallone che viene dunque recuperato con questa rimessa laterale già battuta da De Giorgi. Dicevamo dell'assenza del pubblico, quello che fa da cornice, quello più caloroso dello stadio Erasmo Iacovone, vale a dire il pubblico della Curva Nord, i gruppi organizzati, non c'è nessuno in Curva Nord. Leggiamo il comunicato che è stato mandato venerdì: in virtù della decisione del prefetto di Taranto, che su indicazione dell'osservatorio ha deciso di limitare l'ingresso in Curva Nord ai soli abbonati, vietando la vendita dei biglietti per la gara di oggi, i gruppi della Curva Nord comunicano che si asterranno dal presenziare all'interno del settore, nonostante molti di noi scrivono siano in possesso del titolo di abbonamento. Crediamo, si legge nel comunicato stampa, fermamente che l'essere ultras abbia come principio fondamentale l'aggregazione e la sociale partecipazione, un modo di vivere che non può essere circoscritto a poche persone, non potendo coesistere la teoria della coesistenza e quindi che alcuni di noi possano assistere ad una partita al cospetto di altri che sono costretti a stare fuori. Forse ormai, scrivono ancora gli ultras, da troppi anni nelle serie dilettantistiche ci hanno fatto perdere i contatti con il movimento ultras nazionale, ma la sperimentazione di alcune metodologie repressive nei nostri confronti talvolta senza senso e al limite dell'assurdo, quindi per questo motivo i tifosi della Nord non sono oggi in curva, perché era stato limitato appunto l'ingresso ai soli abbonati. Riparte il Taranto nel frattempo dalle retrovie con Ibojo, centrale dei tre di difesa. Pambianchi, pallone ancora per Ibojo che lo fa girare. Nel frattempo sono trascorsi 12 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, c'è l'intervento per Yeboah da De Giorgi, si libera di un uomo il numero 10 del Taranto, poi riesce a dare a Genchi, conclusione, palla di poco a lato al 13° minuto di gioco nel corso del primo tempo. C'è il primo tentativo da parte del Taranto con questa conclusione da fuori aria da parte di Genchi, il capitano del Taranto, con 11 gol al suo attivo. Pallone che è terminato al lato alla sinistra del portiere Joime, che adesso sta per effettuare il rinvio. Palla che spiove a centrocampo, colpo di testa è stato di Perna che ha cercato di mettere in movimento Catalano, però il pallone è stato già raggiunto e raccolto da De Lucia, che prova a imbastire questa nuova azione d'attacco dando a De Giorgi, da questi a Ciarcià. Interessante vedere all'opera Ciarcià e Marsili che tornano a fare insieme coppie di centrocampo, uno accanto all'altro. Ciarcià è centrosinistra, Marsili è centrodestra e sono due centrocampisti, due calciatori che hanno fatto davvero la differenza proprio nel Taranto di Cazzarò della passata stagione, della primavera in poi. Attenzione a Yeboah che prova la conclusione, palla ribattuta, allontana la difesa. Palla che spiove a centrocampo, c'è un uomo per terra. Vediamo che il pallone però è ancora in gioco e quindi c'è un giocatore del Picerno che è rimasto dolorante per terra e quindi il gioco è fermo. Pallone che è terminato fuori, mi pare che lo abbia volutamente spedito in out il numero 7 Nosa, e quindi calcio, fallo laterale e c'è gioco fermo con i sanitari della formazione lucana che sono entrati sul rettangolo di gioco. Vediamo che Genchi va a protestare nei confronti del direttore di gara, facendo notare probabilmente, leggendo la gestualità del calciatore capitano del Taranto, che finora si è perso molto tempo con numerosi interventi del direttore di gara, costretto a sincerarsi di condizioni di calciatori del Picerno che finiscono per terra. Insomma, è comunque un film già visto questo, perché molti giocatori vengono a Taranto e fanno proprio così, probabilmente pensando, non so cosa si pensa, perdere tempo, provare a far giocare di meno
i minuti effettivi di gioco, però alla fine ci sono sempre gli spettatori che pagano il biglietto e che vanno onorati e rispettati. Si è rialzato il calciatore che si è infortunato, va a bordo campo, ci sembra che non abbia nessun problema grave, pertanto tra non molto potrà riprendere il suo posto in squadra. Nel frattempo la partita è ripresa dopo un minuto e mezzo di interruzione e Perna va a restituire. Infatti è rientrato in campo senza assolutamente nessun problema Gaetano Limuli. Per fortuna, meno male, non si è fatto niente, però ovviamente abbiamo perso un minuto e mezzo di gioco che chissà se sarà recuperato. Palla per Ibojo, da questi a Ciarcià, che scambia con Panbianchi. Siamo proprio sulla riga mediana, la verticalizzazione è per Siclari, il quale ha un difettoso controllo e perde il possesso del pallone, gliel'ha soffiato poi Pascuccio. Palla che viene scaraventata nella metà campo del Taranto, dove non c'è nessuno, e De Giorgi attende che termini direttamente in affare laterale. Rimessa già battuta e affidata al portiere De Lucia, da questi a Ibo, va incontro al pallone Ciarcià che poi scarica su De Giorgi. C'è un elaborato giropalla da parte della formazione ionica in fase difensiva per far sì che la squadra possa organizzare la giocata di possesso, e quindi vediamo che ancora con i difensori in possesso del pallone siamo arrivati al centrocampo. Adesso Ciarcià che controlla la sfera, l'appoggia per De Giorgi. Di esterno questo pallone per Yeboah, anche egli ha un difettoso controllo, arriva Conti e spedisce direttamente in tribuna. Rimessa con le mani in favore del Taranto in zona d'attacco, siamo proprio accanto al lato corto dell'area di rigore della formazione ionica. Al 17° minuto nel corso di questo primo tempo, con Schenchi che va sul pallone, poi lo fa girare verso il centro dove c'è Ciarcià, inseguito da un avversario, si libera della sfida dandola a Marsili. Ancora un giro palla a centrocampo per Panbianchi, che si scontra letteralmente con il diretto avversario, poi commette fallo. A giudizio del direttore di gara c'è calcio di punizione in favore del Picerno. Quattro difensori, due mediani, tre quartisti, sono tre, una punta, l'unica punta è Perna nella squadra allenata da Pasquale Arleo. Calcio di punizione nel frattempo in favore della formazione lucana, che sta per battere al di fuori dell'area di rigore il portiere Ioime. Sempre 0-0 è il risultato allo Iacomone fra Taranto e Picerno, siamo quasi al 20° minuto di gioco nel corso della prima frazione. Colpo di testa di Limuli, intercetta Nosa e recupera palla, poi ancora un intervento di testa da parte del numero 4 della squadra lucana, palla che è terminata fuori e pertanto la rimessa aspetta al Taranto. La batte De Giorgi, che studia il piazzamento dei campagni, chiede il pallone Marsili ma lo riceve Genchi, che lo restituisce a De Giorgi, il quale alza lo sguardo, vede che dall'altra parte del campo c'è un po' più di spazio e quindi serve Panbianchi. Va in pressing su di lui Pisani, si libera del pallone dandolo a Guardiglio, da questi a Ciarcià, maglia numero 8, giro per Ibojo, ancora giro verso destra su De Giorgi, abbiamo superato ora la riga mediana, va incontro la sfera a Marsili, cerca di farsi vedere, cambio gioco dove c'è Guardiglio, pallone irrecuperabile, terminato direttamente in fallo laterale. La rimessa con le mani è per il Picerno, che dovrà essere effettuata adesso sulla tre quarti della squadra lucana. C'è stato finora soltanto un tiro in porta compiuto da Genchi al minuto numero 13, e adesso siamo al 19° e il pallone calciato da Genchi da fuori area, dal limite possiamo dire, terminato al lato di non molto, di un metro forse alla sinistra della porta di Ioime. 0-0 fra Taranto e Picerno con Ciarcià, praticamente il cliché della partita è questo: il Taranto fa il gioco, il Picerno si difende. Yeboah, difettoso il controllo, ne approfitta la difesa per recuperare palla e poi guadagnare una rimessa laterale. Fallo laterale che dovrà essere battuto proprio nei pressi della panchina dove siede mister Arleo. Effettuato il fallo laterale, poi Perna prova ad andarsene tra due, tiene il possesso del pallone il numero 9 della squadra lucana, poi da terra cerca di intervenire ma non vi riesce, perde possesso palla Marsili, Siclari non riesce a inserirsi tra due, pertanto il pallone viene recuperato dai giocatori del Picerno che lo rilanciano in profondità. Panbianchi prima, Marsili poi, vanno al recupero Ibojo, Marsili, siamo sulla tre quarti campo Taranto, Siclari viene servito in verticale, avanza palla al piede e poi sbaglia l'appoggio e quindi palla che viene allontanata ancora dalla difesa. Rimessa con le mani già effettuata, Marsili lancia in profondità per Guardiglio, che riesce bene a dare a Genchi con un bel gesto atletico. Genchi in possesso del pallone, si gira in posizione d'ala, fa partire un tiro cross, palla che termina direttamente sul fondo alta, sulla trasversale della porta di Ioime. Sempre 0-0 risultato allo Iacovone, giornata di sole, devo dire anche con una temperatura abbastanza mite,
con circa 1500 spettatori, quest'oggi forse siamo al minimo storico. Salutiamo intanto

nostri amici che ci seguono anche dalla Lucania. Mentre per quel che riguarda la formazione del Taranto, adesso c'è Nosa che viene in avanti, palla al piede, pallone scambiato con Genchi, Ciarcià che cerca qualcuno da servire, ha trovato Marsili, poi ancora Pambianchi che spesso si sta sganciando, pallone per Guardiglio che però poi si vede arrivare addosso questo pallone forse troppo forte, lo stoppa male e lo perde direttamente in fallo di fondo. Rimessa da fondo campo in favore del Picerno, che verrà battuta ora dal portiere Ioime, Raffaele Ioime, classe 87, quindi gli juniores nella formazione ospite sono Miglionico che è il numero 2, De Santis che è il numero 3, entrambi del 97, poi Limuli del 96 e infine c'è Pisani che è la maglia numero 7 del 95. Recuperato il pallone al centrocampo dal Taranto con Ciarcià, Guardiglio ha sbagliato l'appoggio per Siclari e poi riprende il possesso palla adesso il Picerno con De Santis, c'è il numero 10 catalano che gestisce il possesso palla, Limuli la verticalizzazione, poi Bojo anticipa bene l'avversario e da Marsili che viene attaccato irregolarmente, c'è calcio di punizione già battuto dallo stesso Marsili che era finito per terra. Ciarcià, adesso Nosa, scambio con De Giorgi, Ciarcià, siamo al centrocampo, pallone per De Giorgi ancora, si gioca in un fazzoletto di terreno, poi De Giorgi dà per Yeboah che prova lo spunto, una finta ma viene fermato da Conti e guadagna un calcio d'angolo, secondo tiro dalla bandierina della partita. 0-0 il risultato, amici sportivi all'ascolto, abbiamo superato il 20° minuto, siamo al 22° nel corso del primo tempo, sempre 0-0 lo Iacovone fra Taranto e Picerno. Sono 24 punti di differenza fra le due formazioni, 35 il Taranto, 11 il Picerno. Attenzione al cross, palla in area di rigore pericolosa, c'è anche un fischio del direttore di gara che ha visto probabilmente una spinta da parte di Nicolas Ibojo e pertanto calcio di punizione in favore del Picerno. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'interno dell'area di rigore del Picerno. E quindi adesso si attende che il portiere Ioime decida di battere questo calcio di punizione, lo fa adesso con molta calma ovviamente per la ripresa delle ostilità. Palla colpita di testa da Ibojo, poi Ciarcià di testa cerca di perfezionare per Yeboah, anticipato però da Conti, palla toccata da Catalano dietro per Miglionico che sbaglia il rinvio e pallone che è terminato direttamente in fallo laterale, battuto adesso da De Giorgi che dà a terra per Ibojo che avanza a palla al piede, segue la gara con le braccia concerte il tecnico rosso-blu Michele Cazzarò. De Giorgi sul pallone, ecco il numero 2 del Taranto che vuole la verticalizzazione verso Genchi che è bravo a controllare di petto poi a metterla per terra mentre fa movimento Siclari, viene servito bene, poi c'è l'uscita del portiere che blocca e quindi applausi da parte del pubblico per questa intuizione di Genchi che si è capito bene con Siclari. Ottimo l'intervento di Ibojo, poi Ciarcià prova a tenere il possesso palla, il numero 8 della Taranto si ferma perché bisogna trovare qualcuno a cui cedere la sfera per ripartire dalle retrovie, Ibojo, poi De Giorgi, superata la riga mediana, prova a ingaggiare un duello di velocità con l'avversario, poi si ferma, scarica su Marsili che avanza a palla al piede, Ciarcià si fa vedere, riceve passaggio corto, ancora Marsili, bisogna girare sul settore di sinistra dove c'è Pambianchi che avanza a palla al piede, ecco il numero 3, alza lo sguardo, convalescente, due mesi di assenza, non ha il ritmo partita ma lo dovrà riprendere a poco alla volta, mentre Marsili e Ciarcià si scambiano ancora questo pallone sulla tre quarti avversaria, tutti chiusi i varchi della difesa del Picerno, nel frattempo Pambianchi, Ciarcià sempre sulla tre quarti, si fa questa serie di passaggi proprio per far partire un traversone sul quale Conti allontana, prova ad andarci Marsili, anticipato, riparte in contropiede con Catalano, il Picerno supera velocemente la riga mediana, il numero 10 della squadra ospite, inseguito da Nosa, sta per entrare in area, fa partire un traversone sul quale è bravissimo Ibojo a guadagnare il tempo giusto e poi a dare a Ciarcià, da questi a Yeboah, ancora uno stop difettoso, non bene Yeboah. Ha già fatto due volte lo stesso errore, volenteroso, sta cercando di recuperare palla, però lo fa commettendo fallo. Aveva fatto un buon lavoro in fase difensiva la formazione ionica con Ibojo prima, con Ciarcià poi, ma sulla verticalizzazione lungo

Bologna. Yebo ha stoppato male il pallone facendolo rimbalzare qualche metro distante da sé e quindi perdendolo. Calcio di punizione per il fallo compiuto dallo stesso Yeboah sull'avversario catalano nel tentativo di recuperare pallone, e quindi calcio di punizione che sta per essere effettuato adesso da Tarascio, ex Turris. Palla sistemata sull'erba dello stadio Erasmo Iacovone, che ci sembra in perfette condizioni tranne all'interno delle due aree piccole. Palla calciata da Tarascio direttamente in area di rigore, De Lucia la chiama, la blocca senza nessuna difficoltà e poi la dà subito a Guardiglio, che prova a guadagnare qualche metro sfruttando anche

Lo scambia con Pisani, ancora il centrocampo del Picerno con Tarascio, poi allontana Nosa, buona finora la prestazione di Nosa, adesso Yeboah, buono il dribbling del numero 10 del Taranto, ancora un dribbling, si libera di un paio di avversari, poi prova la conclusione, palla ribattuta, buona azione questa volta di Yeboah, che non è riuscito però nel suo intento di andare al tiro perché sulla strada ha trovato un avversario che ha deviato, ha ribattuto la sua conclusione. Palla fuori. Poco da raccontare nel corso di questi primi 30 minuti di gioco, sono trascorsi per la verità 28 minuti 0-0, Genchi sul pallone, ovviamente il Taranto ha fatto la partita ma conclusioni nello specchio 0, fino a questo momento soltanto un tiro, quello di Genchi al 13° terminato fuori. Nosa cerca di liberarsi di un avversario, ci mette anche il fisico, bravo a tenere il possesso di palla il numero 7, poi Marsili che dà a Ciarciala, verticalizzazione per Yeboah, era una bella palla, interessante, un po' troppo lunga, è stato abile e tempestivo il portiere Ioime ad andare a recuperare palla sfruttando anche la possibilità di poterla bloccare con le mani. Libuli cambia sulla destra per Miglionico che avanza palla al piede, il numero 2 si ferma, alza lo sguardo, verticalizza, poi Perna però beffa il centrocampo ionico andando a recuperare un pallone che Guardiglio fa suo, subisce fallo da Pisani ed è calcio di punizione in favore del Taranto nella propria metà campo nei pressi della gradinata. Se ne incarica Panbianchi che batte dietro verso Ibojo. Un quarto d'ora di gioco per questo primo tempo, poi vedremo se ci sarà qualcosina da recuperare. Per la verità effettivamente si è perso un po' di tempo. De Giorgi, Yeboah, Ciarcià, De Giorgi, Ciarcià di testa perché il passaggio di ritorno di Yeboah aveva alzato il pallone. Quindi ancora Ciarciac che riceve da De Giorgi, prova a guadagnare qualche metro il numero 8 del Taranto, poi scarico su Marsili che avanza palla al piede, carica il destro Marsili, vuole la porta, tira, ribattuto e quindi la difesa del Picerno va, attenzione perché c'è un uomo per terra del Picerno e ci risiamo, ancora una volta c'è qualcuno che è moribondo sul rettangolo di gioco, ma siamo sicurissimi che tra un minuto e mezzo sarà di nuovo in campo regolarmente senza nessun problema. Entrano in campo i sanitari per la terza volta in questa partita e quindi gioco ancora una volta fermo, partita spezzettata, non bella per la verità, va detto, però nel complesso diciamo un pizzico di ostruzionismo da parte della formazione ospite c'è e che ovviamente deve cercare di limitare il Taranto, di tenerlo a bada per così dire, e comunque 28 minuti nel corso del primo tempo, anzi diamo uno sguardo al cronometro, sono 29 per la precisione, sempre 0-0 il risultato di una partita che si sta sviluppando nella metà campo del Picerno ma con ritmi che non sono elevatissimi, sempre 0-0 il risultato, si rialza il calciatore infortunato, dovrebbe trattarsi, adesso lo diremo con più precisione, di Pascuccio, ha ricevuto una pallonata, non c'è stato contrasto, ha ricevuto una pallonata e quindi adesso con tutta calma se ne esce dal rettangolo di gioco perché poi dovrà aspettare che il direttore di gara gli dia l'assenso per ritornare in campo e sicuramente tornerà perché ormai di queste scene qui allo Iacovone se ne vedono a Rizeffa. Ecco, già chiede di rientrare, neanche il tempo di uscire, zoppicante, ovviamente è rientrato, non zoppica più. Il numero 8 era, il numero 8 Tarascio, che del resto ha anche un pizzico di esperienza in più e quindi queste cose le sa fare forse un po' meglio. Quindi niente di grave per Tarascio, mai avuti dubbi ovviamente, però insomma, essendo giovani e forti, Tarascio è del 90, 25 anni, insomma, un po' più di vigoria fisica ci vorrebbe, altrimenti dobbiamo pensare all'ostruzionismo. La partita ripresa con lo 0-0, il Taranto cerca di manovrare, avanza sulla sinistra Panbianchi, si ferma, da verso Ibojo, De Giorgi, superiamo adesso la riga centrale, ancora Ciarciava incontro la sfera, se la fa cedere e poi la scambia con Ibojo, da questi a Marsili, vi ricordo che siamo sempre 0-0. Attenzione a Siclari, Genchi, siamo al limite dell'area di rigore, prova la conclusione, viene fermato però dai difensori del Picerno che cercano di far ripartire Pisani, palla troppo lunga e terminata dalle parti di Panbianchi che la mette per terra a centrocampo, tutto dietro il Picerno,
praticamente si gioca con il 4-5-1 in fase di non possesso.

rimane soltanto Perna a fare l'unica punta, poi arretrano tutti, anche se a volte vediamo che i difensori diventano pure 5. 5-4-1 dobbiamo dire in fase di non possesso il Picerno, con i centrocampisti che però sono molto attaccati alla linea difensiva. Palla che è uscita nel frattempo sul tentativo di Marsili di aprire il gioco sulla sinistra, rumoreggia il pubblico che non sta gradendo la prestazione della formazione ionica. Nel frattempo il Picerno sta gestendo senza subire grosse preoccupazioni. De Giorgi rilancia in profondità questo pallone colpito di testa da Pascuccio, poi Limuli sbaglia l'appoggio, serve involontariamente Marsili che va al dribbling, Ciarcià leggermente dietro per Panbianchi, poi il pallone viene girato verso Ibojo che opera nel cerchio di centrocampo. Deve ragionare il Taranto e capire come fare per scardinare questa marea umana che si è piazzata davanti all'area di rigore del Picerno, che sta ovviamente facendo catenaccio per difendere il risultato di 0-0. Avanza Ibojo, poi pallone per Genchi che dà largo sulla sinistra per Guardiglio, tocco dietro per Panbianchi, vanno in uscita in pressing i centrocampisti del Picerno. Ibojo perde il pallone, Yeboah poi lo riconquista, cerca un dribbling di troppo che però non gli riesce, adesso va alla caccia dell'uomo per cercare di recuperare palla, Yeboah, e poi commette fallo anche stavolta. È un cliché che si ripete, perde palla e poi commette fallo nel tentativo di recuperare. Non bene Yeboah, non bene Siclari, anche se sono trascorsi soltanto 33 minuti di gioco nel corso di questo primo tempo. C'è calcio di punizione in favore del Picerno, guadagnato da Catalano per un fallo commesso su di lui da Yeboah. Calcio di punizione dunque sulla tre quarti, Picerno in avanti, forse per la prima volta in questa partita la formazione ospite prova a dare qualche preoccupazione al portiere De Lucia, che si è limitato davvero all'ordinaria amministrazione. Vi ricordo che finora c'è stato anche un cartellino giallo, quello combinato De Giorgi per gioco falloso. 2-0 per il Taranto, il conto dei corner, 0-0 risultato. Battuto il calcio di punizione, pallone in area di rigore, De Lucia in tre tempi. Poi esce addirittura dall'area di rigore con il pallone tra i piedi, cerca di andarsene De Giorgi, non è uscito bene De Lucia. Presa alta, non era una palla difficile, però così non si dà sicurezza al reparto. Palla sulla sinistra per Guardiglio, fa partire un cross, allontana la difesa del Picerno, che poi con ordine riparte adesso con Pisani, che cerca di andarsene sulla destra, intervento irregolare di Marsili, calcio di punizione in favore del Picerno, 34 minuti di gioco sul cronometro, è davvero stato finora un brutto primo tempo. Palla giocata ancora dal Picerno con Limuli, Miglionico, verticalizzazione per lo scatto di qualcuno, ma non c'è nessuno, anche perché il pallone risulta troppo lungo, deve uscire De Lucia al limite o quasi della propria area di rigore a bloccare questo pallone assegnato adesso a Marsili. Palla sulla destra per De Giorgi, siamo a centrocampo, ritmi lenti comunque in campo. Ciarcià alza lo sguardo, cerca di venire in avanti, la verticalizzazione per Genchi che non aggancia, poi recupera De Giorgi, Ciarcià sul pallone, prova, attenzione a dare Nosa, c'è però un fallo in gamba tesa di Limuli, ci sarebbe stato anche il cartellino giallo qui, però il direttore di gara Maninetti non lo estrae e pertanto la fa franca Limuli in questo frangente. Vediamo che entrano in campo i sanitari della formazione ionica, piuttosto grave la gamba alzata, entra in campo il dottor Sansolini, medico sociale del Taranto, per prestare le cure del caso a Giampaolo Ciarcià, che ha ricevuto questo pestone sullo stinco destro della gamba destra. Rimane per terra il numero 8 del Taranto. Vi ricordo che fino a questo momento c'è davvero poco da raccontare, se non un tiro di Genchi al 13° minuto nel corso del primo tempo, di questo primo tempo, con il pallone che calciato dal limite dell'area di rigore è terminato sul fondo.
non di molto al lato. Mentre due sono stati i calci d'angolo battuti dal Taranto, nessun corner per la formazione ospite, un ammonito De Giorgi e basta così, non c'è proprio più nulla da raccontare. Si è rialzato Ciarciava a bordo campo, Taranto momentaneamente in 10 uomini, poi c'è la battuta della punizione che viene affidata a Marsili, il quale, vediamo, sistema il pallone nel punto di battuta, laterale sulla destra, nella zona d'attacco del Taranto, vediamo che sulla sfera c'è soltanto il numero 4, due uomini in barriera, poi c'è il blocco al limite dell'area di rigore all'altezza della lunetta e col fischio dell'arbitro si riprende a giocare, pallone calciato in area di rigore, allontanato dalla retroguardia, poi prova a recuperarlo Yeboah, commettendo però fallo e quindi calcio di punizione, non si gioca più, dai, non si gioca. C'è un altro moribondo per terra del Picerno e qui praticamente siamo venuti allo stadio per vedere la gente per terra. Si è rialzato stavolta, l'arbitro non ha dato il suo assenso per l'ingresso dei sanitari, però sinceramente noioso così, davvero noioso. Palla che viene adesso giocata dal portiere Ioime, il rilancio di sinistro in profondità, il colpo di testa di Nosa spostato da Catalano, la palla che gli rimbalza davanti, se ne vede il numero 7 rosso-blu, poi scarico su De Giorgi che rilancia in profondità un pallone corto che viene intercettato subito da Limuli, poi Marsili recupera e scaraventa in avanti, c'è la lotta tra Genchi e Conti e quest'ultimo che alla meglio riesce ad allontanare la sfera da terra, poi rinvia Pascuccio l'intervento di Esposito, c'è anche una posizione irregolare da parte del numero 11 della squadra lucana e quindi poi vediamo che Catalano e Ciarcià, però insomma, si perdeva tempo anche stavolta, la partita già è brutta, poi se ci mettiamo anche l'ostruzionismo diventa inguardabile. Sempre 0-0 il risultato allo Iacovone al 38esimo minuto, 7 minuti più recupero e ce ne sarebbe molto di recupero in questo primo tempo. Nel frattempo Sicali serve Genchi, attenzione al traversone, allontana la difesa del Picerno, poi Catalano attaccato da Pambianchi, si sovrappone Pisani velocissimo e va come un treno sull'out di destra, poi vanno a chiudere in due Ivojo e Marsili, palla che è terminata fuori, l'ultimo tocco è stato del numero 4 rosso-blu. Picerno in attacco adesso, batte la rimessa laterale, la formazione di Arleo. Siamo a poco più di 5 minuti dal termine della prima frazione di gioco, risultato di parità 0-0, inoperosi i due portieri, non hanno fatto neanche una parata, né Ioime né De Lucia, ordinaria amministrazione per Ioime, stesso discorso per De Lucia che ha fatto soltanto una presa alta sbagliandola pure. Ecco il rinvio del numero 1 del Taranto che dà sulla destra per De Giorgi, siamo bassi adesso con il numero 2 del Taranto che avanza, palla al piede, cerca di guadagnare qualche metro perché sono tutti spostati in avanti nella metà campo avversario, i suoi compagni di squadra, rilancia in profondità cercando Genchi che salta ma non colpisce questo pallone che lo scavalca e termina dalle parti di Ioime. Si fa sentire l'allenatore del Taranto, Michele Cazzarò, cerca di dare indicazioni al 39esimo minuto nel corso del primo tempo, sempre parità 0-0, il rinvio dell'estremo difensore ospite, un po' di testa sfiorato da De Giorgi, poi Ivojo e ancora dietro per De Lucia che neanche stavolta è riuscito a prendere il pallone, bloccarlo sul primo tentativo. E c'è molta insicurezza, molto timore di sbagliare, molta preoccupazione dei calciatori del Taranto. Questo proprio viene chiaramente all'evidenza. Pambianchi, anche i più esperti a volte, che risultano in alcune circostanze nervosi. Ancora un errore da parte di Yeboah. Riparte il Picerno con Pisani che fa partire un cross sul quale c'è De Giorgi. Poi buono il lavoro tra Marsiglia e Ciarcià. Palla per Yeboah. Avanza palla al piede Yeboah. Cerca qualcuno da servire. Trova Genchi. Buono il lavoro di Genchi. L'unico del tridente che sta rendendo Genchi. Gli altri sono dei fantasmi. Mi riferisco a Sicleri e a Yeboah.
prova ad avvitarsi Marsili sulla sponda di Siclari, il pallone è terminato alto perché svirgolato dal numero 4 del Taranto, quindi non c'è il gioco offensivo che ci si attende. Yeboah e Siclari sono anche oggi in giornata no, l'unico che sta giocando un po' più con ritmo e un po' più con qualche giocata importante.